0: Mario, ti ricordi, i Beatles erano alloggiati all'Hotel Columbia di Principe. Qui tennero anche una conferenza stampa. E poi si racconta anche di un giro turistico fino, ovviamente, a Spianata Castelletto. E addirittura, e questa è molto contestata, di un bagno notturno a Sori, ma solo di John Lennon. Professor Fasce, ma questa storia che Genova sia definita la città più inglese d'Italia, poi come è stato dimostrato dall'accoglienza che i Beatles hanno avuto in quelle ore, perché poi sono ore di permanenza nella nostra città?
1: Beh, è stato dimostrato, nel senso, dissero i giornali, che i genovesi non si scomposero. In realtà è una specie di profezia autoavverata, perché già prima dell'arrivo i giornali genovesi dicono che a Milano non è stato un grande successo, nonostante che soprattutto la sera fu quasi un pienone, insomma, circa 19-20 mila spettatori su 22 mila biglietti. Ecco, e allora si dice, a Genova i genovesi però si sapranno contenere, e in effetti il risultato a Genova è meno brillante dal punto di vista quantitativo, molto probabilmente
0: è una città più piccola. Come è anche una città più piccola.
1: Sicuramente anche una città più piccola, però avendo questo Palasport che aveva 18.000, una capienza di 18.000 consentita dalla questura per l'occasione, ora sono due spettacoli, 36.000 su 36.000, molto probabilmente i biglietti venduti furono un po' più di un terzo, 13.000, quindi decisamente non fu un successo eclatante, anche se la presenza delle fan e dei fan si fece indubbiamente sentire.
0: Fatto sta che al Palasport, ormai lanciatissimo come palcoscenico di star musicali, i Beatles tennero due concerti, uno il pomeriggio e l'altro la sera. In tutto una esibizione di 35 minuti, Mario, preceduta da quella di un altro cantante. E allora a cantare prima dei Baronetti fu, udite udite, il collaudatissimo Peppino di Capri, re del night estivi della Riviera, e non solo.
2: Ecco che cosa scriveva il secolo XIX di questa giornata e di questo concerto. Una via di mezzo fra il tempio dello Ye-Ye e la palestra di atletica leggera. Così ieri il Palasport del quartiere fieristico di Genova. Immaginate l'enorme padiglione circolare rintronato dal fragore disumano di 30 altoparlanti, oppresso da un caldo torrido, aggiungete i soliti odori di sudore, di fumo o di polvere, poi piazzate al centro di un palcoscenico e metteteci sopra il ritmo dei Beatles che batte sui nervi, e avrete una pallida idea di quella che è stata in due riprese l'esibizione dei quattro zazzeruti di Liverpool. Si è saltato, si è strillato, si è contorti, si sono pestati i piedi per terra fino a farsi scoppiare le vele del collo in frenetiche danze tribali. Nell'allucinante atmosfera dei Beatles,

0: Beatles, i concetti di musica e di ritmo hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma che surf, Halligalli e altra robaccia per vecchioni. Shake urlavano le sedicenni e con questo inglese scuotersi intendevano tutto, dal suono ossessivo delle chitarre elettriche al tremito che le pervadeva facendole sobbalzare come tarantole.
1: Il successo fu veramente clamoroso tra le ragazzine, perché i Beatles segnarono non soltanto una rivoluzione nella musica, ma anche nella moda, come ben ci ricordiamo. Minigonne e pantaloni per le ragazze e cappelli lunghi per i ragazzi. Scriveranno ancora i giornali, affascinati un po' da quel fenomeno. Facevano spicco ragazzi che sfoggiavano fantasiosi abbigliamenti nati dalla fusione dei cupi furori eduardiani e del pionierismo pistolero americano. Pensa un po'. Pantaloni svolazzanti alla marinara, qualche giacca esageratamente lunga, svasata in fondo, stivaletti da cowboy, basette malandrine e naturalmente zazzare beatlesiane. Come andò a Genova e nelle altre città?
0: Ecco, già il professor Fasce qualcosa ci ha detto, non fu un grandioso successo, però
2: sì,
0: fece
2: non
0: parlare.
2: Fu un grandioso successo, ma non bisogna dimenticare, intanto la canicola, che era veramente
0: ecco,
2: sì, oltre a 30
0: caldo
2: gradi.
0: Spaventoso.
2: Secondo, la stagione, perché qui siamo all'inizio delle vacanze e chi può andare...
0: Certo.
2: Non dimentichiamolo comunque che solo un quinto degli italiani all'epoca andava in vacanza. Ecco, ma chi può andare va in vacanza. Esattamente popolari, insomma, perché all'epoca...
0: Ecco, cosa costava?
2: La retribuzione, beh, si andava dalle 4 alle 1000 lire, che scendevano a 750 con ciao amici. Ma non bisogna dimenticare che all'epoca il reddito medio da lavoro era 85.000 lire al mese.
0: Certo.
2: E che... con 750 lire quasi si comprava un disco, quindi c'era questa battaglia tra andarli a vedere oppure
0: certo,
2: comprarsi il 45, ecco.
0: A proposito, sulla moda dei cappelloni, il professor Franco Bampi, presidente della Compagna, che 14enne assistette al concerto, ricordava in una puntata di Terza, la nostra trasmissione a Primo Canale, anche la curiosa storia di una poesia in genovese proprio sul quartetto di Liverpool.
3: Beh, intanto avevo 14 anni e sono andato di pomeriggio a vedere se si poteva vedere qualcosa, perché il mio biglietto era quello della sera. Eravamo lì, c'eravamo un mucchio di gente proprio, dove adesso è irriconoscibile perché c'era un pannello dove, piuttosto grande dove c'era scritto The Beatles, eccetera, e adesso non esiste più tutta questa cosa. Eravamo andati lì e c'era già un po' di tensione per questo fatto, perché si diceva stai attento alla mia raccomandazione dei miei che mi hanno mandato da solo.
4: Tra l'altro il concerto dei Beatles, il puro concerto dei Beatles durava 35 minuti.
3: Sì, sì, sì. E io devo dire la verità, tu prima dicevi c'era Peppino Di Capri, io non mi ricordo nessuno di quelli che erano prima dei Beatles, io aspettavo i Beatles. Sono andato a vedere anche una cosa curiosa della mia compagnia, l'unico che è andato a vedere i Beatles, mi ero messo, ero diciamo un po' in lato, diciamo guardandoli verso il palco, io ero messo sulla sinistra, ed ero l'unico, ero lì, solo, che mi guardava i Beatles. Io ho guardato solo i Beatles, con le raccomandazioni, stai attento, non farti male, non è che poi svieni, perché chi ha questo? Perché
4: la
3: era,
4: folla,
3: era la folla, eccetera. Ecco. E quindi lì ricordo, e io mi ricordo, la cosa più impressa di tutte è quando Paul presenta Ringo, che dice, ecco a voi, Ringo grida un grande applauso, lui canta I Wanna Be Your Man. Ecco, e questo è stato un momento che mi ricordo. Dico ancora una cosa sui cappelloni, sì. Perché se non vado errato potrebbe essere stata la Gazzetta del lunedì che ha pubblicato una poesia in genovese sui Beatles che comincia, poi non mi ricordo altro, curì curì sue notti, curì su un arrivè, quelli che portano lì tu o proprio perché, proprio che c'era i capelli. Poi si diceva dei capelli, io quando sono diventato fan dei Beatles con She Loves You...
4: Non riesco a immaginare i cappelloni.
3: Ecco, sì, capisco. Io portavo i capelli lunghi piuttosto e ogni tanto il preside o la preside di turno mi chiamava, devi tagliarti i capelli, domani vieni... Io non ho mai obbedito, lo confesso.
0: Possiamo dire con certezza che quello che fecero i Beatles fu creare un netto distacco generazionale, dove i giovani

0: non avevano più né bisogno né voglia di imitare i loro padri. Suonarono al pomeriggio e alla sera, 35 minuti per volta, che bastarono per lasciare un ricordo indelebile nel capoluogo ligure.
1: Poi la vita riprende dopo questo grande fatto, col solito tran tran, anche di brutte notizie per la verità. Il 19 giugno, tra l'altro, c'era stata la prima rivolta contro lo smog a Cornigliano e tre giorni prima del concerto una tremenda vampata di fuoco all'Itersider con tre operai morti. Il 9 aprile del 67, sempre nello stesso mitico Palasport, toccò ai Rolling Stone, i grandi rivali, ma fu una storia completamente diversa. Due spettacoli alle 16 e alle 21. Proposero circa un'ora di musica, concerto che fu aperto da un'altra band giovanile milanese, gli Stormy Six, e dal giovane, udite udite, Albano Carrisi. Un concerto così così, con stecche e sbavature, ma pur sempre erano i Rolling Stone.
0: Ma Genova era davvero la città più inglese d'Italia, professor Fasce?
2: Beh, questa è una domanda da un miliardo di euro, ma
0: sicuramente... Dico perché la stessa domanda la feci qualche anno fa a Pippo Marcenaro, che mi rispose, forse sì, perché si mettevano le cravatte regimentali, sì. Stroncando questa...
2: Beh, che Genova avesse dei forti legami con l'Inghilterra è indubbio, perché certo. Se noi pensiamo ad esempio all'esportazione degli agrumi nel 600 è gestita dai genovesi e va in Inghilterra.
1: Se pensiamo al Genoa anche,
2: e poi
1: anche
2: appunto sta, no, perché c'è, il Genoa è compreso nella storia dell'Ansaldo, certo. Perché l'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, quindi sì. Inglese, Joe Ansaldo va in Inghilterra e poi l'Ansaldo diventa Ansaldo Armstrong nel 1903, e tra i fondatori del Genoa c'è un consulente ingegnere dell'Ansaldo che si chiama Charles de Gravesells, quindi sicuramente.
1: Concludiamo su questo tema con una pagina veramente indimenticabile, Mario, di Guido Piovene, il suo famosissimo viaggio in Italia. Piovene accosta, lui era sicuro, Genova a Londra. L'altra, e dice e scrive, l'altra città europea fatta a compartimenti stagni. Londra è un incastro di ambienti segreti, l'uno all'altro. L'animo può così giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafisiche. Ma Genova è forse l'unica che susciti la fantasia di retroscena clandestini. A un libro giallo, se si svolge a Genova, si riesce a credervi o quasi. È proprio come Londra. Genova ha la speciale teatralità degli esseri e delle vicende cui si sente pendere qualcosa di occulto.
0: Questa è la storia dei Beatles a Genova. Cari amici, arrivederci alla prossima storia che vi racconteremo.
1: E ai prossimi ricordi.
0: E ai prossimi ricordi, si intende.

Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottorie.

suonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è

0: le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua, signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni,
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia,
11: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è Gheki?
12: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti peccato. Portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
12: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora lui cuoce e tu invece?
12: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così delle cosce?
12: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.

0: Ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
2: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio l'occhio a loro.
2: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
3: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
3: Quello che serve.
1: Va bene, va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao, ciao! Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi tutta la parte dei primi, farai le, cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
4: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacca di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
5: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
5: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
6: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
6: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
6: Che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se tempo si mangia anche bene qui.
6: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
7: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
6: Più anziano.
1: Vabbè.
7: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
7: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
7: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
8: Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
8: Ma certamente. Si vedono, eh?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
9: Viva i camerieri!
10: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima! Quasi quasi! Sempre per voi! Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... basta? Ok, scusi.
10: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
11: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, fino

finalmente riuscirò. No, già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore... che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ho salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per
2: che
1: fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
2: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti. Le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le tracce.

0: chiavi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: Che bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela.
1: Michela e
3: Patrizia.
1: Patrizia, allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così, è semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca...
1: Viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche. Se fossero
1: mollicce non verrebbe
3: ecco,
1: via.
3: Ecco, a me
1: così.
3: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sono di ferro.
1: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: E per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
3: che
1: okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
1: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
3: niente.
1: Però,
3: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri,
3: io
1: ma...
3: penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer,
3: non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Bravo, perfetto.
1: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se
3: bisogna,
1: l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo e vengono messe nella farina. Ok.
1: Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
4: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto.
2: E quindi abbiamo fatto solo i totani.
1: Adesso li andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori, perché si va un

0: po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome, Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi direi, ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste quale servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
3: Quindi?
2: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
4: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte porta. Dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? Ti hanno già insegnato?
5: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
5: No.
3: Vuoi provare?
0: O no, è meglio di no? Però anche i... Roberto, che tempo abbiamo raggiunto? Allora ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari e poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fuoco.

0: fumo alto, perché l'importante, certo, è quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come le nostre, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
2: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, sì, meglio di no.
2: No,
1: vabbè, se non ha scarpe.
2: Se non c'ha di scarpe.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
3: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, sì, ok.
3: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
3: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
3: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
3: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
3: anche
1: sagra?
3: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, no, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
4: Eh no, tanto va... Guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
1: Tu, Azzurra?
6: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo. Che bel balletto all'interno dell'olio bollente. Ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
3: Sì, sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
2: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
2: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
2: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
1: Ecco,
2: va più di più.
1: Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate, in un certo
2: Sai
1: senso.
2: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
2: O il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
0: O le nescio.
1: Questo detto. Esatto.
0: Ci manca nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo.
1: Vabbè,
0: però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
0: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
2: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
3: allora,
1: non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
3: Sì.
1: Ma di birra o...?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
3: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso,
3: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova

0: facilmente, insomma, nelle sagre io ne giro.
1: È più dell'entrata, è più della versante
2: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino. E loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate, che viene dalla tua zona. In un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia, belli croccantini. L'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare né le acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità. Ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
3: No, nei totani, nei totani no. Ma nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata, penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia. Ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre. Magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari bene, soltanto volentieri, per scolare esche o quant'altro.
0: Bene, ma un po' divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80, per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e... E niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino,
0: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie al

disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato,
1: una volta terminato il bozzetto, realizzato, messo alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso...
1: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale,

0: li riempie e fa le, dà l'astacco alle, all'effetto colorato del, del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un
1: tema dominante?
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui andiamo a prendere la petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto si, di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto

0: fatto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano le campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito.
0: Questo dubbio, dove sia?
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte.

parte e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho querellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito. E poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare e l'ulivo
che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche

0: anche questa. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese. E in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della...
2: Buonasera, edizione straordinaria del telegiornale.
1: Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono...
3: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
4: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
5: Il Presidente
4: regione.
5: Del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
6: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle
5: Vedo
6: di confermare
5: Vedo il Presidente del Consiglio, Silvia, ti devo interrompere.
7: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Cioè non è che durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia del Covid.
2: E avevamo paura, perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato, un numero adeguato di

0: pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà a noi infettivologi ce l'ha insegnato, nel senso che siamo sempre pronti a spiegare che bisogna fare programmazione, perché presto o tardi una nuova pandemia tornerà ad esserci. A Genova e in Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna e di pneumologia ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè, quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano, che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre tra virgolette un filone che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita, abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza, i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio Hotel Belsit è tutto, grazie.
0: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
2: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020 dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, proprio non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo, che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trapelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente, anche di notte non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra, quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente sin che campo. 34 giorni rinchiusi senza veder nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita, non sai più come sei, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse, e di lì ecco, essendo solo, poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo

0: Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, il professor Ansaldi, il professor Bassetti, il dottor Grattarola, che era allora capo delle terapie intensive e oggi è l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti. Non c'era giorno, non c'era notte, non c'erano orari, qui eravamo lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria quando va a quei giorni è una memoria veramente pesante.

Italia Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19, li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti in questi giorni.

È stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici in smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare a derogare denaro, sostenere le

0: imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma, per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio è stato rappresentato da quelli che sono stati i problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era, secondo noi, meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi, di fatto, il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
2: Facciamo un po' due numeri, Giovan Battista, perché di solito quanti posti dentro avete, quanti ne avete ora, quanti clienti di solito ci sono a quest'ora, quanti ce ne sono oggi?
3: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
2: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
3: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie o in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
4: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
5: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme a mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise, diciamo che sulle decisioni nel senso giusto, e quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, perché c'era anche

non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire che è incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Voltri e di Pegli, con la città completamente deserta e il mare che diceva: come mai la città è deserta?

0: Hai visto?
1: Sì.
0: Anche là c'è la fine.

0: Io ero tra i privilegiati che potevano uscire, perché ricorderete che bisognava stare in casa, si poteva uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con gli occhi delle nostre telecamere ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura appunto forzata. E così nacque la rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Cirone o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Boccadasse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta ci ha chiesto Maria di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone, peraltro, che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare. Fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione e disse che voleva vedere la mamma. Io andai, avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile, e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra. Laura,
2: per compleanno!
0: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio

0: servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
1: Buongiorno.
2: Tra poco la mettiamo in collegamento con Elisabetta. Ci anticipi perché ha chiesto di vedere Camogli?
1: Perché niente, ricordo di mio papà, perché mio papà non c'è più, e quindi mi ricordo tanto quando mi portava al mare lì.
3: Ecco,
0: finalmente siamo arrivati a Mezzemo, oltretutto salendo, abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano: bravi, la strada è questa, è quella giusta.
1: Allora,
0: mio papà, siamo usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
1: Proprio un ottimo esempio in questo periodo.
4: No, ho emozionato, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
5: Grazie, grazie.
6: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
1: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
7: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid, e è stata una scelta netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo capito che non erano in grado di riaprire, quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico. Chiusura fisica, ma lezione a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti. E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola Ligure ha potuto collegarsi e i ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica, e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet, perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
8: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato, perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato, perché la quantità di mascherine prodotte del mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse, perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
9: È stato per me un periodo intensissimo, di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, visto la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica, e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'1, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora,

0: ancora adesso. Poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partì alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo, quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche che poi sono state distribuite a tutti i Liguri, sia come cittadini, sia come associazioni, protezione civile, vi dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2. Furono giorni terrificanti, io ricordo che oltre a quello che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio. C'erano sprovveduti che pensavano: beh, io, dato che importo fazzoletti dalla Cina, posso importare anche mascherine, che pure un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva: è fatto, il grosso era fatto. Si scatenò un altro problema, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia. Però abbiamo dovuto poi sospendere questa tematica qua, perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati, e a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparramenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo. Magari arrivava l'aereo alle 6 di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane, e poi ci mettevano qualche ora. Adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente, perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa enorme. Lì facemmo un accordo con le dogane di Genova, vuol dire che facevano una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma, ma direttamente a destinazione. Quindi partivano scortate le nostre mascherine dalla protezione civile che le aspettava, se le arrivavano alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano aspettare un giorno, due giorni. Era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più, perché i prezzi andavano, e quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grande soddisfazione, ma durissima, veramente durissima.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima, poco prima della caduta del Ponte Morandi, la Regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della Regione, in qualche modo mettendo a fattor comune il pronto soccorso e le zone di terapia intensiva, con un lavoro importante di sinergia con i colleghi, e quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e, nei casi diciamo più complessi, centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
2: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a formare dei fenomeni di trombosi, di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodus molti malati.
3: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid, l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello

0: che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con, tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla rianimazione, generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati, e da quel momento noi sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro, che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera, eccetera.
1: Altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare fra le decine di interventi che abbiamo fatto mi sembra molto importante, è che in collaborazione con i medici di medicina generale e con il professor Bassetti siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulta e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia, di fronte a un non rispondere o un aggravamento, poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista, che già conosceva la situazione, lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello, se era purtroppo il caso, di ricovero invece all'ospedale.
2: Ci chiedevano di informare la famiglia, sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare, ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche per tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei che nella disperazione più assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
3: Io ricorderò sempre, perché è comunque una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo con la mia caposala, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate, videochiamate che facevamo, e a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti magari o per noi che vedevamo, anche brusco, ha detto: basta, adesso non voglio più parlare, le cose le ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente, ci siamo messi a piangere assieme.
2: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie, e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe, e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda, aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il passo per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura, negli occhi abbiamo letto sempre questa paura.
0: Dei vari, senza fare torto a nessuno, dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane, in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre, questa ragazza, e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre, che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale, perché ci ha lasciato, è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

0: Ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte, e in effetti mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare, mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2020, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuati a vedere nei grandi anziani, e li abbiamo continuati a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive italiani.
1: La tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica dei dispositivi di protezione individuali, pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro. In un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra. Ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi, quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere la nostra area al Covid. È stato uno dei primi centri in Italia e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio è stato ingegnerizzato sul modello dell'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo

0: era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
1: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: Beh, ho avuto la sensazione che fossimo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni, e nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi. Lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato l'infezione a Genova, non è stata una vittoria del singolo, una vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
0: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato. Nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica, la cosa che più mi riconosco è la capacità di tenere i nervi saldi in quel momento, di prendere decisioni, magari anche decisioni che potevano essere diverse, però fatte con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio, quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti, poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, come dire, ponderare queste decisioni.
2: Rifarebbe tutto?
3: Assolutamente sì, perché in quei paesi che

0: e hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi, tardi ahimè per loro, ma venire sulle nostre stesse posizioni e quindi adottare quelle misure, ma tardivamente. La conferenza cui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energie anche non solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima, il paese non era mai stato sottoposto a queste misure, un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
1: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che i lavoratori si sono trovati una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico, e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Quello che abbiamo cercato è di creare dei criteri oggettivi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui vi parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo, e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine di grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese, sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
2: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita, e persone che praticamente erano da un

0: punto di vista fisico, oramai da rottamare, hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte di tutta praticamente la comunità europea, da Londra, Parigi e quant'altro. È stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri long Covid sono sparsi in tutto il mondo, ma col Covid a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
1: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il Covid ci ha insegnato prima di tutto che bisogna fare squadra. Chi ha saputo fare squadra, e qua dentro c'è stata una grande squadra molto coesa, molto unita, tra medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale, e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, è perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera, quando si tornava a casa, uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel Covid. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il Covid, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
2: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni Covid, e sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del Covid. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, il nonno anziano e fragile, oppure i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro, va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualche cosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa certamente a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto quelle cliniche, farmacologiche, tecniche, ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni e che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Carolin Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore del

l'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia c'è vicinissima. Siamo una grande

0: insieme, e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
1: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
2: grazie
0: il
2: Valentina. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nippoti.
2: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura, ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera, e sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo. Ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani. Giovani che hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal CLIP come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera. Quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti, perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione. Avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
0: grazie.
3: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
3: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro e sono aggregate l'una con l'altro e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie.
3: Complimenti, grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
4: Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano. È un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello. Non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso.

0: e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Isa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
1: Grazie Luca.
2: Grazie
1: a voi.
2: Grazie.
1: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff e in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno e a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
3: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy we have so many friends from abroad here and which have joined our Clip family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and what you will experience tonight would have been possible without your constant encouragement and your very generous support. And especially your support, there's one moment today that we felt that a lot. And that was about 5:30 when we felt that all of you were blowing really hard to chase those thunderstorm clouds away and to so that we can have another beautiful evening with our singers. So thank you especially for that because rain would have made things a little bit difficult. So a few months ago, we wrote to all of you a letter saying that we were living in very difficult times, maybe the most difficult that Europe has at least Europe has experienced over the last decades. But at the same time, we were confident that, quoting Dostoevsky, beauty would save the world. And in fact, for us who love opera music, what can there be more beautiful than listening to these amazing young voices that you will very briefly hear as well in such a stunning setting like Portofino, which is, I think, unique in the world. But perhaps there is one thing which is even more beautiful. And as you've just heard, we have received applications from 57 countries all over the world, and many of those currently are at war with each other. And still we've had singers from these countries who have come here, spent a week together in harmony, have built friendships, and have built bridges through music. And maybe that is the most beautiful and biggest achievement that we have had. So thank you very much and enjoy this evening.
1: Grazie Monique, grazie a tutti voi. Aspetta che c'è una sorpresa da parte di tutti noi, dello staff, ma idealmente da parte di tutti quanti. Grazie Monique.
2: Grazie Monique.
1: Se avevate dei dubbi che Portofino stesse diventando un luogo della musica, adesso non li avete più perché avete sentito un vincerò dall'altra parte. Spero che non fossero i nostri finalisti perché sennò la cosa sarebbe preoccupante.
2: Ecco, siamo ora arrivati al momento più atteso, il concerto dei finalisti. Prestate attenzione.

Perché al termine del concerto potrete votare il vostro cantante preferito, che si aggiudicherà l'Emotion Prize, che è il premio del pubblico offerto dalla famiglia Dupuy. Ascoltiamo ora l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentr'io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

vedi? Io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentite?

La vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? Poi ve Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

Vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità.

mi fa. Ah, lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a amare per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ты!

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me, d'amor sull'ali rosé, dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: In diretta, ciao Chiara Urrù, buonasera, bentrovati. Buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
1: eccoci, prego
0: Gianni.
1: Prego, in mezzo
0: mettiamoci
1: a noi.
0: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali davvero.
2: Sì, al di là dei ritardi per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro.

0: protetti.
1: Allora, intanto questa, beh, è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti. Ora, tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
2: Tutti.
0: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
1: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che
2: Applauso a
1: hanno
2: tutti.
1: partecipato e all'orchestra del Carlo Felice. Chiara.
2: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio? Insomma.
0: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze da l'uno all'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
2: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
0: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno, qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono, perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E
2: Insomma, l'hanno
1: parte
2: fatto.
1: della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
0: Sì, io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perucchetti, che è il direttore generale dei pomeriggi musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico. E fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali, e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina a sera, i rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area. E devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere, si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
2: Che bel ricordo.
1: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che se potessimo chiedere a Carlo Meyer: è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica? Sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo, ma certo il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in una manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino perché mantenere alta la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
1: Grazie Gianni Tongucci, un applauso
2: Grazie, un
1: davvero
2: applauso.
1: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno
2: Degli
1: stupendo concerto
2: aneddoti.
1: di Jaguar e di Mercedes. Poi, insomma, ve la farò sentire. Guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilli Jorstad, mezzo soprano. Per lei un grandissimo applauso
2: Grandissimo
1: perché
2: applauso anche per lei.
1: ha vinto questa manifestazione.

0: situazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
1: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai, perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con La Traviata di Arena di Verona, tutti carissimi amici, tutti colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip.
2: Questo ecco, è da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
1: Sì. Allora, come succede? Questo è un concorso molto particolare perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso, ovviamente, noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra, e se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi
0: anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco. Mi racconti, per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere? Perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
1: Personalmente io posso dire che il talento molto importante, ma secondo me più importante è il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alle critiche, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
0: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lili Jorstad, grazie davvero.
2: Una grande opportunità, Matteo, questo Clip, questo concorso che poi apre le porte.
0: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
2: Beh, intanto io lo inviterei il direttore.

0: Allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della...
2: Buonasera, edizione straordinaria del telegiornale.
1: Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono...
3: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
4: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
5: Il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
6: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle di
5: confermare
6: le misure...
5: Vedo il Presidente del Consiglio. Silvia, ti devo interrompere.
7: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: non siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Cioè non è che durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia del Covid.
2: E avevamo paura perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

Il Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato, un numero adeguato di posti di terapia intensiva, una riorganizzazione dei servizi territoriali della medicina di base, che in qualche modo in quei periodi ebbe grossi problemi, un piano pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà a noi infettivologi ce l'ha insegnato, nel senso che siamo sempre pronti a spiegare che bisogna fare programmazione, perché presto o tardi una nuova pandemia tornerà ad esserci. A Genova e in Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna, di pneumologia, ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè, quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano, che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una

0: signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre, tra virgolette, un filone che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita. Abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza, i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio Hotel Belsit è tutto, grazie.
0: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
2: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020, dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, proprio non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo, che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trappelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, e essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente anche di notte, non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra. Quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente sì che campo. 34 giorni rinchiusi senza vedere nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita. Non sai più come sei, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse. E di lì, ecco, essendo solo, poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo come poteva essere, ecco. Sono stato graziato sicuramente, come sto dicendo a tutti, perché altri purtroppo non ce l'hanno fatta.

Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne, poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, professor Anzaldi, professor Bassetti, il dottor

0: Mattarola, che era allora capo delle terapie intensive, oggi è l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti. Non c'era giorno, non c'era notte, non c'erano orari. Qui lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria quando va a quei giorni è una memoria veramente pesante.

Italia Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19. Li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti di questi giorni.

0: stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici in smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare a derogare denaro, sostenere le imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio è stato rappresentato da quelli che sono stati i problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era secondo noi meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo

0: assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi, di fatto, il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
1: Facciamo un po' due numeri, Giovan Battista, perché di solito quanti posti dentro avete, quanti ne avete ora, quanti clienti di solito ci sono a quest'ora, quanti ce ne sono oggi?
2: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
1: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
2: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie, in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
3: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
4: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme al mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise. Diciamo che sulle decisioni possiamo parlarne, ma mi sembra che le abbiamo prese tutte quante nel senso giusto. E quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, perché c'era anche, non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire che è incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Voltri e di Pegli, con la città completamente deserta e il mare che diceva: come mai la città è deserta?

0: vista?
1: Sì.
0: Anche là c'è la signora.

0: farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con gli occhi delle nostre telecamere ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura appunto forzata. E così nacque la rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Cirone o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Bocca d'Asse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta ci ha chiesto Maria di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone, peraltro, che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare. Fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione, disse che voleva vedere la mamma, io andai, avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra.
2: Ma
1: Laura,
2: per compleanno!
0: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
3: Buongiorno.
4: Tra poco la mettiamo in collegamento con Elisabetta. Ci anticipi perché ha chiesto di vedere Camogli?
3: Perché niente, ricordo di mio papà, perché mio papà non c'è più, e quindi mi ricordo tanto quando mi portava al mare lì.
5: Se tira questa
6: ecco, finalmente siamo arrivati a Mezzo, oltretutto salendo abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano: bravi, la strada è questa, è quella giusta.
3: Allora, mio papà,
6: siamo usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
3: Proprio un ottimo esempio in questo periodo.
2: No, ho emozionato, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
7: Grazie, grazie.
8: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
9: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
10: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante, e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid, e è stata una scelta netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo

0: capito che non erano in grado di riaprire, quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico, chiusura fisica ma lezioni a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community digitale per cui i professori sapevano che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti. E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola Ligure ha potuto collegarsi e i ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica, e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet, perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
1: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato, perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato, perché la quantità di mascherine prodotte nel mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse, perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
2: È stato per me un periodo intensissimo, di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, vista la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica, e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'una, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora adesso, poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partì alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo, quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche, che poi sono state distribuite a tutti i liguri, sia come cittadini sia come associazioni, protezione civile, vi dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2. Furono giorni terrificanti. Io ricordo che oltre a quelli che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio. C'erano sprovveduti che pensavano: beh, io, dato che importo fazzoletti dalla Cina, posso importare anche mascherine, che pure è un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva: è fatto, il grosso era fatto. Si scatenò un altro problema, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia, però abbiamo dovuto poi sospendere questa tematica qua, perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati, e a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparamenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo. Magari arrivava l'aereo alle 6 di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane, e poi ci mettevano qualche ora, che adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente, perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa enorme. Lì facemmo un accordo con le dogane di Genova, per dire che facevano una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma, ma direttamente a destinazione. Quindi partivano scortate le nostre mascherine dalla protezione civile che l'aspettava. Se l'arrivo aveva alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano

0: un giorno, due giorni, era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più perché i prezzi andavano, quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grandi soddisfazioni, ma durissime, veramente durissime.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima, poco prima della caduta del Ponte Morandi, la Regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della Regione, in qualche modo mettendo a fattor comune il pronto soccorso e le zone di terapia intensiva, con un lavoro importante di sinergia con i colleghi, e quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la Regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e nei casi più complessi centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
2: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a formare dei fenomeni di trombosi, di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodus molti malati.
3: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla rianimazione generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati, e da quel momento noi sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro, che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera, eccetera.
0: Altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare fra le decine di interventi che abbiamo fatto, mi sembra molto importante, è che in collaborazione con i medici di medicina generale e con il professor Bassetti siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulta e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia, di fronte a un non rispondere o un aggravamento, poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista, che già conosceva la situazione, lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello, se era purtroppo il caso, di ricovero invece all'ospedale.
4: Ci chiedevano di informare la famiglia, sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare. ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche per tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei che nella disperazione più

0: assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
1: Io ricorderò sempre, perché comunque è una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo con la mia caposala, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate videochiamate che facevamo, e a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti magari o per noi che vedevamo, anche brusco, ha detto basta, adesso non voglio più parlare, le cose l'ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente, ci siamo messi a piangere assieme.
0: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie, e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe, e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda, aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il passo per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura negli occhi, abbiamo letto sempre questa paura.
2: Dei vari, senza fare torto a nessuno dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane, in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre, questa ragazza, e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre, che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale, perché ci ha lasciato, è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

Ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte e in effetti mi sono sentito più forte. Mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare,

0: mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2021, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuati a vedere nei grandi anziani e li abbiamo continuati a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive italiani.
1: La tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica dei dispositivi di protezione individuali, pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro. In un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra. Ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi, quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere nella nostra area il Covid. È stato uno dei primi centri in Italia e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio è stato ingegnerizzato sul modello dall'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
2: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: dato la sensazione che fossimo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni e nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi, lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato l'infezione a Genova, non è stata una vittoria del singolo, una vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
0: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato. Nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica, la cosa che più mi riconosco è la capacità di tenere i nervi saldi in quel momento, di prendere decisioni, magari anche decisioni che potevano essere diverse, però fatte con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio, quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti, poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, come dire, ponderare queste decisioni.
2: Rifarebbe tutto?
3: Assolutamente sì, perché in quei paesi che hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi, tardi ahimè per loro, ma venire sulle nostre stesse posizioni, quindi adottare quelle misure ma tardivamente. Conferenza cui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energie anche non solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima, il paese non era mai stato sottoposto a queste misure, un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
2: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che

0: I lavoratori si sono trovati una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico, e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile, e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Creare dei criteri oggettivi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo, e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese, sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
1: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita. Le persone che praticamente erano, da un punto di vista fisico, oramai da rottamare, hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte di tutta praticamente la comunità europea, da Londra, Parigi e quant'altro. È stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri long Covid sono sparsi in tutto il mondo, ma col Covid a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
2: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il Covid ci ha insegnato prima di tutto che bisogna fare squadra. Chi ha saputo fare squadra, e qua dentro c'è stata una grande squadra molto coesa, molto unita, tra medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale, e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, è perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera, quando si tornava a casa, uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i

0: messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel Covid. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il Covid, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
1: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni Covid sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del Covid. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, il nonno anziano e fragile, oppure i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro, va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualcosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa certamente a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto quelle cliniche, farmacologiche, tecniche, ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che

0: è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: il
2: numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, capitalismo italiano ha un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
2: senza
1: Taranto.
2: Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano
2: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto

0: che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento
1: in
0: poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, cioè, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità.
1: Che
0: dà un diktat su un'AIA appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: No? Ma invece, tornando a Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decappaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti una volta che li abbiamo

0: ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
1: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
0: Assolutamente.
1: livello proprio internazionale.
0: Sì, è
1: Si va
0: europeo,
1: oltre.
0: sì, si va oltre.
1: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
0: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi, come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi adesso dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
1: Esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì, il rapporto
1: famoso.
0: con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima. E sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono,
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace,
1: Io
0: diciamo.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto l'altro forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè, siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di
1: Certo.
0: non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no,
1: Certo.
0: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo

0: grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, chi abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
1: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Ecco, è vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
0: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici,

0: storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono degli, per esempio le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
1: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un

0: che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista, certo, italiano, sottolineo italiano.
1: Italiano, certamente.
0: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana. E questo, come dire, mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
1: Alle Frattocchi, alle mitiche Frattocchi.
0: Le mitiche Frattocchi. Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito. E io ero lì per l'intercezione, certo, diciamo, di Eliseo di San Quirico, sì, che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
1: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
0: Anna Proclemer.
1: Un ricordo magnifico.
0: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, era pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
1: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro edito da Erga, sì, ha dei contenuti anche multimediali, cioè, sì, tu scrivi, racconti, ricordi e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale, si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia diretto da Conolò, insomma c'è veramente di tutto, e questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti: il nipote come l'ha presa?
0: Direi bene, direi
1: è servito,
0: bene,
1: è stato utile.
0: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto,
1: sì,
0: sicuramente viene dall'affetto,
1: una parte
0: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti,
1: certo,
0: del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
1: Due nipoti, certo.
0: Siamo molto legati.
1: In sintonia.
0: Siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro, a scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro
1: grandi
0: dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento,
1: certo,
0: cooperativo.
1: Hai guidato la Lega per tanti anni.
0: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
1: Che è una bellissima cosa.
0: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
1: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Ponte Decimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
0: Grazie, grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Alle 10 di ieri, 8 luglio, è iniziata la ristrutturazione del vecchio Luigi Ferraris, il tempio del calcio nostrano che per ospitare i prossimi campionati del mondo di calcio deve rifarsi il maquillage. Alle 10 il primo colpo di ruspa contro la tribuna nord, contro la gradinata nord. In un attimo centinaia di ricordi ormai radicati nei gradoni del Luigi Ferraris sono iniziati a crollare di fronte alla forza dell'ammodernamento, della ristrutturazione. Nel giro di 2 settimane scompariranno la tribuna e la metà della gradinata nord, o meglio della nord. Scompariranno oltre 50 anni di esistenza, di felicità, di triboli. Dalla nord migliaia di tifosi hanno vissuto momenti altamente drammatici nel bene e nel male del vecchio cuore rosso-blu. Dalla nord sono passati i rigori che hanno condizionato il grifo alla retrocessione o lo hanno rilanciato verso idilliaci quanto insperati risultati. Con la nord se ne va un pezzo di storia non solo sportiva della nostra città. Vedere il punto d'incontro del grande cuore rosso-blu ridotto a macerie per il bene strutturale architettonico a qualcuno certo ha strappato qualche lacrima. La nord con il vento in poppa, con gli stendardi rivolti al cielo, non la vedremo più. Come non vedremo più tra poco la sud dell'altra gradinata della tifoseria locale. Con i loro colori, con i loro tifosi, le due gradinate hanno reso incrollabile nella fede il vecchio Ferraris. I lavori dureranno 2 anni e mezzo. La storia del calcio genovese ricomincia da quest'oggi. Sugli allori del passato, sulle gioie e sui dolori rosso-blu cerchiati, rinasce la Genova sportiva. Intanto Sampe e Genoa offriranno il loro cuore, le loro gesta sportive rispettivamente ad Alessandria e a Savona. Ma in cuor suo il vero genovese, quante volte, vedendo il vecchio Luigi Ferraris sulla via della demolizione, fra sé e sé dirà Picun, Daghe Chanin.
1: Picù, Daghe Chanin, mi sunna.
2: Tra dia 20 settembre, Cesare Ferrari, via Roma e la Cassea,
3: purtò e il cuore di Picapria che la nostra regia Zena se ne vanno ormai in demolizione.
1: Aregu e la mengiu, cucareghi.
3: O picum uno perduna, e mancini se isa in sé come brasse dei giganti senza pietà.

0: Quello che riguarda Genova, ma si chiude anche un capitolo fatto negli ultimi tempi di degrado e di problemi per il quartiere di San Pier d'Arena, già colpito da un degrado abbastanza evidente. La zona della Coscia era stata abitata successivamente, subito dopo lo sgombro reale e effettivo, da nomadi, poi ancora abitata da tanti clandestini, una guerra, una sorta di guerriglia con la polizia e con le forze dell'ordine, che domani avrà una conclusione. Gli ultimi extracomunitari sono stati sgomberati stamane. L'operazione è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Conegliano in vista dei lavori di demolizione degli edifici. Gli agenti hanno trovato all'interno dei palazzi di Via De Marini e Via Valleidie 22 persone, in prevalenza albanesi. 10 erano in regola con il permesso di soggiorno o avevano fatto domanda per la sanatoria. Gli altri 12 sono stati accompagnati in questura per l'identificazione e l'eventuale espulsione. In mattinata, nei palazzi destinati alla demolizione, sono stati catturati dai volontari animalisti anche gli ultimi 20 gatti che avevano trovato rifugio all'interno. I membri dell'associazione Zampatesa avevano minacciato di bloccare i lavori di demolizione se prima non fossero stati evacuati i circa 40 felini randagi del quartiere. Nella giornata di ieri circa 20 gatti erano già stati catturati, gli altri sono stati salvati oggi con intervento dei volontari. Gli animali sono stati portati al ricovero comunale per gatti di Molassana, qualcuno è stato adottato da negozianti della zona.
1: Con questa spettacolare implosione è stato cancellato un altro storico simbolo della Genova operaia. Sabato 1 dicembre 2001 alle 13.10 nell'area della Fiumara le cariche di esplosivo hanno demolito l'edificio a 5 piani che ospitava la mensa dell'Ansaldo, punto di ritrovo per migliaia di metalmeccanici. Al suo posto sorgerà il nuovo Palasport di Genova.
2: I tempi previsti sono 21 mesi e questo Palasport potrà ospitare 5.000 persone nella situazione di configurazione normale fino a 8.000 persone nella configurazione a palco centrale. E i tempi saranno rispettati e i lavori stanno andando avanti a un ritmo serrato. Presto potremmo iniziare a posare le coperture del Palasport e più avanti a realizzare le fondazioni per posare gli elementi prefabbricati.
1: Il Palasport andrà ad aggiungersi alle tre torri residenziali, ai centri del divertimento e del benessere, alla multisala cinematografica che sarà inaugurata a metà dicembre e alla galleria commerciale, un complesso fantastico che cambierà il volto del ponente genovese.
3: 1 settembre 1997, con il metodo dell'implosione, ovvero una serie di microcariche installate in punti strategici dell'edificio, Genova dice addio a uno dei ruderi industriali tristemente più evidenti, l'ex conceria Bocciardo, che fino ad allora faceva brutta mostra di sé su una delle due sponde del Bisagno. 20 luglio 1998, a distanza di meno di un anno, il riutilizzo dell'area segna il primo punto a suo favore, con l'inaugurazione del nuovo parcheggio per auto e moto. Una realizzazione importante per un quartiere come quello di Marassi, dove la carenza di posteggi si andava facendo sempre più drammatica.
4: È un'area importante perché in un quartiere così congestionato dare una risposta in termini di parcheggi, in termini di sistemazione del mercato di Piazza Romagnosi, che non si può certo dire avesse una sistemazione ideale prima, e non ultimo certamente una risposta in termini di spazio verde in cui i giovani, ma non soltanto loro del quartiere, possano trovare un qualche sfogo e sicuramente una cosa importante. Se ne approfitta utilizzando un'area che era fatiscente, dove esisteva una fabbrica che cadeva a pezzi e che costituiva un pericolo per la pubblica incolumità, e un altro di quei piccoli ma importanti tasselli che si creano.
3: Come detto anche dall'assessore Bonifà, il parcheggio non è l'unica novità per l'ex area Bocciardo. Nello spazio attivo, dove proseguono i lavori, verranno trasferiti i banchi del mercato, ora situati in Piazza Romagnosi. Inoltre verrà realizzata un'area attrezzata verde. Ancora da stabilire se sarà costruito anche un campetto di calcio a 5, oppure se lo spazio verrà lasciato libero per i bambini e i ragazzi del quartiere.
5: Dalle 5.30 di venerdì 28 giugno, diretta non stop per tutta la giornata, per seguire la demolizione del ponte e il rientro a casa dei residenti. Immagini, collegamenti, informazioni utili per la cittadinanza. Seguiteci sul canale 10 del Digitale Terrestre, sul sito primocanale.it, su Facebook e su Instagram.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti.

0: episodi speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte

0: momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con un investimento complessivo di 7 milioni di euro per le edizioni 2026 del bonus assistenti familiari, del bonus babysitter e del bonus per prestazioni integrate per la gravissima disabilità. Le domande potranno essere presentate a partire dall'1 settembre sul portale bandifilse.regione.liguria.it. Pronto il piano di Regione Liguria da circa 10 milioni di euro per 5 interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico. A San Biagio della Cima, nell'Imperiese, Calice Ligure, nel Savonese, Genova, Lerici e Sesta Godano, nello Spezzino, con opere che interessano versanti, falesie e torrenti. Oltre 5,8 milioni di euro in arrivo dal Ministero della Cultura per 3 progetti di grande rilievo storico e artistico in Liguria. I fondi andranno al completamento dei percorsi di visita e all'efficientamento energetico del Parco Archeologico di Luni, al restauro del Teatro Camillo Sivori di Finale Ligure e al progetto di recupero dell'Abbazia di San Giuliano di Genova, sede della Casa dei Cantautori. Prosegue la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink spiking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. La prima fase della campagna social, attraverso contenuti informativi, ha raggiunto oltre 500.000 visualizzazioni e il video di sensibilizzazione ha già raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Buongiorno, buon martedì 11 agosto, sono le 8 in punto insieme per cominciare questa giornata. Tante notizie, tanti i servizi e poi l'attesa per l'eclissi parziale di sole di domani che vivremo insieme a partire dalle 19, una diretta da Terrazza Colombo e non solo, perché Terrazza Colombo? Perché è il luogo che l'Osservatorio Astronomico del Righi ha individuato come migliore a Genova per vedere proprio l'eclissi.

0: tanto che è stato inserito proprio all'interno di un circuito internazionale per quanto riguarda la città di Genova. E allora, diretta a partire dalle 19 di domani, ma parleremo oggi molto anche, per esempio, dei ricordi di chi nel 1961 c'era e si ricorda quella che allora fu un'eclissi totale di sole in Italia, ma anche attraverso le parole di Dario Assallo, il ricordo dell'eclissi nel cinema e nei film, e poi tutte le informazioni per poter guardare l'eclissi in sicurezza per i nostri occhi. E poi il caldo, un caldo che continua, record 11 bollini consecutivi, sarà bollino rosso per il caldo fino a mercoledì, vedremo, purtroppo insomma all'orizzonte non si vede nulla di positivo e quindi verosimilmente sarà ogni giorno un battere il record del giorno precedente. E poi il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ricevuto il mandato a presentare la manifestazione di interesse per l'ex Ilva, ha detto lo farò dopo Ferragosto. In campo c'è tutto il gota della siderurgia italiana. E poi la vittoria, la prima vittoria degli europei di nuoto, che arriva da un ligure. Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d'argento nei 400 metri misti agli europei di nuoto che sono partiti a Parigi. È il primo podio per la spedizione ligure. E poi la cronaca con venerdì pomeriggio i funerali della piccola Beatrice, la bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, e la mamma e il compagno della mamma sono in carcere con l'accusa appunto della morte della piccola Bea. Ma adesso siamo pronti a aggiornarci su quella che è la situazione della viabilità a Genova insieme alla polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico al momento sulle principali direttrici cittadine non presenta criticità. Abbiamo dei rallentamenti sulle rampe della Guido Rossa, sia da Levante che da Ponente, per l'accesso alla rotonda San Giovanni d'Acri, dovuto al notevole afflusso di mezzi pesanti. Prevediamo poi un aumento di traffico su zona di Ponte Licoidale, Albergazzi e Valedier in entrata e uscita al varco terminal traghetti, dove al momento c'è un flusso regolare continuo in uscita senza però segnalare rallentamenti. Attenzione invece in via Mogadiscio all'altezza del Civico 8, proprio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. C'è una fuoriuscita d'acqua da asfalto, già stato allertato il servizio dell'acquedotto e presenta una pattuglia per la segnalazione in attesa del ripristino. Vi ne ricordiamo le modifiche ai cantieri nella zona Valpolcevera-Rivarolo, via Rossini, piazza Palavicini, Ponte Polcevera, perché fino al 31 agosto per il varo del nuovo impalcato ferroviario sono presenti le modifiche alla viabilità. Presente il personale in orario diurno, impianto semaforico in orario serale e notturno. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
0: Grazie alla polizia locale, ci sentiamo tra un'ora per tutti gli altri aggiornamenti. Questa è la situazione in città a Genova, abbiamo visto anche dalle nostre telecamere di Terrazza Colombo la situazione assolutamente regolare sulla strada Aldo Moro, la sopraelevata di Genova. Qual è invece la situazione sulle autostrade della Liguria? L'andiamo a chiedere ad Elisa Ricci, a cui do il mio buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo questa mattina. E ovviamente come sempre poco dopo le ore 8 ci aggiorniamo sulla situazione delle nostre autostrade in Liguria e partiamo subito dalla tratta genovese, dove al momento abbiamo una segnalazione e la segnalazione riguarda la A12 in direzione Genova. Abbiamo una coda di un chilometro al momento tra Genova Nervi e Genova Est a causa di un veicolo in avaria, e lo potete vedere infatti dalle telecamere alcuni rallentamenti in questa zona dovuti appunto a questo veicolo in avaria. Fortunatamente però la situazione è differente sulla A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, e sulla A12, tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana. Le autostrade sono libere, al momento non abbiamo segnalazioni da indicare, quindi la situazione è fortunatamente regolare, ma naturalmente ci aggiorniamo.

0: Siamo come ogni mattina, appunto qui sul primo canale. A te, Tiziana.
1: Grazie Elisa. Allora, vi dicevo, record dei record, ormai ogni giorno ce lo sentite dire, lo leggete sui giornali, mai così caldo, mai così tanti bollini rossi per caldo emessi dal Ministero della Salute dal 2005, da quando cioè è attivo il sistema. Sarà bollino rosso fino a mercoledì e siamo a 11 consecutivi.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione, che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una situazione già complicata, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, a forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. In queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole e refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza. Insomma, tentarella al mare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
1: E che cosa ci dobbiamo aspettare sul fronte meteo? Intanto andiamo a riempirci un po' di bellezza con le immagini in giro per la Liguria, partendo da Lavagna e pensando insomma ai fortunati che possono andare al mare oggi, sicuramente queste prime ore, quando poi insomma non fa ancora troppo caldo. Nelle ore pomeridiane, stiamo parlando di oggi, martedì 11 agosto, allora partiamo dal mattino. Al mattino poco nuvoloso a Ponente, sereno altrove. Nelle ore pomeridiane possibile attività cumuliforme sui rilievi, con locali rovesci o temporali di intensità al più moderata. Nuovamente sereno in serata. Venti deboli o a regime di brezza, deboli meridionali sulle zone interne. Mare poco mosso, segnalazione di protezione civile, disagio fisiologico per caldo tra moderato ed elevato. Per esempio, insomma, La Spezia è prevista una massima di 35, a Pieve di Teco anche una massima di 34, anche a Varese Ligure una massima di 35, Imperia 30, Savona 32, Genova 33, insomma, temperature bollenti un po' dappertutto. E anche domani, perché guardiamo già domani, perché domani è la giornata dell'eclissi, ne parleremo ampiamente, come stiamo facendo da giorni. Domani al mattino cielo sereno, poco nuvoloso a Levante, instabile nel pomeriggio sui rilievi e zone interne, con possibili rovesci e temporali, poco nuvoloso o velato la sera. Quindi insomma dovremo monitorare attentamente per appunto vedere che tempo farà domani, in particolare all'ora del tramonto, perché fra le 19:30 e le 20:22 a Genova sarà previsto insomma il massimo dell'eclissi parziale. Tra l'altro, noi in Liguria siamo tra i più fortunati delle regioni del nord Italia, fortunatissimi i liguri della provincia di Imperia, perché lì l'eclissi sarà al 94%. E adesso andiamo con il nostro almanacco. Santo del giorno è Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse e una delle figure più importanti della spiritualità francescana. Nata ad Assisi intorno al 1194, ancora giovanissima, scelse di seguire l'esempio di San Francesco, rinunciando alle ricchezze della sua famiglia e dedicandosi a una vita di povertà e preghiera. Fu la prima donna a scrivere una propria regola religiosa approvata dalla Chiesa. Morì l'11 agosto 1253 e venne canonizzata appena 2 anni dopo. È patrona, tra gli altri, della televisione, ahimè quanto ne hai da fare Santa Chiara, delle ricamatrici, delle lavandaie e delle stiratrici. Quali sono gli eventi più importanti accaduti l'11 agosto nella storia? Andiamo nel 1919, in Germania viene firmata la Costituzione di Weimar che istituisce la nuova Repubblica Tedesca. Nel 1934 invece

0: primi detenuti federali. La prigione ospiterà in seguito oltre 1500 detenuti, tra cui il più famoso è stato Al Capone. Nel 1999 un'eclissi solare quasi totale è stata visibile anche dall'Italia, viene ricordata come l'ultima grande eclissi solare del millennio. E poi insomma domani invece vivremo questa eclissi parziale proprio il 12 agosto del 2026. Nel 2014 morì Robin Williams, celebre attore e comico statunitense. A chi dobbiamo fare gli auguri, cioè chi è nato oggi? Massimiliano Allegri nel 1967, allenatore ed ex calciatore italiano. Steve Wozniak 1950, informatico e cofondatore di Apple. Viola Davis 1965, attrice statunitense, premio Oscar. E Hulk Hogan, morto nel 2025, celebre wrestler statunitense. E adesso diamo un'occhiata alle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. In apertura su tutti i giornali oggi, il devastante terremoto che ha colpito la Colombia, un terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito l'ovest del paese, in cui si trovano diverse grandi città, tra cui Cali, la terza più grande del paese. Il bilancio provvisorio delle vittime, che sembra destinato a crescere, di 132 morti e 480 feriti, con centinaia di persone che risultano ancora disperse e sotto le macerie. La risposta a questa emergenza rappresenta la prima grande sfida del nuovo presidente, che pensate si è insediato da pochissime ore. E poi torniamo così in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologa danese hanno firmato un post congiunto sui social in cui, seppur provenienti da diverse famiglie politiche, ribadiscono di condividere la linea restrittiva contro una immigrazione incontrollata e si dicono unite nel desiderio di difendere l'Europa e il suo patrimonio culturale cristiano. Le due premier insistono sulla creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Sempre in Italia, l'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato nel quadro delle indagini che lo vedono accusato di essere il mandante dell'attentato con l'aggravante del metodo mafioso compiuto l'anno scorso contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai 3. Nell'ordinanza del GIP si legge che l'attentato sarebbe stato commissionato da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista in vista del suo ingresso in politica. E a proposito di politica, secondo Repubblica, nel corso di una riunione del direttivo lombardo della Lega, vari esponenti regionali avrebbero chiesto al leader e al vice premier Matteo Salvini di fare un passo indietro, di dimettersi dalla guida del partito. Torniamo al mondo, perché c'è stato un attacco con droni ucraini che ha colpito la città industriale a circa 880 km a est di Mosca, dove si trova una delle più grandi raffinerie di petrolio del paese. L'attacco ha fatto 13 vittime, tra cui un bambino. E poi l'Iran ha ribadito che gli Stati Uniti dovranno accettare le condizioni di Teheran perché lo stretto di Hormuz venga riaperto, mentre il presidente americano Trump ha segnalato un cambio di passo nella strategia americana, passando dall'offensiva militare alla pressione economica. Trump ha affermato che chiederà all'Iran di pagare un risarcimento per tutte le persone che ha ucciso e ferito gravemente. E adesso sono molto contenta alle 8:15 di poter dire che ci prendiamo un caffè. Peccato che il direttore Matteo Angeli credo che stia ancora dormendo in vacanza, insieme ad Andrea Rocchiccioli e a Mario Boccuni, e ci rivediamo tra pochissimo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30, sempre a Palazzo Tursi, per la

0: anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 8:18, eccoci ancora insieme in questo primo mattino, in questo martedì 11 agosto. E allora vado a salutare e dare il mio buongiorno anche ad Andrea Popolano per vedere che cosa c'è sul nostro sito primocanale.it alle 8:18. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, andiamo subito a fare quella che è una panoramica delle principali notizie che possiamo trovare sul sito primocanale.it. Purtroppo l'apertura è dedicata all'ennesimo incidente stradale avvenuto nella notte, poco prima di mezzanotte ad Albenga, tra Albenga e Ceriale, un incidente che ha visto coinvolto una moto e un'auto. È morta una ragazza di 31 anni, domenica c'era stato un altro incidente tragico nell'Imperiese, sempre con un incidente auto-moto. Proseguendo nell'analisi di quella che è la situazione del sito primocanale.it, torna al centro il caso della lettera partita dall'assessore Beghin, l'assessore del comune di Genova al commercio Beghin, diretta ai CIV. Di fatto c'è un editoriale del direttore di Primo Canale Matteo Angeli che chiede chi ha scritto quella lettera, visto che, come avevamo raccontato, la stessa Beghin in aula e anche i nostri microfoni aveva detto che non l'aveva scritta lei. Il successo della mostra di Van Dyck a Genova con oltre 73.000 visite, l'intervista alla curatrice Anna Orlando che dice: la cultura, se non sei schierato a sinistra, la politica chiude le porte. Dunque un attacco da questo punto di vista a quella che è la situazione legata al mondo della cultura. Torniamo a parlare dei problemi di AMT, la stiamo analizzando da diverse settimane, lo stop allo scuolabus in diversi comuni dell'entroterra. Il comune di Cogorno lancia l'allarme dei costi molto più alti perché ovviamente si è dovuto affidare ai privati e lancia anche una proposta per cercare di contenere i costi da una parte e ottimizzare il servizio. Il suggerimento è unire il trasporto scolastico ai bus a chiamata in modo da mantenere entrambi i servizi. Vedremo, o meglio, se verrà raccolto. La questione del caldo, oggi decimo giorno di bollino rosso a Genova per ondata di calore, il caldo estremo sta portando anche a un boom di accessi al pronto soccorso per disagio psichico. In Liguria sono un 20% in più in 3 anni. Chiudiamo con un altro fatto di cronaca avvenuto nella notte nel carcere di Marassi, un'aggressione da parte di un detenuto a un poliziotto. L'intervento dei colleghi ha permesso di mettere in sicurezza ovviamente tutta la situazione, ma viene lanciato l'allarme su quella che è la situazione all'interno del carcere di Marassi. Tutti i dettagli, come sempre, sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea. E adesso

parliamo di queste giornate speciali sul fronte astronomico, perché domani sera all'ora del tramonto ci sarà l'eclissi parziale di sole che seguiremo insieme in diretta alle 19, in particolare da Terrazza Colombo, luogo insomma dichiarato migliore a Genova per vedere proprio l'eclissi, ma non solo a Genova, in Liguria. E, però non c'è solo l'eclissi, di cui sicuramente si parla.

0: di stelle cadenti. Pensate che in alcuni momenti ci saranno anche oltre 100 meteore all'ora, uno degli spettacoli più intensi del decennio, raccontano gli esperti. Ma soprattutto domani mattina dovrete un po' svegliarvi tutti all'alba, non solo noi, perché ci sarà un allineamento di sei pianeti in parata. Quindi domani è una giornata veramente eccezionale. Facciamo la sintesi in questo servizio.
1: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte, fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
2: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate. Nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
2: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19.30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
0: E adesso parliamo di ex Ilva. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ricevuto il mandato a presentare la manifestazione di interesse per l'ex Ilva. Ha annunciato che lo farà dopo Ferragosto. In campo c'è il gota italiano della siderurgia.
3: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane, la scadenza è fissata al 28 ottobre, quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: E adesso torno da Elisa Ricci per aggiornarci sul traffico in autostrada e non solo.
4: Esattamente, Tiziana, torniamo in Newsroom 28 perché abbiamo delle novità e siamo sulla tratta genovese. Al momento si è verificato un incidente e siamo in A10 direzione Genova e abbiamo una coda di 1 chilometro tra Renzano e Bivio A10 a 26 trafori a causa di questo incidente. L'incidente è avvenuto verso le ore 8:05, quindi ancora non si hanno informazioni, ma noi ci stiamo muovendo naturalmente per aggiornarci riguardo alla situazione e capire di più, capire che cosa è realmente successo. E nel frattempo segnaliamo ancora sulla A12 direzione Genova la coda di 1 chilometro tra Genova Nervi e Genova Est per il veicolo in avaria. Quindi un

0: Una coda che permane già poco dopo l'inizio della trasmissione, poco dopo le ore 8. Scopriremo più avanti come sarà la situazione quindi delle nostre autostrade e ci continueremo ad aggiornare riguardo a questo incidente avvenuto poco fa. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Adesso ci spostiamo nell'Imperiese perché è arrivato il nulla osta e quindi venerdì pomeriggio si potranno tenere i funerali della piccola Bea, la bambina morta lo scorso febbraio. La mamma e il compagno della mamma sono detenuti per la sua morte e entrambi sembra che parteciperanno al funerale. Sentiamo.
2: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e l'area intorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola, la madre Manuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Primo Mattino.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 8.30, eccoci ancora insieme, primo mattino, torno da Andrea Popolano per l'aggiornamento di cronaca. Andrea.
1: Sì, esatto, per parlare ancora di quanto accaduto nella notte in Liguria, perché si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione di Ronco Scrivia. All'interno della casa la presenza di un anziano ultra ottantenne. L'allarme è scattato in serata, tarda serata. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'uomo è stato ovviamente soccorso dal personale sanitario, ha riportato alcune ferite causate dal fuoco alle braccia. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, ma è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena. Avviate le indagini per ricostruire qual è stata la causa che ha provocato l'incendio.
0: Grazie, grazie Andrea. E adesso parliamo.

Eclisse, allora lo sapete, sono giorni che ne parliamo, che vi raccontiamo che cosa accadrà domani. Ormai ci siamo alla vigilia. Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19. L'eclisse ci sarà all'ora del tramonto, tendenzialmente insomma tra le 19:30 quando inizierà, le 20:22 dovrebbe avere il suo massimo. Poi ovviamente dipende molto dalla zona, per esempio in Liguria i più fortunati saranno gli imperiesi, dove l'eclisse raggiungerà il 94%, Genova siamo intorno al 90 più o meno, insomma, ma anche qui dipenderà da quartiere a quartiere, bisogna tenersi una visuale libera verso ovest e speriamo, insomma, dobbiamo incrociare le dita per il meteo, che non ci siano nuvole, che non ci sia macaia, meno che mai pioggia. Tra l'altro domani una giornata, avete sentito, eccezionale sul fronte astronomico. Si partirà all'alba con questa parata di 6 pianeti e poi si proseguirà con l'eclisse e poi con le stelle cadenti, insomma continua questa scia di magia nel cielo, uno dei fenomeni più intensi del decennio. E allora anche sul sito primocanale.it potete leggere, per esempio, oggi il commento proprio di Walter Riva, che è il direttore dell'osservatorio astronomico del Righi, che sul sito primocanale.it ha scritto le 4M dell'eclisse di Sole. Come potete vedere, il suo racconto, che spazia proprio, parte dal mito e quindi dalla storia, per raccontare che tipo di fenomeno è, ma soprattutto perché quella di domani sarà un'eclisse particolare. La totalità interesserà la Groenlandia, parte dell'Islanda e della Spagna. In Italia sarà parziale ovunque, anche se la Luna arriverà a coprire il 95% del disco solare in provincia di Imperia. In generale la Liguria sarà la regione italiana più favorita perché più vicina alla fascia di totalità. L'eclisse inizierà a pomeriggio inoltrato con il sole molto vicino, molto basso a occidente, prossimo al tramonto. Da noi il sole sparirà sotto l'orizzonte senza essere coperto del tutto dalla luna, negandoci così l'apice del fenomeno. Ecco perché l'Osservatorio Astronomico del Righi con Primo Canale ha deciso appunto di sfruttare la collocazione di Terrazza Colombo proprio per realizzare la diretta dell'evento, per permettere anche ai liguri che non sono in un luogo, in una città, in un posto diciamo che è al top per vederla, di poter ammirare appunto l'eclisse, condizioni meteorologiche permettendo, anche se ovviamente contro il meteo, scrive Walter Riva, si può fare veramente poco. Ma sul sito primocanale.it già da ieri stiamo pubblicando il ricordo di chi lavora a Primo Canale e c'era nel 1961, quando in Italia, il 15 febbraio del 1961, ci fu un'eclisse totale di sole. E questa mattina, vedete, eclisse del 1961, il brivido di quel buio innaturale, è il ricordo di Franco Manzitti, che potete leggere sul sito primocanale.it. Vi leggo solo l'incipit: prima l'ansia di vedere il sole sparire in pieno giorno, poi quel buio innaturale in piena mattina, con una luce che spariva nel cielo terso di un febbraio rigido. Lo shock era stato forte. Avevo 13 anni. L'evento era stato annunciato da mesi sui giornali, che allora non c'erano tanti altri mezzi, se non forse l'unico telegiornale Rai della sera. Ed era stata la scuola, scrive Manzitti, ad averci preparato più di ogni altro sistema di comunicazione. Quella mattina ci fu concesso, ricorda Manzitti, di saltare le lezioni a scuola. Tra l'altro lo stesso ricordo anche di Dario Vassallo, anche lui ricorda come non andarono a scuola proprio per insomma vedere l'eclisse. E il titolo del suo pezzo è "Quando il buio avvolse innaturalmente Genova", il ricordo di una mattinata in cui il cielo si fece notte. Ma adesso, lo sapete poi anche con Enrico Cirone, sia oggi ma soprattutto domani, aspettiamo i vostri ricordi di quel 1961.

0: di chi c'era nel 1961, una signora che era nel 1961, era un'adolescente, la signora Gianfranca, e allora andiamo ad ascoltare il suo ricordo di quel 15 febbraio 1961, eclissi totale in Italia.
1: La prima eclissi totale di sole che ho visto era nel 61 ed io ero una ragazzina. Non mi aspettavo quello che è successo dopo. Mio padre ci aveva portato perché era entusiasta di poter vedere questa eclissi totale, perché forse, se non ricordo male, aveva visto qualche eclissi ma parziale, e quindi questa eclissi totale lo entusiasmava moltissimo. Noi non capivamo esattamente il suo entusiasmo prima, dopo sì. Sono andata al mattino presto per sopra verso i binari della ferrovia che porta a Casella, per essere più in alto. Ci sono andata con mio padre, con mia sorella, così andiamo a vedere una cosa. Poi, quando il disco è diventato tutto nero, si è levata un'aria fredda, un silenzio di tomba, tutto buio naturalmente, qualche uggiolio di cane, ma veramente in lontananza, ed è stata una cosa incredibile. Tu pensi di essere nell'Ade, non pensi di essere su questo mondo. È sembrato un tempo lunghissimo, perché non avendola mai vista, col buio, il freddo e il silenzio, sembrava che non finisse mai. Poi, quando è uscito quello spicchietto di luce, tutti molto più contenti. Per guardare l'eclissi eravamo muniti di occhiali speciali, occhiali che peraltro aveva fornito, credo, l'edicola, qualche giornale aveva messo gli occhiali per vederle, quindi erano tutti con questi occhialini di cartone che guardavano col naso all'insù, questa cosa eccezionale effettivamente. E questa è stata tutto quello che ho visto e sentito e provato.
0: Ringraziamo la signora Gianfranca, Lorenzo Vigo e Francesca Cangiotti per le immagini e il montaggio, e ovviamente poi attendiamo i vostri ricordi all'800-640-771 con Enrico Cirone. Vedrete, io vi posso solo preannunciare che oggi porterà delle chicche, insomma, dal suo archivio fotografico personale, e poi insomma domani anche, insomma, già da oggi sui nostri social, insomma, come l'avete vissuto nel 1961, anche se quella di domani non sarà un'eclissi totale. E poi, insomma, tra poco non perdete tutti i consigli per guardare l'eclissi in sicurezza con l'oculista. È uno splendido servizio che ci racconta appunto anche come ha utilizzato e abbia utilizzato nel 1961 questa eclissi il mondo del cinema. Ma adesso, dal nostro archivio storico, andiamo a vedere un mini take proprio su una delle ultime eclissi raccontate.

0: Stefa pian piano sta venendo sulla Luna.
1: Ma si può quasi vedere occhio nudo?
0: No, occhio nudo con un filtro.
1: Nel senso, lo spocchio si sposta proprio.
0: Sì, lei se ci avesse un paio di occhialini...

0: riesce a vederlo, è un sole molto piccolo.
1: Da noi l'eclisse è solamente parziale, mentre se andiamo più verso sud, nelle regioni meridionali, il sole viene coperto maggiormente, e se si andasse in Libia o in Turchia si potrebbe vedere un'eclisse totale. Ecco, più si avvicini alla zona, alla fascia di totalità, e più il sole viene coperto.
2: Comunque è uno spettacolo assolutamente...
3: Sono elementi un po' rari, ma pur sempre spettacolari. La luna dà un bacio al sole.
4: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Primo Mattino.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di martedì in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime intorno ai 30-32 gradi. Poi sul Savonese la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni non mancheranno spazi assolati soprattutto nel pomeriggio con punte massime qui fin verso i 35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, avremo condizioni di tempo stabile ed assolato con massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, bel tempo con sole protagonista ovunque e punte massime di 32-33 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì in Liguria caratterizzata ancora da spazi assolati, eccetto la possibilità di qualche isolato piovasco sull'Appennino e caldo davvero intenso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 8:45, eccoci ancora insieme, torno, intanto mi sistemo un po' il mio cordone ombelicale con la regia, eccoci qua. Allora, torno da Elisa Ricci perché insomma anche sui social e sulla pagina Instagram stiamo raccontando da giorni quello che ci attenderà domani con l'eclisse e anche con i consigli, è così Elisa?
1: Esattamente Tiziana, ormai diciamolo ci siamo, domani sarà il momento tanto atteso dell'eclissi finalmente e noi siamo fortunati perché in Liguria rispetto al resto d'Italia avremo una bellissima visuale, in particolare nella provincia di Imperia e appunto domani sarà il giorno e il disco lunare arriverà a coprire il sole al 94%. Primo canale naturalmente lo seguirà in diretta, ma noi godiamo insieme il reel che abbiamo postato sui nostri social, che ha avuto molto successo, dedicato all'utilizzo degli occhialini speciali, perché naturalmente io mi raccomando, durante l'eclissi non bisognerà guardare ad occhio nudo o semplicemente con gli occhiali da sole, ma servono degli occhiali speciali, degli occhiali apposta. E lo sentiamo appunto con il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, Walter Righi, e lo sentiamo insieme.
2: Usando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte.

0: Il fronte a occidente è abbastanza sgombro e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Quindi grazie a Walter Riva che ci ha spiegato appunto come guardare l'eclissi, quindi occhi al cielo domani sì, ma con le dovute precauzioni. Io invece vi ricordo che per chi vorrà seguire la diretta comodamente da casa godendosi lo spettacolo potrà vedere noi su Primo Canale che trasmetteremo tutta l'eclissi in diretta. A te Tiziana.
2: Grazie Elisa, e adesso per rimanere in tema di eclissi c'è una storia che ha scovato Lorenzo Vigo, insomma vedrete il montaggio di questo servizio con la voce di Andrea Popolano, e che riguarda una battaglia che è stata soprannominata la battaglia dell'eclissi e che è stata interrotta proprio da un'eclissi. Allora andiamo a scoprire insieme questa storia.
3: Era il 28 maggio del 585 a.C. Da anni una disputa tra due grandi potenze dell'Asia Minore era sfociata in una guerra sanguinosa. Da una parte i Medi, guidati dal re Ciassare, dall'altra i Lidi di Aliatte. È grazie allo storico greco Erodoto che sappiamo che quel giorno i due eserciti si stavano affrontando sulle rive del fiume Halis, nell'attuale Turchia. La battaglia infuriava quando accadde qualcosa di misterioso e inspiegabile. In pieno giorno, senza alcun preavviso, il sole cominciò lentamente a scomparire, divorato da un'innaturale oscurità. La luce si affievolì e il cielo divenne nero come la notte. Sul campo di battaglia calò il silenzio. Per gli uomini del tempo, che non conoscevano ancora la vera natura delle eclissi, non poteva che essere un segno degli dei. Medi e Lidi deposero insieme le armi. La battaglia fu interrotta e, sempre secondo Erodoto, fu quella misteriosa oscurità a spingere i due popoli a cercare finalmente la pace. Tuttavia l'evento non era stato realmente inatteso. Qualcuno aveva previsto che un fatto simile si sarebbe verificato. Era il matematico, filosofo e astronomo Talete di Mileto, considerato uno dei primi grandi pensatori della Grecia antica. Quanto precisiamo, Erodoto scrisse molto tempo dopo, e il confine tra memoria, tradizione e realtà storica rimane difficile da stabilire. Realtà, leggenda o entrambe? Resta comunque un episodio straordinario, uno dei rarissimi momenti della storia umana in cui un evento celeste ebbe la forza di fermare una guerra.

0: Non posso trattenermi. Devo fare un commento, ora che c'è lo posso fare? Allora, il regista mi ha dato l'autorizzazione, quindi lo posso fare. Che bello quando si può avere tempo di montare dei servizi, di ragionare, di pensare, di rendere anche voi telespettatori protagonisti, no, di un evento come questo dell'eclisse e rallentare un po' questa corsa e fermarci e ragionare sulle cose. Oggi mi porto a casa questa bellezza, e sono solo le 8:50, quindi insomma va già bene rispetto a come è iniziata. Allora, adesso parliamo però di cronaca, perché c'è stata una frode che riguarda carburanti, una frode in tutta Italia che ha interessato anche Savona. Sentiamo.
1: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi 6 mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona hanno fatto emergere un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale.

0: di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute responsabili dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre due persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
1: Caldo, caldo, è ancora caldo, e allora perché non mangiarci un gelato con un'iniziativa anche sociale e per chi si trova più in difficoltà? Ce lo racconta Carlotta Nicoletti in questo servizio.
2: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
3: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da vicetanni al centro storico e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elitaria, vicino a un asilo, e abbiamo abbastanza il cubo sur della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o due resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi.
4: Quindi il gelato per chi lo vorrebbe e non solo dopo me.
1: E adesso con Franco Nativo andiamo alla scoperta di quella che viene definita la Stonehenge Ligure. Sapete dove si trova? E allora ce lo facciamo raccontare da Franco.
5: Sopra il Benga c'è una collina che sembra uscita da un sogno. Si chiama Castellaro. Siamo nella frazione di Vendone. E qui, tra il silenzio e il vento, 35 sentinelle di pietra osservano il mare da lontano. Non sono resti antichi, sono opere di Rainer Kriester, scultore tedesco, arrivato qui nel 1982. Trovò subito tra questi olivi terrazzati una pace che la sua città natale non gli aveva mai concesso. Vendone lo adottò come cittadino onorario e lui in cambio le regalò 30 anni di scultura in pietra. Il paragone con Stonehenge nasce spontaneo, tanto che proprio qui, in questi luoghi, la chiamano proprio così, la Stonehenge Ligure. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Al solstizio d'estate, tre blocchi di marmo rosa si accendono di luce all'alba, trasformandosi in un vero portale magico verso la piana e il mare. Un fenomeno questo che si ripete da decenni, quasi sempre davanti a nessuno. L'artista Kriester riposa oggi nel piccolo cimitero di Vendone, a pochi passi dalle sue creature di pietra. Questo meraviglioso e suggestivo e misterioso parco è a ingresso libero ed è immerso totalmente nel verde, sospeso fuori dal tempo e soprattutto fuori dalle rotte turistiche. Da Albenga bastano 15 km verso l'entroterra, lungo la Valle Arroscia, in direzione Vendone. Arrivati al paese si segue la frazione Castellaro, pochi minuti d'auto, poi una breve passeggiata a piedi tra gli ulivi e il cielo all'improvviso si riempie di pietre che parlano.
1: E adesso linea al TG55 con Andrea Popolano.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Una tragedia si è verificata nella notte ad Albenga. Una ragazza di 31 anni è morta in seguito a un incidente tra una moto, la sua moto e un'auto lungo l'Aurelia. Ancora da accertare l'esatta dinamica. La tragedia è avvenuta intorno alle 23:30. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare.

0: trattare la morte della giovane, inutili tentativi di rianimarla, illese invece le persone a bordo dell'auto. Domenica scorsa un motociclista di circa 50 anni è morto in un incidente stradale lungo la strada del Colle di Nava nel comune di Chiusanico. E restiamo a parlare di cronaca, perché è stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, accusato di aver violentato due ragazze. Anissa De Filippi.
1: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per due ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a due ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle due, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le due ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento. Ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle due ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
0: E parliamo dell'ex Ilva. Prime manifestazioni di interesse da parte delle aziende italiane. Il mandato di Federacciai dato al presidente Gozzi per sondare il terreno, e proprio Gozzi ha detto pronti a un confronto immediato con il governo. Il servizio.
2: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Bilancio più che positivo per la mostra Palazzo Ducale del maestro Fiammingo Van Dyck, oltre 73.000 presenze. Il servizio di Chiara Orù.
3: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento, con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre, con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento, possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città, anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra, attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto, perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e

0: e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with all seat.

0: Eccoci ancora insieme, primo mattino in questa vigilia di eclissi. E guardate, ho controllato perché sapevo che poi qualcuno avrebbe detto: ma come mai ogni tanto dice eclissi, ma sul sito di Primo Canale c'è scritto eclisse nel titolo del commento di Walter Riva? Ebbene, l'Accademia della Crusca dice che si possono dire entrambe. Ovviamente quella più usata è eclissi, sempre ovviamente al plurale, ma al singolare è accettata anche nella lingua italiana eclisse. Questo così, insomma, e salutiamo il professor Vittorio Coletti, che insomma ci accompagna durante l'anno accademico della Crusca. Sono convinta che sarà contento, insomma, di questa sottolineatura. E adesso andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in città a Genova insieme alla polizia locale.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Conclusesi i rallentamenti sulle rampe Guido Rossa a Chiasso Rotonda d'Acri per il notevole afflusso dei mezzi pesanti. È in aumento su zona invece Ponte Licodale Albertazzi Baglieri in entrata e uscita a Varco Terminal, ma non si segnala nessuna criticità. Per quanto riguarda invece la strada con fuoriuscita d'acqua su carreggiata via Mogadiscio, è arrivata la squadra dei tecnici acquedotto sul posto, che sta provvedendo a eliminare l'anomalia. Ricordiamo poi per il cantiere presente in zona Valpolcevera, cioè via Rossini, piazza Pallavicini, ponte Polcevera, in atto fino al 31 agosto per il varo del nuovo impalcato ferroviario, con modifica alla viabilità in atto e impianto semaforico presente in orario serali e notturni. Non abbiamo altre notizie che ti città da segnalare, vi auguriamo una buona giornata.
0: Grazie Loredana Crivellini, buona giornata e buon lavoro anche a lei e a tutta la polizia locale di Genova. Questa è la situazione in come stanno andando le cose sulle autostrade della Liguria. Ritorno da Elisa Ricci.
2: E ancora un buongiorno Tiziana, esattamente, guardiamo subito la situazione sulle nostre autostrade, come sempre poco dopo le ore 9. Abbiamo parlato di un incidente sulla tratta genovese, infatti l'incidente è avvenuto in A10, direzione Genova. C'è ancora una coda, questa volta una coda di 2 km tra Renzano e Bivio, A10 A26 trafori, a causa appunto di questo incidente. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 8, un'automobile in maniera autonoma si è ribaltata sul posto, i vigili del fuoco e naturalmente i soccorritori del 118, la Croce Rossa di Varazze. L'uomo è stato

0: trasportato fortunatamente in codice verde all'ospedale di Voltri, quindi fortunatamente non è successo nulla di grave. Ma ci spostiamo perché andiamo a vedere insieme un'altra segnalazione, questa volta siamo in A26 direzione Genova Voltri, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Masone e Bivio, A26, A10, Genova Ventimiglia, a causa di un veicolo in avaria. Queste le segnalazioni, questi gli aggiornamenti. A te Tiziana, ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Elisa. Allora, 12 agosto, eclisse parziale di sole, c'è molta attesa, ma sicuramente bisogna occhi. E allora ne parliamo con Valerio Bo, oculista. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo nel dire forse per lei anche delle ovvietà, ma questo ci serve per fare comunicazione e informazione ai nostri telespettatori. Perché non si deve guardare le eclissi a occhio nudo e quali sono i rischi che corriamo?
2: Beh, partiamo col dire che l'eclissi, per essere in linea con l'Accademia della Crusca, è un evento sicuramente molto affascinante per tantissimi motivi, però, come stava effettivamente dicendo, è un evento potenzialmente molto pericoloso per i nostri occhi. Immaginiamo una giornata di bel tempo, cielo sereno, senza una nuvola. Se noi fissiamo il sole, cosa succede? Che i nostri occhi, in primo luogo, ci sentiamo molto abbagliati, dobbiamo strizzare gli occhi, cominciamo a lacrimare. Questi sono sistemi di protezione che il nostro corpo mette in atto per evitare appunto dei danni potenziali alla retina. Durante un'eclissi il problema è che diminuisce molto l'intensità luminosa, quindi tutti questi sistemi non si verificano, non c'è abbagliamento, non c'è lacrimazione, non c'è dolore, perché non ci sono recettori dolorifici, non ci sono recettori del dolore sulla retina. Per di più, si verificano anche altri meccanismi, per esempio la pupilla si allarga perché c'è meno luce e quindi all'interno dell'occhio entrano più raggi luminosi. A questo punto cosa succede? Che la nostra retina rimane esposta, c'è un'esposizione importante a raggi luminosi ad alta intensità. Attenzione, perché durante un'eclissi parziale come quella che sarà domani il problema è ancora maggiore. Perché? Perché durante un'eclissi totale c'è effettivamente un momento in cui non ci sono raggi luminosi, ma durante un'eclissi parziale o poco prima e poco dopo un'eclissi totale c'è comunque, anche se in bassa percentuale, la presenza di raggi luminosi. Per di più, domani l'eclissi sarà durante il tramonto, quindi l'effetto diciamo romantico, se vogliamo, e il ridotto abbagliamento sarà ancora maggiore e quindi ci sembrerà assolutamente possibile e non pericoloso fissare il sole durante l'esposizione, durante l'eclissi. Ma i raggi solari ad alta intensità sono quelli che possono causare dei danni anche permanenti sulla nostra retina ed in particolare sulla macula. Quando intendo dire permanenti, quando dico permanenti intendo dire che sono danni che possono restare potenzialmente a vita, ok? Uh-huh. Quindi è estremamente pericoloso guardare un'eclissi solare senza protezioni.
1: Guardare verso il sole, quindi domani, verso l'eclissi in sicurezza. Quali sono i consigli, quali sono le raccomandazioni per non perderci lo spettacolo e mantenere anche la vista?
2: Allora, qui ci sono tanti falsi miti. In primo luogo gli occhiali da sole, anche se certificati per i raggi ultravioletti, polarizzati, quello che usiamo di solito, non sono assolutamente protettivi in nessun modo. Le lastre dei raggi che facciamo, i CD, ci sono tante cose che sono considerate protettive ma non lo sono per niente. Gli unici modi che noi abbiamo per proteggere i nostri occhi sono o dei raggi o degli occhiali che siano effettivamente certificati per le eclissi solari. Esiste un codice ISO 12312 che possono essere comprati dai nostri ottici di fiducia o dai negozi di astronomia, insomma da centri certificati, oppure gli occhiali da saldatore, ma devono essere occhiali che praticamente rendono buio qualsiasi ambiente intorno a noi, ad eccezione del sole. Qualsiasi altra cosa non ci protegge.

0: È vero che i bambini e i ragazzi in particolare sono tra i soggetti più sensibili e che dobbiamo avere nei loro confronti un'attenzione ancora più particolare?
1: Assolutamente sì, per due motivi. Il primo perché nei giovani o giovanissimi i mezzi diottrici, in particolare il cristallino, cioè la lente che sta all'interno del nostro occhio, è particolarmente trasparente. Nella persona un po' più in là con gli anni, anche laddove non ci sia ancora una cataratta manifesta, la cataratta è l'opacizzazione del cristallino, comunque questa lente naturale di cui noi disponiamo è un po' più opaca, un po' meno trasparente, e quindi seppure non protegga, comunque fa un minimo di filtro. Nel giovane, nel giovanissimo, questo non accade, non succede. Per di più, nei bambini c'è anche un fattore legato proprio alla inconsapevolezza e alla fascinazione che può dare l'eclissi, e quindi il bambino spesso la guarda, se non guidato da un adulto, in modo totalmente, si espone in modo totale ai raggi luminosi.
0: Ci possono essere dei rischi anche per i nostri occhi, ovviamente, intendo, se noi guardiamo l'eclissi con il nostro smartphone, con la macchina fotografica,
1: allora,
0: oppure no?
1: Nel senso che tutto ciò che sono quei sistemi di focalizzazione, tipo un binocolo, cannocchiali e quant'altro, aumentano il rischio. Perché fanno sì che i raggi luminosi che entrano all'interno del nostro occhio siano ancora più focalizzati sulla retina. Per quello che riguarda il cellulare e la macchina fotografica, il discorso in realtà non sussiste, nel senso che se io guardo l'eclissi attraverso il cellulare, effettivamente non arrivano i raggi luminosi ad alta intensità sulla mia retina. Però è intuitivo il fatto che per fissare il cellulare, per mettere la macchina fotografica in direzione del sole, io in qualche modo espongo i miei occhi ai raggi luminosi, e considerate che bastano anche pochi secondi per andare incontro a dei danni.
0: Ecco, dottore, bastano anche pochi secondi, perché uno dice, ah vabbè, guardo un attimino, invece no, 5 secondi.
1: Certo, è intuitivo che tanto maggiore sì, certo, è l'esposizione, tanto maggiore è il rischio di danno. D'altra parte, sono stati sono stati pubblicati dei casi di danno anche a seguito di pochi secondi di esposizione ai raggi solari di un'eclissi.
0: Senta, quali sono i sintomi? Speriamo, insomma, che nessuno dei nostri telespettatori debba mai, averli, ma quali sono i sintomi a cui bisogna stare attenti e, nel caso, quando andare dall'oculista?
1: Allora, c'è una prima componente infiammatoria che riguarda la superficie dell'occhio, quindi occhio arrossato, lacrimazione, fotofobia, cioè difficoltà a guardare proprio la luce in generale. Questi sono i primi sintomi legati all'esposizione solare, che però non sono sintomatici di danno retinico. Il danno retinico, che, torno a ripetere, non fa male, quindi non proverò dolore se non per quell'infiammazione della superficie oculare. Il danno retinico in genere si manifesta dopo qualche ora. Tipicamente la mattina dopo mi sveglio e ho come una macchia centrale nella mia visione di entrambi gli occhi. A volte possono essere, spesso c'è una asimmetria, perché l'occhio dominante, quindi quello con cui fissiamo per lontano, è maggiormente colpito, proprio perché è quello che fissa per lontano. Ma entrambi gli occhi possono essere danneggiati e quindi avrò la percezione di una macchia scura nella mia visione centrale. La visione periferica, quindi la coda dell'occhio per così dire, è perfettamente integra, non ho nessun sintomo di questo tipo. Se il giorno successivo ho sintomi di questo tipo, non solo l'arrossamento ma anche la percezione della macchia centrale, allora è molto importante andare a fare una visita. Ci tengo a precisare che purtroppo non esistono terapie per danni di questo tipo. Nell'arco dei mesi successivi all'esposizione spesso si va incontro a dei miglioramenti, ma difficilmente miglioramenti totali. Se il danno è avvenuto, questo non rientra, non si recupera.
0: Allora, in conclusione, facciamo come una scheda. Ripetiamo in sintesi quali sono i consigli per guardare l'eclissi in sicurezza e anche sfatiamo qualche mito. Prego, 60 secondi.
1: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, quindi occhiali da saldatore o occhiali

0: certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata. Non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Grazie, grazie a Valerio Bo. Allora, buona eclissi anche a lei.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: E buona estate.
1: Arrivederci, grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Allora, avete preso nota, tutte le regole per vedere questo bellissimo spettacolo, sperando nel meteo, ovviamente in sicurezza. E poi sapete che io sono particolarmente sensibile alle storie che riguardano la disabilità, ma soprattutto persone che nonostante tutto cercano di vivere una vita appieno. E allora andiamo a farci raccontare da Lucrezia Marini questa iniziativa che c'è stata domenica sulla spiaggia di Bogliasco e che riguarda uno snorkeling particolarmente inclusivo. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare questo servizio, tra l'altro storie insomma che avevamo raccontato anche nella stagione di People, se no non importa, regia, poi lo recuperiamo dopo. Va bene, allora facciamo così, poi lo recuperiamo, andiamo da Elisa Ricci, credo che ci porti alla scoperta di qualche altro post o reel sulla nostra pagina Instagram, oppure no Elisa, mi fai una sorpresa, dimmi tu.
1: Esattamente, Tiziana vi porta alla scoperta di un altro reel della nostra pagina Instagram, perché dalla città ci spostiamo nell'entroterra della Liguria e andiamo a Prato della Cipolla, 1500 metri di altitudine, perché la nostra inviata Chiara Orru ha passato una splendida serata dedicata a Fabrizio De André e noi andiamo insieme a vedere il reel appunto dedicato a questa serata. Musica dal vivo, orchestra hanno animato insieme ad un panorama unico ed emozionante. Lo andiamo a vedere insieme.

è una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso

0: declinazioni e anche con l'arte.
1: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
2: Senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un po', ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito.
3: E adesso sì, andiamo sulla spiaggia di Bogliasco per questa iniziativa inclusiva che si è svolta domenica.
4: Maschera, boccaio e tanta voglia di mettersi alla prova. A Bogliasco si è svolta Special Snorkel, iniziativa organizzata dal CICA Sub Bogliasco e dal Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante con il patrocinio del Comune. L'attività ha permesso a ragazze e ragazzi con disabilità intellettive e relazionali di avvicinarsi al mare e al mondo subacqueo in un contesto sicuro e inclusivo, accompagnati da istruttori ed esperti. Un progetto nato dalla collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale che punta a promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Bogliasco, designata Comune Europeo dello Sport 2027, conferma così la propria attenzione verso iniziative capaci di abbattere le barriere e creare nuove opportunità di condivisione, dopo le positive esperienze degli anni scorsi nel mondo della pallanuoto.
5: Grazie a istruttori che fanno corsi, che crescono anche, diciamo, dal punto di vista della professionalità in questo tema, riusciamo a portare dei ragazzi fino a delle gare nazionali e fare proprio apnea, che è uno sport che abbiamo difficoltà noi, certo, a esatto, farla, perché proprio il fatto di trattenere il respiro per noi è una cosa che non è normale, certo, perché siamo abituati a respirare normalmente, e per loro riuscire a raggiungere, a migliorarsi, vedi proprio la persona che si qualifica in una maniera particolare.
3: Adesso torniamo a parlare dell'eclissi parziale di sole che vivremo domani. Vi ricordo, la Liguria è la regione che nel nord avrà la visuale migliore, anche se non sarà totale come per esempio in Groenlandia, in Islanda, in Spagna, ma circa il 94% verrà raggiunto nell'Imperiese, che è la provincia più fortunata della Liguria, intorno al 90% a Genova, luogo migliore che è stato scelto proprio dagli esperti è Terrazza Colombo, quindi potrete vedere l'eclissi grazie anche appunto all'immagine. Vabbè, lo spoilero? No, non lo spoilero. Vabbè, insomma, vi dovete sintonizzare, se no poi vi dicono che spoilero troppo, però come la vedrete su di noi non la vedrete da nessun'altra parte. Però Dario Vassallo insieme a Lorenzo Vigo hanno ragionato sul racconto di come l'eclissi sia stata inserita, raccontata nei film, e allora ci vediamo insieme questo contributo davvero bellissimo. Poi il medico risponde, poi ci rivediamo alle 12.30 con Newsroom 28 e poi, insomma, come sempre, tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie alla regia di Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi.

Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della saga della primavera di Igor Stravinsky, dove la

0: storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta, alla comparsa della vita, fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo, per il quale ci sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia, due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Danner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino, dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema dunque guardate l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento

0: Teatro regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure, La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella, con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il medico risponde. Diamo il buongiorno a Livia Pisciotta, professore ordinario e referente del centro dislipidemie dell'IRCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, il numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professoressa, intanto partiamo dalla domanda, credo un po' delle domande, cioè ma come si fa a tenere sotto controllo il colesterolo? Anche se forse dovremmo dire come si fa a non avere il colesterolo per partire.
3: Allora, intanto uno stile di vita sano è sempre la base, in quanto noi dobbiamo comunque tenere sotto controllo il colesterolo per fare prevenzione cardiovascolare e quindi dobbiamo cercare sempre di mantenere un peso adeguato, di avere una corretta alimentazione, su stile mediterraneo va benissimo, e anche praticare nei limiti del possibile, ovviamente adattando all'età, alle condizioni e attività fisica. Ovviamente però queste misure, diciamo, possono non essere sufficienti per coloro che dipende o dalla genetica o da altri fattori ormonali o da altre patologie oppure anche da farmaci. Quindi ovviamente ogni volta che riscontriamo il colesterolo dobbiamo rivolgerci al nostro medico per vedere se ci sono delle cause che vanno al di là dell'alimentazione e regolarci poi di conseguenza insieme al medico, valutando il rischio cardiovascolare globale e quindi poi impostando eventuali terapie farmacologiche se sono necessarie.
2: Questo è molto importante perché significa che se il mio vicino ha X di colesterolo e io ho Y, non è che devo fare la sua cura, la sua terapia o la sua dieta. Devo parlare col mio medico, devo parlare con lo specialista e insomma capire che cos'ho, che tipo di colesterolo e come affrontarlo. È corretto?
3: Correttissimo. Oltretutto anche il colesterolo di per sé, che noi poi andiamo a dosare, quello che pone a rischio è il colesterolo che circola insieme alle particelle LDL, poi comunque no, non è sempre aterogeno allo stesso modo, dipende anche dalle altre lipoproteine. Per esempio, se abbiamo l'HDL, che è il colesterolo buono, basso, il nostro rischio aumenta. Se l'HDL è alto, potrebbe anche succedere che compensa l'effetto del colesterolo LDL. Dobbiamo guardare i trigliceridi, dobbiamo guardare anche adesso un'altra lipoproteina circolante che si chiama lipoproteina A piccola, che è aterogena quanto il colesterolo LDL, i suoi livelli sono molto geneticamente controllati e anche la presenza di questa lipoproteina insieme al colesterolo LDL può amplificare l'effetto aterogeno. Quindi insomma la questione non è così semplice, parlare solo del numero del colesterolo totale ormai è assolutamente molto riduttivo.
2: Ecco, professoressa, parlava della lipoproteina con la piccola tra parentesi, che cos'è? Se ne sente insomma adesso di nuovo parlare un po'?
3: Sì, è un fattore di rischio che era considerato emergente, poi ogni tanto se ne parla, ogni tanto no. Adesso c'è da dire è ormai classificato tra le linee guida come un fattore di rischio da valutare intanto almeno una volta nella vita, perché poi il parametro non cambia moltissimo nel tempo perché è regolato a livello genetico. È una lipoproteina molto simile all'LDL, cioè costituita da colesterolo, fosfolipidi, l'ApoB, e inoltre ha questa apoproteina A piccola, diciamo, che ha una conformazione che la rende piuttosto simile anche al plasminogeno e ha delle funzioni non note, ma sembra avere comunque anche un effetto protrombotico. Quindi è una lipoproteina che quando si riscontra elevata bisogna

0: farsi valutare, insomma, nel complesso e vedere se poi ci sono delle situazioni di rischio, intervenire. In questo momento non ci sono dei farmaci mirati per questa lipoproteina, ma sono in fase di sperimentazione, saranno disponibili nei prossimi anni.
1: Ecco, perché si è arrivati, diciamo, a inserire anche questo? Perché si è arrivati a capire che non bastava misurare il colesterolo buono e il colesterolo, cattivo, come dicevamo anche prima?
0: Perché ci sono persone che magari pur avendo il colesterolo buono nella norma e il colesterolo cattivo anche basso, però fanno lo stesso aterosclerosi, cardiopatia emica, e molto spesso questo è ereditabile, cioè si vanno poi a identificare addirittura delle famiglie in cui appunto ricorre la cardiopatia ischemica prematura. E si è visto che prima di tutto con degli studi, diciamo, di rapporto genetico, si era già visto che il gene che codifica per la lipoproteina piccolo segrega con l'aterosclerosi, nelle famiglie. E poi a volte, quando non si riscontrano altri fattori di rischio, magari si identifica la lipo a piccola come una causa addirittura. Inoltre,
1: Senta,
0: se invece
1: e
0: c'è
1: si fa con un
0: anche.
1: prelievo?
0: È un prelievo di sangue normalissimo e poi il dosaggio viene effettuato ormai anche dai laboratori del Sistema Sanitario
1: Certo.
0: Nazionale. A San Martino lo dosano molto bene, ma anche nell'ASL e altri laboratori. Quindi
1: Ed è
0: è
1: meglio
0: una cosa
1: farlo, lei diceva, una
0: portata.
1: volta nella vita c'è un'età da cui è meglio, diciamo, farlo?
0: Ma allora l'età specifica no, più che altro farlo se nella famiglia sicuramente ricorre l'infarto oppure si riscontra un membro della famiglia con livelli elevati, se no comunque quando si comincia a fare prevenzione, 40 anni nel maschio, 50 anni nella femmina, ma ad ogni modo mentre si dosa il profilo lipidico, una volta nella vita inserire anche questo parametro.
1: Allora, partiamo con le domande dei telespettatori 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771 invece per le domande in diretta. Buongiorno, seguo dieta chetogenica da 5 mesi. Ho fatto il prelievo di sangue la settimana scorsa, il laboratorio mi ha telefonato per avvisarmi che ho un colesterolo a 4,50. Sono molto preoccupata. Cosa mi consiglia? Grazie. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi conoscono, non vi hanno visitato e poi anche qui, insomma, ci mancano alcune variabili, credo, no?
0: 4,50 è un valore molto molto alto per cui va affrontato. La dieta chetogenica può essere una causa perché è una dieta dove si aboliscono completamente i carboidrati e la dieta si basa poi sui grassi, anche un certo apporto di grassi saturi e proteine. Quindi è una dieta che può essere, diciamo, terapeutica nel momento in cui uno deve perdere del peso e quindi per un breve periodo si può anche tollerare e mettere in conto questo effetto collaterale. Certamente adesso le consiglio assolutamente di ritornare a una dieta mediterranea bilanciata, controllando il colesterolo. Se poi non scende o non scende nella norma, magari scenderà un po' dai 450, affrontare la situazione, direi a livello specialistico, perché potrebbe avere anche delle varianti genetiche predisponenti.
1: Buongiorno, donna 58 anni, non in sovrappeso e neanche fumatrice. Dalle ultime analisi i miei valori sono i seguenti. Colesterolo 250 HDL, 89 LDL, 147, trigliceridi 71. Il medico mi ha prescritto Plactin 20 e nello stesso tempo mi ha consigliato di assumere gli omega 3. Nello specifico Agemo. Con i valori indicati sono necessarie le statine, inoltre possono essere assunte con gli omega 3 senza problemi. Grazie. Ed eccole le statine, le famose statine sono arrivate. Tra l'altro credo che insomma ci sia un nuovo studio, non so se vogliamo parlare di tutto insieme adesso oppure ci fermiamo e poi ne parliamo dopo lo stacco pubblicitario. Lo chiedo alla regia perché insomma ce n'è da parlare qua. Allora, ci fermiamo un attimo,
0: Volentieri.
1: professoressa, e ripartiamo da qui, subito dopo una piccola pausa.
0: Ottimo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla guardare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Eccoci ancora insieme con la professoressa Pisciotta, stiamo parlando di colesterolo e ovviamente in questa domanda contiene anche le regine, diciamo, potremmo dire così, le statine quando si parla di colesterolo. Tra l'altro, insomma, mi sembra che ci siano dei nuovi studi anche. Intanto, che cosa possiamo dire per questa signora che ci ha scritto?
5: Allora, questa non so se ho capito male io, forse c'è stata un'inversione tra HDL e LDL, perché se ha detto 2,50 di HDL forse sarebbero un pochino troppo elevate.
4: No, forse sa che cosa, forse ho letto male io, probabilmente è colesterolo, okay. 2,50 al totale, poi fa HDL 89, okay, LDL 89. 147, letto okay, male io.
5: Mi scusi, no, perché in questa signora bisogna valutare il rischio globale. E sicuramente se poi c'è una situazione, diciamo, di rischio anche moderato, guardare la pressione, guardare altri fattori, allora sono indicate le statine. Se no, a volte si può provare a sempre incrementando le misure dietetico-comportamentali, se l'LDL nel basso rischio è sotto a 190, si può anche valutare un'altra strada in questa prima fase. E però parlando delle statine, vedo anche appunto la scritta pochi veri effetti collaterali. Effettivamente è stato pubblicato proprio recentissimamente su Lancet un lavoro che evidenzia il fatto che i bugiardini anche dei farmaci andrebbero un pochino rivisti, perché in effetti riportano tantissimi effetti collaterali che sono quelli che vengono rilevati nelle sperimentazioni cliniche che i pazienti, insomma, riportano al medico. Però non sempre c'è una correlazione tra il farmaco e questi effetti collaterali, e riusciamo a accorgercene quando confrontando i sintomi che vengono riportati nei gruppi dei pazienti che non assumono il farmaco ma assumono un principio attivo inerte, ovvero un placebo, e insomma questi sintomi sono frequenti anche nel gruppo placebo, e in effetti tantissimi sintomi comuni che vengono riportati, e pensate che le sperimentazioni spesso sono molto lunghe, possono durare anche, voglio dire, 4-5 anni, quindi in 4-5 anni le persone che stanno facendo uno studio possono avere sicuramente il mal di testa, il mal di pancia, il vomito, tutta una serie di effetti collaterali ce l'hanno coloro che assumono il farmaco, ce l'hanno coloro che assumono placebo. La cosa importante poi è proprio andare a vedere statisticamente quali sono le vere differenze, e quindi poi se il farmaco è gravato da più effetti collaterali rispetto al gruppo al placebo, si può fare sostanzialmente una correlazione di relazione col farmaco. Quindi alla fine poi le statine rispetto poi al placebo non ci sono grosse differenze per tantissimi effetti collaterali. Bisogna attenzionare un po' di più sicuramente il muscolo, soprattutto poi per quanto riguarda gli effetti collaterali muscolari più gravi, sono rarissimi.

0: Però comunque effettivamente è un qualche cosa che il medico sa e quindi deve ovviamente da questo punto di vista valutare bene il paziente e valutare le eventuali controindicazioni anche di natura muscolare. Altri effetti poi si devono focalizzare sul fegato, ma anche in questo caso comunque i rialzi delle transaminasi sono di solito benigni, transitori e rientrano alla sospensione del farmaco. Un lieve peggioramento della glicemia, ma di pochi punti, che quindi poi non giustifica assolutamente la mancata prescrizione, e in particolare anche nei soggetti diabetici, e poi sostanzialmente quasi nient'altro. Ecco, il discorso dei crampi, dei dolori, eccetera, è molto riportato anche dai gruppi placebo.
1: Buongiorno, il colesterolo totale a 230, HDL 53, LDL 168, trigliceridi 143, omocisteina 11.3, glucosio 91. Sono una donna di 52 anni, da quasi 2 anni menopausa, non sovrappeso, non fumo. Lo specialista mi ha detto che non devo iniziare una cura perché sono giovane per le statine e il mio rischio è basso anche se ho una familiarità solo al colesterolo. Cosa ne pensa?
0: Sì, mi sembra che sia un approccio adeguato. E, attenzione, non c'è un'età per le statine. Questo in realtà poi a volte è qualcosa che sento dire dai pazienti. Non sono farmaci per anziani. Noi, quando è necessario nelle forme genetiche importanti, li prescriviamo con serenità anche ai bambini. C'è un'indicazione anche pediatrica, ovviamente ci devono essere dei motivi validi e quindi anche se una persona fosse giovane, però con un'ipercolesterolemia familiare importante, deve assumere le statine. La signora, se invece ha avuto un lieve peggioramento della colesterolemia post-menopausa, siamo ancora in una situazione di basso rischio, l'LDL è a 160, se non ci sono grossi altri motivi per iniziare subito una statina, si può ancora soprassedere. Ovviamente poi la valutazione deve essere personalizzata di caso in caso, però siamo ancora in una fascia in cui il medico ha la possibilità di scegliere, insomma, nel rapporto rischio-beneficio.
1: Ma una volta che uno inizia a prendere la statina, la prende per sempre?
0: Allora, la prende teoricamente per sempre per questi motivi, perché poi quando si dà una statina bisogna essere sempre ben sicuri che quel colesterolo sia comunque cronico. Ecco, è scorretto anche, a parte i casi ovviamente del post-infarto, l'altissimo rischio e così via, però iniziare una statina in prevenzione primaria senza avere prima comunque fatto delle valutazioni anche di cronicità e di familiarità. Quindi una volta che poi si decide, si va avanti, perché sennò quando si sospende il farmaco il colesterolo ritorna ai livelli di partenza.
1: Sono Maria da Genova, apolipoproteina A 140, HDL 50, colesterolo totale 206, trigliceridi 130. Ho 80 anni, insufficienza renale, monorene. Grazie.
0: E allora, la signora se a 80 anni non ha avuto eventi cardiovascolari, anche se poi la situazione di insufficienza renale rientra un po' nella classificazione dell'alto rischio, tutto sommato ha un profilo che poi giustamente può valutare nell'insieme il nefrologo o comunque il medico che cura. E valutare, c'è da dire che poi la prevenzione primaria, cioè coloro che non hanno avuto eventi cardiovascolari, ha senso farla più in età giovanile per proteggere poi le arterie nei decenni successivi. Quando si arriva comunque sugli 80 anni, le evidenze di beneficio della terapia farmacologica sul rischio cardiovascolare globale sono meno solide, perché comunque il fattore età, gioca un ruolo abbastanza importante.
1: Buongiorno, mio figlio, 30 anni, ha colesterolo alto, totale 240, LDL 190. Il medico di base ha detto di provare con una dieta, che tra l'altro mio figlio fa già molto variata, non beve alcolici, non fuma. Rifatti gli esami a distanza di 2 mesi, i valori sono sempre alti. Cosa mi può consigliare, visto che la dieta non funziona? Grazie. Perché poi è
0: In
1: vero, non
0: questo
1: sempre la
0: caso,
1: dieta ce la fa. Se la
0: esatto,
1: causa è
0: in questo
1: un'altra.
0: caso.

0: Avere 190 DLDL a 30 anni deve, secondo me, iniziare una statina che lo aiuti. Ovviamente sarebbe opportuno che anche i genitori si dosassero il colesterolo per capire poi effettivamente quale tipologia di familiarità sottende in questa ipercolesterolemia.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io uso la statina da una quindicina d'anni, problemi non ne ho mai avuti. Volevo sapere una cosa, ma la statina, come il colesterolo
1: Sì.
2: e i trigliceridi, influiscono sulla pressione?
1: Grazie.
0: Allora, no, i meccanismi d'azione non sono mirati a ridurre la pressione. Sicuramente non sono farmaci che aumentano la pressione, perché anzi, sono farmaci che si danno a pazienti a rischio cardiovascolare e riducono il rischio, quindi se aumentassero la pressione sarebbe un problema. A volte vediamo però delle riduzioni pressorie in chi assume statine. E probabilmente legate al fatto che abbassando il colesterolo può ridursi quel, diciamo, insulto arterioso che a volte rende le arterie un pochino più rigide. Quindi le statine hanno anche un effetto sicuramente protettivo nei confronti delle arterie. In alcuni casi vediamo migliorare le pressioni, però assolutamente non è un farmaco antipertensivo.
1: Buongiorno, ora le leggo questo messaggio anche se non credo, cioè credo che sia molto difficile dare una risposta, ma sono 4 anni che mi brucia il piede sinistro, non sono ancora riuscito a trovare una soluzione. Ho girato più di 15 medici, nessuno ha capito niente. Pio da Ospedale San Martino. Diciamo che questo messaggio ci dà modo di salutare tutti quelli che ci seguono dagli ospedali, che sono magari ricoverati, si passano un po' il tempo così, però credo che questo messaggio sia difficile, insomma, no, da decifrare e a cui dare una risposta.
0: Sì, non so, forse non so se la signora o il signore delle statine vuole sapere se c'è correlazione, non saprei proprio.
1: Comunque, diciamo, con le statine non dovrebbe esserci una correlazione con il dolore o il prurito al piede, ecco.
0: È monolaterale mai, ora a volte
1: Ecco.
0: rarissimamente possiamo valutare, poi facendo dei challenge vuol dire sospendiamo il farmaco, vediamo se il sintomo passa, rimettiamo il farmaco, vediamo se il sintomo ritorna e a volte però sono problemi neuropatici, neurologici, e a volte
1: Ma
0: è
1: no, certo, poi
0: difficile.
1: insomma, è difficile. Senta, in un minuto finale, quali sono quindi i consigli che possiamo dare per tenere il nostro colesterolo sotto controllo? Quali sono i cibi sì, quali sono i cibi no?
0: Dal punto di vista alimentare, i cibi sì sono appunto quelli della dieta mediterranea, cioè una base di cereali integrali, olio extravergine d'oliva, frutta secca a guscio, e poi come fonti proteiche prediligere il pesce, prediligere le carni bianche, prediligere magri, ecco, relegando un po' più i formaggi stagionati grassi, i salumi, gli insaccati e la carne rossa, ad un uso più assolutamente saltuario. E, ci sono alcuni alimenti funzionali, come proprio l'olio extravergine d'oliva, come base di grasso di condimento, che ha degli effetti anche benefici nei confronti del profilo lipidico e della protezione cardiovascolare. Quindi, ecco, i dolci che vedo qui rappresentati, no, devono rappresentare un po' l'alimento della festa, perché
1: L'eccezione.
0: giù sì, tornare un po' alle tradizioni di una volta, che si mangiavano le paste solo la domenica, ecco, non tutti i giorni il dolce a fine pasto, perché tra grassi e zuccheri non sono l'ideale per la prevenzione cardiovascolare, insomma.
1: Grazie,
0: I
1: grazie alla
0: metodi di
1: professoressa Livia Pisciotta come sempre per la sua chiarezza. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, arrivederci a
1: Arrivederci.
0: tutti.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Una tragedia si è verificata nella notte ad Albenga. Una ragazza di 31 anni è morta in seguito a un incidente tra una moto, la sua moto e un'auto lungo l'Aurelia. Ancora da accertare l'esatta dinamica. La tragedia è avvenuta intorno alle 23:30.

0: 9.30 sul posto immediato l'intervento del personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare la morte della giovane. Inutili tentativi di rianimarla, illese invece le persone a bordo dell'auto. Domenica scorsa un motociclista di circa 50 anni è morto in un incidente stradale lungo la strada del Colle di Nava nel comune di Chiusanico. E restiamo a parlare di cronaca, perché è stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, violentato due ragazze. Anissa De Filippi.
1: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per due ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a due ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle due, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le due ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento. Ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle due ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
0: E parliamo dell'ex Ilva. Prime manifestazioni di interesse da parte delle aziende italiane. Il mandato di Federacciai dato al presidente Gozzi per sondare il terreno, e proprio Gozzi ha detto pronti a un confronto immediato con il governo. Il servizio.
2: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Bilancio più che positivo per la mostra Palazzo Ducale del maestro Fiammingo Van Dyck, oltre 73.000 presenze. Il servizio di Chiara Orù.
3: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento, con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra, attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro

0: Lavoro di rete che è stato fatto perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 59 secondi, 5 minuti, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi anche questa mattina, da questo momento fino alle 12.30. Ben ritrovati su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, seguono la regia, seguiranno anche le vostre telefonate. 800-680-771 e alla nostra linea verde 347-6766-291 per i vostri WhatsApp, per i vostri messaggi. Oggi è martedì, è l'11 agosto ed è la giornata della vigilia. Io devo ricordare a tutti voi, in apertura, lo faremo ancora durante il nostro programma, avremo alle 11 il parere di un oculista che ci ricorderà come guardare l'eclissi domani. Evitate gli occhiali da sole, per esempio, non bastano, i Persol, i Ray-Ban non bastano per sostenere l'incendio del sole, ok? E poi c'è Primo Canale domani dalle 19 manderà insomma in diretta. La Liguria questa volta ha un ruolo privilegiato, soprattutto Ventimiglia, tra Ventimiglia e Genova. Siamo direi tra le regioni insieme con il Piemonte privilegiati, perché avremo modo di vedere non l'eclissi totale del sole, ma credo una copertura che arriva al 95%. Che cosa succede? Succede che la Luna, che è abbastanza piccola, si pone tra noi e il sole, quindi siamo tre palle sullo stesso miliardo. Il fatto è che la Luna è 400 volte più piccola del Sole e quindi deve essere molto vicina alla Terra per oscurare il Sole, che è lontano sì, però molto più grande della Luna. Ed ecco il fenomeno come comparirà domani. Addirittura ci sono dei risvolti che riguardano l'energia, perché ci sono sorgenti sorgenti solari che si alimentano con il sole, certo non con il vento, chiedo scusa per la confusione della parola, che per alcuni minuti vivono in un equilibrio col mondo e per alcuni minuti subiranno un blackout, e questo riguarda parte dell'Europa del Nord, quindi è un problema anche questo. Però non mancate all'appuntamento. Io dirò di più: se siete con noi, se siete in apertura, se avete più o meno la nostra età, ricorderete la prima eclissi totale della nostra vita, che è stata quella del febbraio del 1961. Sul nostro sito inizierete a trovare degli articoli di chi c'era. Noi c'eravamo, eravamo bambini. Credo che domani vedrete pubblicate i miei ricordi. Però se siete in casa, siete al telefono, ricordate, avete quella settantina d'anni, quell'ottantina, novantina d'anni, beh, ricorderete quel febbraio

0: del 61. Peraltro eravamo tutti con il nasino all'insù, perché anche se bambini, in quegli anni c'era la conquista dello spazio. E quindi, la, guarda un po', questo è... Ah, questo è Dario Vassallo, vedi? Siamo coetanei, penso, no, con Dario, quando lui avvolse in Naturalmente Genova, ricordo di una mattina in cui il giorno si fece notte. Hai capito? Fammi leggere. Lo leggo dalla... Lo leggo adesso, aspetta, dai giù. Buio a mezzogiorno, titolava Arthur Koestler, il suo libro più noto, a metà dei tempi della cosa. Per me quel 15 febbraio del 61, il buio arrivò qualche ora prima, alle 8.30, sì. E fu qualcosa che dimenticare è difficile. Avevo 7 anni quando vidi il sole scomparire e naturalmente allora non potevo sapere che 65 anni dopo avrei conservato di quella mattina immagini più nitide di tanti altri giorni infinitamente più importanti della mia vita. Non ricordo cosa feci il giorno precedente, non ricordo cosa mangiai la sera prima, ma ricordo la luce e poi il buio e poi di nuovo la luce. Quasi un gioco di geometria. Bene, Dario. Poi avrete questi, vedrete questi articoli, questi ricordi, però, ripeto, se avete i nostri anni, anche 70, 69 anni sono sufficienti per ricordare il 15 febbraio del 1961, perché avreste avuto 3 anni, no? Si ricordano queste cose a 3 anni. Sono già le 10:09, non chiamate su questo, chiamerete nel corso della nostra giornata, anche perché ci piacerebbe raccogliere i vostri pensieri, i vostri WhatsApp e pubblicare anche quelli. Comunque, tornando all'oggi, o meglio al domani, oggi è la vigilia, domani sarete sul Primo Canale, anche perché per vedere l'eclissi, che è bello vederla dal vivo, con i vetrini oscurati, con tutto quello che serve, che occorre, però ci sono luoghi in cui non, da casa vostra, dove siete, non riuscirete a vedere il sole al tramonto impallato dalla luna. E quindi questo è Manzitti. Cosa ricorda Manzitti? Beh, Manzitti nel 61 quanti anni aveva? 20. No, sto scherzando. Prima l'ansia, sì, di vedere il sole sparire in pieno giorno, poi quel buio innaturale in piena mattina con la luce che spariva nel cielo terso di un febbraio rigido. Lo shock era stato forte, avevo 13 anni e l'evento, giusto, allora nessuno si sognava di chiamarlo così, era stato annunciato da mesi sui giornali di carta, allora c'erano altri mezzi se non l'unico telegiornale della Rai la sera. Era la scuola ad averci preparato, più di ogni altro sistema di comunicazione, la parola eclissi, da dove veniva, cosa significava. Ma ora la modernità degli anni 60, sali, quando l'uomo non era ancora andato sulla luna. E sì, anch'io ricordo, avevamo tutti il nasino all'insù, perché c'era stata la vicenda della povera, sì, dello Sputnik, della povera cagnolina, la trovatella laica, e sempre, questo 3 anni prima, e sempre del 61, ma ad aprile, ci sarebbe stato il volo del primo uomo nello spazio, cioè Yuri Gagarin. E lì la Russia stava dando una mazzata all'America, no? Poi l'America si rifece con la Luna, eccetera, eccetera. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, buongiorno.
1: Senta, mi chiamo Anna, abito in via Caffaro.
0: Sì.
1: Volevo dirle che mi ricordo quella mattina del 61 che era diventato tutto buio.
0: Sì, continui, registriamo?
1: No, mi ricordo appunto che eravamo in casa e che poi dovevo uscire per andare al lavoro.
0: Sì, prego, continui, registriamo tutto il suo racconto.
1: Volevo solo dire questo.
0: Sì,
1: ora
0: siccome...
1: comunque ho 87 anni.
0: Sì. Le ricordo che le scuole ci avevano lasciati a casa, no?
1: Ah, no, questo non me lo ricordo, io ero già grande, sono del 39.
0: Sì, e da dove aveva visto l'eclissi totale in quel giorno di febbraio?
1: No, non avevo visto l'eclissi, ho visto che era venuto tutto buio, ero in casa, quindi a Caffaro.
0: Sì, e sapeva, le avevano raccontato cosa sarebbe successo?
1: E avevano detto appunto che sarebbe diventato tutto buio, infatti
0: sì.
1: Avevo quasi paura, mi pare, quella mattina.
0: Certo.
1: Vedere, diciamo, questo buio che era venuto lì alla mattina presto.
0: E sì, no, erano le 8:30.
1: Come?
0: Erano le 8:30 di mattina.
1: Sì, era presto, prima... Poi forse sono andata a lavorare, penso, dopo. Mm-hmm. Lavoravo ai cantieri navali riuniti.
0: Però.
1: Di Piaggio.
0: Sì. E quindi è rimasta in via Caffaro e abbiamo risvegliato questo ricordo del 61.
1: Eh sì, ma vi seguo sempre, anche quando c'è Siriani, tutto.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Facendo ricordare quei momenti.

0: diciamo, della vita.
1: Certo, certo. Sì, i momenti della nostra vita.
0: Piangere, bisogna essere felici di quello che abbiamo passato, diciamo.
1: Certo, certo. E ne abbiamo passate viste tante, cara Ada.
0: Altro che sì,
1: ma tante,
0: sì, ne abbiamo viste. Sì,
1: ma tante, tante, tante.
0: Va bene, io vi seguo sempre.
1: Grazie.
0: Fate compagnia. E
1: bene, sì, bene. Non si eclissi, non si, non si eclissi.
0: Faccio complimenti,
1: Per carità, grazie, molto gentile.
0: È sempre pronto lì a...
1: No,
0: anche con questo caldo.
1: Sì, sempre, questo... Sì, non mi dà, devo dire, forse susciterò l'invidia, anche la rabbia di forse la bella rabbia, no. Cosa posso suscitare? Che non mi dà grossi problemi questo caldo. Bevo tanto, acqua, ma tanta, però devo dire che non preferisco... So che sarò ingiuriato, in Sicilia si dice così, no? Possiamo adoperare il verbo transitivo, sarò ingiuriato da tanti tra voi se dico che preferisco comunque una calda giornata di agosto ad una fredda giornata di gennaio. Vabbè, non detto nulla di, no? Non lo so, questo...
0: No, volevo dire che io al mattino, prima poi di vedere la televisione, esco dalle 8 meno un quarto alle 9 meno un quarto, passo da Corso Paganini, vado fino a Manin e torno indietro, ci metto, vado lentamente e ci metto esattamente un'oretta.
1: Sì, ma bene le fa, sai che è salute, è vita, questo...
0: Sì, sì, infatti, ringrazio il cielo, sì, che alla mia età posso andare, posso fare ancora questo, le strade sono vuote, i viali tutti alberati, c'è anche un po' di frescolino.
1: Beh, lei è in salita comunque via Caffaro.
0: Sì,
1: comunque...
0: in cima via Caffaro, entro anche da Corso Paganini, c'è anche il cancello da Corso Paganini,
1: certo.
0: C'è la passerella e è l'ultimo palazzo.
1: Bene. Lei ascolti il suo corpo e tenga i tempi di queste della sua passeggiata, se sono sempre gli stessi, bene, se ci impiega sempre lo stesso
0: sempre
1: tempo.
0: Esattamente, quando guardo l'orologio prima di uscire,
1: hai visto?
0: Lo guardo, ritorno, è sempre un'ora, magari un minuto prima, un minuto dopo, ma è sempre un'oretta.
1: Bene, hai visto che così bisogna fare. Grazie cara, grazie.
0: Prego, buongiorno, complimenti, grazie.
1: Buongiorno a lei. Allora, tra le altre cose, mi ricordate, avete sentito, basta scuotere un po' l'albero che poi... Che cadono i frutti, no? Questo ricordo dell'eclissi del 61, era il 12 febbraio? Pensate che l'ho scritto, non me lo ricordo più. Il mio ricordo non ve lo dico, lo leggerete poi sul sito, su Primo Canale. Erano comunque gli anni, mi stanno chiamando un po' da tutte le parti, erano gli anni che dicevo eravamo col naso all'insù, perché scoprivamo, cioè il sapere dell'eclissi sembrava una cosa persino normale, perché non si faceva altro che parlare del cielo, della conquista della luna, del sole, degli astri, dell'oroscopo, hai capito? Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno signora, buongiorno.
2: Guardi, lei è risvegliato con lo splendido ricordo dei miei atteggiamenti a volte un po' rivoluzionari negli uffici. In qualche ufficio avevo dato addirittura il permesso proprio di una mezz'oretta per vedere l'eclissi. A me non avevo dato niente e io ero in prova presso una banca di Genova, quindi periodo di prova, quindi si doveva stare attenti se si starnutiva o meno, e poi io non ho fatto le formative. Ho letto su uno giornale che avevano sulla scrivania che ci sarebbe stata l'eclissi. E io niente, mi sono preparata. Quando sono arrivata davanti alla banca, che allora era in via Caffaro, al primo piano, mi sono voltata e ho guardato la scalinata che portava in Castellino e ho girato da quella parte e sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e sarei stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare, tanto era tutto bello. Finito tutto, niente, io sono tornata. Ho rifatto le scale, ho rifatto la discesa e sono uscita esattamente davanti al portone della banca dove lavoravo. Sono salita, sono entrata.

0: come mai così in ritardo? La domanda è stata. Sono andata a vedere l'eclissi. Cos'è andata a vedere? L'eclissi. Ma io dico, scusi, voi leggete i giornali, ma sul giornale di ieri c'era scritto in grande che ci sarebbe stata l'eclissi. Oh, non so, non ho letto niente. Vabbè, insomma, il risultato che mi è andata bene. Praticamente ho fatto 37 anni di banca, lì, in quella banca. Però è stato un ricordo. Adesso, quando sentivo che nessuno parlava di questa, del 61, ma pensavo che l'eclissi, ma come, non se la ricorda nessuno? Noi abbiamo una bella memoria, vecchi come siamo, ci ricordiamo anche a volte delle finite che sarebbe meglio non ricordarle, e invece ricordiamo anche quelle. E io ho ricordato quel momento così bello. Mi ha fatto piacere, né? Grazie, perché ha svegliato un bel ricordo.
1: Poi le ha portato bene, direi, no? La banca, insomma, la banca,
0: sì,
1: i tempi.
0: Io di lì non mi sono più.
1: Lo credo.
0: Avevo un'amica che lavorava in una banca.
1: Un'altra.
0: In faccia, praticamente, sì. Non da Cafaro. E via Portello, e mi diceva ancora recentemente: tu non hai dovuto cambiare niente.
1: No.
0: Come non sono cambiata? Adesso pensa che di lì, che era una scatoletta, era un appartamento vecchio e tutto, pensa che siamo diventati una delle più belle banche citate su Aghi. Aghi era quella rivista dove c'erano le cose più belle. Ecco, siamo stati fotografati anche lì.
1: Ma pensa,
0: cosa volevo? Ho cambiato, nella mia vita ho cambiato anche sede. All'ultimo non l'hanno fatto in tempo.
1: bene, grazie. Tanto è ritornata via Caffaro, no? Curioso. Come la signora prima, la signora adesso, due belle signore, ci hanno riportato in via Caffaro. Celle Ligure, un Francesco di Celle Ligure, ricorda di aver visto l'eclissi dalla terrazza delle scuole, e gli uccelli avevano smesso di cantare, e alla fine dell'eclissi il gallo di un orto vicino aveva iniziato il suo chichirichì. Beh, ci sta, anche per i cicli degli animali hanno, penso, il loro ciclo vitale, il punto interrogativo che succede adesso, no? Si saranno chiesti anche loro. Perché immagino siano molto sensibili al ciclo della natura nella sua pienezza. Grazie cara, grazie. Allora vado in regia, noi registriamo, no, queste cose, perché facciamo poi, io non entro, ecco, cercate di raccontarmi tutto voi, perché poi nelle registrazioni montiamo magari un docufilm, è brutto sentire la voce, la mia bellissima voce, no? Però è brutto sentirla a incalzare, quindi raccontatemi voi di filato, capito, no? Il vostro ricordo. Vado in regia adesso. Pensate, quindi, per carità, possiamo parlare di tutto, però oggi tornare a quel giorno del febbraio del 1961 è tanta cosa bella. Riordinate i vostri ricordi, i vetrini oscurati, il mio ricordo lo troverete domani, direi, sul sito di Primo Canale, quindi non aggiungo nulla. Brevissima pausa, pensateci, vorrei già sentire suonare il telefono. A tra poco.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con un investimento complessivo di 7 milioni di euro per le edizioni 2026 del bonus assistenti familiari, del bonus babysitter e del

per la gravissima disabilità. Le domande potranno essere presentate a partire dall'1 settembre sul portale bandifilse.regione.liguria.it. Pronto il piano di Regione Liguria da circa 10 milioni di euro per 5 interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico a San Biagio della Cima nell'Imperiese, Calice Ligure nel Savonese, Genova Lerici e Sesta Godano nello Spezzino, con opere che interessano versanti, falesie e torrenti. Oltre 5,8 milioni di euro in arrivo dal Ministero della Cultura per 3 progetti di grande rilievo storico e artistico in Liguria. I fondi andranno al completamento dei percorsi di visita e all'efficientamento energetico del Parco Archeologico di Luni, al restauro del Teatro Camillo Sivori di Finale Ligure e al progetto di recupero dell'Abbazia di San Giuliano di Genova, sede della Casa dei Cantautori. Prosegue la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink spiking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. La prima fase della campagna social, attraverso contenuti informativi, ha raggiunto oltre 500.000 visualizzazioni e il video di sensibilizzazione ha già raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, sono andato al telefono, mi state scrivendo se ricordiamo l'eclissi dell'11 agosto del 1999 alle 11. Sì, Renata da Murta, certo che la ricordiamo. È più romantico ricordare, penso, quella la più lontana di noi esseri viventi, per quanto riguarda noi, la prima della nostra vita, no, direi che non le ultime. Però certo che le ricordiamo, cioè, perché io la vidi al Porto Antico, vidi proprio il sole oscurare, proprio passava così come una macchia l'ombra che proiettava la luna sulla terra, irraggiata dal sole. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Elena da Voltri.
0: Buongiorno Elena, dica.
1: Volevo appunto dirle che io non ho una certa età, ma mi ricordo l'eclissi dell'11 agosto, che sarebbe oggi, e è avvenuta all'1:30, praticamente il sole si è oscurato, sembrava notte. E io posso ricordarmi solo questo, quello del 61 non me lo ricordo.
0: Sì, dove la vide? Dov'era?
1: Ah, io sono nella zona di Genova Volte, eh?
0: Sì.
1: Mi sente?
0: Sì, sì, no, dicevo, non cerco di non interrompervi perché
1: no.
0: Faremo un docufilm, quindi mi piacerebbe che raccontaste tutto voi senza le mie domande.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: è una cosa particolare, quindi se mi ricorda ancora tutto mi aggiunge due belle parole.
1: Sì, sì, guarda, è stata un'emozione, un brivido di freddo appunto, però è stato come quando tramonta il sole che si sente appunto quell'odore diciamo dell'aria del tramonto, gli uccelli che non cinguettavano più, quasi c'era da pensare che di non vederlo più il sole. È stata un'emozione veramente grande e volevo appunto dire la mia impressione che è stata una cosa che è l'unica volta che si è visto bene perché era 1:30 di giorno. Ecco quello che volevo dire, Cirone.
0: No, bene, ha raccontato bene, se vuole aggiungere ancora qualcosa.
1: Sì, aggiungo qualcosa. E comunque le dico questo, perché mio marito che è stato sotto al sole a vedere l'eclissi del sole, gli è venuto un malore praticamente, che poi era un ictus, ed è stato praticamente curato per 6 anni, cioè l'emozione e in più il momento che magari aveva dei problemi di ipertensione, io non dico di no, gli ha provocato questo, per quello che dico è una cosa emotiva, forse non ho mai sentito una cosa del genere, io posso dirla perché a me è capitato, ecco.
0: Cioè quell'emozione ha accelerato il suo marito una...
1: La pressione è andata alta, diciamo sopra i 240, la minima, ed ha avuto praticamente questo...

0: ictus che l'ha portato a andare in coma. Naturalmente non si è verificato subito, ma al pomeriggio, poi nelle ore successive. Ecco, questo è un ricordo che mi è rimasto, perché oggi è proprio il giorno di quando mi è successo questo, questo problema, questa disgrazia, diciamo. E comunque ho detto, io voglio entrare sul primo canale e dire questo. Poi le posso dire che ho sbagliato, le ho mandato un'email, ma non arrivano gli WhatsApp, non volevo darvi disturbo perché non mi rispondete mai, e ho mandato un'email per un problema che abbiamo 15 giorni che non abbiamo di luce sulla linea dei pali del comune, ecco. Volevo chiedere, non le ricevete le email?
1: No? Allora, guardi, io i WhatsApp li ricevo tutti, e dico normalmente rispondo anche a tutti, 99 di quelli che mi scrivono in queste ore. Le mail, dovete pensare che ne arrivano ogni giorno 10.000, credo. Le immagini quanti siamo noi, a ognuno di noi ne arrivano migliaia. E tante volte è difficile spuntarle tutte, questo sì, cioè mettetevi nei nostri panni, è veramente difficile. Tenete conto che noi siamo sulle notizie, e quando abbiamo tempo andiamo a vedere le mail. Però se mi mandate i WhatsApp 7676691, normalmente lo vedo. Ho qualche difficoltà a salvare le foto, ve lo dico, anche se non si dovrebbero dire i problemi di casa nostra in questi due giorni, però li vedo. Grazie cara. Allora andiamo da Elisa Ricci, notizia di cronaca, esatto, Elisa in redazione, se credete Newsroom 28, se no banalmente la nostra redazione. Sentiamo cosa ci racconta anche oggi Elisa Ricci.
2: Esattamente Enrico, buongiorno, e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E oggi dalla Newsroom 28 diamo una notizia di cronaca in apertura nella nostra pagina primocanale.it. Purtroppo una tragedia avvenuta la scorsa notte intorno alle 23:30, è morta una ragazza di 31 anni, si chiamava Sara Roba. La tragedia appunto è avvenuta a seguito di un incidente verificato tra la moto che conduceva la ragazza e un'auto, questo lungo l'Aurelia ad Albenga, nel tratto che collega naturalmente l'intervento immediato sul posto del personale sanitario, che però non ha potuto fare altro che constatare la morte, quindi inutili i tentativi di rianimarla. Per quanto riguarda invece le persone che si trovavano a bordo dell'auto, fortunatamente sono rimaste illese, però si tratta oggi di una giornata di lutto per la scomparsa della giovane ad Albenga. Infatti il sindaco Riccardo Tomatis e l'amministrazione comunale esprimono il profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia della ragazza per la tragica scomparsa prematura di Sara Roba. Sara peraltro era un maresciallo, aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, e secondo una prima ricostruzione la macchina con cui si è scontrata Sara, che procedeva lungo la strada in motorino, stava venendo da Ceriale, avrebbe svoltato all'incrocio in via dell'agricoltura per entrare appunto ad Albenga. Naturalmente le indagini sono in corso. Non si tratta dell'unica tragedia, perché ricordiamo che domenica scorsa un altro motociclista di 50 anni, questa volta, è morto in un altro incidente stradale, sempre contro un'auto, lungo la strada statale 28 del Colle di Nava nel comune di Chiusanico. Questa purtroppo è la tragedia, le tragedie, e questa la notizia, Enrico.
1: Grazie. Abbiamo letto anche nell'articolo il profondo cordoglio che ha suscitato in città la scomparsa di questa ragazza. Sono le 10:32, il pensiero quindi ad Albenga. Si capiva che era una ragazza, insomma, inserita nel tessuto della cittadina del Ponente, e quando succedono cose del genere rimane il dolore nella comunità. Grazie Elisa Ricci, grazie alla redazione. 10:33.

andiamo in regia, di alla persona di rimanere, Mario, sta già suonando il telefono. Solo donne oggi? Cioè solo voci, cioè solo tre importanti ricordi. L'ultimo era l'11 agosto come oggi del 1999, altre eclissi. E più romantico, direi romantico, non trovo altra parola, ricordare quella del 61, no? Anche perché eravamo tutti bambini, dai. A tra poco.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
2: Son felice.

0: Alziamoci, andiamo a sentire la nuova, penso, testimonianza, no? Se parliamo dell'eclissi, del ricordo dell'eclissi in attesa di quella di domani, che vedrete anche attraverso Primo Canale. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, però volevo sapere, io nel 61 io avevo quindi 16 anni.
0: Sì.
1: E me la ricordo perfettamente questa eclissi, però non mi ricordo l'ora.
0: Erano le 8:30 del mattino, era presto, mattina presto.
1: Ecco, appunto. Però io pensavo invece che erano le 10, perché è stata completamente, il sole è stato completamente oscurato, per cui c'erano i galli che cantavano, gli uccellini che non suonano, fischiavano più. Le dico, è stata una cosa bellissima, francamente bellissima. Comunque, è la mia esperienza sedicenne.
0: Ecco, lei da dove l'ha vista? Dove l'ha vista?
1: Io da Surda. Mm-hmm.
0: Aveva i vetrini anneriti?
1: No. Niente. Però è stata, le ripeto, è stata un'esperienza molto, molto, molto bella.
0: Uh-huh.
1: Da ricordare, perché è un'esperienza da ricordare. Quella del 99 non me la ricordo, ma quella del 61 sì.
0: Quella del 99 era in pieno giorno, io la vidi al Porto Antico, uscivo dai magazzini del cotone, c'era questa, l'ombra della luna, perché il sole irraggiava da dietro la luna, quindi l'ombra della luna che passò sul Porto Antico, era mezzogiorno, luna, basta andate su internet a vedere quando. La ricordo, sembrava che ci seguisse l'ombra. La vedevi proprio muoversi, animata l'ombra sulla pavimentazione del Porto Antico. Però il ricordo di quella del 61 è anche il ricordo di noi bambini, noi ragazzini, no?
1: No, io ero una ragazzina perché avevo 16 anni, però le ripeto, è l'unica che mi ricordo bene, perché era notte ed era diventata notte.
0: Infatti.
1: Quindi me lo ricordo molto bene.
0: Infatti, grazie cara, grazie.
1: A lei, arrivederla, buon lavoro.
0: Grazie. Domani sera alle 19 sarete necessariamente su Primo Canale, no? Perché abbiamo già i telescopi, sono arrivati, i cannocchiali, i binocoli, sono arrivati, stiamo allestendo la sala per voi. Vi dirò che nel corso di una puntata di Mi Manda Cirone, sto parlando di 25 anni fa, su Interrazza, non so in che occasione di movimento stratosferico delle palle da biliardo che sono lanciate in cielo, vennero gli amici dell'osservatorio portando le loro strumentazioni e per la prima volta a Primo Canale so che vedemmo la luna, non ricordo l'occasione, però mostrammo la luna in diretta in casa vostra in un venerdì

0: sera su Primo Canale in quella trasmissione che si intitolava Mi manda Cirone. E quindi, per quanto riguarda il nostro piccolo, nessuno se n'è accorto, nessuno lo sa, però era una noi non è che facciamo tanta pubblicità, no? Però era già una grossa novità. Non ricordo il perché della luna in quella notte, però lo facemmo con Mi manda Cirone. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Giorgio, buongiorno. Ciao, Giorgio.
1: Senti, io tramite te vorrei mandare un messaggio un po' di anni fa, in quegli anni 71-72. Avevo conosciuto una ragazza, non so se ti sta ascoltando magari, che lavorava in una ditta di petroli a Di Negro prima, nel palazzo di fronte alla Sopelevata. Ce l'hai presente, no?
0: Certo, dove c'era quella grande scritta Guanito Barbagelata.
1: Bravo, bravo, lavorava lì. Vedi poi che... è andata a lavorare in banca in Corso Sardegna. E io poi l'ho persa di, diciamo, d'occhio.
0: Sì. Cioè si è eclissata.
1: Si è eclissata. E vorrei magari, suo papà lavorava in porto, era portuale, vedi, ricordo tutto, e abitava dalle parti di Molassano. Se per caso ti stessi ascoltando, io sono Giorgio e mi ricordo di te, ma non mi ricordo più il nome però.
0: E cosa possiamo, è un po' vaga però la dici, cioè, pensate che si possa ricordare di Giorgio? Ma vi eravate visti?
1: No, t'ho detto dove lavorava, perciò.
0: Ah, sì, ma tu come fare, ho capito, ma come fare a sapere di te?
1: Sì, si ricorda.
0: Ah, no,
1: è tranquillo. Se ci sta ascoltando, si ricorda. Papà Portuale, se lavorava in bagno in Corso Sardegna.
0: Sì, ma lei lo sa di lei, che il papà è portuale, ma non è che poi sa molto di te, hai capito?
1: No, lo sa.
0: Sì. Ci siamo
1: frequentate per un po', veniva anche a casa mia.
0: No, ah, bene, non voglio sapere altro. Va bene.
1: No, stai tranquillo. No,
0: siamo tutti grandi, adulti, eravate maggiorenni, sì, non voglio, per
1: sì,
0: carità.
1: Sì, io avevo 18 anni.
0: Allora, va bene, aveva firmato il consenso, sì.
1: Sì, sì.
0: Va bene,
1: grazie Enrico,
0: Giorgio,
1: eh?
0: grazie a te.
1: Ciao.
0: Teniamo anche questa, poi la ragazza si è eclissata. Ma certo che tu sai di lei, ma era capire se lei ti aveva appunto conosciuto. Intanto che hai sentito la prima voce maschile di questa puntata, continuiamo così con ricordo, vedo un po' di WhatsApp. Dai, 61, se avevate, io ne avevo e ne avrei fatti... Però anche un treenne, un nato nel 57, sì, avrebbe avuto 3 anni, se lo può ricordare, no? Tranquillamente. Anche perché le emozioni, perché vi abbiamo chiesto quella del 61? Perché le emozioni di un bambino sono ben diverse, l'aspettativa, dall'eclissi che io ho visto nel 99, no? Quando era al Porto Antico, è ben diversa l'emozione... Ho l'immagine di quell'Italia degli anni del 61, è un po' diverso, no? Soprattutto perché eravamo piccoli. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Gianfranco da Imperia.
0: Ah, Gianfranco, buongiorno, sei pronto per il racconto?
2: Sì, guarda, io avevo quasi 5 anni, avevo 4 anni, e era appunto mattino, mi ricordo che ero in giardino qua, nella casa dove abito tuttora, con mia nonna. E improvvisamente, come diceva bene la signora di prima, anche è diventato tutto buio, ma notte, e tra l'altro anche freddo, perché eravamo appunto a febbraio, col sole prima si stava bene, come scomparso il sole è venuta la temperatura anche bassa, e mi ricordo un silenzio assordante, nel senso che prima cantavano gli uccellini, io avendo il giardino, poi sono circondato dal verde, e improvvisamente un silenzio veramente completo. Allora mia nonna mi ha preso in braccio e mio fratello, che ha 3 anni più di me, non l'avevano mandato a scuola quella mattina lì, ed era vicino a noi. E poi piano piano, quando è ritornato il sole, che è scivolata via la luna davanti al sole, è ritornato anche il calore, proprio il caldo della giornata, e come hanno detto già prima, un gallo vicino a noi ha cominciato a cantare, ma...

0: ripetutamente proprio. Mm-hmm. È stato proprio un fenomeno che ha, in quegli attimi lì, ha cambiato il corso della giornata, della natura, e poi è tornato tutto normale. E ho questa immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so. Questo è il ricordo che ho io di quell'eclissi.
1: Grazie Riccardo. Ma Gianfranco, siamo assolutamente coetanei, perché anch'io avrei compiuto 5 anni, avrei dovuto farli, avevo fatti 4 a dicembre, quindi siamo perfettamente coetanei. Non ricordo, per quanto riguarda me, la sensazione di freddo, perché eravamo in casa, mentre Gianfranco mi ha detto era in giardino, quindi questa non la ricordo. Però le emozioni sono quelle. È chiaro che l'emozione di un bambino, perché ci riportiamo al 61, è diversa dalle altre paio di eclissi totali che abbiamo visto nella nostra vita da grandi. Grazie Gianfranco, grazie, grazie Gianfranco e grazie Imperia. Ho sentito che andiamo da Elisa? Allora andiamo da Elisa Ricci, ritorniamo da Elisa Ricci, quindi in redazione state con noi e sbloccate questo ricordo dell'eclissi, io dico 61, può essere quella del 99, ma perché eravamo più piccoli e avevamo delle emozioni diverse, no? Quindi sbloccatele, faremo una sorta di docufilm, quindi risentirete le vostre voci, faremo un bel montaggio e andiamo adesso da Elisa Ricci per un nuovo aggiornamento di cronaca.
2: Esattamente Enrico, parliamo adesso di notizie dell'ultima ora e infatti ci aggiorniamo con le nostre autostrade in Liguria, perché abbiamo delle segnalazioni da guardare insieme e siamo sulla tratta genovese in A7, sappiamo che in questo tratto permangono cantieri da tempo, infatti in direzione Milano abbiamo una coda al momento di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori. Per quanto riguarda invece la A26 direzione Genova Voltri abbiamo una coda di 2 chilometri tra Ovada e Masone, questo a causa di un veicolo in avaria. Come ogni giorno dobbiamo far fronte anche a queste problematiche sulle nostre autostrade della Liguria. Ma ci spostiamo sulla A10, tratto compreso da Savona al confine con la Francia, perché abbiamo una nuova segnalazione. Sono segnalati infatti rallentamenti di 1 chilometro al momento tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova a causa del recupero mezzi, perché appunto poco fa si era fermato un veicolo in avaria. Un'ultima segnalazione, oggetti sulla strada tra Armaditaggia e Sanremo Ovest, questo in direzione Ventimiglia. Quindi queste le segnalazioni e le notizie dell'ultima ora, ma abbiamo ancora una notizia da darvi riguardo al caldo. Come sempre parliamo purtroppo dell'ondata di calore che è iniziata a fine giugno e continua l'ondata più lunga mai registrata da ARPAL. Siamo infatti oggi al decimo bollino rosso consecutivo e la notizia dal Ministero della Salute è stato emanato il bollino rosso fino a giovedì, quindi giovedì sarà il 12° giorno consecutivo di bollino rosso. Naturalmente il Ministero della Salute si raccomanda per quanto riguarda le avvertenze e consigli come fare ad affrontare queste giornate, come fare ad affrontare questo caldo rovente nella nostra Liguria, ma non solo, perché la situazione riguarda un po' tutta l'Italia, però noi ovviamente rimaniamo focalizzati sulla nostra regione e continuano ad aumentare le temperature, questo grazie anche a causa purtroppo dell'umidità che continua ad essere del 70-80%. Naturalmente per le persone più anziane, ma anche per le persone più fragili, i bambini, viene consigliato dal Ministero della Salute di bere molta acqua, evitare di uscire nelle giornate più calde, negli orari soprattutto più caldi, e prediligere pasti leggeri durante la giornata. Queste quindi le notizie dell'ultima ora. A te Enrico, ci sentiremo presto per i nuovi aggiornamenti, ma ti restituisco la linea per il momento.
1: Assolutamente, grazie, grazie, grazie, grazie Elisa Ricci. Ho sentito parlare di un camion in avaria, di un mezzo in avaria, non sarà una mia fissazione.

0: Ora, è evidente che se io alle 10:39 sono in piedi al tavolo perché sto ascoltando la testimonianza di Gianfranco che chiama da Imperia, è evidente che se sono in piedi al tavolo non posso essere al desk a leggere i messaggi di Luisa, che dice hai un bel dire che li leggi tutti ma non leggi il mio. E certo, perché sono alle 10:39, ero lì in piedi, Luisa. Cioè, cercate di capire, cerchiamo di capirci per cortesia. Ricorda la signora che quel giorno era a scuola dalle suore e l'ha vista sulla terrazza dell'istituto. Una sensazione di freddo e di timore. Adesso che io sono seduto al desk, posso leggere i messaggi che mi arrivano su WhatsApp. Regia, un attimo di pubblicità e poi ripartiamo, dai.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, continuiamo, direi, no? Con questo sblocchiamo un ricordo, eclissi del 61. Questa persona ricorda l'eclissi del 99 dell'agosto e ha un ricordo curioso, perché dice: oltre all'oscuramento, ricordo di aver toccato una macchina parcheggiata di colore scuro e la carrozzeria, solitamente bollente, era appena tiepida. Che effetto! Perché era agosto, era come oggi, l'11 agosto, ed era luna. Immaginate il calore, no? Il sole. Il sole che è venuto a mancare. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico Roberto, via Caffaro.
0: No, ancora via Caffaro, è la terza, via Caffaro, oggi l'abbiamo
1: oggi
0: conquistata.
1: Oggi per la maggiore.
0: Mamma mia, che roba. Mettiamo la bandierina su via Caffaro, abbiamo conquistato via Caffaro. Allora Roberto, sei pronto per il tuo ricordo? Guarda che registriamo
1: allora,
0: tutto.
1: Nel 61 dovevo ancora nascere, quindi sono nato 11 anni dopo, per cui quella non me la posso ricordare, ma mi ricordo molto bene quella del 99, anche perché l'ho vista insieme a una guida a 4810 metri ed è stato notevole.
0: 4810 metri è l'altezza del Monte Bianco.
1: Ero in cima al Bianco con la guida e ci siamo trovati, sapevamo che c'era e ci siamo visti le eclissi dalla cima, una cosa incredibile. Molto molto bella. A parte la temperatura che si era gelato un po', ma giusto un attimo.
0: Beh, ma magari fosse così adesso, no?
1: Esatto.
0: Magari aggiungi qualcosa, dai, che lo raccogliamo in una frase.
1: È affascinante vederla dall'alta montagna così, con oltretutto quando si è eclissato del tutto, nel momento in cui è rispuntato il sole, si è rivisto come fosse l'alba tutto il Golfo Ligure, la pianura padana, una cosa favolosa.
0: Pensa, dalla cima del Monte Bianco, 4810 metri. Questo era uno dei numeri che si ricordavano a scuola, come 1492 la scoperta dell'America, 33 dopo Cristo Giulio Cesare, Lady di Marzo. Vabbè, insomma, sono quelle date che si rientrano nella... Vabbè, il congresso di Vienna, 1815. Grazie Roberto.
1: Grazie a te Enrico.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma come hai fatto ad arrivare in cima al Monte Bianco? Ah, vabbè. Dovevo chiederglielo prima. Avete un ricordo da due minuti? O ne riparliamo subito dopo? Guardate che adesso siamo pronti per il TG55. Esatto.

0: E poi subito dopo ci sarà l'intervento di un oculista che ci dirà come salvaguardare gli occhi domani sera, ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, saluto a tutti, veloce, la chiamo da Savona. Io avevo 9 anni, ero sul balcone e mi aveva colpito la sensazione di un freddo particolare. E poi anche quella del 99, che ero con mia figlia sul balcone, che non la guardavo per il problema degli occhi, però anche lì una sensazione di un freddo, di una... diverso, inquietante. È un altro anno che hanno detto che ce ne sarà una che durerà 6 minuti, non so se l'avevano in Egitto, in Tunisia, in quei posti lì, mi sembra. Saluti a tutti.
0: Grazie Franca da Savona. Allora ci fermiamo un attimo con i ricordi e poi li sbloccheremo subito dopo le 11. Vi ricordo, questa volta il futuro domani dalle 19, primo canale a questa terrazza sul mondo, questa terrazza sull'eclissi che guarderà verso il tramonto. Per fortuna d'estate il sole è ancora alto, alle 19, alle 19.30 vedrete, se attraverso primo canale, quello che ci sarà da vedere, che senz'altro sarà poi uno dei ricordi o dei racconti della nostra vita, delle nostre vite. Sono le 10.55, non perdete il TG in diretta con Chiara Orru. Torniamo subito dopo, avremo anche l'oculista, avremo anche Valerio Bo che ci ricorderà come salvaguardare gli occhi, che sono uno dei beni più preziosi, sono tutti preziosi, ok? Sigla, TG55, sbloccate i vostri ricordi perché ne parliamo subito dopo. Grazie.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo da una tragedia questa mattina, una nuova tragedia nelle strade della Liguria. A perdere la vita è stata Sara Roba, una ragazza di 31 anni, a seguito di un incidente che si è verificato tra una moto e un'auto lungo l'Aurelia ad Albenga, nel tratto che collega con Ceriale. Ancora da accertare l'esatta dinamica, la tragedia è avvenuta intorno alle 23:30. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che non ha potuto altro che constatare la morte della persona. Inutili i tentativi di rianimarla, illese le persone a bordo della macchina. Ad Albenga, oggi giornata di lutto, Sara era un maresciallo e aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento di Cuneo. E ora passiamo e andiamo oltre, parliamo di ex Ilva, prime manifestazioni di interesse da parte delle aziende di settore italiano per l'ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato un mandato al presidente Gozzi di sondare il terreno per valutare altre realtà che potrebbero aggiungersi. Allora andiamo a sentire il servizio.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi 2 settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti, nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore di siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: E ora torniamo a un argomento, ne stiamo parlando tanto in questi giorni: il caldo senza tregua in Liguria. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollino, sarà rosso, bollino rosso per caldo fino a giovedì 13 agosto. Si tratta di un nuovo record, 12 giorni consecutivi di caldo intenso a Genova. E ora parliamo di eclissi, uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo. Le stelle cadenti tornano a illuminare le notti.

0: regalando agli appassionati e ai semplici curiosi uno straordinario appuntamento con il firmamento. Ma non è tutto, il 12 agosto, come vi dicevo, arriva l'eclissi solare che seguiremo in diretta da Terrazza Colombo, ma ci spiega tutto Carlotta Nicoletti.
1: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
2: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate. Nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
2: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
0: Allora, avete ascoltato le parole di Walter Riva, Terrazza Colombo, uno dei punti panoramici più belli per ammirare l'eclissi, quindi io vi aspetto domani sera, 12 agosto, per seguire insieme la diretta sulle eclissi solari. Con questo è tutto per questa edizione del TG55, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Apriamo una parentesi, che è un tema che è sempre vivo comunque, nella mattinata dedicata all'eclissi di domani con AMT. Siamo con la nostra Lucrezia Marini e con il sindaco di Serra Ricopri. Ci sono problemi con i collegamenti con l'entroterra. State con noi, siamo in diretta e poi torniamo ovviamente col tema forte di oggi. Ok? A te Lucrezia.
1: Sì, buongiorno Enrico e buongiorno ai nostri telespettatori. Come ben detto, oggi siamo qui con la sindaca di Serra Ricò, Angela Negri. Benvenuta e grazie di essere qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: Ecco, oggi vogliamo proprio andare a parlare dei tagli che sono stati fatti da MT su delle linee, su delle corse degli autobus nell'entroterra ligure genovese in generale, mettiamo. E proprio questi tagli che hanno stati annunciati all'ultimo hanno creato numerosi disservizi proprio in quei comuni che fanno parte un po' più dell'entroterra ligure.

0: e che magari rimangono un po' più isolati anche durante il periodo estivo, ma poi i problemi sappiamo che si protrarranno anche in autunno, ecco.
1: Sì, particolarmente in autunno, quando inizieranno le scuole per le tratte che dal nostro comune devono portare alla stazione, non solo gli studenti ma anche i lavoratori, i pendolari. Allora, noi in questo momento non abbiamo ricevuto comunicazioni di tagli, se non quello del trasporto scolastico, che molto tardivo ci eravamo già organizzati, perché comunque il trasporto scolastico, va detto, è un onere del comune che ha sempre dato in appalto a MT comunque. Devo dire che lo scorso anno non ci hanno informato, ma abbiamo capito che non avrebbero partecipato e quindi ci siamo organizzati da soli, tranne per una tratta che quest'anno hanno tolto, quella nella zona più alta tra Serra e San Cipriano, per cui ci siamo rivolti a dei privati con una maggiorazione naturalmente di costi rispetto a questo tipo di servizio. Per quanto riguarda l'orario, siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia, direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto e viene un po' interrotto a seconda delle problematiche che è in questo momento AMT. Noi comprendiamo benissimo la situazione di AMT, ma comprendiamo anche a questo tipo di disservizio, perché soprattutto in quegli orari che ho detto prima, nell'autunno, sicuramente è necessario un trasporto pubblico locale efficiente ed efficace. Noi cercheremo di capire in questa riunione che cosa ci aspetta. Già le frazioni più alte sono servite da Chiama il Bus, che è un servizio eccezionale che i nostri cittadini usano molto volentieri, fanno almeno una media di 50 carichi al giorno, quindi vuol dire che è utilizzato soprattutto dalla popolazione più anziana e più giovani che non ha mezzi di trasporto per potersi muovere. Perché dalle frazioni più alte, Valleregia, Orero, Prelo, che non ha mai avuto un servizio di trasporto, col Chiama il Bus riescono ad essere, come dire, gestiti. Tutti i mesi triboliamo, perché se non gli viene pagata la quota che gli è sufficiente per pagare gli stipendi, loro dovranno sospendere il servizio. A questo punto, se il Chiama il Bus, che è gestito da Genova Rent, dovesse sospendere il servizio, noi saremmo veramente isolati. E questo ha proprio poco a che fare con le politiche di integrazione delle aree interne con la città. Non è possibile concepire uno sviluppo dell'area interna se non c'è un trasporto pubblico locale efficiente. Quindi credo che le manovre che il Comune può mettere in campo siano veramente limitate in questo settore, ecco.
0: Sì, esatto. Tra le altre cose, come stavamo anche parlando un po' prima, noi mi raccontava che i cittadini giornalmente ormai scrivono mail, si lamentano giustamente, proprio anche perché, come ha detto bene la sindaca, il taglio di corse va, diciamo, a incidere proprio su una parte della popolazione che purtroppo molte volte non ha altri mezzi per spostarsi, perché o troppo giovane o magari troppo anziana, e quindi non è nemmeno più sicuro mettersi la guida con questo caldo, tra le altre cose.
1: Certo, ma c'è anche da dire che alcuni servizi sono, per esempio, nella frazione di Pedemonte e dalle altre frazioni si spostano coi mezzi o Chiama Bus o con quelle poche linee di corsa che ci sono, e quindi venendo a mancare quelle c'è proprio una mancanza di servizi. È chiaro che la mancanza di servizi in un'area interna provoca il depopolamento o comunque una massa di macchine che arrivano nel centro che non è sostenibile né per la qualità ambientale, diciamo, dell'area, ma soprattutto per la situazione delle strade che abbiamo in Valpolcevera, per cui è anche quello, è un terno all'otto mettersi in macchina, ecco, per delle ore.

0: Ecco, sì, sicuramente in aggiunta direi che alle problematiche, alle lamentele, se così possiamo dire, dei cittadini si vanno appunto a creare anche quelle delle famiglie, magari con i bambini per andare a scuola, che come ha detto non è un servizio che è offerto da MT ma deve essere competenza del comune, però sicuramente queste problematiche incide anche per il ritorno a scuola a settembre per i ragazzi soprattutto, direi.
1: Soprattutto perché a volte saltano le corse che hanno la coincidenza con i treni e i ragazzi che già sono costretti a partire molto presto alla mattina per raggiungere gli istituti scolastici superiori, a volte tornano a casa alle 3 alle 4 e questo è veramente disagevole, ecco, per loro e per la loro qualità della vita anche.
0: Certo, ecco, un'ultima domanda le voglio fare. Come ha ben detto, mercoledì c'è stata la convocazione da parte di tutti, cioè per tutti i sindaci dell'entroterra. Le vostre richieste, anche compatibilmente con l'azienda, però vi sono dei punti fermi da cui non siete disposti a muovervi, ecco?
1: Certo, soprattutto le corse mattutine, come ho detto, che sono fondamentali, in coincidenza con l'orario dei treni, che anche sui treni ci sarebbe qualcosina da dire, ma non nel momento, e il servizio chiama il bus, che mi consente una regolarità di trasferimento per le frazioni. Quindi questi sono due punti fondamentali sui quali non possiamo assolutamente derogare.
0: Perfetto, grazie mille. Io ringrazio la sindaca Angela Negri, sindaca di Serra Ricò, e ti restituisco la linea, Enrico.
2: Grazie Lucrezia Marini, grazie sindaca. Pensate che nel mondo di oggi, no, del futuro, i sindaci premevano per avere la fibra, per avere internet, no? Per avere le cose più moderne, per essere collegati col mondo. Si torna indietro, i sindaci d'entroterra chiedono semplicemente il bus. Come nel Novecento, come nell'Ottocento, né più la fibra, non ci interessa più la fibra. Dice, senza i bus, con chi ci colleghiamo? Col mondo? Grazie, Serra Ricò. Allora, c'è la telefonata, giusto? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, signora.
3: Ah, Luigina.
2: Luigina?
3: Eugenia sono.
2: Ah, Eugenia, mi scusi. Eugenia, se per ricordare l'eclissi io la lascio parlare senza interromperla, così poi potremo montare meglio le vostre voci, fare una sorta di docufilm, di Amarcord.
3: Perfetto.
2: Prego.
3: Allora, io quel giorno avevo 7 anni e mio padre qualche giorno prima aveva preparato i vetrini affumicati per vedere queste eclissi, perché allora avere gli occhiali da sole erano... Vabbè, e io mi ricordo benissimo che ero giù in strada, proprio dove abitavo io, allora erano tutte campagne, e il sole era alto su dal mare, proprio dritto a noi. E a un certo punto, quando è iniziata l'eclissi, lì ce li sono impazziti, poi silenzio totale, silenzio gli uccelli, silenzio tutta la gente attorno, perché nessuno osava fiatare, e si vedeva proprio questa cosa che piano piano avanzava, e ricordandomela ora, come vi ho scritto nel messaggio, mi viene la pelle d'oca. Perché è stata una cosa bella e nello stesso tempo, pensando da bambina, era una cosa inquietante. E praticamente mio papà che mi rassicurava, poi un freddo, ma pazzesco. E mio papà che mi rassicurava mi diceva, sei calma, vedrai che adesso torna il sole. E infatti piano piano è tornato, e allora mi sono un po' quietata. E lì è incominciato di nuovo, gli uccelli che volavano, che cantavano, non c'era più niente attorno prima, è tornata la vita praticamente. Ecco, questo è, e poi la gente, il brusio della gente che era tutto attorno, o nelle case, o nelle strade, che erano muti tutti, sembravano tutti dei manichini, immobili. E questo è il mio ricordo, tutto qua.
2: Grazie Eugenia, grazie. Bene direi, bene, bene. Noterete

come anche in questo racconto, come in tanti altri, la figura del papà è quella tranquillizzante, no? Non è paternalismo, per carità, però il papà che aveva annerito i vetrini, il papà che rassicurava, diceva guarda è tutto finito, gli uccellini riprendono a cantare. Immaginate lo shock, immaginatelo, immaginiamo, per gli animali che hanno un loro ciclo vitale, penso molto preciso, molto più preciso del nostro, quando alle 8 il gallo è costretto a ricantare il chicchirichì perché rivede una nuova alba, no? Rivede una nuova sveglia. E anche loro... Penso che se fossero potuti andare dallo psichiatra ne avrebbero guadagnato. Grazie cara, grazie. Un attimo di pubblicità adesso? Sì, continuate così. Noto una stragrande maggioranza femminile di voci, col ricordo delle eclissi. Sollecitiamo quella del 61, perché eravamo tutti più piccoli e avevamo delle emozioni diverse da quelle delle ultime eclissi. In attesa dell'eclissi di domani, che vedremo anche su Primo Canale in diretta a partire dalle 19 domani, ok? Pubblicità, a tra poco.

Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con un investimento complessivo di 7 milioni di euro per le edizioni 2026 del bonus assistenti familiari, del bonus babysitter e del bonus per prestazioni integrate per la gravissima disabilità. Le domande potranno essere presentate a partire dall'1 settembre sul portale bandifilse.regione.liguria.it. Pronto il piano di Regione Liguria da circa 10 milioni di euro per 5 interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico. A San Biagio della Cima, nell'Imperiese, Calice Ligure, nel Savonese, Genova, Lerici e Sesta Godano, nello Spezzino, con opere che interessano versanti, falesie e torrenti. Oltre 5,8 milioni di euro in arrivo dal Ministero della Cultura per 3 progetti di grande rilievo storico e artistico in Liguria. I fondi andranno al completamento dei percorsi di visita e all'efficientamento energetico del Parco Archeologico di Luni, al restauro del Teatro Camillo Sibori di Finale Ligure e al progetto di recupero dell'Abbazia di San Giuliano di Genova, sede della Casa dei Cantautori. Prosegue la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink spiking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. La prima fase della campagna social, attraverso contenuti informativi, ha raggiunto oltre 500.000 visualizzazioni e il video di sensibilizzazione ha già raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Silvana concorda con la signora che ha chiamato prima, anche lei aveva 7 anni ed è stato un momento inquietante di silenzio, freddo e buio. Insomma, dice, non è un bel ricordo quello che ha Silvana delle crisi del 61, una paura a essere impadronita di Silvana bambina. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Enrico. Posso non parlare delle crisi?
0: Sì, può parlare delle crisi.
1: Parlare delle crisi. Allora, sabato sono uscita con mia figlia.
0: Sì.
1: Abbiamo preso l'autobus. Allora, il 62 non si ferma più, prima si fermava davanti alla farmacia Max, mi pare che si chiami, poi si fermava di fronte all'INS, ora si ferma sul ponte di Cornigliano. Dove ci sono? I bidoni della spazzatura pieni, la spazzatura per terra, copre tutta la visuale degli autobus che arrivano, io sono mezza cieca, quindi meno male che c'era mia figlia, e così dobbiamo attraversare.

0: passare tutta via Piazza Massena, andare dall'altro lato per scendere giù a San Pio d'Arena praticamente. Dai bidoni della spazzatura hanno messo la fermata. Mm. È impossibile lavorare così. Mm. Ma chi è che controlla queste cose? Mm. Ma per piacere, mettetevi una mano sulla coscienza, oltretutto coperti dalla visuale delle genti normali. Io poi che ci vedo pochissimo, se non c'era mia figlia, non capivo più niente. La ringrazio, signor Cirone, mi scusi tanto.
1: Grazie, no, ma ci mancherebbe, probabilmente con il riassetto di Piazza Massena, sapete che è stata ridisegnata. C'è una grande rotonda, ci sono quattro palme, quattro palmizi imponenti, probabilmente sono stati costretti ad avvicinare la fermata ai bidoni della spazzatura. Poi tu aspetti e c'è quell'odore, no? Quel profumo che ti tiene così, ti tiene anche col caldo, no? Di questi giorni le molecole sono volatili, quindi danzano nel cielo e ti tiene anche vivo mentre aspetti il pullman e devi, insomma, sopporti tutto questo. Giornate difficili, giornate complicate. Allora, qui siamo sulla diga, che va avanti, entrata del porto, diciamo che la diga che abbiamo adesso, e la vecchia diga è quella che dobbiamo alla munificenza del De Ferrari, del Defe. Torniamo all'eclissi, telespettatori, vi leggo qualche cosa. Allora, c'è un signore che dice: ma io non riesco mai a chiamare, trovo sempre occupato, provate adesso, no? Dunque, prova adesso, concordo con la signora al telefono. Buongiorno dottor Cirone, sono Giorgio dalla Val Bormida. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io mi ricordo.
1: Sì, dica. Pronto? Sì, sì, dica, no, vi lascio parlare così poi possiamo montare,
2: sì,
1: meglio.
2: Grazie. Io mi ricordo che ero bambina, avrò avuto 4-5 anni. Siamo, sì, andati a vedere l'eclisse in Corso Aurelio Saffi e a un certo punto il mare è diventato come di notte. Gli uccelli sono fermati, c'era delle persone che sono inginocchiate, ma è stata un'emozione talmente viva, talmente bella, che la ricorderò ancora adesso, perché poi così belle non l'ho mai viste. E poi, a parte l'eclisse, volevo ringraziare il signor Girone per aver ricordato la poesia 10 agosto, perché dovrebbero leggerla tutti, e lo ringrazio molto, molto, molto.
1: La poesia di Pascoli fa riferimento al papà morto, povero.
2: Al papà amato, sì, però c'è il pezzetto della rondine, sì, che io quando ero nelle elementari non sono riuscita a studiarla perché mi metteva a piangere e mia mamma ha dovuto farmi la giustificazione da un po' studiare la poesia perché la bambina si mette a piangere, perché la poesia talmente era quel pezzettino poco, però tutti dovrebbero leggere quel libro, soprattutto oggi, tutti.
1: Pascoli era un buon poeta, cioè un bel poeta. Il suo papà era un amministratore di terreni, venne ucciso, non tornò più a casa, esatto. La cavallina storna, e riprende il pensiero nelle stelle, esatto, cadenti del 10 agosto.
2: Esatto, ma è una poesia agosto. Bellissima, tutti i Pascoli sono bellissimi, e lo ringrazio perché è stata una cosa che mi ha fatto ricordare tante cose, uh-huh, e lo ringrazio anche come persona. Grazie a tutti.
1: Attenzione, non tutti pensano come la signora, giustamente, non tutti sanno il mio vero risvolto. Direi che ci sono, io spero che poi a scuola, perché le scuole degli anni 60 tanti magari non capivano la giustificazione, spero che l'insegnante, la maestra abbia capito la giustificazione, l'abbia compresa, più che capito, compresa la giustificazione della mamma della signora che ha chiamato, perché poteva anche non essere così, c'erano insegnanti intransigenti, molto intransigenti, e ti capitava di trovare, spero solo che l'avessero compresa. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Cirone.
1: Mario!
3: Sì, sono io. Signor Cirone, voglio dire qualcosa che non ho mai sentito dire da nessuno, e cioè che quasi tutti questi giovani stranieri che arrivano in Italia rischiando la vita, sono messi al mondo da genitori privi d'amore verso i loro figli. che per ignoranza quasi animalesca, appena sono in grado di camminare,

0: abbandonano al loro destino. Per questo motivo in questi paesi, tutti ricchi ma ignoranti, bisogna aiutarli mandando in questi paesi migliaia di container di anticoncezionali per limitare le nascite. È d'accordo con me che è ignoranza quello di mettere al mondo 10 miliardi, diciamo, oltre. Ciao, grazie.
1: Insomma, teoricamente dovresti mettere al mondo ciò che poi riuscirai a mantenere, no? Però, per carità, non chi può mettere limiti alle procreazioni, no?

0: Che altro si scopre che in Marocco c'è un, con tutto rispetto, un abbandono scolastico enorme. E basta, appunto, in Marocco, anche da noi, ovunque, anche in Svezia c'è un abbandono, in Marocco c'è un abbandono scolastico molto molto forte, ed è un peccato che questi ragazzi si privino dell'istruzione per affrontare il mondo, ecco. Poi, per carità, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, parlo con il signor Girone?
0: Sì, in diretta, se crede parliamo dell'eclissi.
1: Sì, ma anche l'eclissi, però volevo chiederle una cosa, siccome che c'è una mia amica che non, adesso è tutto un altro discorso, che ha un cagnolino di 3 anni e un shih tzu testa di leone, se si poteva mandare a lei la fotografia di questo cagnolino, mm-hmm, che cerca la cagnolina. E come si potrebbe fare? E poi mi racconto anch'io che quando ero piccola io sono nata nel 54,
0: sì,
1: ho visto l'eclissi, ero attaccata alla gola di mia mamma e nel muro vedevo proprio tutto, sembrava nelle tenebre, mm-hmm, e anche io gli uccellini non volavano. E mio fratello era andato a lavorare a mezze maniche, è arrivato a un certo punto, aveva un freddo caino, si è bloccato, non sapeva né andare in avanti né indietro, e quindi era una cosa bella, perché vengono ogni paio di anni, secoli, è una cosa secondo me spettacolare, ecco, se non è altro. Queste sono le belle cose, come si può dire, adesso io non so neanche tanto parlare, ma comunque è una cosa bellissima. Fate una bella trasmissione, vi seguo sempre tutte le mattine, c'è delle cose interessanti. Insomma, io adesso volevo dire, anche a parte le crisi, questo cagnolino, come si potrebbe mandargliela a lei, come si può farla vedere alla televisione questa,
0: sì, allora,
1: fotografia?
0: La foto si può mandare al numero a questo numero WhatsApp 347 6766 291, cioè, ma è un cagnolino di 3 anni che vuole fidanzarsi?
1: Sì, perché ci cercano la femmina, è una testa di leone, un shih tzu, sono un po' rari questi cagnolini qua, e stanno lottando per far scoppiare, fare un piccolo, ecco.
0: Sì, sai, sì.
1: Non è così semplice, però, perché è difficile trovare un altro.
0: Sì, non lo so, io non mi intendo appunto di procreazioni canine, ma magari dove l'hanno preso, ma è un maschio che cerca una femmina o una femmina che cerca un maschio? Non ho capito.
1: No, è un maschio.
0: Chi ha voglia così? La voglia di a questa, questo, no, questo bisogno. No, questo.
1: Scusi, e se ci mandassimo a lei una foto che la fa vedere?
0: Sì, se riesco. Voi mandatemela la foto qui, lo facciamo vedere.
1: Ma si può mandare anche tramite
0: WhatsApp, il numero di WhatsApp. Col cellulare.
1: Quello che ho fatto adesso?
0: No, lei deve mandarlo un altro, 347-6766-291.
1: Ah, ecco, quello che viene dopo.
0: Esatto, brava, quello che viene dopo.
1: E allora, e poi quando si fa quel numero lì, ma ci vuole telefono, video, telefono?
0: No, perché quando mi arriva la foto c'è anche il numero di telefono di chi me l'ha mandata.
1: Ah, ecco. E quindi, allora, cioè, lui ci fa la foto al cane e poi ci fa questo numero.
0: E poi vediamo poi gli sviluppi, è il caso di dirlo, no? Vediamo poi gli sviluppi. Intanto mandatemi la foto, facciamo una cosa alla volta, va bene? Grazie. Se avete una cagnolina che vuole fidanzarsi, tenetela lì un attimo.

0: vedremo questo giovanotto com'è, no? Vedremo come questa testa di leone, come insomma, come inquadrarlo, va bene? Tenetela lì, tenetela ferma lì, eh? Dice 11:29, andiamo in regia un secondo. Meteo oggi e domani sereno con qualche nuvola, bene, perché ci approssimiamo all'eclissi. Sentiamo la telefonata. Sì, dai. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Posso parlare?
0: Sì, dica chi è.
1: Allora, ecco, io volevo fare due precisazioni. Sono Nicola di San Fruttuoso, di qui di Terralba. Posso fare queste due precisazioni?
0: No, certo, sentiamo di cosa si tratta.
1: Allora, tutte le volte, anche oggi, due incidenti sulle nostre autostrade. Come mai tutti questi incidenti tutti i giorni? Sì. Tutte queste cose. E poi, al colmo della notizia, le interviste, cosa intervistano? Intervistano il politico o pseudo politico, l'opinionista o pseudo opinionista, o la donna che ritorna dalla fare la spesa. Io questo non accetto, perché non avete mai intervistato un addetto ai lavori. Mi spiego. Io ho 86 anni, dal maggio del 1970 a luglio del 2007, per 37 anni, ho fatto l'istruttore di scuola guida.
0: Ah, bene.
1: Ho vissuto due codici della strada, con tutte le modifiche, tutte qui e là, tutte le cose. Non ho mai, dico mai, sentito un'intervista dai giornalisti, cronisti, così, a un istruttore di scuola guida, un istruttore di teoria di scuola guida, a un direttore di scuola guida, a una persona detta ai lavori. Avete sempre intervistato gente che non va neanche sulle strade, che non conosce. Non avete mai intervistato ecco, questo dico io. Se una soluzione è difficile trovarla, ma un'opinione più vicina al problema potrebbe essere quella di intervistare un addetto ai lavori.
0: Sì, ma mi dicono in regia che ci sono nei nostri archivi interviste a personale come lei, ma al di là della critica, che è senz'altro costruttiva, mi dica lei perché questi problemi, dica lei perché, che cosa ha visto nel corso della sua vita, della sua carriera.
1: Ma se intervistiamo la donna che ritorna dalla scuola,
0: abbiamo capito. Allora, abbiamo capito, poi, immagino che lei insegnasse diversamente a scuola. Ci spieghi lei, lasci perdere la signora che è intervistata.
1: Uno che passa 7-8 ore nel traffico a fare scuola guida, avrà sì o no un'opinione più?
0: Ma gliela sto chiedendo, è 5 minuti che sta parlando, gliela sto chiedendo, me la dica. Già che a questa occasione, e la stanno tutti ascoltando, sono 40.000 persone che stanno ascoltando, ci dica qualcosa dal suo punto di vista, già che è lì.
1: Poi, il secondo problema che volevo precisare è questo. Voi, quando parlate delle frontiere d'Italia,
0: sì,
1: usate delle parole forse non inerenti, non del problema. Le frontiere non vanno difese, le frontiere vanno rispettate. Il rispetto della frontiera è compito del governo in carica, mentre la difesa della frontiera è compito del Presidente della Repubblica in quanto capo dello Stato Maggiore dell'Esercito. Questa è la precisazione. Mettete sempre i trafiletti, difendiamo le frontiere. Noi dobbiamo far rispettare le frontiere. Il Marocco ha chiesto scusa all'Europa, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, l'Egitto. Vengono qua in Italia credendo non rispettando né le frontiere né le culture.

0: il posto dove vanno. Allora,
1: vabbè, vabbè, vabbè, dico, cioè, non è che poi noi abbiamo, non noi, mi sembra che il signore si sia riferito a tutta la massa dell'informazione, perché il primo canale non è che ha affrontato, non ha affrontato pezzi su Ceuta, non ci riguardava così da vicino. L'abbiamo fatto con le vostre telefonate, ma mi sembra tutto normale quello che ci siamo detti, no, nel corso di questi giorni. Marocco, Ceuta, il re Mohamed VI, Sanchez, insomma, ci siamo detti tante cose, ma Primo Canale non ha fatto dei servizi su questo, o sul rispetto o sulla difesa. Penso che i concetti siano abbastanza chiari per tutti, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dunque qua siamo alle solito, ecco. Ieri è venuto gli operai perché ho gridato di tutto a quello lì.
1: Via Chichizola.
2: Perché è uno scandalo.
1: La Vernazzola.
2: Abbiamo un atri del portone che può venire di tutto. Ecco, e poi non fa niente quel sindaco lì che abbiamo noi. Mm. Non fa niente, ecco, che ora sono tanto arrabbiato che non mi ricordo neanche il nome.
1: Vabbè, non importa, è la sindaca.
2: Si chiama... Come ora stamattina c'era 50 camionette dei carabinieri sulla spiaggia. Cosa ci sarà stato?
1: Ma... non lo so, io non lo so.
2: Dunque, qua bisogna che venite a vedere in via Argonauti al 5,
1: okay,
2: dove abito io, che
1: sì,
2: è una
1: abbiamo capito.
2: Hanno fatto una cosa illecita sulla strada, e che venite un po' a vedere voi altri che ve ne intendete, che
1: okay,
2: sono fin da Barbotta, vengo okay, fin da Barbotta. È uno scandalo qua. Va bene.
1: Vediamo, grazie. Cosa facevano i carabinieri? Ma di solito se sono tanti su una spiaggia, potrebbe essere magari dare la caccia a qualche furfantello che, approfittando della persona che fa il bagno, ruba il borsello, il borsellino e i soldi. È accaduto qualche cosa di simile ieri a Savona, perché a Savona, non qua, non in via Argonauti, ha detto a Savona, alcuni genitori avrebbero notato, cioè hanno notato, un uomo che secondo loro fotografava i bambini. E dici, ma perché sto qua a fotografare i bambini? Sapete come sono i genitori, hanno chiamato i carabinieri, sono arrivati i carabinieri, hanno fermato l'uomo, l'uomo dice no, ma io non li stavo fotografando, un po' di gente si è fatta intorno, ovviamente col fare minaccioso verso l'uomo che avrebbe fotografato bambini e bambine, e quindi si è creata un po' di confusione, alla fine i carabinieri hanno dovuto proteggere questo signore, vedremo poi gli sviluppi di quello che è successo, cioè per dire tanti motivi possono portare dei carabinieri sulle spiagge liguri. 11.37, abbiamo rispettato la pubblicità, no? Abbiamo saltata. Ah, pubblicità adesso, ritorniamo, direi, se credete, no, col ricordo delle nostre eclissi, dai che è una cosa bella, tra poco.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Allora, mi dice un uccellino che a Pra oggi c'è un bambino che compie 6 anni. Ha un nome bellissimo, si chiama Francesco, e immagino che sarà una giornata di regali, insomma, di gioia, di compleanno. E 6 anni sono quelli che avevamo noi, anzi non li avevamo ancora quando parlavamo dell'eclissi, però immaginiamo, essendoci passati, come si vivono i 6 anni. Quindi tanti auguri al nostro Francesco, sappiamo che è un affezionato di Primo Canale, ci segue sempre, spero sia una bella giornata, lo sarà senz'altro, insomma, di regali, di gioia e di festa. Tanti auguri, caro Francesco, 6 anni, tieniteli stretti perché poi volano via, poi volano via. Grazie, grazie, grazie Francesco. Telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno.
0: Oh, Luigina.
1: Sul discorso dell'eclissi.
0: Dai, l'aspettavo.
1: Io, quello del 99, abitavo già qui in Liguria, ma non ricordo che sia stata oscurata tutta qua in Liguria.
0: Sì.
1: Per dire qualcosa?
0: Sì, no, se si ricorda, io ricordo, era a mezzogiorno, luna, era agosto, come oggi, era l'11 come agosto?
1: Appunto, io, a parte che ero in negozio, perciò non è che abbia visto, l'ho vista poi la sera in TV e tutto quanto.
0: Sì, io ero al Porto Antico.
1: Nel 61 invece mi è rimasto impresso.
0: Quella, parliamone.
1: Molto. Quello sì, perché... abitando a Val Madonna in un paese, io lavoravo a Valenza poi, rimanevo fuori tutta la giornata. Quando sono rientrata in casa, la mamma, siccome avevamo un pezzo di terra con dell'orto e con del serraglio che avevamo i polli, le galline quando hanno visto... e diventava buio, sono rientrati tutte nel pollaio. Anche gli animali pensavano che fosse sera. Ecco, tutto qui, quello che...
0: Sì, è vero, tanti hanno notato questi comportamenti degli animali, i quali hanno percepito che non era solo... potevano...
1: comportamenti anche gli animali, ieri sera, hanno capito che c'era qualcosa che non andava. Ecco.
0: Sì. Ora, può succedere che il cielo, il sole sia oscurato dalle nubi, no? Non è che c'è sempre il sole, però gli animali non impazziscono, cioè è normale che ci sia un giorno in cui prima della pioggia, nuvole, il sole non lo vedo più, ma gli animali mica impazziscono. Quello che è accaduto in coincidenza con l'eclissi è curioso da studiare, da valutare, no? Grazie Luigina, grazie, grazie, grazie, grazie. A proposito di animali, posso tornare al tentativo di procreazione del cane di 3 anni? Perché Federica mi scrive cose che non so, ripeto, non sono pratico di procreazioni animali, non sono pratico. Dice che è vietato fare cucciolate, scrive Federica. Io dico, ma come è vietato? Cioè, se si incontrano due... un cagnolino, non è che dici... che dici no, fermati, non si può. Dice però che non bisogna far riprodurre i cani a nostro piacimento. Beh, a nostro no, deve piacere al cane, almeno che provino piacere entrambi, no? Nel senso, no, non solo il cane, anche a lei, no? È una normativa dell'ASL e Federica ribadisce che purtroppo l'ignoranza dilaga, non bisogna far così. Grazie per la... io non conosco queste, quindi... vedete, non lo sapevo, pensavo che così, colpo di fulmine, un cane, io parlo dal punto di vista dell'uomo, no? Vede una cana, perché adesso si dice così a Milano, e la cana vede il cane e dice, no, vorrei giacere con lui, con lei, boh, cioè, sono animali, hanno questo, però pare che non si possa. Vabbè, pronto, buongiorno. Vabbè. Ritorniamo alla linea libera. Ah, la nevicata del 56. Sì, quest'anno compie 70 anni, esatto. Quindi siamo come la nevicata del 56. Allora, parlo a nome di un'intera piccola comunità del piccolo paese di Cornice,

0: Ma Cornice, provincia della Spezia. Sono senza acqua da ieri pomeriggio, promettono di ripristinare ancora nulla. Non hanno mandato almeno un autobotte che dovrebbe essere doveroso in questi casi. Che dire, qualcuno di dovere si muovesse, grazie mille, buon lavoro Loredana. Chiamatemi. Pronto, buongiorno.
1: Fuggi, ciao.
0: Fuggi, buongiorno, Fuggi.
1: Volevo rispondere a quel signore di prima sulla procreazione. E volevo dire che sto parlando della città dove in via di estinzione ci sono i più grandi pensionati, compreso me, che praticamente la riproduzione zero. E volevo farmi una domanda, come mai? Pensiamo prima ai nostri confini, ci siamo attrezzati bene. Un saluto e una buona giornata.
0: Grazie. Cioè noi procreiamo poco, quindi è necessario importare, il verbo orrendo, forze fresche. Sì, nel senso sì, ma di pari, cioè se noi dovessimo esporteremmo la nostra cultura, no? Questi ragazzi, questi 70.000 ragazzi, sono rimasti 2.000, sono tornati meschinetti. Vi ho detto il sistema scolastico del Marocco è un po' carente, ci sono abbandoni scolastici, sono devastanti, ci sono anche in casa nostra, anche in Francia, in Germania, sono nella norma, in certi paesi sono abissali, dovranno esprimersi, portarsi dietro un po' di la cultura. Non è la cultura aver letto, sapere l'enciclopedia a memoria, sono degli strumenti che ti permettono di lavorare meglio nel mondo, qualsiasi cosa tu possa fare. Cosa possono fare questi ragazzi? Li avete visti questi 70.000? Tutti uomini peraltro. Cioè se parliamo di procreazione, le donne rimangono a casa con chi procreano, con altre donne, ma le loro? Cioè sembra un po' un assurdo se ci pensate. Scappano uomini e donne, dice bene, vengono qui a procreare, ma che meraviglia, i loro figli faranno le nostre scuole, poi non fanno così schifo, mangeranno il nostro cibo, però sono uomo e donna, si aggiusteranno in qualche modo, ma se vengono solo uomini, cosa procreano? Non ci sono tante ragazze a disposizione per loro, penso, no? Ma soprattutto loro rimangono a casa, e chi procrea lì? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
2: Volevo anch'io raccontare qualcosa dell'eclisse del 61.
0: Bene, bene, bene, bene.
2: Dica. Io avevo 10 anni nel 61 e quel giorno lì effettivamente non si andava a scuola. E abitavo in via Caffaro, caso che
0: tutti. È il quarto oggi?
2: Oggi,
0: è il quarto.
2: Abitavo all'otto di via.
0: Ma vi conoscete tra di voi?
2: No, assolutamente no. No. Ero appunto all'otto di via Caffaro e sono andato a vederla insieme al mio nonno. Mi ricordo che mi aveva preparato degli occhiali da sole e poi sopra ancora aveva applicato delle pellicole fotografiche. Mm-hmm. Siamo scesi da via Caffaro e abbiamo preso l'ascensore, quello che come tutti i genovesi sanno porta in paradiso. E siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto. E a Spianata Castelletto il Belvedere era il posto, penso, giusto per poter vedere bene. E diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stato abbastanza lungo tutto il periodo, perché da zero passati abbastanza minuti, e comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute e ricominciò il chiacchiericcio, i rumori classici della città solo quando il sole in qualche modo riapparve, una buona dose, ecco, di sole, perché per tutto il periodo dell'oscuramento tutti restarono muti e noi bambini, mi ricordo che c'erano altri bambini più grandi, un po' più piccoli di me, che appunto avevo 10 anni, ed è stata una situazione che a distanza di tutti questi anni ricordo ancora, come ricordo con piacere il nonno a cui ero sono ancora molto affezionato, che mi aveva portato fin lì.
0: Sì, anche noi. Io poi lo scriverò domani, cioè lo vedrete forse domani,

0: c'era sempre la figura del nonno, il papà con i vetrini, c'entra anche la mamma nel mio racconto. Grazie caro, grazie. Sottolineiamo una cosa, se non sbaglio, non credo di sbagliare, le scuole ci lasciarono a casa, giusto? Almeno da noi, ha sentito anche il signore, ha sentito anche Luigino, sentito... le scuole ci lasciarono a casa. Se accadesse oggi una roba del genere, apriti o cielo, ricordate quando piove, quando non piove, ci diciamo no, devono andare a scuola, la scuola è un babysitter per le scuole, allora ci lasciavano a casa tranquilli, forse meno donne lavoravano, purtroppo, che schifo, nel 61 venivamo dalla guerra, però le scuole ci lasciavano a casa, bene, no, non si offese nessuno. Immagino oggi, se accadesse una cosa del genere, probabilmente apriti o cielo, probabilmente, ma ricordate quello che successe allora, nessuno si fece male, non successe niente, no? Ripeto, probabilmente lavoravano meno mamme di quelle che lavorano adesso, c'erano i nonni che erano più vicini, oggi di meno, però è un fatto generazionale, giusto? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Cirone, volevo precisare una cosa, io non volevo dire quella cosa lì, probabilmente mi sono spiegato male. Io volevo dire che il governo italiano, qualunque sia di qualunque colore, dovrebbe incentivare le famiglie italiane a riprodurre, ma purtroppo, visto che c'è la fame, ormai non c'è più il discorso di progettare delle famiglie. Io volevo dire solamente questo, certo. Non volevo parlare...
0: No, per carità. Sto pensando... grazie Fucci. Grazie Fucci. Sto pensando cosa possa incentivare le famiglie a fare. Ai tempi, parliamo del 61, ce lo siamo detti tranquillamente, forse più donne erano a casa perché non lavoravano. Oggi probabilmente lui e lei che lavorano, non parlo di lavori pazzeschi, probabilmente in due portano a casa quello che è giusto, serve per due persone. E dice il bambino, quando lo facciamo? Non lo so, penso sia banalmente quello, perché le scuole ci sono. Addirittura meno bambini, gli insegnanti sono in esubero, ce ne sono per così, avrebbero insegnanti anche i bambini del bosco, no? della famigliola del bosco, che avrebbe ad persona, ma 10 insegnanti, quelli ci sono, diversamente dai medici, da altre professioni, perché siamo sempre meno. Cosa può incentivare? Dice guarda guadagno di più, oppure siamo abbastanza egoisti da guadagnare di più, 2000 lui, 2000 lei, dice guarda sono 4000, ma chi se ne frega dei bambini, ce li godiamo noi. Si può anche fare questo ragionamento, che siamo diventati forse un po' più egoisti. E quello della prole, venuti fuori dalla guerra, era un sentimento, penso, delle persone, delle famiglie, no? Proletari, si diceva proletari perché erano coloro che facevano tanti figli. Poi proletario è diventato sinonimo di povero perché con tanti figli non riesce a mantenerli tutti, ma proletario era quello che faceva la prole, no? Però, grazie Fucci per queste... così, questi ragionamenti. Dai, forza, pronto? Pronto? Caduta? Ok, non importa. Oggi sono un po' indietro con i WhatsApp, mi ha sgridato Luisa, giustamente, che non ne perde una. Buongiorno Henry, circa la questione delle scuole, almeno la mia scuola elementare è rimasta aperta. Ci hanno accompagnati sull'acquedotto storico per vedere l'eclissi. Marco da San Gottardo, quindi diciamo che le scuole avevano libertà di tenervi, le nostre erano chiuse, parlo di Albisola. Cirone, buongiorno, mi farebbe piacere avere un suo sentito commento in merito al caso del Mastro. Possiamo parlarne dopodomani del caso del Mastro? Allora, Del Mastro è un avvocato penalista biellese. A vederlo non è la persona più che esprima sentiment, no? Che esprime, però ripeto, un avvocato penalista biellese. Ci sono delle intercettazioni che dovrebbero comprovare la sua vicinanza ad un ristorante che appartiene ai Caroccia, lui è in prigione perché è vicino a movimenti mafiosi, parlo del titolare di questo ristorante. Del Mastro avrebbe ridato le sue quote ignorando il fatto che fosse. Del Mastro non è indagato. La giunta del Parlamento a Roma a maggioranza governativa, quindi centrodestra, ha impedito che si potessero vedere le intercettazioni Del Mastro. Del Mastro dice fatele vedere, non mi interessa nulla. Il ministro Nordio ha detto che non si può intervenire pesantemente.

0: nel cellulare di una persona, perché col fatto di leggere cosa ha fatto lui con Carroccia ci sono poi le telefonate con la moglie, l'amico, l'amica, i figli, eccetera, eccetera. Ripeto che lui non è indagato. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha 68 anni, è una persona per bene, il super procuratore di Roma, farà i suoi passi per ottenere queste intercettazioni. Punto. Cioè, punto. Li avremo. Vedremo, sentiremo, punto. Va bene? E ci fidiamo di Lovoi, perché non è l'ultimo dei, è il super procuratore di Roma. Punto. Stop. TG 55, lo vediamo adesso? Con Chiara Orru, giusto? E poi, grazie, e poi ripartiamo, abbiamo ancora mezz'ora per questa nostra puntata molto molto particolare. Intanto viene già voglia di essere a domani, è vero? Intorno alle 19 sul canale 10 del vostro telecomando e del vostro bel televisore TG55.
1: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo da una tragedia questa mattina, una nuova tragedia nelle strade della Liguria. A perdere la vita è stata Sara Roba, una ragazza di 31 anni, a seguito di un incidente che si è verificato tra una moto e un'auto lungo l'Aurelia ad Albenga, nel tratto che collega con Ceriale. Ancora da accertare l'esatta dinamica, la tragedia è avvenuta intorno alle 23:30. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario, che non ha potuto altro che constatare la morte della persona. Inutili i tentativi di rianimarla, illese le persone a bordo della macchina. Ad Albenga oggi giornata di lutto. Sara era un maresciallo e aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento di Cuneo. E ora passiamo e andiamo oltre, parliamo di Ex Ilva, prime manifestazioni di interesse da parte delle aziende del settore italiano per l'Ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al presidente Gozzi di sondare il terreno per valutare altre realtà che potrebbero aggiungersi. Allora andiamo a sentire il servizio.
2: Il conto alla rovescia per l'Ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore di siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
1: E ora torniamo a un argomento, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, il caldo senza tregua in Liguria. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollino, sarà rosso, bollino rosso per caldo fino a giovedì 13 agosto. Si tratta di un nuovo record, 12 giorni consecutivi di caldo intenso a Genova. E ora parliamo di eclissi, uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo. Le stelle cadenti tornano a illuminare le notti, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi uno straordinario appuntamento con il firmamento. Ma non è tutto, il 12 agosto, come vi dicevo, arriva l'eclissi solare che seguiremo in diretta da Terrazza Colombo, ma ci spiega tutto Carlotta Nicoletti.
3: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
4: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono

0: polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
0: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19.30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
2: Allora, avete ascoltato le parole di Walter Riva, Terrazza Colombo, uno dei punti panoramici più belli per ammirare l'eclissi, quindi io vi aspetto domani sera, 12 agosto, a seguire insieme la diretta sulle eclissi solari. Con questo è tutto per questa edizione del TG55, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il Flauto Magico. Protagonista

0: Allora, mi sto facendo una cultura per quanto riguarda la procreazione degli animali, ci sono dei cani in questo caso, ci sono delle direttive molto, molto stringenti, le sto cercando, eccolo qua. In Italia e Europa non esiste un divieto assoluto di fare cucciolate, questo perché? Perché ha chiamato una signora che ha l'amica, ha un cagnolino di 3 anni, che sta, insomma, un po' esuberante, vorrebbero, il loro desiderio sarebbe quello di convolare con una cagnolina, immagino. E quindi se dice, mando la foto, fate vedere se chi ha una cagnolina, se piace il cane, li presentiamo, li facciamo incontrare, no? Però dice, guarda che non è così semplice. Sono entrate restrizioni severissime in Europa, accoppiamenti consanguinei vietato, soluzione estrema, vietato accoppiare animali per ottenere caratteristiche fisiche esasperate, sfruttamento delle fattrici, cessione precoce, vietato separare i cuccioli dalle madri e cederli prima dei 2 mesi, vendita nei negozi, i cuccioli non possono più essere esposti in vetrina o venduti nei negozi di animali. Paola da San Pier d'Arena Alta. Poi siamo pronti perché abbiamo un collegamento? Andiamo da Elisa Ricci, c'è un nuovo aggiornamento che riguarda la cronaca. Andiamo subito da lei. Elisa, che cosa succede?
1: Esattamente, Enrico, parliamo subito di un incidente che è avvenuto poco fa. Siamo in autostrada e appunto andiamo a vedere cosa è accaduto. Siamo in A12 direzione Genova e al momento si registra una coda di 2 chilometri tra Recco e Genova Nervi per il traffico congestionato. È stato causato il traffico appunto da questo incidente che è avvenuto circa una mezz'ora fa. È coinvolta un'automobile, sul posto naturalmente i soccorritori, inizialmente in codice rosso, ma fortunatamente poi l'uomo di 29 anni è stato trasportato in ospedale al San Martino in codice giallo, quindi vedremo naturalmente come si svolgerà poi la situazione, gli aggiornamenti. Questa per il momento la notizia, Enrico.
0: Grazie Elisa Ricci. Tra l'altro poi andate a vedere che in quel tratto non ci siano così di emergenza, direi, tra Recco e per venire a Genova, almeno il ricordo che ho dell'autostrada abbastanza stretta. Ditemelo, andiamo a vedere. 12:06, ripartiamo con le telefonate. Vorrei far vedere Alessio Calcinai che sul nostro sito sull'eclissi ha già scritto Dario Vassallo, hanno già scritto Franco Manzitti. Ecco i Manzitti, dai, vediamolo. Manzitti, no. Del 61, cosa aveva? 30 anni Manzitti? No, Franco, per dire la memoria storica, il tuo invecchiamento è da studiare, perché sei un giovanotto, sei un giovanottone. E ne aveva 55, nel senso, si fa per scherzare, Franco. Pronto, buongiorno, però domani ci sarà anche il mio, ci sarà anche il mio. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono qui a ieri, con gli estintori. È bruciata di nuovo una casa, ora sì. Non mi ricordo più dove, e si è bruciato le braccia un signore, l'uomo, questa notte.
0: Sì.
2: L'estintore non poteva venire.
0: Sì, l'estintore, la casa bruciata.
2: Si ricorda che ieri.
0: Sì, sì, proponeva di rendere obbligatorio nei condomini la presenza di un estintore.
2: Ecco.
0: Uno più estintori. Per prevenire.
2: Ogni
0: pianerottolo un estintore. Sì. È una bella idea, bisogna.
2: Faccia qualcosa anche lei che è tanto bravo, su.
0: Io potessi, ci vorrebbe altro che bacchetta magica. Di questa cosa devono interessarsene in altre sedi. Sono leggi.
2: Dovrebbero interessarsene gli amministratori dei condomini.
0: Sì. Sì, beh, quello possono deciderlo, penso un condominio, se tutti sono, se la maggioranza è d'accordo, vogliamo mettere

0: gli estintori? Sì. Dove li mettiamo? Li mettiamo accanto alla porta della famiglia Cirone, alla porta della famiglia Rocchiccioli, dove li mettiamo? Su, giù? Se sono d'accordo, penso sì, perché no? Una bella idea, mi sembra. Abbiamo anche visto cosa costano gli estintori, non è poi una spesa pazzesca. Magari si fa un corso per saperli adoperare bene, avete anche scritto che i migliori sono quelli a polvere, perché possono sedare le fiamme più insidiose. Ci siamo un po', ieri abbiamo fatto un po' di cultura su questo. Anche i prodotti chimici che sono sotto i lavandini, ci siamo anche soffermati su quello, che se ognuno di noi vuotasse nel lavandino, certo non bisogna farlo, tutto quello che di chimica abbiamo sotto il lavandino, sarebbe il disastro dell'ambiente, no? Penso. Però alcol, ammoniaca, come si chiama, lo sgrassatore, oli vari per i mobili, cos'altro? Sì, il bicarbonato, alcol, l'abbiamo già detto, acqua ossigenata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, buongiorno. Matilde, buongiorno.
1: Guardi che non sono tanto d'accordo con lei su quello che ha detto all'inizio, che preferisce una bella giornata calda d'agosto.
0: Ha detto che mi procuravo
1: d'inverno, perché
0: mi procuravo dei nemici, però così.
1: D'estate non mi posso togliere la pelle, perché già giriamo quasi nudi tutti, perché
0: certo.
1: Che fa. D'inverno, se proprio è freddo, mi metto sette
0: sì, uno si copre
1: addosso, posso mettere riparo, quindi mi permetto la precisazione, ma stiamo scherzando un pochino, perché
0: ci mancherebbe.
1: In tanti drammi, guardi, io un paio di osservazioni, la signora l'ho sentita un attimo fa, ma non so se la signora si rende conto delle difficoltà che ci sono tra gli amministratori, in particolare nel riscuotere quelle che sono le spese di amministrazione nei caseggiati. È un dramma di cui non so se qualcuno si rende conto, perché io che giro e parlo con le persone mi rendo conto che è un problema veramente molto serio. Bisognerebbe pensare di vedere anzitutto nelle case, quando si fanno i controlli e il comune li fa, guarda se la tua calderina è in ordine, se non sei in ordine paghi anche delle multe, però lo fa a campione, guarda caso a campione, finisce che non va nelle case dove ci sono ancora le bombole a gas, dove non hai quel ripiano della cucina che si chiama, ora non ricordo bene il nome, ma impedisce la fuoriuscita del gas se ti va l'acqua nei fornelli e quindi continua a uscire il gas. Se non hai provveduto a cambiare la piastra non ti fanno neanche il collaudo della calderina a gas, quindi è questo. Qui non si possono fare i palazzi partendo dai tetti, bisogna farli dalle fondamenta. Anzitutto accertarsi che ci siano rispettate le regole all'interno degli appartamenti, poi si può anche pensare al resto, bisogna andare anche in ordine di importanza nei problemi. Anzitutto volevo dire questo. Certo. La seconda cosa che volevo dire, io sono stanca di questo dialogo tra sordi sul problema dell'immigrazione. Io, lei lo sa, vivo al Campasso, sono sempre stata anche molto impegnata come comitato, siamo sempre stati impegnati in vedere di fare il massimo, ci siete stati anche più volte qui, per vedere di migliorare questo quartiere.
0: Sì.
1: Qui io non faccio nomi, non dico niente, ma lo sanno tutti, esiste un bellissimo palazzo interamente acquistato da un privato a disposizione del prefetto, dove sono stati collocati dei migranti che settimanalmente ricevono due volte il cibo confezionato da un supermercato molto noto. E sono tutti ragazzi con delle spalle sottratte all'agricoltura. Allora io mi chiedo, scusate, l'ho già fatto un sacco di volte questa domanda, non ho mai ricevuto una risposta. Se sono ragazzi per bene, che sono qui, si sono mediamente, e sono lì che non fanno nulla, ma perché non vengono impiegati per fare dei lavori socialmente utili? Andrebbero molto meglio un sacco di cose. Invece bisogna pensare all'assicurazione, perché se per caso uno si fa male poi magari devi dare una barcata di soldi, tante cose, ma volere è potere, si possono trovare delle soluzioni e quantomeno potremmo avere anche nei quartieri come il nostro, magari non avere il malcostume che c'è con i materassi abbandonati di cose del genere, o che c'è qualcuno che dà una mano a fare una pulizia migliore e magari contribuisce anche a restituire un po' di quello che gli viene dato dal nostro paese.
0: Sì, parlarne.
1: Va bene?
0: Grazie Matilde.
1: Ma sentivo di doverlo dire.
0: Grazie. Sì, no, ma parlandone in questi termini tranquilli e sereni, penso che siamo tutti d'accordo, servirebbe anche per non creare queste divisioni, io dico tra noi e loro, per farla breve. Ci guarda, li vedi, stanno lavorando. si stanno rendendo utili, stanno lavorando, stanno al lavoro, sono uomini.

0: no? Devono ben guadagnare per guadagnarsi la giornata, cioè è istintivo, ci sta. Probabilmente è complicato arrivare a questa realizzazione. Io del resto vedo, ma c'è la telefonata, ve lo dirò un'altra volta quello che vedo. Io vedo alla sera alle 8:30, sapete dove, giornalisti ricchissimi, che abbronzati, abbronzatissimi nelle loro dimore di Pantelleria, di Lampedusa, nei Dammusi, dall'alto delle loro ricchezze parlano di noi poveretti e di questi poveretti, loro che stanno bene benissimo e nessuno mai penserà di togliere il lavoro a loro. E parlano di noi, parlano di loro, spendono delle parole per stare o da una parte o stare dall'altra, per accusarsi tra di loro. Poi ritornano nei loro dammusi, ritornano nelle loro case, ville sul mare con le zanzariere e con la piscina fuori. Dai. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Marco di Villa Gavotti.
0: Oh Marco, buongiorno Marco, buongiorno caro.
1: Allora, io volevo aggiungere a quello che è stato detto anche questo fatto. Nel passato, non ricordo bene quando, c'è stato un telespettatore che aveva detto che se qualche amministratore politico ascoltasse questa trasmissione con tutte le segnalazioni e le idee positive che si hanno, qualche cosa si risolverebbe.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Io vorrei anche aggiungere un'altra cosa.
0: Prego.
1: Cioè, mi sembra, però può essere una mia interpretazione, che tutto quello che noi segnaliamo, anche a volte dando delle soluzioni, venga fatto il contrario. Guardi, mi è capitato, io sa che parlo spesso dei pannelli dell'autostrada, no?
0: Sì.
1: Tempo fa sul tratto questo qui, adiacente a Villa Gavotti, si era incendiato un furgone con la carta, aveva preso fuoco, i pochi pannelli che c'erano si erano bruciati. Ora, in questo periodo, per due notti sono intervenuti quelli delle autostrade, non per ristabilire quello che c'era, cioè sostituire i pannelli bruciati con quelli buoni, ma li ha proprio eliminati, ha eliminato anche i portanti che potrebbero interessare altri pannelli. E ha lavorato due notti. Quindi fanno tutto il contrario. A questo punto forse è meglio non segnalare più niente.
0: Ah,
1: oppure fare delle segnalazioni contrarie.
0: Sì, certo.
1: Lo dite,
0: sì,
1: certo.
0: Quindi,
1: ecco. Non so, mi dica
0: tanto.
1: Un po' lei cosa ne pensa di questo mio...
0: Incredibile.
1: Una cosa, guardi, assurda, no? Non lo so.
0: Allora Marco, grazie.
1: Saluto l'ascolto dalla televisione.
0: Bene, saluto l'ascolto, è bella. Quindi saluto tutti, no? Saluto l'ascolto. Ovviamente le diranno, se lei scrive con l'autostrada, le diranno che hanno tolto anche il sistema che sorreggeva i pannelli per prevenzione, no? Perché sono bruciati i pannelli, dobbiamo valutare, vedere, l'autostrada vi dirà quello, l'ingegnere tal dei tali, l'ingegnere, il super ingegnere dello studio super qualificato dirà no, sono bruciati i pilastri che tenevano, dovevamo controllare, l'importante è che mettano poi quelli nuovi, bisogna toglierli per mettere quelli nuovi, li abbiamo tolti, mettiamo quelli nuovi nel giro di ragionevoli giorni, questo è... perché le diranno così, diranno guai Marco, no? Potevano cadere, causare, loro perché di ponti se ne intendono, no? Di crolli se ne intendono, autostrade se ne intendono molto, quindi per prevenzione abbiamo proceduto per fare eccetera eccetera, però poi mettetevi quelli nuovi, questo è. 12:17, cosa devo fare? Pubblicità, ma rimango, direi di... Dico chiudere, per carità, in bellezza, già ci portiamo a domani sera alle 19, primo canale, l'eclissi quasi totale di sole, tu che sei tutto, 96%, 93,6, quindi il canale, 12:18, sblocchiamo un ricordo, ne parliamo tra un minuto, dai.

0: Qui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Allora, una quintalata di WhatsApp, Cirone, per integrare l'intervento di Matilde, direi che impiegare, vedere i migranti in lavori utili, in lavori, poi tutti i lavori sono utili, contribuirebbe a una migliore disposizione d'animo nei loro confronti. Ma sì, ma certo, mica, visto che, ad esempio, non se ne vedeva in occasione di alluvioni e terremoti recenti, grazie Enzo. Ma certamente, quella è integrazione, il lavoro. Se io fossi di colore, di non colore, ma che problema c'è? Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Lucia.
1: Hai visto che ti ho mandato i fuochi di San Lorenzo, il video?
0: Sì, ma ho difficoltà, li ho visti, ho difficoltà a farlo vedere, hai capito?
1: Ah, va bene.
0: Ecco, anche se non si deve dire niente. Che abbiamo...
1: E poi volevo dire un'altra cosa, ho saputo... che è nato il figlio
0: sì.
1: Del
0: Achille.
1: Sì, Achille. E quindi quando nasce un bambino è sempre una gioia.
0: Vedi, abbiamo ognuno,
1: perciò
0: abbiamo fatto
1: auguri. Al signor Cantile.
0: Esatto.
1: E anche alla moglie.
0: Poi ti do il numero poi
1: bravo,
0: di Cantile, così
1: bacchetto.
0: Chiami lui. Così chiami
1: ecco.
0: Lui. E stanno già pensando dopo Achille, stanno già pensando a un altro fratellino. Lo chiameranno Ettore. Lo chiameranno
1: Benissimo.
0: Ettore.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Poi ti volevo dire
0: ancora.
1: Che quando c'è stata l'eclissi avevo 12 anni e quindi facevo, mi pare, la seconda media.
0: Sì.
1: E mi ricordo che era una cosa così, vabbè, particolare e strana. E se tu a scuola imparavi, non so, una cosa che era come un elenco telefonico di questi astronauti, eccetera, ti davano un premio. E poi ti volevo dire ancora un'altra cosa, è che bisognava guardarla, sai, con le radiografie, no? Perché così l'occhio non veniva disturbato.
0: Il trafitto invece ecco. Fa malissimo.
1: E quindi tutti avevano la radiografia.
0: E faceva malissimo.
1: Okay.
0: Grazie.
1: Saluti.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Ecco, la redazione sta già tagliando, non so se Lucrezia, Tiziana, Chiara, aiutami, ma no, la Ricci. Dov'è? Stanno già tagliando Elisa, stanno già tagliando Carlotta, stanno già tagliando i vostri interventi di questa mattina e li sentirete, no? Nel corso della giornata, nel corso dei TG anche domani, insomma sul sito, risentirete le vostre voci, quindi se penso vi farà piacere, stanno già spezzettando questa cosa, sarebbe bello fare, sono 2 ore e mezza che parliamo di eclissi, pensate un docufilm da un'ora, potremmo mandarlo, quanto materiale, bene Tiziana. Allora, no perché non le ho mandate, sì, le vediamo domani. E allora, vi leggo un po' di WhatsApp. La linea è libera, direi di concludere alla grande prima dell'importante pagina informativa di Primo Canale. Dunque, Bernardo...

grazie. Poi, buongiorno. Sentiamo la Antonella. Dunque, invece, gli immigrati ospiti non vengono occupati in lavori socialmente utili, pulizia delle strade, sfalci, quindi dovrebbero intaccare gli utili delle cooperative. Beh, si tratta di ragionare, potrebbero essere loro i lavoratori delle cooperative, visto che c'è da lavorare, no? Pronto, buongiorno.

0: perché sono del 41. E ricordo che era venuto tutto buio, che gli uccellini sembravano impazziti. Una cosa mi aveva impressionato, il canto degli uccellini, quell'attimo, che poi un attimo, un minuto.
1: Sì, ma ci domandiamo, cioè il cielo si rannuvola, no? Non è che il sole c'è sempre. In una giornata di sole si può rannuvolare e il sole non lo vediamo per ore. Però gli uccellini mi impazziscono.
0: Era di mattino, era.
1: Sì, erano le 8:30 del mattino. Glielo posso garantire.
0: Perché ero grande già.
1: No, erano le 8:30.
0: È stata una cosa impressionante perché noi avevamo annerito dei vetrini con la candela,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Per vedere, vabbè, perché non c'era tanta roba, perché era... Sì. Eravamo ancora in quegli anni.
1: Eh beh, certo che sapevamo.
0: Però, come dico, era stata una cosa impressionante perché era venuto un buio totale.
1: Esatto. Quindi ci domandiamo perché l'animale abbia questa sensibilità. Non dico viene buio totale, quante volte il cielo si oscura perché c'è un temporale, no? Prima della pioggia, il sole non lo vediamo più, eppure gli animali sono tranquilli e sereni. Che cosa possono aver avvertito che li ha inquietati? Noi avevamo i vetrini, io lo scriverò domani, leggerete il mio pezzo sul mio ricordo, e avevamo i vetrini neri della Ferrania, quindi erano a norma, no? Ce li ho ancora, sono ancora in casa di mia mamma, questi vetrini neri, io e mia sorella avevamo i vetrini neri della Ferrania, e vedemmo l'eclissi in un luogo particolare, e però eravamo chiusi in casa, quindi non abbiamo potuto percepire il canto del gallo e dei galli che avevano ricantato, e sì che allora ce n'erano gli animali, il pigolio degli uccellini non lo avevamo avvertito, però è un racconto che ha dominato tutti i vostri, è un ricordo che ha dominato tutti i vostri racconti, questo degli animali che ci hanno, insomma, siamo stati tutti molto colpiti da questo. Allora, cari, le ragazze, le colleghe meravigliose della redazione stanno già tagliuzzando tutte queste vostre voci e faremo poi un montaggio, le sentirete nel corso della giornata, nei TG, su internet, andate sul sito, anche se siete anzianotti come me, è facilissimo andare a sentire, cliccare e risentirete le vostre voci. Ok? Io non vedo l'ora che sia domani, la nostra parte l'abbiamo fatta, siete stati bravissimi, vi auguro buon pranzo, non andate via perché adesso c'è Tiziana con mezz'ora di informazioni e non vedo l'ora di essere domani qui con voi. Ok? Grazie, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di martedì in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime intorno ai 30-32 gradi. Poi sul Savonese la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, non mancheranno spazi assolati, soprattutto nel pomeriggio, e con punte massime qui fin verso i 35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigur. Avremo condizioni di tempo stabile ed assolato con massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, bel tempo con sole protagonista ovunque e punte massime di 32-33 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì in Liguria caratterizzata ancora da spazi assolati, eccetto la possibilità di qualche isolato piovasco sull'Appennino e caldo davvero intenso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria.

0: Vittoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Incidente mortale nella tarda serata di ieri, a morire un maresciallo 31enne di Albenga, e poi il bollino rosso per caldo che continuerà fino a giovedì, un vero e proprio record, e poi la grande attesa per l'eclissi di domani, una giornata che vivremo insieme a partire dalle 19, poi la diretta, ma una giornata che Primo Canale dedica appunto ai vostri ricordi, all'eclissi del 1961. Che cosa vi aspettate, dove la vedrete, sapendo che grazie a Primo Canale, grazie alle immagini che vi arriveranno in diretta da Terrazza Colombo, il posto migliore a Genova ce l'avete assicurato. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Chiara Orru per la cronaca. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo sì da una notizia di cronaca, un incidente mortale nella serata di ieri. A perdere la vita un maresciallo, Sara Roba, di 31 anni. Guardate, un incidente tra moto e auto lungo l'Aurelia ad Albenga, nel tratto che collega con Ceriale. L'incidente, la tragedia è avvenuta intorno alle 23:30. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare la morte del maresciallo. D'Albenga oggi giornata di lutto per la scomparsa della giovane. Le parole del sindaco Riccardo Tomatis e l'amministrazione comunale, tutte esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica prematura scomparsa di Sara Roba. Sara era un maresciallo, aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento di Cuneo, e secondo una prima ricostruzione la macchina che con cui si è scontrata la vittima stava venendo da Ceriale e avrebbe svoltato all'incrocio di Via dell'Agricoltura per entrare ad Albenga. Ovviamente le indagini al momento sono in corso. Solo domenica scorsa un'altra tragedia: un motociclista di circa 50 anni è morto in un incidente stradale con un'auto lungo la strada statale 28 del Colle di Nava nell'Imperiese. Insomma, dalla notizia di cronaca ora passiamo al caldo. Record, insomma, 12 giorni proprio perché il bollino rosso non ci lascerà fino a giovedì, al momento giovedì 13 agosto. Insomma, il caldo continua a non dare tregua alla Liguria. Oggi martedì 11 agosto è il decimo giorno consecutivo di bollino rosso per ondata di calore. Il Ministero della Salute, valutate le condizioni, ha emesso il massimo grado di avviso per calore anche per le giornate, come vi dicevo, di mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. Si arriverà dunque a 12.

0: 12 giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore. Insomma, queste le ultime, io ti restituisco la linea a te, Tiziana.
1: Grazie a Chiara Orru. E poi, insomma, l'attesa sempre più vicini all'eclissi di domani. Vi ricordo la diretta su Primo Canale da Terrazza Colombo a partire dalle 19, ma poi insomma avremo tanti collegamenti. Cercheremo anche di vedere e ascoltare le emozioni di liguri che sono insomma o in Islanda o in Spagna, luoghi dove insieme alla Groenlandia l'eclissi sarà totale, ma ovviamente anche dalla provincia di Imperia, dove con il 94% di copertura sarà pressoché totale. Ma non è l'unico evento astronomico di questi giorni, e allora sentiamo tutto in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
2: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con
3: il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
2: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
3: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19.30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter come dire, seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
1: Tra poco un'ampia pagina proprio dedicata all'eclissi, ma adesso parliamo di AMT. Sapete che stiamo seguendo molto da vicino la situazione, soprattutto il grido di dolore, l'allarme che arriva dai sindaci dell'entroterra. E allora andiamo a capire qualcosa di più con Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
4: Sì, buongiorno. Continuano le discussioni sui tagli di AMT lungo le linee che collegano l'entroterra genovese con la città. Ecco, vi sono numerosi disservizi e da qualche settimana si è anche ampliato il discorso proprio agli scuolabus, mettendo in agitazione le famiglie e i ragazzi che a settembre dovranno ricominciare l'anno scolastico. Oggi abbiamo parlato con la sindaca di Serra-Ricò, Angela Negri, che ci ha proprio portato la sua testimonianza su come questi tagli alle linee e a volte anche la mancata comunicazione di essi vadano a creare dei problemi per la popolazione in generale, ma anche per quelle persone che non avrebbero altro modo per spostarsi se non l'autobus, il mezzo pubblico sostanzialmente. E lei ci ha raccontato che ultimamente stanno facendo affidamento anche su un servizio privato di autobus, ma che è una situazione comunque insostenibile perché vanno pagati e comunque questa spesa appunto pesa sul bilancio pubblico del comune, che non essendo un comune grandissimo ha già altri interventi per la città, per il comune da sostenere, che quindi aggrava ulteriormente la situazione economica. Mercoledì 19 è stata convocata una riunione da parte di AMT per tutti i sindaci dell'entroterra che sono stati protagonisti di questi tagli, diciamo, delle linee degli autobus, e vi saranno dei sviluppi, si spera, ma comunque la tensione resta alta e soprattutto le problematiche preoccupano molto i cittadini dell'entroterra genovese.

0: Grazie, grazie Lucrezia, tutto sul sito primocanale.it, così come per lo sport, perché l'estate, insomma, per il calcio ormai è finita, lunedì riparte la Coppa Italia. Allora facciamo il punto con Graziano Cesari. No.
1: Lunedì 17 comincia il calcio vero, la Coppa Italia. No. L'allievo Bernardo Corradi contro il maestro Marco Giampaolo. La scommessa...
0: Graziano, togliamo l'audio di Graziano e cerchiamo di rigirare questo contributo che ci ha mandato Graziano, che potete vedere anche sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook, sui nostri social, per fare un po' il punto di che inizio di Coppa Italia sarà, che cosa ci si deve aspettare.
1: Lunedì 17 comincia il calcio vero, la Coppa Italia. L'allievo Bernardo Corradi contro il maestro Marco Giampaolo. La scommessa blu cerchiata sfida la certezza grigio-rossa. Ma è proprio così. La vittoria col Parma ha modificato totalmente l'umore dei tifosi blu cerchiati. Inizialmente erano sospettosi, dubbiosi sulle qualità dell'ex centravanti in panca. Ora però si è aperta una breccia. Piace il coraggio, il realismo, la concretezza e naturalmente come affronta e legge le partite. Insomma, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E allora ve lo dico, senza peli sulla lingua, io point on him.
0: Wow, che inglese Graziano. Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, Newsroom 28.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Prima di tornare a parlare delle eclissi, però sono gli ultimi giorni di saldi estivi, allora facciamo il punto con Elisa Ricci. Ciao Elisa!
1: Ciao Tiziana, esattamente, facciamo il punto, parliamo di saldi perché noi abbiamo pubblicato il nostro reel sui social, sulle pagine social di Instagram, Facebook, primocanale.it e siccome sono gli ultimi giorni di saldi abbiamo sfruttato l'occasione, siamo scesi nelle strade di Genova e abbiamo intervistato i cittadini genovesi chiedendo se avessero fatto acquisti durante questo periodo e soprattutto quale fosse la top 3 articoli, quindi quali articoli hanno acquistato durante questo periodo, t-shirt, maglieria, pantaloni, diverse le risposte, diciamo gusti diversi, ma un obiettivo comune, quello di sfruttare al meglio questo periodo di saldi estivi. Allora andiamo insieme a goderci le voci del popolo.
2: A top 3 di acquisti che fai durante i saldi?
3: Solitamente nei saldi acquisto vestiti, accessori, scarpe, diciamo quello che mi serve o comunque trovo in offerta.
4: E sempre scarpe e poi pantaloni e camicie, queste cose qua tendenzialmente. Vestiti assolutamente.
5: Dischi. Adesso ho acquistato parecchie cose per il mio nipotino che deve nascere.
6: Pantaloni, calzoni di lino. E

0: Poi sto cercando un paio di scarpe per fare trekking, ma non le ho ancora trovate come le voglio.
1: Esatto.
0: Scarpe,
1: calzature, cose di questo genere.
2: È il periodo che acquista di più, diciamo, ecco.
0: È la tua top 3 di acquisti che fai?
3: E insomma, grazie ad Elisa Ricci, trovate tutto sulla pagina Instagram di Primo Canale. Torniamo a parlare di eclissi, domani una diretta a partire dalle 19 con un luogo speciale per vederla, che è quello di Terrazza Colombo. Perché? Ce lo spiega Walter Riva in questo contributo e soprattutto anche come guardarla in sicurezza.
4: Questi non sono un nuovo accessorio fashion, ma sono uno strumento indispensabile per poter osservare l'eclissi che avverrà il 12 agosto. Perché guardare il sole direttamente, anche quando oscurato, non è una buona idea, ma ci spiega tutto meglio Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
5: Sì, in effetti guardare il sole direttamente può essere pericoloso per la nostra vista, soprattutto se lo si guarda con continuità, come richiede l'eclissi di sole del 12 agosto. Pensate, dal 1999 che non si verifica un'eclissi così in Europa, e noi la seguiremo in collaborazione con Primo Canale da Terrazza Colombo, proprio dove ci stiamo trovando in questo momento e dove stiamo preparando un po' di strumenti di osservazione, strumenti muniti di filtri, dei telescopi particolari. Questo è proprio un telescopio solare che ha un filtro integrato e che lascia passare una percentuale veramente ridicola della luce del sole, in modo che si può osservare senza problemi per la vista. Questa è la cosa sicuramente più importante. Per il resto, chi vuol seguire il fenomeno ovviamente potrà sintonizzarsi con le frequenze di Primo Canale,
4: che è anche la soluzione migliore, più sicura e ovviamente anche la più spettacolare.
5: Ma chi volesse provare a vederlo coi propri occhi dal vivo, bene, ci vuole un orizzonte molto aperto a occidente, perché questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
4: Ecco, magari anche oltre a guardare il sole con una protezione per gli occhi, perché appunto, come abbiamo detto, anche se schermato non è mai spento veramente, ecco, diciamo così, una posizione che, se uno non può guardarla in diretta da noi, da Primo Canale, per osservarla al meglio, per godersi al meglio questo spettacolo, una bella visuale verso occidente, ma anche magari poca illuminazione artificiale nella città, quindi magari campagna, questi posti qui?
5: Allora, il problema è quello soprattutto dell'orizzonte, cioè quindi di avere un orizzonte libero a occidente. Anche la città può andar bene da questo punto di vista, però il nostro territorio ligure non è che aiuta tanto, perché è molto articolato, no? Lo sappiamo. E l'ideale sarebbe in mezzo al mare, diciamo la verità, però dato che non tutti possono farlo, il consiglio è qualche sera prima andare a vedere dove tramonta il sole, perché intanto il sole non cambia i punti in cui tramonta, ma da un giorno all'altro di poco, quindi potete farvi un'idea di dove tramonta il sole in queste sere, più o meno sarà lì anche il 12 agosto, leggermente verso sinistra rispetto a dove lo vedete sparire queste sere, quindi potete allenarvi, per così dire, a trovare l'orizzonte migliore.
4: Perfetto, grazie mille, grazie per questi preziosi consigli per apprezzare al meglio un evento che non si verificava da ben 27 anni e mi raccomando, quindi, per seguire al meglio l'eclissi del 12 agosto, sintonizzatevi su Primo Canale, che sarà in diretta da Terrazza Colombo.
3: Ma quali sono i consigli, come poter vedere al meglio questo spettacolo della natura senza rischiare di far male alla nostra vista, ai nostri occhi, come proteggere i nostri occhi? Questa mattina lo abbiamo chiesto all'oculista Valerio Bo. Sentiamo.
6: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto: l'eclissi non va

0: guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando, molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: E adesso andiamo a scoprire come la vedranno i genovesi. C'è attesa, hanno già deciso, c'erano nel 1961, sentiamo le loro voci.
2: È stato tutto buio, ma notte, e tra l'altro anche freddo, perché...
3: Io ero in prova presso una banca di Genova, quindi periodo di prova, quindi si doveva stare attenti se si starnutiva o meno, e poi io non ho fatto le formative. Ho letto sui loro giornali che avevano sulla scrivania che ci sarebbe stata l'eclissi, e io niente, mi sono preparata. Quando sono arrivata davanti alla banca, che allora era via Caffaro, al primo piano, mi sono voltata e ho guardato la scalinata che portava in Castellino, e ho girato da quella parte e sono andata a piedi di corsa su a Castellino, e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido, e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare, tanto era tutto bello.
4: Il sole è stato completamente oscurato, per cui c'erano i galli che cantavano, gli uccellini che non suonano, fischiavano più. Le dico, è stata una cosa bellissima, veramente bellissima. Comunque, è la mia esperienza sedicenne.
5: Guarda, è stata un'emozione, un brivido di freddo, appunto, però è stato come quando tramonta il sole, che si sente appunto quell'odore diciamo dell'aria del tramonto, gli uccelli che non cinguettavano più, quasi c'era da pensare che di non vederlo più il sole. È stata un'emozione veramente grande, e volevo appunto dire la mia impressione, che è stata una cosa che è l'unica volta che si è visto bene, perché era l'una e mezza di giorno.
1: Questi erano i vostri ricordi, i ricordi dei telespettatori di Primo Canale dell'eclissi totale in Italia avvenuta il 15 febbraio del 1961. Ma c'è attesa, i genovesi oggi, e non solo, incontrati in centro città, vedranno domani l'eclissi, c'erano nel 1961, sentiamo.
6: Agosto vi sarà un'eclissi solare in Europa che non si verificava dal 1999. Eri a conoscenza di questa eclissi?
7: Sì, sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
8: Sì, lo sapevo, e sono fortemente attratta da questa esperienza, che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Teglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
9: Sì, l'ho vista al telegiornale.
6: Ecco, lei se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
9: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
10: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclissi totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
6: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
7: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
11: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto.

0: piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
1: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino.
2: Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
3: Il 12 agosto il Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
0: Ah, bene allora.
3: Ci seguirà?
0: Sì, assolutamente.
4: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
0: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
5: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
6: Mazza, bravissimi! Insomma, almeno una fatica che sia, diciamo così, ripagata da qualcuno. Almeno abbiamo la certezza che almeno 4-5. No, scherzo, ovviamente, sennò poi l'editore mi taglia la testa. Allora, dal nostro archivio storico andiamo a vedere questo take-take su una delle eclissi che sono state raccontate da Primo Canale.
7: Anna, è bellissimo, sto vedendo con questi occhialini che hanno regalato in Francia. Allora, c'è la falce del sole che è verso ponente. È bellissimo.
8: Un piccolo ritorno all'eclissi del 99, l'ultimo del secolo scorso. Io sono andato in Normandia appunto a seguirlo perfettamente. C'è stato un fenomeno che mi ha stupito, è stato quello dei gabbiani. Quando il sole si è oscurato, questi enormi gabbiani, che sono quelli atlantici, si sono messi a gridare, ma a strillare, e se ne sono andati a dormire.
7: Ma si dice anche che quando c'è l'eclissi, e io me lo ricordo quando ero ragazzo succedeva questo perché ero in campagna, i cani si mettevano ad abbaiare come forsennati, erano proprio, quasi perdevano il senso, e abbaiavano. Quindi c'è questo flusso tra gli astri e gli animali e no.
8: Perché si trovano in una situazione che è completamente diversa, certo, rispetto a... Certo. Non dimentichiamo poi che per effetto dell'eclissi è stata fermata una guerra.
6: Vi ricordo quindi la diretta a partire dalle 19 di domani, un'eclissi che inizierà verso le 19:30, apice verso le 20:22 per quanto riguarda Genova. Ovviamente poi ci sono delle differenze anche di qualche minuto da città a città e da provincia a provincia, ma insomma vivremo anche domani mattina ancora i vostri ricordi dell'eclissi in totale del 1961, ma anche di quella del 99, ma anche quella del 2015, e poi anche nella storia quali sono state le eclissi, e poi i vostri ricordi, e ancora le eclissi nel cinema. Insomma, molti contributi che ci aspettano per vivere insieme la serata di domani, sperando ovviamente nel bel tempo, che non ci siano le nuvole, che non ci sia macaia, che non piova, perché sappiamo, Riva ci ha spiegato molto bene come queste eclissi si svolgerà all'ora del tramonto, quindi il sole è già basso e basta poco per far saltare la magia. Quindi incrociamo le dita. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo.

0: Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure, La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il 14 agosto saranno 8 anni dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, una giornata che come sempre Primo Canale dedica alle 43 vittime con una programmazione dedicata e con la commemorazione della città, la prima commemorazione che avviene dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso. E allora vado a salutare Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Crollo di Ponte Morandi, perché con lei, Possetti, cerchiamo di capire che cosa significa questo primo anniversario dopo la sentenza. Sarà un 14 agosto diverso?
1: Sicuramente sì, sarà un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente.
0: Ma quindi per voi in qualche modo c'è stata una risposta che si può già definire giustizia, oppure fino all'ultimo grado, diciamo, state in campana in allerta?
1: Sicuramente fino all'ultimo grado stiamo in campana in allerta. Come abbiamo sempre detto, non possiamo basarci sull'entusiasmo di un primo risultato, perché il nostro ordinamento prevede 3 gradi di giudizio. È chiaro che fino ad ora nessun giudice si era espresso, e il fatto che dei giudici indipendenti si siano espressi e abbiano dato una valutazione completamente sganciata da quelle che erano le richieste della procura, ma facendo una loro valutazione e dando anche delle assoluzioni, crediamo che sia un passaggio estremamente importante e sicuramente il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far tornare a casa le nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi teniamo, perché individuando le responsabilità io riesco anche a far sì che chi occuperà queste posizioni in futuro debba assolutamente stare più attento a quelle che saranno le sue azioni, e questo per noi è estremamente importante.
0: Venerdì non sarà neanche un mese, quasi un mese dalla sentenza. Ha avuto modo di ripensare a quei momenti, alle emozioni subito dopo?
1: Sicuramente è stato una... Io ero frastornatissima, perché nel momento in cui io mi ero portata il quaderno per segnare, prendere appunti per ogni imputato, quella che era la richiesta, e non abbiamo avuto il tempo, perché diciamo l'elencazione delle pene è stata una cosa velocissima, eravamo tutti in piedi, tutti attenti, c'era un silenzio ed eravamo tutti concentrati, è stato velocissimo alla lettura. E io francamente subito ero frastornata, perché non riuscivo a capire

0: dire, non avevo neanche capito cosa stava succedendo. Devo dire che ero molto frastornata e avevo capito che non erano state conteggiate alcune aggravanti, quindi ero molto preoccupata. E poi ovviamente ho atteso di parlare con il nostro avvocato, che chiaramente, essendo un tecnico, ci ha tranquillizzato, ci ha spiegato, e quindi mi sono un po' rilassata. E sono state emozioni forti, però, come dico io, ho sempre il cuore appeso, perché per me sarà finita solo quando ci sarà la sentenza definitiva.
1: Bossetti, questo 14 agosto lei se lo immagina diverso? Tra l'altro si tornerà alla radura della memoria, non al memoriale come l'anno scorso, perché ci sono ancora dei lavori. Lei tornerà a Genova in qualche modo con un cuore diverso?
0: Ma allora, il fatto di tornare alla memoria, alla radura della memoria, per noi non è un problema, perché quello è uno dei due luoghi che simboleggiano il ricordo. Il memoriale ha i lavori dei giardini, che sono iniziati finalmente per dare una veste definitiva a tutta la parte, diciamo, di accoglienza del memoriale, e quindi siamo molto contenti che questi lavori abbiano veramente preso il via. E chiaramente, essendoci i lavori, è stato gioco forza arrivare alla radura, che è appena stata, diciamo, ristrutturata, e sono state messe a dimora in modo definitivo le piante. Anche questa cosa si aspettava da un po' di tempo, perché poi le piante chiaramente nei vasi stavano per morire. E quindi per noi è uguale essere in uno dei due luoghi. Sicuramente sarà diverso, perché abbiamo anche speranza, perché vediamo che rispetto al memoriale abbiamo fatto dei passi avanti. C'è una direttrice con cui abbiamo conferito, con cui stiamo ipotizzando e progettando delle cose che troveranno ovviamente piena applicazione solo quando il memoriale avrà la veste definitiva. Prima non sarà possibile, perché è inutile che cerchiamo di sponsorizzare questo luogo finché non sarà completato. Sicuramente abbiamo uno spirito diverso, perché vediamo che il ricordo nel memoriale sta, come dire, sta ingranando. Questo è molto importante.
1: C'è qualcosa che a distanza di 8 anni, secondo lei, le persone non hanno ancora compreso? O forse in questi tanti anni, no? Ci siamo detti, voi avete detto tante volte, ma insomma, mano a mano, la memoria, forse anche il ricordo, no? Passa, cioè tutti se lo ricordano il 14 agosto, ma anche no? Lei per prima ha detto, non così tanti giornalisti, anzi pochissimi, hanno seguito il processo, così come ha fatto per esempio Primo Canale. Lei lo ha riconosciuto anche proprio il giorno della sentenza di primo grado. C'è qualcosa che vi fa male, insomma, di questo dopo tanti anni, come se fosse una di quelle tante tragedie, no, italiane, che poi ci si dimentica, perché tanto ne arriva qualcun'altra dopo?
0: Sicuramente questo sì, perché le tragedie scomode in Italia si tenta di farle dimenticare. In questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. È una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che ha completamente fallito, e quindi è un argomento scomodo. Alcuni giornali ne hanno parlato pochissimo in questi anni della vicenda, hanno magari privilegiato la parte, come dire, di gossip, di pianto, di ricordo delle vittime, ma tralasciando completamente la parte invece processuale, le motivazioni che sono alla base di questa vicenda. E questa è una cosa gravissima per l'informazione, e sicuramente questo è un argomento su cui noi sempre ci siamo battuti. E noi nel nostro piccolo in questi anni abbiamo cercato di mai mollare, di intervenire ogni momento quando c'erano delle questioni, proprio per tenere alta la

0: attenzione. Però è chiaro che quando tu magari vedi che in televisione parlano di alcuni argomenti, permettetemi, veramente banali e stupidi, e in certe situazioni non viene mai fatto neanche un passaggio negli anni su quella che era l'andamento del processo, è una cosa che dispiace, ma non dispiace per noi, perché badate bene, non è la nostra voglia di protagonismo, non ci interessa minimamente quello. Questa è una vicenda che veramente deve essere conosciuta. Tante persone, è vero che magari non hanno gran voglia di informarsi, ma tante persone non sanno nulla. Quando le incontri per caso, gliene parli, gli racconti, rimangono esterrefatte da quello che è emerso dal processo. E questa è la cosa grave, che appunto pochissimi ne abbiano parlato. A livello nazionale hanno fatto dei grandi servizi, ad esempio Report, ma altre trasmissioni importanti hanno passato en passant veramente il racconto di questo. Per noi questo è gravissimo per l'informazione generale dei cittadini.
1: Quale deve essere quindi, dopo 8 anni, Possetti, il messaggio che questa tragedia lascia alle nuove generazioni, a chi avrà anche la responsabilità, a chi ha la responsabilità di gestire le infrastrutture nel nostro paese? Sappiamo che insomma alla vigilia della sentenza sono arrivate le scuse nuovamente.
0: Allora, sicuramente l'eredità che deve essere lasciata, che i cittadini devono cercare di essere informati, cercare di essere attenti a quello che gli succede intorno, non fidarsi di un'unica lettura data da un organo di informazione, ma informarsi da tante parti, cercare di entrare nella vicenda, cercare di non guardare soltanto all'apparenza, entrare dentro, perché questa vicenda questa volta è toccata a noi, potrebbe toccare a qualcun altro, ed è quello che noi cerchiamo in tutti i modi di scongiurare.
1: Se potesse oggi mandare un messaggio insomma alla sua famiglia, sua sorella, suo cognato, ai suoi nipoti, che cosa direbbe loro dopo questi anni di lotta?
0: Che ce la stiamo mettendo tutta per onorare la loro memoria e per far sì che nessun altro debba più perdere la propria famiglia in questo modo così barbaro.
1: Grazie ad Egle Possetti, come sempre, come lei sa, insomma, Primo Canale al vostro fianco anche in questo 14 agosto, completamente dedicato alle 43 vittime, alle storie di chi erano, perché dietro quel 43 ci sono nomi, volti, storie che abbiamo imparato a conoscere anche con i nostri docufilm in questi anni, e quindi dalle 8:30 del 14 agosto saremo in diretta anche quest'anno. Buona giornata, Possetti.
0: Grazie a voi per tutto quello che fate sempre, che noi, come ha detto giustamente, riconosciamo, perché voi siete sempre stati al nostro fianco.
1: Grazie. Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Allora, 12 agosto, eclisse parziale di sole, c'è molta attesa, ma sicuramente bisogna prestare attenzione ai nostri occhi. E allora ne parliamo con Valerio Bo, oculista. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo nel dire forse per lei anche delle ovvietà le informazioni ai nostri telespettatori. Perché non si deve guardare l'eclissi a occhio nudo e quali sono i rischi che corriamo?
3: Beh, partiamo col dire che l'eclissi per essere in linea con l'Accademia della Crusca. È un evento sicuramente molto affascinante per tantissimi motivi, però, come stava effettivamente dicendo, è un evento potenzialmente molto pericoloso per i nostri

0: nostri occhi. Immaginiamo una giornata di bel tempo, cielo sereno senza una nuvola. Se noi fissiamo il sole, cosa succede? Che i nostri occhi, in primo luogo, ci sentiamo molto abbagliati, dobbiamo strizzare gli occhi, cominciamo a lacrimare. Questi sono sistemi di protezione che il nostro corpo mette in atto per evitare appunto dei danni potenziali alla retina. Durante un'eclissi il problema è che diminuisce molto l'intensità luminosa, quindi tutti questi sistemi non si verificano, non c'è abbagliamento, non c'è lacrimazione, non c'è dolore, perché non ci sono recettori dolorifici, non ci sono recettori del dolore sulla retina. Per di più si verificano anche altri meccanismi, per esempio la pupilla si allarga perché c'è meno luce e quindi all'interno dell'occhio entrano più raggi luminosi. A questo punto cosa succede? Che la nostra retina rimane esposta, c'è un'esposizione importante a raggi luminosi ad alta intensità. Attenzione, perché durante un'eclissi parziale come quella che sarà domani il problema è ancora maggiore. Perché? Perché durante un'eclissi totale c'è effettivamente un momento in cui non ci sono raggi luminosi, ma durante un'eclissi parziale o poco prima e poco dopo un'eclissi totale c'è comunque, anche se in bassa percentuale, la presenza di raggi luminosi. Per di più, domani l'eclissi sarà durante il tramonto, quindi l'effetto, diciamo, romantico, se vogliamo, e il ridotto abbagliamento sarà ancora maggiore e quindi ci sembrerà assolutamente possibile e non pericoloso fissare il sole durante l'esposizione, durante l'eclissi. Ma i raggi solari ad alta intensità sono quelli che possono causare dei danni anche permanenti sulla nostra retina ed in particolare sulla macula. Quando dico permanenti intendo dire che sono danni che possono restare potenzialmente a vita, ok? Uh-huh. Quindi è estremamente pericoloso guardare un'eclissi solare senza protezioni.
1: Guardare verso il sole, quindi domani, verso l'eclissi in sicurezza. Quali sono i consigli, quali sono le raccomandazioni per non perderci lo spettacolo e mantenere anche la vista?
0: Allora, qui ci sono tanti falsi miti. In primo luogo gli occhiali da sole, anche se certificati per i raggi ultravioletti, polarizzati, quello che usiamo di solito, non sono assolutamente protettivi in nessun modo. Le lastre dei raggi che facciamo, i CD, ci sono tante cose che sono considerate protettive, ma non lo sono per niente. Gli unici modi che noi abbiamo per proteggere i nostri occhi sono o dei raggi o degli occhiali che siano effettivamente certificati per le eclissi solari. Esiste un codice ISO 12312 che possono essere comprati dai nostri ottici di fiducia o dai negozi di astronomia, insomma da centri certificati, oppure gli occhiali da saldatore, ma devono essere occhiali che praticamente rendono buio qualsiasi ambiente intorno a noi, ad eccezione del sole. Qualsiasi altra cosa non ci protegge.
1: È vero che i bambini e i ragazzi in particolare sono tra i soggetti più sensibili e che dobbiamo avere nei loro confronti un'attenzione ancora più particolare?
0: Assolutamente sì, per due motivi. Il primo perché nei giovani o giovanissimi i mezzi diottrici, in particolare il cristallino, cioè la lente che sta all'interno del nostro occhio, è particolarmente trasparente. Nella persona un po' più in là con gli anni, anche laddove non ci sia ancora una cataratta manifesta, la cataratta è l'opacizzazione del cristallino, comunque questa lente naturale di cui noi disponiamo è un po' più opaca, un po' meno trasparente, e quindi seppure non protegga, comunque fa un minimo di filtro. Nel giovane, nel giovanissimo, questo non accade, non succede. Per di più, nei bambini c'è anche un fattore legato proprio alla inconsapevolezza e alla fascinazione che può dare l'eclissi, e quindi il bambino spesso la guarda, se non guidato da un adulto, in modo totalmente, si espone in modo totale ai raggi luminosi.
1: Ci possono essere dei rischi anche per i nostri occhi, ovviamente, intendo, se noi guardiamo l'eclissi con il nostro smartphone, con la macchina fotografica,
0: allora,
1: oppure no?
0: Nel senso che tutto ciò di focalizzazione,

0: situazione, tipo un binocolo, cannocchiali e quant'altro, aumentano il rischio, perché rendono, fanno sì che i raggi luminosi che entrano all'interno del nostro occhio siano ancora più focalizzati sulla retina. Per quello che riguarda il cellulare e la macchina fotografica, il discorso in realtà non sussiste, nel senso che se io guardo l'eclissi attraverso il cellulare, effettivamente non arrivano raggi luminosi ad alta intensità sulla mia retina. Però è intuitivo il fatto che per fissare il cellulare, per mettere la macchina fotografica in direzione del sole, io in qualche modo espongo i miei occhi ai raggi luminosi, e considerate che bastano anche pochi secondi per andare incontro a dei danni.
1: Ecco, dottore, bastano anche pochi secondi, perché uno dice, ah vabbè, guardo un attimino, invece no, 5 secondi.
0: Certo, è intuitivo che tanto maggiore sì, certo, è l'esposizione, tanto maggiore è il rischio di danno. D'altra parte, sono stati sono stati pubblicati dei casi di danno anche a seguito di pochi secondi di esposizione ai raggi solari di un'eclissi.
1: Senta, quali sono i sintomi? Speriamo, insomma, che nessuno dei nostri telespettatori debba mai, diciamo, averli. Ma quali sono i sintomi a cui bisogna stare attenti e, nel caso, quando andare dall'oculista?
0: Allora, c'è una prima componente infiammatoria che riguarda la superficie dell'occhio, quindi occhio arrossato, lacrimazione, fotofobia, cioè difficoltà a guardare proprio la luce in generale. Questi sono i primi sintomi legati all'esposizione solare, che però non sono sintomatici di danno retinico. Il danno retinico, che, torno a ripetere, non fa male, quindi non proverò dolore se non per quell'infiammazione della superficie oculare. Il danno retinico in genere si manifesta dopo qualche ora. Tipicamente la mattina dopo mi sveglio e ho come una macchia centrale nella mia visione di entrambi gli occhi. A volte possono essere, come dire, spesso c'è una asimmetria, perché l'occhio dominante, quindi quello con cui fissiamo per lontano, è maggiormente colpito, proprio perché è quello che fissa per lontano, ma entrambi gli occhi possono essere danneggiati e quindi avrò la percezione di una macchia scura nella mia visione centrale. La visione periferica, quindi la coda dell'occhio per così dire, è perfettamente integra, non ho nessun sintomo di questo tipo. Se il giorno successivo ho sintomi di questo tipo, non solo l'arrossamento ma anche la percezione della macchia centrale, allora è molto importante andare a fare una visita. Ci tengo a precisare che purtroppo non esistono terapie per danni di questo tipo. Nell'arco dei mesi successivi all'esposizione spesso si va incontro a dei miglioramenti, ma difficilmente miglioramenti totali. Se il danno è avvenuto, questo non rientra, non si recupera.
1: Allora, in conclusione, facciamo come una scheda. Ripetiamo in sintesi quali sono i consigli per guardare l'eclissi in sicurezza e anche sfatiamo qualche mito. Prego, 60 secondi.
0: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, quindi occhiali da saldatore o occhiali certificati ISO 12312, comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata. Non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Grazie a Valerio Bo. Allora, buona eclissi anche a lei.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: E buona estate.
1: Arrivederci, grazie.

Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con un investimento complessivo di 7 milioni di euro per le edizioni 2026 del bonus assistenti familiari, del bonus babysitter e del bonus per prestazioni integrate per la gravissima

5 interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico a San Biagio della Cima nell'Imperiese, Calice Ligure nel Savonese, Genova Lerici e Sesta Godano nello Spezzino, con opere che interessano versanti, falesie e torrenti. Oltre 5,8 milioni di euro in arrivo dal Ministero della Cultura per 3 progetti di grande rilievo storico e artistico in Liguria. I fondi andranno al completamento dei percorsi di visita e all'efficientamento energetico del parco archeologico di Luni, al restauro del teatro Camillo Sivori di Finale Ligure e al progetto di recupero dell'abbazia di San Giuliano di Genova, sede della Casa dei Cantautori. Prosegue la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink spiking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. La prima fase della campagna social, attraverso contenuti informativi, ha raggiunto oltre 500.000 visualizzazioni e il video di sensibilizzazione ha già raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Per il nostro giro intorno al mondo andiamo in Canada oggi, ad Halifax in particolare, andiamo a dare il nostro buongiorno a Nicoletta Guzzi e a Giuseppe Taglierini. Buongiorno.
1: Buongiorno. Tutto bene?
0: Tutto bene, voi?
1: Benissimo, fa più caldo qua che in Italia, stiamo morendo.
0: Veramente, che temperatura c'è lì oggi?
1: 26 gradi oggi danno.
0: Allora insomma avete un pochino più di caldo di noi. Allora ci raccontate un po' la vostra storia, come dalla Liguria e dalla Riviera siete arrivati, vi siete trasferiti in Canada?
1: Ci siamo trasferiti perché avevamo delle attività in Italia, ma eravamo un po' stufi di continuare solo a stare nell'ufficio del commercialista, e non entro in altri particolari, e alla fine abbiamo deciso di trasferirci qua. Abbiamo trovato questa cittadina che è veramente a misura ad hoc per noi, lo era, adesso è cresciuta notevolmente negli ultimi 10 anni, si è quasi raddoppiata la popolazione, soprattutto dopo il Covid. E niente, abbiamo cominciato a fare catering qua con la cucina italiana, e l'anno scorso abbiamo aperto una nostra attività su richiesta soprattutto dei clienti.
0: Che cosa avete aperto?
1: È un caffè gastronomia dove continuiamo a fare catering, ma serviamo sicuramente la nostra focaccia, il pesto, la pasta fresca, le lasagne, i ravioli.
0: Ma wow, quindi diciamo non solo in giro, ma adesso anche un locale fisico.
1: Sì, sì, adesso abbiamo la nostra attività e l'abbiamo chiamata Apria, che è pietra ligure in dialetto.
0: Perché voi arrivate da Pietra Ligure. Senta, esatto. Lei diceva una popolazione che è quasi raddoppiata in 10 anni. Mi verrebbe da dire che cittadina era Halifax quando siete arrivati voi e che città è oggi? Come si
1: quando
0: vive?
1: Quando siamo arrivati, no, è sempre una bellissima città, perché fortunatamente in Canada lo spazio non è un problema, perciò non tende a essere una città che diventa caotica, ma si espande, perciò questo dà la possibilità che sia sempre comunque vivibile. Però sicuramente siamo passati da 800.000 abitanti a 1.600.000, 1.500.000 adesso. Sì.
0: Senta, e nella quotidianità come si vive?
1: Benissimo.
0: Si vive bene questi grandi spazi, sì, sì. Anche diciamo la vostra attività, è facile far arrivare le persone in un caffè oppure no?
1: No, non è difficile, c'è tanta concorrenza perché qui le caffetterie sono veramente tantissime, ma io mi sento di dire che siccome non ci sono invece tanti posti che fanno la pasta fresca, questa ci dà l'opportunità di essere un buon richiamo, ecco. E poi comunque siamo, la maggior parte delle volte siamo noi che andiamo dai clienti, perché facciamo diversi lunch and learn. Qui è diventato molto popolare fare questi pranzi di lavoro e noi facciamo delivery alle persone direttamente. Anche in questa casa qui che vedo adesso, che è la casa del Parlamento, abbiamo fatto una consegna del governatore, abbiamo fatto un delivery di

0: lasagna anche lì.
1: Se da liguri, genovesi che vanno per la maggiore lì?
0: Sicuramente il pesto piace tantissimo e noi facciamo anche tantissimi ravioli con il sugo di noci, che è di nuovo un'altra cosa che siamo praticamente gli unici che la fanno, e la focaccia, impazziscono per la nostra focaccia. Noi facciamo tantissimi sandwich con la nostra focaccia fresca e adesso abbiamo introdotto anche la focaccia gluten free, perché le problematiche di intolleranza alimentare qua sono molto molto sentite. Però anche questa sta avendo un notevole successo, sia anche per la focaccia che per la pasta fresca che facciamo gluten free. Sì.
1: Senta, è stato più facile aprire un'attività, per esempio, rispetto all'Italia? Cioè, da un punto di vista di burocrazia, lì le cose come sono?
0: Molto, molto più semplici, molto più semplici. È stato un po' difficile per noi dal punto di vista linguistico, perché chiaramente erano cose più tecniche, e fortunatamente abbiamo un console onorario italiano che ci ha aiutato tantissimo in questo, Marilisa Benigno, e perciò siamo stati un po' facilitati, però è molto più snella la burocrazia rispetto all'Italia, molto, molto più snella.
1: Senta, adesso cosa dice Nicoletta? Facciamo parlare Giuseppe, se no poi dicono che noi donne parliamo sempre troppo?
0: No, non è che non parla, però è che abbiamo...
2: Non sento tanti.
1: Ce n'è solo uno! Ah, ok.
0: No, ne abbiamo
1: no,
0: due.
1: No, Giuseppe,
0: però...
1: perché se no poi non vorrei arrivasse, sa, l'accusa, dice, parla solo Nicoletta, Tiziano non ha fatto parlare Giuseppe. Allora, mi racconta un po' il suo punto di vista di come vive lì ad Halifax, in Canada.
2: Ah, si vive molto bene. È a misura d'uomo. Non c'è stress. Non ci sono troppe tasse, c'è un'unica IVA, meglio di così.
1: Bene, bene, allora ritorno da Nicoletta per chiederle invece una scelta, insomma, che avete fatto, ma diciamo già da adulti, no? Spesso raccontiamo invece storie di giovani ragazzi che lasciano la Liguria, invece voi eravate già adulti quando avete fatto questa scelta. Siete contenti?
0: Sì, siamo sicuramente contenti. Io penso che l'avremmo dovuta fare molto prima, questo sì, perché sicuramente fare una scelta del genere a 45 anni, imparare una lingua nuova, perché noi non parlavamo inglese, è sicuramente stata una grande difficoltà. Esorto i giovani veramente a studiare l'inglese, perché facilita la vita tantissimo in qualsiasi parte, non solo da un punto di vista lavorativo, ma la conoscenza di una lingua straniera è sicuramente un'opportunità anche per quando si viaggia, non solo per quando ci si trasferisce. E per noi è stato un gap non indifferente, però insomma siamo stati belli determinati e ce l'abbiamo fatta, mi sento di dire. Però devo anche dire che ogni volta che torniamo in Italia, quella è casa nostra, la Liguria. Siamo venuti anche quest'estate ad agosto e quella comunque rimane la nostra casa, devo
1: Senta,
0: dire la
1: verità. Senta, che cos'è che vi manca di più di Pietra, della Liguria?
2: La famiglia.
0: Certo, le persone sono sicuramente quello che ci manca di più. E poi vabbè, il mare qua, per esempio, se vai a fare un bagno ti congeli. E lì, io sono venuta ad agosto ed è stato bellissimo la mattina presto andare a fare i bagni a spiaggia. Questa cosa qua è impagabile. Insomma, conoscere tutte le persone è una realtà diversa qua, chiaramente. Certo. Il rapporto è un po' più impersonale perché siamo tanti, no?
1: Le persone come sono dal punto di vista caratteriale lì? Sono accoglienti? No. È facile fare amicizia?
0: Allora, sono accoglienti sicuramente, fare amicizia è un concetto un po' diverso dal nostro sicuramente. Loro hanno più una visione britannica, perciò sempre molto comunque controllati. Sono molto legati alla famiglia, cioè loro vivono molto la famiglia, più che le amicizie esterne, loro si coltivano proprio all'interno del loro nucleo familiare. però

0: Sì, sono comunque persone educate, accoglienti, non possiamo dire niente. Certo, noi, quando dico noi, dico gli italiani, siamo impagabili in questo, perché noi abbiamo proprio un senso dell'accoglienza che io non ho trovato in molte parti del mondo, devo dire la verità. Siamo subito empatici, ecco.
1: Senta, lei diceva vanno pazzi per la focaccia, ma anche per il pesto. Riuscite comunque a fare un pesto simile a quello della Liguria, cioè dal punto di vista delle materie prime, degli ingredienti?
0: Assolutamente, no, assolutamente. Sì, noi riusciamo. Lo coltiviamo noi il basilico italiano, no. Sì, abbiamo un piccolo spazio esterno proprio all'attività e noi ci coltiviamo il nostro basilico, così siamo sicuri che non ci arriva qualcosa di strano.
1: E di poterlo prendere con la giusta dimensione di foglie.
0: Esatto, anche quello è importante, esatto, molto importante, sì.
1: Va bene.
0: Per quello siamo contenti.
1: Senta, c'è qualche altra ricetta che volete far provare nel futuro che vi hanno chiesto o per ora diciamo con la focaccia?
0: Stiamo proponendo la farinata, proprio per il discorso del glutine, stiamo introducendo e vedo con una buona risposta anche la farinata, perché è un'ottima soluzione, qualcosa di diverso, qua tra l'altro i ceci è una farina che apprezzano e noi la proponiamo come farinata e molte volte la proponiamo con la cipolla oppure ci mettiamo le cipolle caramellate, è molto molto apprezzata, molto molto apprezzata anche la farinata, la stiamo introducendo adesso, da quando siamo tornati a settembre abbiamo deciso di fare anche questa cosa proprio come produzione giornaliera, ecco.
1: Beh, insomma, questo è anche un messaggio per chi dovesse venire in vacanza, se si sente nostalgia, diciamo, lì c'è un punto dove il pesto, la farinata, un po' di focaccia si può mangiare, perché poi è vero che spesso andiamo a curiosare, però poi vogliamo poi a volte andare sul sicuro, diciamo così.
0: Ma quest'estate abbiamo avuto dei turisti genovesi, sono stati felicissimi
1: veramente
0: di trovare la loro cucina qua. Sì.
1: Forte.
0: Sì,
1: allora, sì. Vi lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che vi ospita.
0: Have a good day.
2: See you soon.
0: Bye bye.
1: Grazie, ciao Nicoletta, ciao Giuseppe, ciao. A presto. Ciao.

0: Continua l'ondata di calore in Liguria, ne parliamo con Andrea Arivano, direttore della cooperativa Agora, responsabile del progetto Custodi Sociali e Maggiordomi di Quartiere. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a lei, perché ovviamente con i custodi sociali, con il numero verde Informa Anziani, con i maggiordomi di quartiere, ci aiutate un po' a scattare una fotografia da un altro punto di vista, perché insomma questa estate così rovente sta mettendo in particolare a dura prova gli anziani soli, in particolare, no? Mettendo in risalto quanta solitudine ci sia ancora nella nostra città, ma anche in Liguria. Come sta andando il servizio dei custodi sociali in queste ultime giornate di caldo, in quest'estate 2026?
1: Ma allora, come sappiamo, oramai il servizio dei maggiordomi, custodi, il call center è attivo tutto l'anno, quindi anche quest'anno siamo arrivati particolarmente preparati, con tutto un lavoro svolto con Regione Liguria, che promuove il progetto oramai da tantissimi anni, e con tutti i vari territori con i quali ci siamo coordinati, abbiamo gestito tutte le varie attività. Questo ovviamente ci ha permesso di prevenire, quindi di avere già insieme ai vari servizi territoriali una fotografia un po' della situazione, di poter già intervenire preventivamente

0: specialmente con i custodi sociali, per prendere in carico quelle situazioni un pochettino più fragili, un pochettino più a rischio, o che in qualche modo in un periodo come quello estivo, dove bisogna stare un po' più in casa, bisogna stare un po' più attenti, ci sono un po' più di difficoltà, è necessario dare un supporto concreto. Quindi diciamo che questo lavoro che oramai svolgiamo durante tutto l'anno ci permette di arrivare ad un'estate particolarmente complicata, perché è iniziata anche molto presto, infatti ci siamo già visti qualche volta, e quindi chiaramente sta diventando particolarmente lunga. Però direi che stiamo lavorando molto bene, abbiamo aumentato come previsto, come tutte le estate, le prese in carico sulla parte proprio dei custodi sociali, che come ricordo ha un servizio un pochino più strutturato, un pochettino più organizzato, coordinato con il servizio. Ad oggi abbiamo in carico circa 1300 persone con oltre 170 custodi su tutta la regione Liguria, che operano giornalmente proprio a supporto delle persone e sono a loro disposizione proprio in caso di necessità, in questi giorni particolarmente delicati ancora di più.
1: Rivano, il numero verde, che adesso ricordiamo e poi lo possiamo vedere anche in grafica, è attivo su tutto il territorio della nostra regione. Come funziona concretamente? Quante chiamate avete ricevuto e che cosa si può chiedere? Quali sono anche le richieste che ricevete più spesso?
0: Allora, il numero verde, che intanto lo ricordiamo, è l'800-59-3235, è attivo tutti i giorni, 365 giorni l'anno, quindi anche sabato, domenica, giorni festivi, dalle 8 alle 20, quindi è sempre disponibile, c'è sempre un operatore che dà riscontro alle eventuali richieste. Al numero verde si ci rivolge, intanto lo premetto, non è un numero d'emergenza, per quello rimane i numeri di soccorso 112 e quant'altro, però si ci rivolge per chiedere delle informazioni, per attivare eventuali attività, per chiedere eventuali supporti o anche attivare azioni di telecompagnia, magari per i momenti anche un pochettino più particolari che bisogna restare effettivamente in casa nelle fasce centrali della giornata, e lì possiamo anche dare eventuali segnalazioni, piccole spese, piccoli interventi, supporto di manutenzione, perché poi ricordo il progetto, come dicevamo prima, è unico, quindi custodi, maggiordomi e call center sono un unico progetto e quindi si coordinano tra di loro, quindi una richiesta che a volte arriva al numero verde poi si ci coordina con quel territorio, con il maggiordomo di quartiere, piuttosto che se c'è una necessità un pochettino più strutturata con i custodi sociali, per eventualmente attivare l'intervento e l'attività specifica. Ricordiamo che al numero verde si possono anche richiedere tutte informazioni sulle varie attività che sono svolte prioritariamente per le persone anziane, ma non solo, su tutto il territorio, che magari si svolgono in locali climatizzati e quindi che permettono di essere ben accessibili, ben utilizzabili durante il periodo estivo, proprio in quei momenti particolarmente caldi. Quindi mettiamo insieme una parte di attività di socializzazione, di stare insieme con altre persone a un locale, chiaramente, che ci permette di avere un clima adeguato e un pochettino più mite in questo momento.
1: Quante sono state le chiamate indicativamente e se sono state più dell'anno scorso?
0: Allora, le chiamate devo dire che oramai vanno abbastanza in continuità, c'è un aumento, oggi siamo intorno a una cinquantina di chiamate al giorno che abbiamo, prioritariamente orientate su piccoli accompagnamenti, spesa e proprio informazioni e orientamento proprio su queste attività che vi dicevo prima, perché c'è oggettivamente molto richiesta, perché tutti i consigli che vengono dati giustamente alle persone è quello di non uscire nelle fasi più calde della giornata. Molte di queste attività però sono organizzate proprio nei momenti, come dire, che vanno al di fuori di questi orari, oppure iniziano prima e poi magari si svolgono durante questa fascia oraria, e quindi chiaramente sono assolutamente ben accessibili, anche molto ben accolte dalle persone. Complessivamente comunque nell'arco del mese abbiamo sulle 1500-1600 chiamate, con un pochino di aumento rispetto al periodo invernale. Indubbiamente non abbiamo un picco come in altre occasioni, e questo è, come dire, secondo noi frutto proprio di questo lavoro che andiamo a svolgere durante tutto l'anno. E poi c'è da dire che oggi informativo oramai è molto importante, quindi è chiaro che le persone molte informazioni le hanno a disposizione durante tutto l'anno. E poi chiaramente, oramai essendoci anche l'attività dei maggiordomi sul territorio, anche loro poi svolgono un lavoro molto prezioso anche in termini informativi.
1: Sì, tra l'altro mentre lei parlava mi veniva anche questa riflessione, no? Purtroppo siamo stati abituati dall'estate del 2003 a raccontare anche di tassi di mortalità altissimi, invece poi questa cultura anche che forse si sta costruendo sta portando, per esempio in quest'estate, nonostante

0: questo caldo estremo e queste temperature che continuano da fine maggio ad avere per fortuna numeri veramente risibili di mortalità aumentata per quanto riguarda gli anziani, e anche gli accessi al pronto soccorso sono minimi rispetto a quello che invece raccontavamo anni scorsi. Quindi insomma, nonostante un po' la facile ironia, no, di chi dice ah ma ripetete sempre le stesse cose, non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua, vestirsi insomma di tessuti naturali, in realtà poi forse è un po' entrata nella mentalità e questi insomma poi sono anche i risultati. Dica.
1: No, dicevo il lavoro preventivo, lo sottolineiamo, certo. Il lavoro preventivo che dicevamo prima, esatto. Chiaramente porta tutto questo. È chiaro che poi è stata schierata una grande... un grande gruppo di operatori, di persone sul territorio, perché la rete è molto ampia, lo ricordiamo, anche per dare un po' il quadro, perché sicuramente il lavoro preventivo è stato fondamentale, il lavoro informativo, anche ripetendo a volte le stesse cose, ma serve assolutamente per dare un po' il quadro a tutte le persone di come potersi muovere. Però teniamo conto che comunque, come dicevo prima, abbiamo oltre 160 custodi sociali presenti sul territorio, una quindicina di operatori del call center attivi, come dicevamo, tutti i giorni, un centinaio di maggiordomi che sono presenti, ricordiamolo, su tutti i quartieri del territorio, quindi abbiamo una sessantina di punti. Ora non raggiungiamo ogni singola virgola chiaramente del territorio amplissimo della regione Liguria, però siamo presenti sia sull'ambito costiero sia sull'ambito dell'entroterra. E tenete conto che solo che nel mese di luglio i custodi sociali hanno svolto oltre 5.500 interventi domiciliari con attività di piccola manutenzione, spesa, disbrigo pratiche, supporto alle persone. Quindi diciamo che è vero che abbiamo un'azione informativa importante, però è anche vero che la rete che è stata messa in campo sul territorio in collaborazione tra la pubblica amministrazione e il terzo settore è una rete molto importante, alla quale si aggiunge anche tutto l'ambito del progetto Benessere in Liguria, sempre rivolto alle persone anziane, gestito dalla rete del volontariato. Quindi stiamo parlando anche complessivamente di oltre 80 enti che sono attivi sul territorio. Quindi tutta questa grande rete del terzo settore, dei servizi sociali del territorio, di regione, chiaramente unito a un ambito informativo che anche voi aiutate ovviamente a portare avanti, dà i risultati fortunatamente che tutti ci aspettiamo.
0: Eh sì, grazie Rivano. Senta, in conclusione 30 secondi per ricordare ancora il numero e che cosa fa questo numero verde, che cosa si può chiedere. Lo ripetiamo ancora una volta?
1: Numero verde 800 59 3235, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, potete rivolgervi sia per informazioni, per servizi, per piccoli interventi, per richieste, laddove riusciamo a dare un riscontro immediato lo diamo, se no vi diamo noi l'orientamento e vi indichiamo chi potete contattare eventualmente sul territorio, oppure ci prendiamo anche carico di fare un approfondimento su alcune tematiche specifiche e poi vi ricontattiamo. Potete anche attivare un'attività eventualmente di telecompagnia, se fosse richiesta da qualche persona, o sia direttamente la persona interessata o anche i familiari. Ricordiamo che sono anche tanti familiari che nella fascia, diciamo tra i 40 e i 70 anni, un po' nei dati che mettiamo insieme, si rivolgono in particolare agli sportelli dei maggiordomi proprio per attivare iniziative o supporto poi per i loro familiari.
0: Grazie, grazie ad Andrea Rivano, direttore della cooperativa Agora, responsabile del progetto Custodi Sociali e Maggiordomi di Quartiere. Magari nei prossimi giorni ci vedremo proprio in esterno, un po' lì da voi, un po' per vedere alcuni servizi del maggiordomo, per vederli proprio concretamente. Grazie, buon lavoro.
1: Volentieri, grazie a voi, arrivederci, buona giornata.

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, a morire un maresciallo 31enne di Albenga, e poi il bollino rosso per caldo che continua.

0: Continuerà fino a giovedì, un vero e proprio record, e poi la grande attesa per l'eclissi di domani, una giornata che vivremo insieme a partire dalle 19, poi la diretta, ma una giornata che Primo Canale dedica appunto ai vostri ricordi, all'eclissi del 1961, che cosa vi aspettate, dove la vedrete, sapendo che grazie a Primo Canale, grazie alle immagini che vi arriveranno in diretta da Terrazza Colombo, il posto migliore a Genova ce lo avete assicurato. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Chiara Orru per la cronaca. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo sì da una notizia di cronaca, un incidente mortale nella serata di ieri. A perdere la vita un maresciallo, Sara Roba, di 31 anni, guardate, un incidente tra moto e auto lungo l'Aurelia ad Albenga, nel tratto che collega con Ceriale. L'incidente, la tragedia, è avvenuta intorno alle 23:30, sul posto immediato l'intervento del personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare la morte del maresciallo. D'Albenga, oggi giornata di lutto per la scomparsa della giovane. Le parole del sindaco Riccardo Tomatis e l'amministrazione comunale, tutte esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica prematura scomparsa di Sara Roba. Sara era un maresciallo, aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento di Cuneo, e secondo una prima ricostruzione la macchina con cui si è scontrata la vittima stava venendo da Ceriale e avrebbe svoltato all'incrocio di Via dell'Agricoltura per entrare ad Albenga. Ovviamente le indagini al momento sono in corso. Solo domenica scorsa un'altra tragedia: un motociclista di circa 50 anni è morto in un incidente stradale con un'auto lungo la strada statale 28 del Colle di Nava nell'Imperiese. Insomma, dalla notizia di cronaca ora passiamo al caldo. Record, insomma, 12 giorni consecutivi di bollino rosso, proprio perché il bollino rosso non ci lascerà fino a giovedì, al momento giovedì 13 agosto. Insomma, il caldo continua a non dare tregua alla Liguria. Oggi martedì 11 agosto è il decimo giorno consecutivo di bollino rosso per ondata di calore. Il Ministero della Salute, valutate le condizioni, ha emesso il massimo grado di avviso per calore anche per le giornate, come vi dicevo, di mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. Si arriverà dunque a 12 giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore. Insomma, queste le ultime. Io ti restituisco la linea a te, Tiziana.
0: Grazie a Chiara Orru. E poi, insomma, l'attesa sempre più vicini all'eclissi di domani. Vi ricordo la diretta su Primo Canale da Terrazza Colombo a partire dalle 19, ma poi insomma avremo tanti collegamenti. Cercheremo anche di vedere e ascoltare le emozioni di liguri che sono insomma o in Islanda o in Spagna, luoghi dove insieme alla Groenlandia l'eclissi sarà totale, ma ovviamente anche dalla provincia di Imperia, dove con il 100% di copertura sarà pressoché totale. Ma non è l'unico evento astronomico di questi giorni, e allora sentiamo tutto in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
2: Uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
3: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, arrivata, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
2: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
3: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna,

0: Campania, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19.30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter come dire, seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
1: Tra poco un'ampia pagina proprio dedicata all'eclissi, ma adesso parliamo di AMT. Sapete che stiamo seguendo molto da vicino la situazione, soprattutto il grido di dolore, l'allarme che arriva dai sindaci dell'entroterra. E allora andiamo a capire qualcosa di più con Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno. Continuano le discussioni sui tagli di AMT lungo le linee che collegano l'entroterra genovese con la città. Ecco, vi sono numerosi disservizi e da qualche settimana si è anche ampliato il discorso proprio agli scuolabus, mettendo in agitazione le famiglie e i ragazzi che a settembre dovranno ricominciare l'anno scolastico. Oggi abbiamo parlato con la sindaca di Serra Ricò, Angela Negri, che ci ha proprio portato la sua testimonianza su come questi tagli alle linee e a volte anche la mancata comunicazione di essi vadano a creare dei problemi per la popolazione in generale, ma anche per quelle persone che non avrebbero altro modo per spostarsi se non l'autobus, il mezzo pubblico sostanzialmente. E lei ci ha raccontato che ultimamente stanno facendo affidamento anche su un servizio privato di autobus, ma che è una situazione comunque insostenibile perché vanno pagati e comunque questa spesa appunto pesa sul bilancio pubblico del comune, che non essendo un comune grandissimo ha già altri interventi per la città, per il comune da sostenere, che quindi aggrava ulteriormente la situazione economica. Mercoledì 19 è stata convocata una riunione da parte di AMT per tutti i sindaci dell'entroterra che sono stati protagonisti di questi tagli, diciamo, delle linee degli autobus, e vi saranno dei sviluppi, si spera, ma comunque la tensione resta alta e soprattutto le problematiche preoccupano molto i cittadini dell'entroterra genovese.
1: Grazie Lucrezia, tutto sul sito primocanale.it, così come per lo sport, perché l'estate, insomma, per il calcio ormai è finita, lunedì riparte la Coppa Italia. Allora facciamo il punto con Graziano Cesari. No.
3: Lunedì 17 comincia il calcio vero, la Coppa Italia. No. L'allievo Bernardo Corradi contro il maestro Marco Giampaolo. La scommessa
1: Blu Graziano. Togliamo l'audio di Graziano e cerchiamo di rigirare questo contributo che ci ha mandato Graziano, che potete vedere anche sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook, sui nostri social, per fare un po' il punto di che inizio di Coppa Italia sarà, che cosa ci si deve aspettare.
3: Lunedì 17 comincia il calcio vero, la Coppa Italia. L'allievo Bernardo Corradi contro il maestro Marco Giampaolo. La scommessa blu cerchiata sfida la certezza grigio-rossa. Ma è proprio così. La vittoria col Parma ha modificato totalmente l'umore dei tifosi blucerchiati. Inizialmente erano sospettosi, dubbiosi sulle qualità dell'ex centravanti in panca. Ora però si è aperta una breccia. Piace il coraggio, il realismo, la concretezza e naturalmente come affronta e legge le partite. Insomma, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E allora ve lo dico, senza peli sulla lingua, io point on him.
1: Wow, che inglese Graziano. Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme Newsroom 28.
4: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un

0: un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Prima di tornare a parlare delle eclissi, però sono gli ultimi giorni di saldi estivi, allora facciamo il punto con Elisa Ricci. Ciao Elisa!
1: Ciao Tiziana, esattamente, facciamo il punto, parliamo di saldi perché noi abbiamo pubblicato il nostro reel sui social, sulle pagine social di Instagram, Facebook, primocanale.it e siccome sono gli ultimi giorni di saldi abbiamo sfruttato l'occasione, siamo scesi nelle strade di Genova e abbiamo intervistato i cittadini genovesi chiedendo se avessero fatto acquisti durante questo periodo e soprattutto quale fosse la top 3 articoli, quindi quali articoli hanno acquistato durante questo periodo, t-shirt, maglieria, pantaloni, diverse le risposte, diciamo gusti diversi, ma un obiettivo comune, quello di sfruttare al meglio questo periodo di saldi estivi. Allora andiamo insieme a goderci le voci del popolo.
2: A top 3 di acquisti che fai durante i saldi?
3: Solitamente nei saldi acquisto vestiti, accessori, scarpe, diciamo quello che mi serve o comunque trovo in offerta.
4: E sempre scarpe e poi pantaloni e camicie, queste cose qua tendenzialmente. Vestiti assolutamente.
5: Dischi. Adesso ho acquistato parecchie cose per il mio nipotino che deve nascere.
6: Pantaloni, calzoni di lino. E poi sto cercando un paio di scarpe per fare trekking, ma non le ho ancora trovate come le voglio.
5: Scarpe, calzature, cose di questo genere.
2: È il periodo che acquista di più, diciamo. È la tua top 3 di acquisti che fai?
0: E insomma, grazie ad Elisa Ricci, trovate tutto sulla pagina Instagram di Primo Canale. Torniamo a parlare di eclissi, domani una diretta a partire dalle 19 con un luogo speciale per vederla, che è quello di Terrazza Colombo. Perché? Ce lo spiega Walter Riva in questo contributo e soprattutto anche come guardarla in sicurezza.
7: Questi non sono un nuovo accessorio fashion, ma sono uno strumento indispensabile per poter osservare l'eclissi che avverrà il 12 agosto. Perché guardare il sole direttamente, anche quando oscurato, non è una buona idea, ma ci spiega tutto meglio Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
8: Sì, in effetti guardare il sole direttamente può essere pericoloso per la nostra vista, soprattutto se lo si guarda con continuità, come richiede l'eclissi di sole del 12 agosto. Pensate, dal 1999 che non si verifica un'eclissi così in Europa e noi la seguiremo in collaborazione con Primo Canale da Terrazza Colombo, proprio dove ci stiamo trovando in questo momento e dove stiamo preparando un po' di strumenti di osservazione, strumenti muniti di filtri, dei telescopi particolari. Questo è proprio un telescopio solare che ha un filtro integrato e che lascia passare una percentuale veramente ridicola della luce del sole in modo che si può osservare senza problemi per la vista. Questa è la cosa sicuramente più importante. Per il resto, chi vuol seguire il fenomeno ovviamente potrà sintonizzarsi con le frequenze di Primo Canale,
7: che è anche la soluzione migliore, più sicura e ovviamente anche la più spettacolare.
8: Ma chi volesse provare a vederlo coi propri occhi dal vivo, bene, ci vuole un orizzonte molto aperto a

0: occidente, perché questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: Ecco, magari anche oltre a guardare il sole con una protezione per gli occhi, perché appunto, come abbiamo detto, anche se schermato non è mai spento veramente, ecco, diciamo così, una posizione che, se uno non può guardarla in diretta da noi, dal primo canale, per osservarla al meglio, per godersi al meglio questo spettacolo, una bella visuale verso occidente, ma anche magari poca illuminazione artificiale nella città, quindi magari campagna, questi posti qui?
0: Allora, il problema è quello soprattutto dell'orizzonte, cioè quindi di avere un orizzonte libero a occidente. Anche la città può andare bene da questo punto di vista, però il nostro territorio ligure non è che aiuta tanto, perché è molto articolato, no? Lo sappiamo. E l'ideale sarebbe in mezzo al mare, diciamo la verità, però dato che non tutti possono farlo, il consiglio è qualche sera prima andare a vedere dove tramonta il sole, perché intanto il sole non cambia i punti in cui tramonta, ma da un giorno all'altro di poco, quindi potete farvi un'idea di dove tramonta il sole in queste sere, più o meno sarà lì anche il 12 agosto, leggermente verso sinistra rispetto a dove lo vedete sparire queste sere, quindi potete allenarvi, per così dire, a trovare l'orizzonte migliore.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per questi preziosi consigli per apprezzare al meglio un evento che non si verificava da ben 27 anni e mi raccomando, quindi, per seguire al meglio l'eclissi del 12 agosto, sintonizzatevi su Primo Canale, che sarà in diretta da Terrazza Colombo.
2: Ma quali sono i consigli, come poter vedere al meglio questo spettacolo della natura senza rischiare di far male alla nostra vista, ai nostri occhi, come proteggere i nostri occhi? Questa mattina lo abbiamo chiesto all'oculista Valerio Bo. Sentiamo.
3: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto: l'eclissi non va guardata se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
2: E adesso andiamo a scoprire come la vedranno i genovesi. C'è attesa, hanno già deciso, c'erano nel 1961, sentiamo le loro voci.
4: È stato tutto buio, ma notte, e tra l'altro anche freddo, perché
5: io ero in prova presso una banca di Genova, quindi periodo di prova, quindi bisogna stare attenti se si sta rotiva o meno, e poi io non ho fatto le formative. Ho letto su uno giornale che avevano sulla scrivania che ci sarebbe stata l'eclissi, e io niente, mi sono preparata. Quando sono arrivata davanti alla banca, che allora era in via Caffaro, al primo piano, mi sono voltata e ho guardato la scalinata che portava in Castellino e ho girato da quella parte e sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione.

0: Alicante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e ieri è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare, tanto era tutto bello.
1: Il sole è stato completamente oscurato, per cui c'erano i galli che cantavano, gli uccellini che non pischiavano più. Le dico, è stata una cosa bellissima, francamente bellissima. Comunque, è la mia esperienza sedicenne.
2: Guarda, è stata un'emozione, un brivido di freddo, appunto, però è stato come quando tramonta il sole che si sente, appunto, quell'odore, diciamo, dell'aria del tramonto, gli uccelli che non cinguettavano più, quasi c'era da pensare che di non vederlo più il sole. È stata un'emozione veramente grande e volevo appunto dire la mia impressione che, è stata una cosa che è l'unica volta che si è visto bene perché era l'una e mezza di giorno.
3: Questi erano i vostri ricordi, i ricordi dei telespettatori di Primo Canale dell'eclissi totale in Italia avvenuta il 15 febbraio del 1961. Ma c'è attesa, i genovesi oggi e non solo incontrati in centro città vedranno domani l'eclissi, c'erano nel 1961, sentiamo.
4: In agosto vi sarà un'eclissi solare in Europa che non si verificava dal 1999. Eri a conoscenza di questa eclissi?
5: Sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
6: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Piglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
7: Sì, l'ho vista al telegiornale.
4: Ecco, lei se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
7: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
8: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclissi totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
4: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
5: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
9: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
7: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino. Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
4: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
10: Ah, bene allora.
4: Ci seguirà?
10: Sì, assolutamente.
8: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
6: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
5: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
3: Mazza, bravissimi! Insomma, almeno una fatica che sia, diciamo così, ripagata da qualcuno. Almeno abbiamo la certezza che almeno 4-5. No, scherzo, ovviamente, sennò poi l'editore mi taglia la testa. Allora, dal nostro archivio storico andiamo a vedere questo take su una delle eclissi che sono state raccontate da Primo Canale.
11: È bellissimo, sto vedendo con questi occhialini che hanno regalato in Francia. Allora c'è la falce del sole che è verso ponente, è bellissimo.
12: Un piccolo ritorno all'eclissi del 99, l'ultimo del secolo scorso. Io sono andato in Normandia appunto a seguirlo per fortemente. C'è stato un fenomeno che mi ha stupito, è stato quello dei gabbiani. Quando il sole si è oscurato, questi enormi gabbiani, che sono quelli atlantici, si sono messi a gridare, ma a strillare, e se ne sono andati a dormire.
11: Ma si dice anche che quando c'è l'eclissi, e io me lo ricordo quando ero ragazzo succedeva questo perché ero in campagna, i cani si mettevano ad abbaiare come forsennati, erano proprio, quasi perdevano il senso, e abbaiavano. Quindi c'è questo flusso tra gli astri e gli animali e no.
12: Perché si trovano in una situazione che è completamente diversa, certo, rispetto a... Certo. Non dimentichiamo poi che per effetto dell'eclissi è stata fermata una guerra.

Vi ricordo quindi la diretta a partire dalle 19 di domani, un'eclissi che inizierà verso le 19:30, apice verso le 20:22 per quanto riguarda Genova. Ovviamente poi ci sono delle differenze anche di qualche minuto da città a città e da provincia a provincia, ma insomma vivremo anche domani mattina ancora i vostri ricordi dell'eclissi totale del 1961, ma anche di quella del 99, ma anche quella del 2015, e poi anche nella storia quali sono state le eclissi, e poi i vostri ricordi, e ancora le eclissi nel cinema. Insomma, molti contributi che ci aspettano per vivere insieme la serata di domani, sperando ovviamente nel bel tempo, che non ci siano le nuvole, che non ci sia macaia, che non piova, perché sappiamo, Riva ci ha spiegato molto bene come questa eclissi si svolgerà all'ora del tramonto, quindi il sole è già basso e basta poco per far saltare la magia. Quindi incrociamo le dita. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni che siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca, ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti a Filadelfia quasi per 2 anni e poi sono rientrato con l'idea poi di cercare una posizione per fare la ricerca su tumori che è diciamo la mia passione e allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie ma allora fidanzata, ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia e quindi abbiamo un po' cercato e la Germania, Heidelberg era la posizione ideale sia per entrambi, per una posizione di lavoro ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
0: Lei diceva in particolare io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca? In che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
1: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che c'è, parole povere ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione.

0: alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti, questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio fare, voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati, quindi è diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
1: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
0: Allora, io ho il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mentore del professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Li studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione. Quindi come si vede dalle immagini è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici e raggiungiamo un po' tutti i posti diciamo in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente e noi siamo saliti diciamo in due, adesso siamo in quattro con due bimbi e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura con parchi giochi ovunque ad ogni angolo diciamo della strada dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco.
1: C'è molta più attenzione proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo, c'è più aiuto rispetto all'Italia per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente, ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato, si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico.

c'è un'assistenza per 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente anche

0: è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del Land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa. Quindi supportano, ci sono veramente tanti asili pubblici o privati. E quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, e spero per l'Italia che possa adottare qualche misura che la Germania adotta.
1: Ecco. È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo comprare casa è un bel investimento economico in centro. Ovviamente poi se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi
1: come
0: a livello immobiliare,
1: so.
0: Sì, esatto. E, a livello, diciamo, alimentare o di servizi, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla, appunto, in Germania, perché è una cittadina molto internazionale. Quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco. E essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro, insomma, è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma, ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo, non solo
0: turistica,
1: per...
0: sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente... allora, siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo, in realtà ora sono 10, quindi sì. Vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4, quindi... c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma, un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative, non è semplice purtroppo, soprattutto sì. Nel mio campo è piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità sicuramente la potremmo cogliere.
1: Allora Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
0: Tschüss.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio.

0: allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della Cina.
2: Buonasera, edizione straordinaria del telegiornale.
1: Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono.
3: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
4: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
5: Il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
6: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle
5: Vedo
6: di confermare
5: il Presidente
6: le
5: del Consiglio. Silvia, ti devo interrompere.
7: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa. Non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia del Covid.
2: E avevamo paura perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

Il Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato, un numero adeguato di posti di terapia intensiva, una riorganizzazione dei servizi territoriali della medicina di base, che in qualche modo in quei periodi ebbe grossi problemi, un piano pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà a noi infettivologi ce l'ha insegnato, nel senso che siamo sempre pronti a spiegare che bisogna fare programmazione, perché presto o tardi una nuova pandemia tornerà ad esserci. A Genova

0: Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna, di epidemiologia, ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano, che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre, tra virgolette, un filone che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita, abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza, i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio, Hotel Belsit, è tutto, grazie.
0: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
2: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020 dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, proprio non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo, che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trappelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, e essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente anche di notte, non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra, quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente a Sinche Campo. 34 giorni rinchiusi senza vedere nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita, non sai più come sei, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse. E di lì, ecco, essendo solo, poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo come poteva essere, ecco. Sono stato graziato sicuramente, come sto dicendo a tutti, perché altri purtroppo non ce l'hanno fatta.

0: Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne, poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, il professor Ansaldi, il professor Bassetti, il dottor Grattarola, che era allora capo delle terapie intensive, oggi l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti. Non c'era giorno, non c'era notte, non c'erano orari. Qui eravamo lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria, quando va a quei giorni, è una memoria veramente pesante.

Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19. Li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti di questi giorni.

0: è stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici in smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare ad erogare denaro, sostenere le imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma, per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio è stato rappresentato da quelle che sono stati

0: problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era secondo noi meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi di fatto il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
1: Facciamo un po' due numeri, Giovan Battista, perché di solito quanti posti dentro avete, quanti ne avete ora, quanti clienti di solito ci sono a quest'ora, quanti ce ne sono oggi?
2: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
1: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
2: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie o in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
3: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
4: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme al mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise. Diciamo che sulle decisioni possiamo parlarne, ma mi sembra che le abbiamo prese tutte quante nel senso giusto. E quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, perché c'era anche, non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire che è incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Voltri e di Pegli, con la città completamente deserta, il mare che diceva come mai la città è deserta.

0: Hai visto?
1: Sì.
0: Anche là c'è la signora.

0: Io ero tra i privilegiati che potevano uscire, perché ricorderete che bisognava stare in casa, si poteva uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura appunto forzata. E così nacque la rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Cirone o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Bocca d'Asse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta, ci ha chiesto Maria di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone, peraltro, che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare. Fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione, disse che voleva vedere la mamma, e io andai. Avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile, e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra.
2: Ma
1: Laura,
2: per compleanno!
0: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
3: Buongiorno.
4: Tra poco la mettiamo in collegamento con Elisabetta. Ci anticipi perché ha chiesto

0: visto di vedere Camogli?
1: Perché ovviamente è il ricordo di mio papà, perché mio papà non c'è più, e quindi mi ricordo tanto quando mi portava al mare lì.
2: Ecco,
3: finalmente siamo arrivati a Mezzemo, oltretutto salendo, abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano: bravi, la strada è questa, è quella giusta.
1: Allora,
3: mio papà, sono usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
1: È proprio un ottimo esempio in questo periodo.
4: No, ho emozionato, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
5: Grazie, grazie.
6: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
7: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
8: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid. E è stata una scelta netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo capito che non erano in grado di riaprire, quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico, chiusura fisica ma lezioni a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community digitale per cui i professori sapevano che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti. E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola Ligure ha potuto collegarsi e i ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica, e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet, perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
9: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato, perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato, perché la quantità di mascherine prodotte nel mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse, perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
10: È stato per me un periodo intensissimo, di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, vista la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica, e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'1, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora adesso, Poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partì alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo. Quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche che poi sono state distribuite a tutti i Liguri, sia come cittadini

0: bene, sia come associazioni, protezione civile, via dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2. Furono giorni terrificanti, io ricordo che oltre a quelli che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio. C'erano sprovveduti che pensavano: beh, io, dato che importo fazzoletti dalla Cina, posso importare anche mascherine, che pure un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva: è fatto, il grosso era fatto, e si scatenò un altro problema, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia, però abbiamo dovuto poi uno spendere questa tematica qua, perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati. E a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparramenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo. Magari arrivava l'aereo alle 6 di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane, e poi ci mettevano qualche ora. Che adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente, perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa enorme. Lì facemmo un accordo con le dogane di Genova, vuol dire che facevano una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma, ma direttamente alla destinazione. Quindi partivano scortate le nostre mascherine dalla protezione civile che l'aspettava, se l'arrivava alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano aspettare un giorno, 2 giorni. Era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più, perché i prezzi andavano, e quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grande soddisfazione, ma durissima, veramente durissima.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima, poco prima della caduta del Ponte Morandi, la Regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della Regione, in qualche modo mettendo a fattor comune il pronto soccorso e le zone di terapia intensiva, con un lavoro importante di sinergia con i colleghi, e quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e, nei casi più complessi, centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
2: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a formare dei fenomeni di trombosi, di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodus molti malati.
3: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla

0: Alla rianimazione generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati e da quel momento noi sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera, eccetera.
1: Altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare fra le decine di interventi che abbiamo fatto mi sembra molto importante è che in collaborazione con i medici di medicina generale e con il professor Bassetti siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulta e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia di fronte a un non rispondere o un aggravamento poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista che già conosceva la situazione lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello se era purtroppo il caso di ricovero invece all'ospedale.
2: Ci chiedevano di informare la famiglia, sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare, ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche perché tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei che con la disperazione più assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
3: Io ricorderò sempre, perché comunque è una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate, videochiamate che facevamo, e a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti magari o per noi che vedevamo, anche brusco, ha detto: basta, adesso non voglio più parlare, le cose le ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente, ci siamo messi a piangere assieme.
2: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe, e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda, aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il pass per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura negli occhi, abbiamo letto sempre questa paura.
0: Dei vari, senza fare torto a nessuno, dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane, in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre questa ragazza, e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre, che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale perché ci ha lasciato, è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

0: ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte, e in effetti mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare, mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2020, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuato a vedere nei grandi anziani, e li abbiamo continuato a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive italiani.
1: La tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica dei dispositivi di protezione individuali, pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro. In un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra. Ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi, e quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere la nostra area al Covid. È stato uno dei primi centri in Italia, e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio, è stato ingegnerizzato sul modello dell'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
2: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche

i carabinieri, la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: Ho avuto la sensazione che fossimo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni, nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi. Lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato l'infezione a Genova, non è stata una vittoria del singolo, una vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
0: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato. Nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica, la cosa che più mi riconosco è la capacità di tenere i nervi saldi in quel momento, di prendere decisioni, magari anche decisioni che potevano essere diverse, però fatte con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio, quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti, poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, come dire, ponderare queste decisioni.
2: Rifarebbe tutto?
3: Assolutamente sì, perché in quei paesi che hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi, tardi ahimè per loro, ma venire sulle nostre stesse posizioni, quindi adottare quelle misure ma tardivamente. Conferenza

0: Qui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energie, anche non solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima, il paese non era mai stato sottoposto a queste misure, un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
1: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che i lavoratori si sono trovati in una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico, e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Quello che abbiamo cercato è di creare dei criteri oggettivi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo, e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine di grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese, sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
2: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita, e persone che praticamente erano, da un punto di vista fisico, oramai da rottamare, hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte di tutta praticamente la comunità europea, dal

0: Londra, Parigi e quant'altro, è stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri long Covid sono sparsi in tutto il mondo, ma col Covid a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
1: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il

0: universitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera quando si tornava a casa uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel Covid. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il Covid, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
1: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni Covid, e sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del Covid. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, il nonno anziano e fragile, oppure i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro, va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualche cosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa certamente a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Il 1965 è stato un anno complicato. Continua la guerra in Vietnam, Poumedien organizza un colpo di Stato in Algeria, quindi insomma abbastanza vicino a noi, arrestando Ben Bella, e i genovesi il 2 febbraio eleggono Augusto Pedullà, di 49 anni, che inaugurerà la sopraelevata. Politicamente sarà un anno contagiato dal cosiddetto scandalo della Pedemontana, la grande strada del Levante cittadino, con un'ondata di arresti eccellenti. A gennaio c'era stata una spaventosa tragedia, un treno carico di esplosivo era saltato in aria nella stazione di Bonassola, bilancio di 9 morti. Ma una delle date che verrà ricordata di più, una data che potremmo davvero definire in qualche maniera internazionale, fu il 26 giugno.
1: Infatti, in quel giorno arrivarono a Genova i grandi Beatles, nel pieno della loro carriera, ma in una fase di transizione. Nel 1970 ci sarà poi la vera crisi che li separerà definitivamente, però nel 65 erano stati appena nominati baronetti dalla regina Elisabetta, un'incoronazione che suscitò anche moltissime polemiche, e non solo nel Regno Unito. Baronetti straordinari, ma già circondati da altre band che stavano crescendo rapidamente nel panorama musicale, band giovanili con proposte musicali molto innovative rispetto a quella che possiamo definire tranquillamente la classicità degli Scarafaggi di Liverpool.
0: Ebbene, i quattro straordinari musicisti adorati da immense folle di fans realizzano un'unica tournée italiana di 5 giorni. Genova fu, assieme a Milano e Roma, l'unica città italiana nel loro giro mondiale. Il loro agente li voleva mandare a Bologna, ma secondo una delle tante leggende metropolitane che allora fiorirono anche sulla stampa, pare che sia stato proprio Paul McCartney a volere la nostra città, che allora era un grande porto, ricchissimo.

0: di traffici, uno dei più importanti, se non il più importante, porto del Mediterraneo. Forse anche spinti dalla nomea di Genova come la città più british d'Italia, fu fatta questa scelta. Abbiamo con noi il professor Ferdinando Fasce, storico contemporaneo, autore di due straordinari libri sui Beatles, uno in uscita proprio in questi giorni, edito da De Ferrari, e dedicato alla tournée italiana dei Beatles. Professor Fasce, allora, come nasce questa tournée, forse in un momento un po' critico per i Baronetti?
1: Beh, la tournée nasce in una fase di transizione per i Beatles. È una fase di transizione che è ben riassunta da due eventi che precedono la tournée stessa, proprio poche settimane prima. Uno è la loro nomina a membri dell'impero, il che riflette le lusinghe dell'establishment, soprattutto dell'establishment laburista, che vorrebbe democraticizzare le onorificenze. E l'altra è il fatto che due settimane prima dell'arrivo in Italia hanno inciso, o meglio, Paul McCartney da solo ha inciso Yesterday, il che apre una strada nuova verso sonorità più complesse, verso nuove sensibilità che in qualche misura confliggono con la Beatlemania, con le urla, le frenesie e così via. Quindi arrivano in una fase di transizione al loro interno.
0: Professore, come mai fu scelta Genova? È quello che ci si chiede un po', pensando a questo concerto.
1: La scelta delle tappe dava per scontato Milano, perché capitale morale e capitale dell'industria discografica ed editoriale. Roma, perché la capitale. Genova fu scelta perché pare che i Beatles e il loro entourage fossero attirati, uno, dal fatto che questa città presentava delle analogie con la loro Liverpool.
0: Beh, certo.
1: Ecco. E due, dal fatto che si era diffusa la notizia intorno al Palazzo dello Sport, che era stato completato di recente nel 63 e che già nell'ottobre del 64 aveva conosciuto una specie di battesimo del fuoco beat rock con un raduno di Ciao Amici con 20.000 persone. Questo dunque molto probabilmente indusse l'entourage dei Beatles a scegliere Genova.
2: Mario, poi abbiamo una testimonianza eccezionale, quella
0: della testimonianza in casa
2: del nostro Dario Vassallo, che era lì in quel concerto, quel giorno. A che età intanto e perché?
3: 11 anni, avevo 11 anni, nel 65 avevo 11 anni. E perché? Perché era nata, è stata mia madre, devo dire, a volermi mandare, perché la mia passione per i Beatles era nata un anno prima.
2: Quindi a 10 anni.
3: L'estate del 64, io tutte le estati andavo dai miei nonni in Sicilia e avevo una compagnia, diciamo così, di amici che erano tutti mediamente 2-3 anni più grandi di me. Nelle feste le donne, ovviamente, le ragazze ovviamente non mi filavano e il mio compito era quello di mettere i dischi.
0: Ed una di era un compito autorevole.
3: Era un compito autorevole, sì, ma marginale, se vogliamo, nell'ambito mentre vedevo i miei amici che si abbracciavano. E a un certo punto io non sapevo chi fossero, mi trovo questo 45 giri tra le mani, lo metto e rimango come San Paolo sulla via di Damasco, perché nel momento in cui si sentivi Rita Pavone, per carità, Gianni Morandi, così, Hard Day's Night, l'attacco di Hard Day's Night, sul quale poi si sarebbero scritti quasi dei libri, comunque centinaia e centinaia di articoli, con la chitarra di 12 corde di George Harrison che suonava prima un sol, poi un do, e mentre contemporaneamente il basso di Paul suonava un re, lo stesso re della chitarra ritmica. Insomma,
2: di John. Mi ha folgorato,
3: ho detto, ma che musica è questa? Era un sabato sera, io il lunedì sono andato a comprarmi il disco. Il 45 giri, che avevo il giradischi dai miei nonni, ma qui a Genova non l'avevo il giradischi. Ed è stato quello lì che ha portato poi mio padre e mia madre a comprare un giradischi quando siamo tornati dalle vacanze, perché quindi mia madre
0: ti ha portato.
3: Sì, perché
0: tra l'altro ti ha portato a quello alla
3: serale. No, non mi ha portato mia madre, perché avevo un amico del cuore a scuola che aveva un fratello un po' più grande, e con questo fratello più grande, un amico del fratello, questo mio amico andava e mi ha detto: perché non vieni anche tu? Ho detto: lo dico ai miei, però non credo che mi manderanno. Invece mia madre ha detto sì e ha pagato questi 750.
0: Ed era quello serale.
3: Ed è sì, la cosa strana strana è che io me lo ricordavo di pomeriggio, poi sono andato a vedere il biglietto, invece il biglietto era di
0: sera. Senti, che cosa ti ricordi? Raccontacelo brevemente.
2: Com'era la scena?
3: Mi ricordo, posso dire, soltanto un enorme casino. Cioè,
0: si vede.

0: anche dall'immagine.
1: Io posso dire che non si sentiva quasi la musica. Non si sentiva quasi la musica perché era il periodo della Beatlemania, come sappiamo, no? Quindi tutti si urlava sulle canzoni, loro suonavano, ma praticamente non si percepiva niente. E poi c'era alla fine la sensazione, da un lato, della delusione, perché avevano suonato, sembrava che fosse passato un attimo, in 35 minuti. Dall'altro, però, veramente, potevi dire ai tuoi amici: sono andato
0: al concerto. Diciamo, però Genova ha segnato un momento importante, diciamo, da questo punto di vista.
1: Beh, ma voi lo sapete meglio di me, sicuramente, che l'avete studiata. Cioè, Genova era una città in quel momento tra le più importanti d'Europa. Sì. Cioè, aveva un porto che tirava mille.
0: Senti, Dario, il tuo rapporto, ci hai raccontato com'è nato. E poi come è andato avanti, come si è sviluppato?
2: Forse è andato avanti tutta la vita.
1: Ecco. No, continua. È un rapporto che continua, è un rapporto che ti ha cambiato la vita. Perché,
2: addirittura.
1: Per forza, perché voglio dire, tu ami i Beatles, parlo di quando avevo 10 anni, e vuoi non cominciare a suonare la chitarra, certo, per suonare le canzoni dei Beatles e cantare le canzoni dei Beatles? Vuoi non cominciare a imparare l'inglese per capire quello che diceva i Beatles? C'era mia moglie che diceva con una battuta che il mio inglese era limitato alle canzoni dei Beatles. Cioè, parola era in una canzone dei Beatles, sapevo cosa significava.
0: No.
1: Allora, è chiaramente una battuta, però è cominciato così.
2: Ma
1: in realtà,
2: questa passione era solo tua o anche i tuoi amici erano coinvolti?
1: Alcuni miei amici, e l'abbiamo poi alimentata molto da grandi, da maturi. Certo. Perché io, certo, voi si studia, leggi un sacco di libri. Io voglio dire, che penso di sapere delle cose che non sa nemmeno Paul McCartney, che si è dimenticato. Io non credo che Paul McCartney...
0: Dimmene una.
1: Ma Paul McCartney non credo che sappia che in Forno One il corno inglese lo suonava Alan Seville, il fotografo della copertina di Abbey Road era Ian McMillan. Non credo che... Forse magari lo sapeva, ma se lo sarà dimenticato.
0: Adesso lo saprai, quindi...
2: questa musica tu continui a sentire.
1: Assolutamente. E sono molto contento che anche figli di miei amici, io non ho figli, ma figli di miei amici, miei coetanei, con cui siamo cresciuti, amano fortemente, gente che adesso ha 30 anni, cioè 35 anni, amano fortemente questa musica.
0: Dario, per concludere, sei andato anche a sentire i Rolling Stones? Io
1: no.
0: C'ero stato i Rolling
1: Stones. No, io i Rolling Stones no. Io sono il sacerdote di un culto particolare. No, per carità, poi mi piacciono anche i Rolling Stones, certo, ci mancherebbe altro, perché però facevano un altro tipo di musica, secondo me. Li amo anche perché, insomma, per carità.
0: Grazie, Dario.
1: Prego.
2: Grazie.

0: Mario, ti ricordi, i Beatles erano alloggiati all'Hotel Columbia di Principe. Qui tennero anche una conferenza stampa e poi si racconta anche di un giro turistico fino ovviamente a Spianata Castelletto e addirittura, e questa è molto contestata, di un bagno notturno a Sori, ma solo di John Lennon. Professor Fasce, questa storia che Genova sia definita la città più inglese d'Italia, poi come è stato dimostrato dall'accoglienza che i Beatles hanno avuto in quelle ore, perché poi sono ore di permanenza nella nostra città?
1: È stato dimostrato, nel senso, dissero i giornali, che i genovesi non si scomposero. In realtà è una specie di profezia autoavverata, perché già prima dell'arrivo i giornali genovesi dicono che a Milano non è stato un grande successo, nonostante che soprattutto la sera fu quasi un pienone, insomma, circa 19-20 mila spettatori su 22 mila biglietti. Ecco, e allora si dice, a Genova i genovesi però si sapranno contenere, e in effetti il risultato a Genova è meno brillante dal punto di vista quantitativo, molto probabilmente
0: si tratta piccola. Come anche una città più piccola.
1: Sicuramente anche una città più piccola, però avendo questo Palasport che aveva 18.000, una capienza di 18.000 consentita dalla questura per l'occasione, ora sono due spettacoli, 36.000 su 36.000, molto probabilmente i biglietti venduti furono un po' più di un terzo, 13.000, quindi decisamente non fu un successo eclatante, anche se la presenza delle fan e dei fan si fece indubbiamente sentire.
0: Fatto sta che al Palasport, ormai lanciatissimo come palcoscenico di star musicali, i Beatles tennero due concerti, uno il pomeriggio e l'altro la sera, in tutto una esibizione di 35 minuti, Mario, preceduta da quella di un altro cantante. E allora a cantare prima dei Baronetti fu, udite udite, il collaudatissimo Peppino di Capri, re del night estivi della Riviera, e non solo.
2: Ecco che cosa scriveva il secolo XIX di questa giornata e di questo concerto. Una via di mezzo fra il tempio dello Ye Ye e la palestra di atletica leggera. Così ieri il Palasport del quartiere fieristico di Genova. Immaginate l'enorme padiglione circolare rintronato dal fragore disumano di 30 altoparlanti, oppresso da un caldo torrido, aggiungete i soliti odori di sudore, di fumo o di polvere, poi piazzate al centro di un palcoscenico e metteteci sopra il ritmo dei Beatles che batte sui nervi e avrete una pallida idea di quella che è stata in due riprese l'esibizione dei quattro zazzeruti di Liverpool. Si è saltato, si è strillato, si è contorti, si sono pestati i piedi per terra fino a farsi scoppiare le vele del collo in frenetiche danze tribali. Nell'allucinante atmosfera dei Beatles, i concetti di musica e di ritmo hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma che surf, alligalli e altra robaccia per vecchioni. Shake, urlavano le sedicenni, e con questo inglese scuotersi intendevano tutto, dal suono ossessivo delle chitarre elettriche al tremito che le pervadeva, facendole sobbalzare come tarantole.
0: Il successo fu veramente clamoroso tra le ragazzine, perché i Beatles segnarono non soltanto una rivoluzione nella musica, ma anche nella moda, come ben ci ricordiamo. Minigonne e pantaloni per le ragazze e capelli lunghi per i ragazzi. Scriveranno ancora i giornali, affascinati un po' da quel fenomeno. Facevano spicco ragazzi che sfoggiavano fantasiosi abbigliamenti nati dalla

0: La fusione dei cupi furori eduardiani e del pionierismo pistolero americano, pensa un po'. Pantaloni svolazzanti alla marinara, qualche giacca esageratamente lunga, svasata in fondo, stivaletti da cowboy, basette malandrine e naturalmente zazzare beatlesiane. Come andò a Genova e nelle altre città?
1: Ecco, già il professor Fasce qualcosa ci ha detto, non fu un grandioso successo, però
2: sì,
1: fece parlare.
2: Fu un grandioso successo, ma non bisogna dimenticare, intanto la canicola, che era veramente oltre 30
1: caldo
2: gradi.
1: Spaventoso.
2: Secondo, la stagione, perché qui siamo all'inizio delle vacanze e chi può andare, non dimentichiamolo comunque che solo un quinto degli italiani all'epoca andava in vacanza. Ecco, ma chi può andare va in vacanza. Terzo, i biglietti che non erano esattamente popolari, insomma, perché all'epoca
1: la
2: retribuzione, si andava dalle 4 alle 1000 lire, che scendevano a 750 con ciao amici, ma non bisogna dimenticare che all'epoca il reddito medio da lavoro era 85.000 lire al mese,
1: certo.
2: E che con 750 lire quasi si comprava un disco, quindi c'era questa battaglia tra andarli a vedere oppure comprarsi il 45, ecco.
1: A proposito, sulla moda dei cappelloni, il professor Franco Bampi, presidente di Accompagna, che 14enne assistette al concerto, ricordava in una puntata di Terza, la nostra trasmissione a Primo Canale, anche la curiosa storia di una poesia in genovese proprio sul quartetto di Liverpool.
3: Beh, intanto avevo 14 anni e sono andato di pomeriggio a vedere se si poteva vedere qualcosa, perché il mio biglietto era quello della sera. Eravamo lì, c'eravamo un mucchio di gente proprio, dove adesso è irriconoscibile perché c'era un pannello dove, piuttosto grande, dove c'era scritto The Beatles, eccetera, e adesso non esiste più tutta questa cosa. Eravamo andati lì e c'era già un po' di tensione per questo fatto, perché si diceva stai attento alla mia raccomandazione dei miei che mi hanno mandato da solo.
4: Tra l'altro il concerto dei Beatles, il puro concerto dei Beatles durava 35 minuti.
3: Sì, sì, sì. E io devo dire la verità, tu prima dicevi c'era Peppino Di Capri, io non mi ricordo nessuno di quelli che erano prima dei Beatles, io aspettavo i Beatles. Sono andato a vedere, anche una cosa curiosa, della mia compagnia, l'unico che è andato a vedere i Beatles, mi ero messo, ero diciamo un po' in lato, diciamo guardandoli verso il palco, io ero messo sulla sinistra, ed ero l'unico, ero lì, solo, che mi guardava i Beatles. Io ho guardato solo i Beatles, con le raccomandazioni. Stai attento, non farti male, non è che poi svieni, perché chi ha questo? Perché
4: la
3: era,
4: folla,
3: era la folla, eccetera. Ecco. E quindi lì ricordo, e io mi ricordo, la cosa più impressa di tutte è quando Paul presenta Ringo, che dice, ad ecco a voi, Ringo grida un grande applauso, lui canta I Wanna Be Your Man. Ecco, e questo è stato un momento che mi ricordo. Dico ancora una cosa sui cappelloni, sì. Perché se non vado errato potrebbe essere stata la Gazzetta del Lunedì che ha pubblicato una poesia in genovese sui Beatles che comincia, poi non mi ricordo altro, curì curì sue notti, curì su un arrivè, quelli che portano lì tu au proprio perché, proprio che c'era i capelli. Poi si diceva dei capelli, io quando sono diventato fan dei Beatles con She Loves You.
4: Non riesco a immaginarti cappellone.
3: Ecco, sì, capisco. Io portavo i capelli lunghi piuttosto e ogni tanto il preside o la preside di turno. Io non ho mai obbedito, lo confesso.
1: Possiamo dire con certezza che quello che fecero i Beatles fu creare un netto distacco generazionale, dove i giovani non avevano più né bisogno né voglia di imitare i loro padri. Suonarono al pomeriggio e alla sera, 35 minuti per volta, che bastarono per lasciare un ricordo indelebile nel capoluogo ligure.
0: Poi la vita riprende dopo questo grande fatto, col solito tran tran, anche di brutte notizie per la verità. Il 19 giugno, tra l'altro, c'era stata la prima rivolta contro lo smog a Cornigliano e tre giorni prima del concerto una tremenda vampata di fuoco all'Itersider con tre operai morti. Il 9 aprile del 67, sempre nello stesso mitico Palasport, toccò ai Rolling Stone, i grandi rivali, ma fu una storia completamente diversa. Due spettacoli alle 16 e alle 21. Proposero circa un'ora di musica,

0: concerto che fu aperto da un'altra band giovanile milanese, gli Stormy Six, e dal giovane, udite udite, Albano Carrisi. Un concerto così così, con stecche e sbavature, ma pur sempre erano i Rolling Stones.
1: Ma Genova era davvero la città più inglese d'Italia, professor Fasce?
2: Beh, questa è una domanda da un miliardo di euro, ma sicuramente...
1: Dico perché la stessa domanda la feci qualche anno fa a Pippo Marcenaro, che mi rispose, forse sì, perché si mettevano le cravatte regimentali, stroncando questa...
2: Beh, che Genova avesse dei forti legami con l'Inghilterra è indubbio, perché se noi pensiamo ad esempio all'esportazione degli agrumi nel 600 è gestita dai genovesi e va in Inghilterra.
0: Se pensiamo al Genoa anche,
2: e poi
0: anche
2: appunto sta, no, perché c'è, il Genoa è compreso nella storia dell'Ansaldo, perché l'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, quindi inglese, Joe Ansaldo va in Inghilterra e poi l'Ansaldo diventa Ansaldo Armstrong nel 1903, e tra i fondatori del Genoa c'è un consulente ingegnere dell'Ansaldo che si chiama Charles de Gravesells, quindi sicuramente.
0: Concludiamo su questo tema con una pagina veramente indimenticabile, Mario, di Guido Piovene, il suo famoso Piovene accosta, lui era sicuro, Genova a Londra. L'altra, e dice e scrive, l'altra città europea fatta a compartimenti stagni, Londra è un incastro di ambienti segreti, l'uno all'altro. L'animo può così giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafisiche. Ma Genova è forse l'unica che susciti la fantasia di retroscena clandestini. A un libro giallo, se si svolge a Genova, si riesce a credervi o quasi. È proprio come Londra. Genova ha la speciale teatralità degli esseri e delle vicende cui si sente pendere qualcosa di occulto.
1: Questa è la storia dei Beatles a Genova. Cari amici, arrivederci alla prossima storia che vi racconteremo.
0: E ai prossimi ricordi.
1: E ai prossimi ricordi, si intende.

Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i

0: tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
2: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, certo, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Ecco, è vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
1: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono per esempio le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
2: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
1: certo,
2: Italiano, sottolineo italiano.
1: Italiano, certamente.
2: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana. E questo, come dire, Mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
1: Alle Frattocchi, alle mitiche Frattocchi.
2: Alle mitiche Frattocchi. Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
1: E
2: io ero lì per l'intercezione,
1: certo,
2: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
1: sì,
2: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
1: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
2: Anna Proclemer.
1: Un ricordo magnifico.
2: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
1: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro edito da Erga,
2: sì,
1: ha dei contenuti anche multimediali, cioè,
2: sì,
1: tu scrivi, racconti, ricordi e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale, si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia diretto da Conlon, insomma, c'è veramente di tutto.

0: E questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti. Il nipote, come l'ha presa?
1: Direi bene. Direi
0: bene, è stato utile.
1: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto, sì, sicuramente viene dall'affetto,
0: parte,
1: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ho ancora letto tutte le parti, certo, del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
0: Due nipoti, no, certo.
1: Siamo molto legati.
0: In sintonia.
1: Siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro, a scuola. Sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento cooperativo.
0: Hai guidato la Lega per tanti anni.
1: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
0: Che è una bellissima cosa.
1: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
0: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Ponte Decimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Per il nostro giro intorno al mondo andiamo in Canada oggi, ad Halifax in particolare. Andiamo a dare il nostro buongiorno a Nicoletta Guzzi e a Giuseppe Taglierini. Buongiorno.
1: Buongiorno. Tutto bene?
0: Tutto bene, voi?
1: Benissimo, fa più caldo qua che in Italia, stiamo morendo.
0: Veramente, che temperatura c'è lì oggi?
1: 26 gradi oggi danno.
0: Allora insomma avete un pochino più di caldo di noi. Allora ci raccontate un po' la vostra storia, come dalla Liguria e dalla Riviera siete arrivati, vi siete trasferiti in Canada?
1: Ci siamo trasferiti perché avevamo delle attività in Italia, ma eravamo un po' stufi di continuare solo a stare nell'ufficio del commercialista, e non entro in altri particolari, e alla fine abbiamo deciso di trasferirci qua. Abbiamo trovato questa cittadina che è veramente a misura ad hoc per noi, lo era, adesso è cresciuta notevolmente negli ultimi 10 anni, si è quasi raddoppiata la popolazione, soprattutto dopo il Covid. E niente, abbiamo cominciato a fare catering qua con la cucina italiana, e l'anno scorso abbiamo aperto una nostra attività su richiesta soprattutto dei clienti.
0: Che cosa avete aperto?
1: È un caffè gastronomia dove continuiamo a fare catering, ma serviamo sicuramente la nostra focaccia, il pesto, la pasta fresca, le lasagne, i ravioli.
0: Ma wow, quindi diciamo non solo in giro, ma adesso anche un locale fisico.
1: Sì, sì, adesso abbiamo la nostra attività e l'abbiamo chiamata Apria, che è pietra ligure in dialetto.
0: Perché voi arrivate da Pietra Ligure. Senta, esatto. Lei diceva una popolazione che è quasi raddoppiata in 10 anni.

0: Mi verrebbe da dire che cittadina era Halifax quando siete arrivati voi e che città è oggi? Come si
1: quando
0: vive?
1: Siamo arrivati, no, è sempre una bellissima città, perché fortunatamente in Canada lo spazio non è un problema, perciò non tende a essere una città che diventa caotica, ma si espande. Perciò questo dà la possibilità che sia sempre comunque vivibile. Però sicuramente siamo passati da 800.000.

0: si vive bene questi grandi spazi, sì. Anche diciamo la vostra, sì. La vostra attività. È facile far portare, insomma, far arrivare le persone in un caffè oppure no?
1: No, non è difficile, c'è tanta concorrenza perché qui le caffetterie sono veramente tantissime, ma io mi sento di dire che siccome non ci sono invece tanti posti che fanno la pasta fresca, questa ci dà l'opportunità di essere un buon richiamo, ecco. E poi comunque siamo, la maggior parte delle volte siamo noi che andiamo dai clienti perché facciamo diversi lunch and learn, qui è diventato molto popolare fare questi pranzi di lavoro e noi facciamo delivery alle persone direttamente, anche in questa casa qui che vedo adesso, che è la casa del Parlamento, abbiamo fatto una consegna del governatore, abbiamo fatto un delivery di lasagna anche lì.
0: Senta, quali sono le ricette liguri, genovesi, che vanno per la maggiore lì?
1: Sicuramente il pesto piace tantissimo e noi facciamo anche tantissimi ravioli con il sugo di noci, che è di nuovo un'altra cosa che siamo praticamente gli unici che la fanno, e la focaccia, impazziscono per la nostra focaccia. Noi facciamo tantissimi sandwich con la nostra focaccia fresca e adesso abbiamo introdotto anche la focaccia gluten free perché le problematiche di intolleranza alimentare qua sono molto molto sentite. Però anche questa sta avendo un notevole successo, sia anche per la focaccia che per la pasta fresca che facciamo gluten free. Sì.
0: Senta, è stato più facile aprire un'attività, per esempio, rispetto all'Italia? Cioè, da un punto di vista di burocrazia, lì le cose come sono?
1: Molto, molto più semplici, molto più semplici. È stato un po' difficile per noi dal punto di vista linguistico, perché chiaramente erano cose più tecniche e fortunatamente abbiamo un console onorario italiano che ci ha aiutato tantissimo in questo, Marilisa Benigno, e perciò siamo stati un po' facilitati, però è molto più snella la burocrazia rispetto all'Italia, molto, molto più snella.
0: Senta, adesso cosa dice Nicoletta? Facciamo parlare Giuseppe, sennò poi dicono che noi donne parliamo sempre troppo?
1: No, non è che non parla, è che abbiamo...
2: Non sento tanto.
0: Ah, ce n'è solo uno. Ah, ok.
1: No, ne abbiamo
0: no,
1: due.
0: No, Giuseppe,
1: però.
0: Perché se no poi non vorrei arrivasse, sa, l'accusa, dice, parla solo Nicoletta, Tiziano non ha fatto parlare Giuseppe. Allora, mi racconta un po' il suo punto di vista di come vive lì ad Halifax, in Canada.
2: Ah, si vive molto bene. È a misura d'uomo. Non c'è stress, non ci sono troppe tasse, c'è un'unica IVA, meglio di così.
0: Bene, bene, allora ritorno da Nicoletta per chiederle invece una scelta, insomma, che avete fatto, ma diciamo già da adulti, no? Spesso raccontiamo invece storie di giovani ragazzi che lasciano la Liguria, invece voi eravate già adulti quando avete fatto questa scelta. Siete contenti?
1: Sì, siamo sicuramente contenti. Io penso che l'avremmo dovuta fare molto prima, questo sì. Perché sicuramente fare una scelta del genere a 45 anni, imparare una lingua nuova perché noi non parlavamo inglese, è sicuramente stata una grande difficoltà. Esorto i giovani veramente a studiare l'inglese perché facilita la vita tantissimo in qualsiasi parte, non solo da un punto di vista lavorativo, ma la conoscenza di una lingua straniera è sicuramente un'opportunità anche per quando si viaggia, non solo per quando chi si trasferisce. E per noi è stato un gap non indifferente, però insomma siamo stati belli determinati e ce l'abbiamo fatta, mi sento di dire. Però devo anche dire che ogni volta che torniamo in Italia, quella è casa nostra, la Liguria, siamo venuti anche quest'estate ad agosto e quella comunque rimane la nostra casa, devo
0: Senta,
1: dire la
0: verità. Cos'è che vi manca di più di Pietra, della Liguria?
2: La famiglia.
1: Certo, le persone sono sicuramente quello che ci manca di più. E poi vabbè, il mare qua, per esempio, se vai a fare un bagno ti congeli e lì...

0: ad agosto ed è stato bellissimo la mattina presto andare a fare i bagni a spiaggia. Questa cosa qua è impagabile. Insomma, conoscere tutte le persone è una realtà diversa. Qua chiaramente certo. Il rapporto è un po' più impersonale perché siamo tanti, no?
1: E le persone come sono dal punto di vista caratteriale lì? Sono accoglienti? No. È facile fare amicizia?
0: Allora, sono accoglienti sicuramente. Fare amicizia è un concetto un po' diverso dal nostro sicuramente. Loro hanno più una visione britannica, perciò sempre molto comunque controllati. Sono molto legati alla famiglia, cioè loro vivono molto la famiglia. Più che le amicizie esterne, loro si coltivano proprio all'interno del loro nucleo familiare. Però sì, sono comunque persone educate, accoglienti, non possiamo dire niente. Certo, noi, quando dico noi, dico gli italiani, siamo impagabili in questo, perché noi abbiamo proprio un senso dell'accoglienza che io non ho trovato in molte parti del mondo, devo dire la verità. Siamo subito empatici, ecco.
1: Senta, lei diceva vanno pazzi per la focaccia, ma anche per il pesto. Riuscite comunque a fare un pesto simile a quello della Liguria, cioè dal punto di vista delle materie prime, degli ingredienti?
0: Assolutamente, no, assolutamente. Sì, noi riusciamo. Lo coltiviamo noi il basilico italiano, no. Sì, abbiamo un piccolo spazio esterno proprio all'attività e noi ci coltiviamo il nostro basilico, così siamo sicuri che non ci arriva qualcosa di strano.
1: E di poterlo prendere con la giusta dimensione di foglie.
0: Esatto, anche quello è importante, esatto, molto importante, sì.
1: Va bene.
0: No, per quello siamo contenti.
1: Senta, c'è qualche altra ricetta che volete far provare nel futuro che vi hanno chiesto o per ora
0: stiamo,
1: con la focaccia e il pesto?
0: Stiamo proponendo la farinata, proprio per il discorso del glutine, stiamo introducendo e vedo con una buona risposta anche la farinata, perché è un'ottima soluzione, qualcosa di diverso. Qua tra l'altro i ceci è una farina che apprezzano e noi la proponiamo come farinata e molte volte la proponiamo con la cipolla oppure ci mettiamo le cipolle caramellate. È molto molto apprezzata, molto molto apprezzata anche la farinata. La stiamo introducendo adesso, da quando siamo tornati a settembre abbiamo deciso di fare anche questa cosa proprio come produzione giornaliera, ecco.
1: Beh, insomma, questo è anche un messaggio per chi dovesse venire in vacanza, se si sente nostalgia, diciamo, lì c'è un punto dove il pesto, la farinata, un po' di focaccia si può mangiare, perché poi è vero che spesso andiamo a curiosare, però poi vogliamo poi a volte andare sul sicuro, diciamo così.
0: Ma quest'estate abbiamo avuto dei turisti genovesi, sono stati felicissimi
1: veramente
0: di trovare la loro cucina qua. Sì,
1: forte.
0: Sì,
1: allora sì, vi bene. Lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che vi ospita.
0: Have a good day.
2: See you soon.
0: Bye bye.
1: Grazie, ciao Nicoletta, ciao Giuseppe, ciao. A presto. Ciao. Yeah.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Andrea Giusti, direttore della struttura complessa di medicina interna 1 della OM Villa Scassi. Buongiorno.
1: Buongiorno ai telespettatori, buongiorno Tiziana.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Parliamo oggi di osteoporosi, Giusti, e direi che non possiamo che partire da malattia silenziosa, perché molto spesso vicino alla parola osteoporosi si trova questa definizione. Perché e che cos'è?
1: Allora, noi la chiamiamo la ladra silenziosa perché ruba, senza che noi ce ne accorgiamo, ruba lentamente il nostro tessuto osseo, che diventa sostanzialmente sempre più fragile. Da un lato riduce la quantità, diciamo, di tessuto osseo, quindi di tessuto calcifico, e dall'altro ne altera anche le caratteristiche qualitative, per cui per fare un esempio,

0: Faccio un esempio sempre molto molto banale, le nostre ossa diventano come i gessetti che usavamo a scuola negli anni 80. Io sono abbastanza vecchio per aver ancora usato quei gessetti. Gessetti che sono fatti di calcio, sembrano densi, ma in realtà si rompono con facilità. Quindi fondamentalmente è una patologia, una malattia che rende le ossa più fragili e tutto ciò avviene in assenza di sintomi. Quindi noi quando ci accorgiamo di averla è proprio quando ci rompiamo qualcosa.
1: Come si può fare allora prevenzione?
0: Allora, la prevenzione si basa sui quattro capisaldi propri di tutte le malattie croniche, quindi attività motoria, durante tutto il corso della vita, nella fattispecie, nello specifico, se ci vogliamo rivolgere alla popolazione, diciamo, genovese, che sappiamo è una popolazione che è molto longeva, quindi abbiamo anche età elevate, noi suggeriamo 150 minuti alla settimana di attività motoria semplice come la camminata veloce, quindi non è richiesta una grande attività. Secondo aspetto essenziale è l'alimentazione, alimentazione corretta. Quindi no cibo spazzatura, alimentazione mediterranea, che è sempre vincente, che includa al suo interno anche latte e latticini. Attenzione, nelle forme più appropriate rispetto alla propria condizione di salute. Quindi chi ha un dismetabolismo o chi è in sovrappeso potrà assumere, diciamo, integratori di latte e latticini che sono più light o comunque meno ricchi di zuccheri e di grassi. Terzo aspetto, non fumare, questo è fondamentale, il fumo è dannosissimo sul tessuto osseo. Quarto aspetto, evitare il più possibile gli alcolici, perché anche gli alcolici hanno un effetto dannoso sul tessuto osseo come su altre realtà. Quindi fondamentalmente possiamo unificare su un principio unico che è la vita sana. A questo poi ci sono interventi, diciamo, di integrazione che hanno a che vedere con quella che è una prevenzione già più 1.0, cioè integrazione di vitamina D che è fondamentale, o integrazione di altri prodotti che possono essere utili e che poi vanno, diciamo, lentamente verso quello che è poi l'approccio farmacologico.
1: Lei ha citato la vitamina D, ovviamente quando si parla di osteoporosi, insomma, se ne parla molto, vantaggi, svantaggi, sì, no, quanta, per quanto tempo, di che tipo? Facciamo un po' di chiarezza.
0: Certo, allora, vitamina D, innanzitutto sfatiamo un mito, non basta il sole della Liguria per due motivi. Primo, dopo una certa età l'esposizione ai raggi solari non ci permette più di produrre la vitamina D. Secondo, più importante, quando stiamo al sole dobbiamo mettere le creme protettive, se no aumentiamo il rischio di avere un tumore della pelle e le creme protettive non ci permettono di produrre vitamina D. I cibi ricchi di vitamina D sono pochi. Per cui dobbiamo molto spesso in categoria rischio assumerla. Cosa prendere? Il colecalciferolo, che è la vitamina D naturale, la più naturale che c'è, quella prodotta in natura, in formulazioni ci sono ormai le più svariate, in una dose che può variare dalle 1000 alle 2000 unità al giorno a seconda del fabbisogno. Quindi la prescrizione deve essere a cura di un medico che deve valutare i fattori di rischio, la condizione basale e farà, come dire, un dosaggio che è un po' come un vestito da sposa, cioè la dose giusta al singolo paziente, perché anche sulla vitamina D va fatta medicina di precisione. Sul piano poi pratico, assumere più cibi come le acciughe, le uova, alcuni tipi di alimenti ricchi di vitamina D come il salmone selvaggio può essere utile, ma ovviamente non è sufficiente, primo perché non sono disponibili tutto l'anno e secondo perché, ribadiamo, dobbiamo seguire un'alimentazione mediterranea, quindi molto varia.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 647 71. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una ragazza di 44 anni, ho avuto dei problemi di respirazione, ho fatto il cortisone. Ho fatto tricortine insieme al cortisone, io di essere ignorante non lo sapevo, praticamente mi ha spaccato il femore sinistro. Sto femore sinistro me l'ha spaccato più, mi ha fatto portare una frattura alla schiena, la frattura cunea, e mi ha fatto uscire il tipo di osteoporosi. Volevo chiedere se è normale avere 44 anni e essere distrutta così.
1: Grazie, sentiamo cosa dice il dottor Giusti. Vi ricordo che ovviamente i nostri medici, non visitandovi e non conoscendo

0: vostro caso possono dare un'indicazione molto, diciamo così, superficiale su un caso anche, mi sembra, abbastanza complesso, no, dottor Giusti?
1: Sì, è un caso complesso, ma ringrazio la telespettatrice, la signora, perché ha posto l'accento su un argomento caldissimo. Il cortisone, purtroppo, e quindi confermo, ha un effetto dannosissimo per il tessuto osseo. Noi spesso, diciamo, per fare un esempio, diciamo che il cortisone per il tessuto osseo è un po' come la criptonite per Superman, cioè è molto dannoso. E purtroppo, anche se uno è giovane, come nel caso della nostra telespettatrice, è sufficiente fare un certo tipo di dosi per un certo tempo e l'osso va incontro molto rapidamente a un deterioramento. Quindi, purtroppo la risposta è sì, può capitare. E il mio invito e il suggerimento alla telespettatrice è di fare riferimento a un centro che curi le malattie ossee. In area metropolitana, in Liguria, ci siamo noi come medicina interna all'ospedale Villa Scassi. Tra l'altro la signora può accedere facilmente perché avendo già avuto una frattura abbiamo dei canali ovviamente preferenziali per i casi più drammatici. E poi c'è la reumatologia della Strega Genovese, che adesso è a TSL, che siamo entrambi. Come dire, abbiamo un elevato livello di know-how e quindi siamo estremamente competenti nella gestione di queste problematiche qui.
0: Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Valeria e ho 53 anni e volevo un attimino fare questa domanda al dottore. Allora, io da quando avevo 24 anni, quindi la mia prima gravidanza, mi hanno diagnosticato, che poi in realtà non hanno capito neanche più di tanto loro perché mi hanno detto è un borderline, nel senso che io avevo degli ANA positivi che poi negli anni si sono negativizzati, gli ENA invece sempre negativi e ogni tanto ho del reumatest lievemente alterato, ma tutti gli altri, diciamo, esami reumatologici sono negativi. Il punto è che io ho le ginocchia tutte e due che praticamente non le riesco a piegare, cioè nel senso che ho difficoltà. Ora, ho poca cartilagine, sicuramente mi hanno detto che secondo loro sono delle connettiviti. Ora ho fatto delle infiltrazioni di acido ialuronico che devo dire un pochettino mi aiutano. Ma com'è possibile che, devo dire, anche dopo il vaccino del Covid a me si sono negativizzati gli ANA? Poi non so se c'entra o non c'entra, io voglio dire la mia esperienza perché tutti dicano da quando ho fatto il vaccino mi è uscito di tutto. In realtà a me certi esami sono rientrati, poi non so se conta, così. Volevo un parere dal dottore perché so che è molto bravo, quindi mi farebbe piacere sentire un po' se ci sono anche delle cure diverse. Ecco, però tutti gli esami reumatologici, a parte un reumatest lievemente alterato, ma veramente alterato di pochissimo e tutto il resto è negativo. Grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, grazie Valeria, darò una risposta molto superficiale perché ovviamente qua è un caso complesso, uno di quei casi che noi riteniamo sia necessario fare una visita clinica con esame obiettivo completo, valutazione di tutto, perché qua il caso è complesso. Faccio solo tre considerazioni per la telespettatrice che ringrazio per la domanda. Prima considerazione, ANA, ENA, fattore reumatoide e quant'altro. Questi sono esami molto specialistici. Quindi vanno fatti in laboratori scelti e selezionati, non si possono fare in qualunque laboratorio. Noi abbiamo dei dati, io non vorrei entrare nel merito, però nel 50% dei casi risultano dei falsi positivi, cioè sono aumentati, ma in realtà non sono aumentati, perché purtroppo sono esami che richiedono una grande esperienza, una grande competenza per essere fatti. Quindi il fatto che un controllo fosse alterato, successivo no, e via dicendo, può essere legato a questo fatto, o può anche essere legato al fatto che si è cambiato il tipo di kit, come diciamo noi, cioè di sistema di analisi, e se ne è preso uno più sensibile e accurato, e quindi ci può essere anche un problema sempre comunque di errore. Detto questo, visto la sintomatologia, è possibile, è plausibile che la signora Valeri abbia un problema di tipo degenerativo alle ginocchia e poi qualche, diciamo, screzio sierologico. Tutto questo però deve essere necessariamente riconciliato in una valutazione clinica globale, quindi visita medica, esame obiettivo, visualizzazione degli esami e richiesta di ulteriori esami, perché siamo in un'area
0: Anche
1: molto
0: per lei in un
1: delicata.
0: centro come il vostro, diciamo?
1: Assolutamente in un centro specialistico reumatologico come il nostro, comunque un centro, se dobbiamo, ecco qui, ecco, parliamo di centri di secondo e terzo
0: Certo.
1: livello, per fortuna.

0: Liguria lì abbiamo, quindi io dico sempre chi parla male della sanità ligure fa un danno a se stesso alla sanità ligure. La sanità ligure è una grande sanità, abbiamo grandi specialisti in quest'area qua reumatologica, noi ci distinguiamo da 20 anni almeno e ci sono le nuove generazioni, quindi un centro specialistico reumatologico internistico.
1: Questo poi non significa ovviamente che non ci siano dei seri problemi, ma come sempre facciamo e cerchiamo di fare anche con voi medici, cerchiamo di raccontare anche le cose che funzionano, le cose che ci sono. Non serve andare sempre nelle altre regioni per curarsi e poi insomma che ci sia molto da fare, lo so meglio di me. Ma ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Andrea Giusti, stiamo parlando di osteoporosi, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao, scusami, sono di nuovo Valeria, perché volevo rispondere un attimo al dottore. Allora, dottore, io tutto quello che lei ha detto, io l'ho già fatto, perché, ripeto, 53 anni, mi è iniziato a 23 anni. Sono andata all'ospedale di Nervi con la dottoressa bravissima Craviotto, che mi ha seguito, ma poi anche lei a un certo punto mi ha detto, guarda, speriamo che quando vai in menopausa non ti riesca il tutto, perché secondo me è una questione più ormonale. Ok, quindi io da lei al dottor Cimino, al dottor Cutolo, al Dini.
0: Ok, diciamo che lei ha già fatto tutta una serie, diciamo, di visite e di percorsi. Quindi allora, Giusti, rimane, diciamo, il secondo livello, un centro di terzo livello, giusto?
2: Sì, allora, diciamo, per chiarire, perché poi chiaramente non è facilissimo in una trasmissione televisiva,
0: certo,
2: centrare il punto. Per chiarire, allora, innanzitutto sono quadri spesso evolutivi, quindi il fatto che lei abbia già fatto tanto non necessariamente vuol dire che la situazione attuale è uguale a quella precedente. Mi spiego meglio, sono quadri che possono avere un'evoluzione, e quello che le è stato detto, che dopo la menopausa ci può essere un cambiamento, è vero, perché il fattore ormonale, anzi è un fattore molto importante nella malattia autoinfiammatoria e autoimmuni, quindi sicuramente il passare del tempo può avere un effetto positivo o negativo. Non voglio fare adesso anche
0: certo,
2: perché è un po' fuori dal tema, però ci sono delle malattie reumatologiche che migliorano con l'età, ce ne sono altre che peggiorano anche molto con l'età, quindi questo è un aspetto, il tempo, di cui bisogna tener conto. L'altro aspetto che io consiglio è risenta magari uno degli ultimi colleghi che ha contattato, e poi eventualmente sì, come dire, ci sono per esempio, ora non voglio neanche fare troppi nomi perché poi è antipatico, comunque all'ospedale Gallino c'è un centro che è il centro malattie rare, comunque malattie reumatologiche complesse, gestito dalla reumatologia della DSL, che è un centro che è dedicato proprio ai casi più difficili, quindi potrebbe
0: bene
2: anche essere una soluzione se non c'è ancora andata.
0: Bene, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Paola. Per cortesia vorrei sapere dal dottore quando è sufficiente assumere soltanto la vitamina D oppure quando bisogna associarla alla vitamina K.
0: Grazie.
2: Allora, grazie Paola, perché mi ha dato una domanda che è come un calcio di rigore. Allora, la vitamina D sempre, per tutte le indicazioni previste dalla nota 96 e dalle linee guida, quindi prevenzione in ambito osteometabolico, quindi malattie ossee, quindi osteoporosi ma non solo, prevenzione di alcune patologie nell'anziano e più in generale prevenzione dell'invecchiamento. Quindi la vitamina D sempre e sempre e solo sotto controllo medico con richiesta medica. La vitamina K, per quel che mi riguarda, non ha nessuna indicazione in questo momento, e le stesse linee guida italiane, europee e mondiali dicono che la vitamina K, per come la conosciamo in Europa, quindi integratore, non ha dimostrazioni di efficacia su nulla. Esiste un approccio terapeutico

0: terapeutico con la vitamina K come farmaco in Giappone, sottolineo in Giappone, ed è l'unico paese dove è stato fatto uno studio con la vitamina K, che però viene somministrata a dosi farmacologiche, la cui sicurezza ed efficacia nella popolazione europea non è mai stata dimostrata. In altre parole, quello che si fa in Giappone, cioè usare la vitamina K per le malattie ossee e per l'aterosclerosi, non si può fare in Italia per due motivi. Primo, non abbiamo quel farmaco che hanno in Giappone. Secondo, per motivi di carattere soprattutto etnico e genetico, gli studi eseguiti in un paese asiatico non possono essere importati direttamente in Italia perché abbiamo differenze nella risposta ai farmaci. Quindi, in altre parole, io dico sempre, non fidatevi ciecamente di spot che vi, promettono chissà che cosa con quello o quell'altra vitamina, fidatevi ancora meno dal sentito dire e soprattutto ricordatevi che nel paese Italia l'unico professionista che è autorizzato a fare prescrizione medica è il medico. Quindi questo vale per tutte le altre professioni, nessun altro professionista è autorizzato a fare prescrizioni mediche, inclusi gli integratori. Lo sottolineo, questo è un argomento molto delicato,
1: Eh sì.
0: perché se no rischiamo di farci dare delle indicazioni da persone che non hanno le competenze per.
1: E anche perché poi, insomma, uno dice: ah, un integratore, chissà che cosa mi fa. No, invece no, poi ci possono essere delle problematiche e dei rischi molto seri. Allora, cerco di leggere un po' di messaggi, chiedo già scusa ai tanti a cui non riusciremo a dare risposta. Buongiorno, 78 anni, alimentazione sana, niente alcol e fumo, attività fisica regolare. Di base mensile, da un po' di mesi accuso dolore sul lato esterno del pollice e delle mani, soprattutto notturno. Che accertamenti dovrei fare? Grazie, buona giornata.
0: Allora, sicuramente visita dal proprio medico di base o da uno specialista. Io inizierei col medico di medicina generale. Tecnicamente, quello che io farei da specialista, e ribadisco, questo non può essere una prescrizione, è solo un'idea generale perché, ripeto, non ho visitato il paziente, è alcuni esami del sangue per valutare se c'è infiammazione, una VES, una PCR, e poi una radiografia della mano che ci faccia vedere un attimo com'è la situazione. Ma ribadisco, non è una prescrizione questa, quindi parlatene con il vostro medico curante.
1: Buongiorno, 76 anni, terapia con Prolia, devo fare impianto dentale. Quanto tempo deve passare dall'ultima dose? Grazie Mirella.
0: Allora, grazie Mirella. Allora, in questo caso, primo suggerimento, contatti il centro che l'ha prescritto il denosumab, che è il farmaco, l'ha detto il nome commerciale, ma adesso sono tutti generici, quindi il denosumab è la stessa cosa, perché lo specialista del centro dovrà dare indicazioni molto precise. In linea di principio, con questo tipo di farmaco si possono fare interventi, ma il timing, cioè il tempo in cui va fatto l'intervento, unitamente al tipo e alle caratteristiche della terapia antibiotica che è obbligatoria, devono essere concordati tra lo specialista che l'ha prescritto il denosumab o Prolia e il suo dentista. Quindi deve dire ai due colleghi, magari potrei essere anche io che l'ho prescritto perché ne ho prescritto tanto in passato, che si parlino e si mettano d'accordo. Io do sempre grandissima disponibilità ai colleghi odontoiatri, anzi li cerco sempre personalmente perché è così che si fanno i piani di cura dei pazienti, unendo le forze.
1: L'ultima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo chiedere al dottore, ho 81 anni.
1: Sì.
2: Buongiorno, io volevo chiedere al dottore, ho 81 anni
1: Sì.
2: e ho la...
1: Deve sentirmi dal telefono, signora, non se... perché non ha spento la televisione. Continui a parlare, prego.
2: Ho la fibrillazione arteriale,
1: Sì.
2: ho il diabete,
1: Sì.
2: mi manca la cartilagine al ginocchio destro.
1: Sì. Qual è la domanda?
2: Sono anemica
1: Sì.
2: e mi fa sempre tanto male sto ginocchio, non posso più camminare, devo
1: Ecco, vorrei un po'
2: portare il
1: sapere che cosa
2: bastone.
1: potrebbe fare. Allora, dottor Giusti, cosa dice? Una visita dal medico di medicina generale, poi dallo specialista?
0: Sì, una visita dal proprio medico di generale.

0: Devo dirle da geriatra, internista che sono, poi lo specialista in questo caso deve essere un geriatra, un internista, cioè una figura che la possa seguire a 360 gradi in maniera completa, cioè non curare solo una patologia, ma prendersi cura del corpo e anche della testa, perché ribadisco qua è un approccio sacro, cioè curare una persona, diciamo, che ha superato una certa età è un atto di grande importanza, un atto che deve essere fatto con molta intelligenza e con molta capacità.
1: Allora, io la ringrazio, chiedo scusa ai tanti telespettatori e telespettatrici che ci hanno scritto. Torna presto, dottor Giusti, direi che dobbiamo fare una nuova puntata sull'osteoporosi, visto le tante domande e quindi a chi non siamo riusciti a dare una risposta oggi, insomma, nelle prossime settimane ci rivedremo con il dottor Andrea Giusti. Grazie a lei, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie mille, arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: ancora un incidente mortale in Ligure, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla centaura, si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di carcere per Antonio Rasero, che nel 2010 ha ucciso il figlio della sua compagna, un riconoscimento per l'atteggiamento in carcere. L'eclissi solare torna a essere visibile dopo decenni, quindi anche Genova si prepara a questo evento. Primo Canale sarà in diretta domani dalle 19. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta con l'ennesimo incidente stradale mortale che è costato la vita a una giovane donna di 31 anni. Si tratta di un maresciallo ad Albenga, Sara Roba, molto conosciuta nella comunità. Si è scontrata con la sua moto contro un'auto ieri sera. Per lei non c'è stato nulla da fare, tanti i tentativi di rianimarla sul posto, però non sono serviti. Ci racconta tutto Elisa Riccini nel servizio di apertura.
1: Si chiamava Sara Roba ed era un maresciallo, la giovane aveva 31 anni, è lei la vittima dell'ennesimo tragico incidente avvenuto la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto tra Albenga e Ceriale. Secondo la ricostruzione della polizia statale, la giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Levante quando si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di via dell'agricoltura. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, inutili soccorsi sul posto che hanno provato invano a rianimare la giovane. Ormai non c'era più niente da fare, Sara Roba è deceduta sul luogo dell'incidente. La giovane aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, era una sportiva appassionata di equitazione e amante degli animali, molto conosciuta ad Albenga dove viveva. Tanti messaggi di cordoglio, tra questi anche quelli del sindaco Riccardo Tomatis, che ha espresso sui social vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa della ragazza.
0: Adesso il trasporto pubblico locale, perché c'è stato il disco verde, il via libera da parte di Regione Liguria, lo stanziamento

0: stanziamento di quasi 42 milioni di euro in favore del TPL. Una buona parte servirà per far fronte a AMT. Il governatore ligure Marco Bucci aspetta di vedere il bilancio del 2024, una richiesta che torna quest'oggi a seguito di tante altre. Andrea Popolano.
1: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria e aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla Giunta Salis la scorsa estate.
2: I 40 milioni sono messi lì che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè l'AMT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
1: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
3: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
0: Continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico di AMT per i comuni nell'entroterra genovese, un focus che stiamo portando avanti in questi giorni. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì prossimo, il 19 agosto, per parlare dei tagli al trasporto pubblico. Lucrezia Marini.
4: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
5: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
0: Adesso la cronaca, ancora un episodio di violenza nel carcere genovese di Marassi, un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poco dopo i poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza un altro detenuto che stava tentando il suicidio. Denunciare l'ennesima giornata di emergenza al segretario della UIL PA della polizia penitenziaria Fabio Pagani: Marassi è oramai un istituto fuori controllo, le sue parole, ogni giorno il personale di polizia penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni continua, un sovraccarico di lavoro che non è più accettabile. Il governo deve intervenire, sempre il monito che arriva dalla UIL PA. Primo permesso premio dopo poco più di 10 anni di carcere per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo 2010. Rasero ha trascorso 8 ore fuori dal carcere a casa dei familiari. Per il suo legale si tratta di un premio vero e proprio per il suo comportamento impeccabile, dice il legale all'interno del carcere, Anissa De Filippi.
4: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha

0: ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni, una condotta definita positiva e partecipativa con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità. A pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
1: Nel frattempo invece viene confermato la custodia in carcere per lo skipper che è stato accusato di violenza sessuale all'interno di uno yacht, a bordo di uno yacht, da parte di due ragazze dello staff che avrebbero subito questa violenza. Dopo una serata di festeggiamenti, l'uomo che è spagnolo di origine, di Barcellona, stava cercando di tornare nel suo paese, è stato fermato perché non aveva i documenti in ordine, non aveva la carta d'identità, era scaduta, il passaporto gli era stato preso apposta da queste due ragazze vittima di violenza. Oggi il giudice ha confermato quindi il carcere a Ponte Decimo a Genova. La notizia del caldo, come sempre siamo a raccontare tutti i giorni del bollino rosso per caldo, dal 2 agosto a oggi sono sono 10 giorni, arriveremo a 12 come minimo perché il bollino rosso è stato prorogato per la giornata di domani e quella di giovedì, quindi rimarremo con il livello massimo di allerta per quanto riguarda l'ondata di calore fino a giovedì, poi vedremo se la morsa rallenterà oppure no, quindi in tutto saranno 12 bollini rossi per caldo, mai successo nella storia della città, del capoluogo ligure, da quando il Ministero dal 2004 emana i bollini per ondata di calore. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata all'eclissi solare. Vi dico già, come avete sentito nei titoli, avremo modo di ribadirlo, come stiamo facendo in questi giorni, che domani il Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19, un'ora e mezza circa, un'ora e 40, per raccontare l'eclissi solare che torna a farsi vedere dopo decenni, torna dagli anni 90, quindi il Primo Canale la racconterà in diretta con le immagini, tanti collegamenti e tutto quello che ci sarà da dire, ma soprattutto da vedere, speriamo anche ovviamente nel tempo. Allora, dicevo, partiamo con questa ampia pagina dedicata all'eclissi. Domani l'appuntamento torna visibile in Europa per la prima volta dal 1999, pensate quanti anni sono passati. In Liguria il fenomeno è particolarmente spettacolare, è previsto una copertura, il sole verrà offuscato per oltre il 90%, un appuntamento da non perdere su Primo Canale. Partiamo da qua, sentiamo.
2: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni, il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare.

0: arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: E allora adesso avete sentito cosa ci aspetta domani, ripartiamo andando a sentire i consigli dell'esperto, l'oculista, che spiega a Primo Canale come osservare l'eclissi solare e soprattutto l'attenzione che bisogna avere per osservare in sicurezza. Sentiamo.
2: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312, comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggior maggiore copertura appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Quindi attenzione domani, ovviamente, per chi volesse osservare l'eclissi solare, la grande curiosità, però attenzione, come diceva l'oculista. E dicevamo, c'è chi ricorda l'eclissi totale che si è realizzata nuovamente dopo molti anni, erano 60 anni fa, quando in Italia, a Genova, precisamente là si vide l'eclissi totale, si torna quasi, perché saremo al 94%, allora andiamo a sentire cosa ne pensano i genovesi, li abbiamo intervistati con Chiaro.
3: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
4: Sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
5: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Piglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
6: Sì, l'ho vista al telegiornale.
7: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
6: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
8: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclisse totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
9: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
4: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
10: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
6: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino. Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
9: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
11: Ah, bene allora.
12: Ci seguirà?
11: Sì, assolutamente.
8: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
5: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
4: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
1: E sono state tante le telefonate ricevute da Primo Canale che ricordano l'eclissi solare degli scorsi decenni. Avete sentito le voci dei cittadini, non solo, magari anche dei turisti per Genova. Andiamo a sentire invece in questo servizio racchiuse le voci di chi segue quotidianamente Primo Canale e ha ricordato così in queste ore l'eclissi.
13: E sono andata a piedi di corsa a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi.

0: incisivi, si ritornava nel nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo, io non sapevo dove guardare.
1: Immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e stretto. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
2: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto il Belvedere era il posto, penso, giusto per poter vedere bene, e diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stato abbastanza lungo tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti, e comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
3: Come sempre appuntamento con il calcio per raccontare come ci si sta avvicinando a passi veloci, svelti all'esordio in campionato, ma prima c'è la Coppa Italia, quindi gli appuntamenti ufficiali partiranno nel weekend per Genoa e Samp. Parte il Genoa domenica 16 con la Coppa Italia, lunedì 17 toccherà alla Samp. Partiamo dal Genoa, quali sono le ultime novità? I rossoblù, che nelle ultime amichevoli non sono andate bene, stanno provando a recuperare in vista dell'appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Ci racconta tutto come sempre ogni sera Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, dopo due giorni di riposo è ripresa la preparazione al centro Signorini, scatta il conto alla rovescia verso il calcio vero, aspettando il campionato, avanti con la Coppa Italia, domenica alle 18.30 al Ferraris, la sfida da dentro o fuori all'Ascoli, rampante matricola della Serie B che sabato ha eliminato il Potenza, fuorigioco senz'altro Maitri e Traoré, dovrebbe tornare a disposizione quantomeno Avel. Mercato rossoblù in fase di stallo, Norton Caffi è annunciato in uscita ormai da settimane, ma sul tavolo di Lopez ancora non è arrivata l'offerta adeguata per la partenza di Brook. Rimane poi il rebus punta, Dallinga ha preso la strada di Colonia, Piccoli è in direzione Bologna. L'ultimo nome accostato al Grifone è quello di Ferguson, ex Roma e ora al Brighton, ma al momento sembra una traccia e niente più. Abbonamenti in serata, si chiude la possibilità di cambiare posto, il dato finale dei rinnovi sarà in linea con quello dell'anno passato, ossia attorno a quota 24.000. Da ora l'eventuale apertura della vendita libera.
3: Grazie a Carlo Danani. Passiamo ai blu cerchiati, novità importanti di mercato, c'è il disco verde con le visite mediche per il nuovo portiere e poi ci sono altri nomi che stanno circolando, una Samp che si sta preparando, come vi dicevo, alla sfida di Coppa Italia di lunedì sera con la Cremonese, ci racconta tutto Simone Galdi. Invece sul fronte Sampdoria, ciao Simone, buonasera.
5: Buonasera Giorgia, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp ha dato la notizia intorno alle 12.30 di quest'oggi. Peter Vindal, portiere danese di 28 anni, è un giocatore blucerchiato, lo sarà fino al 30 di giugno del 2027. Allora si chiude così la querelle sul portiere, tanti nomi che erano stati fatti, Audero, Paleari, Turati, e invece è arrivato Peter Vindal dallo Sparta Praga, che è comunque titolare del cartellino del giocatore. Vindal, che sappiamo, viene da un brutto infortunio, una frattura al piede sinistro che lo ha tenuto fuori da metà febbraio dai campi di gioco fino a questo momento, però ha superato le visite mediche che si sono tenute nella giornata di ieri e dunque sarà a disposizione già nelle prossime ore di Bernardo Corradi. Certamente per la Samp è importante

0: avere in casa in questo momento un Andrei Krastev che sta mostrando buone cose, che può essere affidabile, per esempio già nella partita contro la Cremonese. Il mercato però non si ferma qui perché ci sono altri due nomi caldi in ballo, quello di Lico Yannis per la fascia sinistra, un esterno di difesa, e quello di Nicolas Pierini, il ritorno dell'attaccante che sarebbe molto gradito anche alla tifoseria. Tifoseria che domani al Molo dell'Amicizia Quinto festeggerà gli 80 anni della Samp, gli 80 anni dell'Unione Calcio Sampdoria, che a sua volta il club, la società, ha deciso di festeggiare questo importante anniversario. Lo farà al Porto Antico con lo spettacolo dei droni. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio a te, Giorgia.
1: Grazie, grazie Simone. Queste le notizie, c'è un nome che sta circolando proprio in questi minuti freschissimo, è quello che viene reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, che la Samp avrebbe trovato un principio di accordo con Yari Verscheren, che è il trequartista classe 2001, svincolato dopo lunga esperienza all'Anderlecht del Belgio, considerato un talento, anche se è stato un po' falcidiato dagli infortuni. L'hanno rincorso per settimane i DS e Fredberg della Samp. Pare che ci sia l'ok del giocatore dopo due no e che le visite mediche potrebbero tenersi nelle prossime ore. Una notizia ancora che cerca conferma, però questa sembrerebbe l'ultimissima in casa Sampdoria. È tutto per il momento, come sempre l'appuntamento si rinnova domani stessi orari. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo poi domani sera a partire dalle 19 la diretta dell'eclissi solare su Primo Canale. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata in Liguria, eccetto in Appennino nel pomeriggio, quando si segnala qualche temporale di calore. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con caldo che si farà sentire, temperature fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati, temperature massime che raggiungeranno su queste zone punte di 34-35 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione prevista su Genova e dintorni, qui avremo la possibilità di qualche isolato fenomeno nelle zone interne, anche su queste zone.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla

Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'Oratorio Sant'Antonio

0: fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure, La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: ancora un incidente mortale in Ligure, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla centaura, si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata in Liguria, eccetto in Appennino nel pomeriggio, quando si segnala qualche temporale di calore. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con caldo che si farà sentire, temperature fino ai 32-30. Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata in Liguria, eccetto in Appennino nel pomeriggio, quando si segnala qualche temporale di calore. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con caldo che si farà sentire, temperature fino ai 32-30. Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata in Liguria, eccetto in Appennino nel pomeriggio, quando si segnala qualche temporale di calore. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con caldo che si farà sentire, temperature fino ai 32-30. Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata in Liguria, eccetto in Appennino nel pomeriggio, quando si segnala qualche temporale di calore. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con caldo che si farà sentire, temperature fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati, temperature massime che raggiungeranno su queste zone punte di 34-35 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione prevista su Genova e dintorni, qui avremo la possibilità di qualche isolato fenomeno nelle zone interne, anche su queste zone raggiungeremo punte di 35 gradi. Diamo uno sguardo al Tigullio, qui la situazione sarà tutto sommato tranquilla con il caldo che si farà sentire e raggiungeremo punte di 35 gradi per quanto riguarda le massime. Poi dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, non mancheranno delle schiarite, ma da segnalare anche qualche fenomeno. Massime qui non oltre i 32-33 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da spazi assolati con cieli sereni o poco velati e caldo in aumento. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di carcere per Antonio Rasero, che nel 2010 ha ucciso il figlio della sua compagna, un riconoscimento per l'atteggiamento in carcere. L'eclissi solare torna a essere visibile dopo decenni, quindi anche Genova si prepara a questo evento. Primo Canale sarà in diretta domani dalle 19. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta con l'ennesimo incidente stradale mortale che è costato la vita a una giovane donna di 31 anni. Si tratta di un maresciallo ad Albenga, Sara Roba, molto conosciuta nella comunità. Si è scontrata con la sua moto contro un'auto ieri sera. Per lei non c'è stato nulla da fare, tanti i tentativi di rianimarla sul posto, però non sono serviti. Ci racconta tutto Elisa Ricci nel servizio di apertura.
1: Si chiamava Sara Roba ed era un maresciallo, la giovane aveva 31 anni, è lei la vittima dell'ennesimo tragico incidente avvenuto la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto tra Albenga e Ceriale. Secondo la ricostruzione della polizia statale, la giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Levante quando si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di via dell'agricoltura. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, inutili soccorsi sul posto che hanno provato invano a rianimare la giovane. Ormai non c'era più niente da fare, Sara Roba è deceduta sul luogo dell'incidente. La giovane aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, era una sportiva appassionata di equitazione e amante degli animali, molto conosciuta ad Albenga dove viveva. Tanti messaggi di cordoglio, tra questi anche quelli del sindaco Riccardo Tomatis, che ha espresso sui social vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa della ragazza.
0: Adesso il trasporto pubblico locale, perché c'è stato il disco verde, il via libera da parte di Regione Liguria, lo stanziamento di quasi 42 milioni di euro in favore del TPL, una buona parte servirà per far fronte a AMT. Il governatore ligure Marco Bucci aspetta di vedere il bilancio del 2024, una richiesta che torna quest'oggi a seguito di tante altre. Andrea Popolano.
2: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi delle diverse aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla giunta Salis la scorsa estate.
3: I 40 milioni sono messi lì, che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
2: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
4: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
0: Continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico di AMT per i comuni nell'entroterra genovese, un focus che stiamo portando avanti in questi giorni. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì prossimo, il 19 agosto, per parlare dei tagli al trasporto pubblico. Lucrezia Marini.
5: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di

ancora un incidente mortale in Ligure, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla centaura, si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento

0: avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
1: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
2: Adesso la cronaca, ancora un episodio di violenza nel carcere genovese di Marassi, un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poco dopo i poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza un altro detenuto che stava tentando il suicidio. Denunciare l'ennesima giornata di emergenza al segretario della UIL PA della polizia penitenziaria Fabio Pagani: Marassi è oramai un istituto fuori controllo, le sue parole, ogni giorno il personale di polizia penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni continua, un sovraccarico di lavoro che non è più accettabile. Il governo deve intervenire, sempre il monito che arriva dalla UIL PA. Primo permesso premio dopo poco più di 10 anni di carcere per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo 2010. Rasero ha trascorso 8 ore fuori dal carcere a casa dei familiari. Per il suo legale si tratta di un premio vero e proprio per il suo comportamento impeccabile, dice il legale all'interno del carcere, Anissa De Filippi.
0: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni, una condotta definita positiva e partecipativa con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità. A pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
2: Nel frattempo invece viene confermato la custodia in carcere per lo skipper che è stato accusato di violenza sessuale all'interno di uno yacht, a bordo di uno yacht, da parte di 2 ragazze dello staff che avrebbero subito questa violenza. Dopo una serata di festeggiamenti, l'uomo che è spagnolo di origine, di Barcellona, stava cercando di tornare nel suo paese, è stato fermato perché non aveva i documenti in ordine, non aveva la carta d'identità, era scaduta, il passaporto gli era stato preso apposta da queste 2 ragazze vittima di violenza. Oggi il giudice ha confermato quindi il carcere a Ponte Decimo a Genova. La notizia del caldo, come sempre siamo a raccontare tutti i giorni del bollino rosso per caldo, dal 2 agosto a oggi sono quasi sono 10 giorni, arriveremo a 12 come minimo, perché il bollino rosso è stato prorogato per la giornata di domani e quella di giovedì, quindi rimarremo con il livello massimo di allerta per quanto riguarda l'ondata di calore fino a giovedì, poi vedremo se la morsa rallenterà oppure no, quindi in tutto saranno 12 bollini rossi per caldo, mai successo nella storia.

0: della città, del capoluogo ligure, da quando il Ministero dal 2004 emana i bollini per ondata di calore. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata all'eclissi solare. Vi dico già, come avete sentito nei titoli, avremo modo di ribadirlo, come stiamo facendo in questi giorni, che domani il Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19, un'ora e mezza circa, un'ora e 40, per raccontare l'eclissi solare che torna a farsi vedere dopo decenni, torna dagli anni 90, quindi il Primo Canale la racconterà in diretta con le immagini, tanti collegamenti e tutto quello che ci sarà da dire, ma soprattutto da vedere. Speriamo anche ovviamente nel tempo. Allora, dicevo, partiamo con questa ampia pagina dedicata all'eclissi. Domani l'appuntamento torna, visibile in Europa per la prima volta dal 1999, pensate quanti anni sono passati. In Liguria il fenomeno è particolarmente spettacolare, è previsto una copertura, il sole verrà offuscato per oltre il 90%, un appuntamento da non perdere su Primo Canale. Partiamo da qua, sentiamo.
1: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni, il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
2: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
0: E allora adesso avete sentito cosa ci aspetta domani, ripartiamo andando a sentire i consigli dell'esperto, l'oculista, che spiega a Primo Canale come osservare l'eclissi solare e soprattutto l'attenzione che bisogna avere per osservare in sicurezza. Sentiamo.
3: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggior maggiore copertura appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
0: Quindi attenzione domani ovviamente per chi volesse osservare l'eclissi solare, la grande curiosità però, attenzione come diceva l'oculista. E dicevamo, c'è chi ricorda l'eclissi totale che si è realizzata nuovamente dopo molti anni, erano 60 anni fa quando in Italia, a Genova, precisamente là si vede l'eclissi totale, si torna quasi perché saremo al 94%, allora andiamo a sentire cosa ne pensano i genovesi, li abbiamo intervistati con Chiaro.
4: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi.

0: di curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
1: Sì, sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
2: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Teglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
3: Sì, l'ho vista al telegiornale.
4: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
3: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
5: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclisse totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
4: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
1: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
6: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
3: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino. Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
4: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
7: Ah, bene allora.
4: Ci seguirà?
7: Sì, assolutamente.
5: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
2: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
1: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
0: E sono state tante le telefonate ricevute da Primo Canale che ricordano l'eclissi solare degli scorsi decenni. Avete sentito le voci dei cittadini, non solo, magari anche dei turisti per Genova. Andiamo a sentire invece in questo servizio racchiuse le voci di chi segue quotidianamente Primo Canale e ha ricordato così in queste ore l'eclissi.
8: E sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a Levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e si è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo, io non sapevo dove guardare.
9: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
10: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto. E a Spianata Castelletto, per vedere, era il posto, penso, giusto per poter vedere bene. E diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stata abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti. E comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
0: Come sempre appuntamento con il calcio per raccontare come ci si sta avvicinando a passi veloci, svelti all'esordio in campionato, ma prima c'è la Coppa Italia, quindi gli appuntamenti ufficiali partiranno nel weekend per Genoa e Samp. Parte il Genoa domenica 16 con la Coppa Italia, lunedì 17 toccherà alla Samp. Partiamo dal Genoa, quali sono le ultime novità? I rossoblù, che nelle ultime amichevoli non sono andate bene, stanno provando a recuperare in vista dell'appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Ci racconta tutto come sempre ogni sera Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
11: Buonasera, dopo due giorni di riposo è ripresa la preparazione al centro Signorini. Scatta il conto alla rovescia verso il calcio vero. Aspettando il campionato, avanti con la Coppa Italia. Domenica alle 18.30 al Ferraris, la sfida da dentro o fuori all'Ascoli, rampante matricola della Serie B che sabato ha eliminato il Potenza. Fuorigioco senz'altro Make 3 e Traoré, dovrebbe dovrebbe tornare a disposizione quantomeno Havel. Mercato rosso-blu in fase di stallo.

0: Orton Caffi è annunciato in uscita ormai da settimane, ma sul tavolo di Lopez ancora non è arrivata l'offerta adeguata per la partenza di Brook. Rimane poi il rebus punta, Dallinga ha preso la strada di Colonia, Piccoli è in direzione Bologna. L'ultimo nome accostato al Grifone è quello di Ferguson, ex Roma e ora al Brighton, ma al momento sembra una traccia e niente più. Abbonamenti in serata, si chiude la possibilità di cambiare posto, il dato finale dei rinnovi sarà in linea con quello dell'anno passato, ossia attorno a quota 24.000. La società valuta ora l'eventuale apertura della vendita libera.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo ai blu cerchiati, novità importanti di mercato, c'è il disco verde con le visite mediche per il nuovo portiere e poi ci sono altri nomi che stanno circolando, una Samp che si sta preparando, come vi dicevo, alla sfida di Coppa Italia di lunedì sera con la Cremonese, ci racconta tutto Simone Galdi invece sul fronte Sampdoria. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp ha dato la notizia intorno alle 12.30 di quest'oggi. Peter Vindal, portiere danese di 28 anni, è un giocatore blucerchiato, lo sarà fino al 30 di giugno del 2027. Allora si chiude così la querelle sul portiere, tanti nomi che erano stati fatti, Audero, Paleari, Turati, e invece è arrivato Peter Vindal dallo Sparta Praga, che è comunque titolare del cartellino del giocatore. Vindal, che sappiamo, viene da un brutto infortunio, una frattura al piede sinistro che lo ha tenuto fuori da metà febbraio dai campi di gioco fino a questo momento, però ha superato le visite mediche che si sono tenute nella giornata di ieri e dunque sarà a disposizione già nelle prossime ore di Bernardo Corradi. Certamente per la Samp è importante avere in casa in questo momento un Andrei Krastev che sta mostrando buone cose, che può essere affidabile per esempio già nella partita contro la Cremonese. Il mercato però non si ferma qui, perché ci sono altri due nomi caldi in ballo, quello di Lico Iannis per la fascia sinistra, un esterno di difesa, e quello di Nicolas Pierini, il ritorno dell'attaccante che sarebbe molto gradito anche alla tifoseria che domani al Molo dell'Amicizia Quinto festeggerà gli 80 anni della Samp, gli 80 anni del Unione Calcio Sampdoria, che a sua volta il club, la società, ha deciso di festeggiare questo importante anniversario. Lo farà al Porto Antico con lo spettacolo dei droni. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio a te Giorgia.
1: Grazie Simone, queste le notizie, c'è un nome che sta circolando proprio in questi minuti freschissimo, è quello che viene reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, che la Samp avrebbe trovato un principio di accordo con Jari Verscheren, che è il trequartista classe 2001, svincolato dopo lunga esperienza all'Anderlecht del Belgio, considerato un talento, anche se è stato un po' falcidiato dagli infortuni, l'hanno rincorso per settimane i DS e Fredberg della Samp, pare che ci sia l'ok del giocatore dopo due no e che le visite mediche potrebbero tenersi nelle prossime ore, una notizia ancora che cerca conferma, però questa sembrerebbe l'ultimissima in casa Sampdoria. È tutto per il momento, come sempre l'appuntamento si rinnova domani stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi ricordo poi domani sera a partire dalle 19 la diretta dell'Eclissi Solare su Primo Canale. Buona serata.

0: ancora un incidente mortale in Liguria, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla Centaura, si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di carcere per Antonio Rasero, che nel 2010 ha ucciso il figlio della sua compagna, un riconoscimento per l'atteggiamento in carcere. L'eclissi solare torna a essere visibile dopo decenni, quindi anche Genova si prepara a questo evento. Primo Canale sarà in diretta domani dalle 19. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta con l'ennesimo incidente stradale mortale che è costato la vita a una giovane donna di 31 anni, si tratta di un maresciallo ad Albenga, Sara Roba, molto conosciuta nella comunità, si è scontrata con la sua moto contro un'auto ieri sera. Per lei non c'è stato nulla da fare, tanti i tentativi di rianimarla sul posto, però non sono serviti. Ci racconta tutto Elisa Ricci nel servizio di apertura.
1: Si chiamava Sara Roba ed era un maresciallo, la giovane aveva 31 anni, è lei la vittima dell'ennesimo tragico incidente avvenuto la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto tra Albenga e Ceriale. Secondo la ricostruzione della polizia statale, la giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Levante quando si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di Via dell'Agricoltura. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, inutili soccorsi sul posto che hanno provato invano a rianimare la giovane. Ormai non c'era più niente da fare, Sara Roba è deceduta sul luogo dell'incidente. La giovane aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, era una sportiva appassionata di equitazione e amante degli animali, molto conosciuta ad Albenga dove viveva. Tanti messaggi di cordoglio, tra questi anche quelli del sindaco Riccardo Tomatis, che ha espresso sui social vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa della ragazza.
0: Adesso il trasporto pubblico locale, perché c'è stato il disco verde, il via libera da parte di Regione Liguria, lo stanziamento di quasi 42 milioni di euro in favore del TPL, una buona parte servirà per far fronte a AMT. Il governatore ligure Marco Bucci aspetta di vedere il bilancio del 2024, una richiesta che torna quest'oggi a seguito di tante altre. Andrea Popolano.
2: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi delle diverse aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla giunta Salis la scorsa estate.
3: I 40 milioni sono messi lì che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
2: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
4: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anche

0: esse avranno questo tipo di disponibilità.
1: Continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico di AMT per i comuni nell'entroterra genovese, un focus che stiamo portando avanti in questi giorni. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì prossimo, il 19 agosto, per parlare dei tagli al trasporto pubblico. Lucrezia Marini.
2: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
3: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia, direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
1: Adesso la cronaca, ancora un episodio di violenza nel carcere genovese di Marassi, un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poco dopo i poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza un altro detenuto che stava tentando il suicidio. Denunciare l'ennesima giornata di emergenza al segretario della UIL PA della polizia penitenziaria Fabio Pagani. Marassi è oramai un istituto fuori controllo, le sue parole: ogni giorno il personale di polizia penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni continua, un sovraccarico di lavoro che non è più accettabile. Il governo deve intervenire, sempre il monito che arriva dalla UIL PA. Primo permesso premio dopo poco più di 10 anni di carcere per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo 2010. Rasero ha trascorso 8 ore fuori dal carcere a casa dei familiari. Per il suo legale si tratta di un premio vero e proprio per il suo comportamento impeccabile, dice il legale all'interno del carcere, Anissa De Filippi.
2: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni, una condotta definita positiva e partecipativa con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità. A pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
1: Nel frattempo invece viene confermato la custodia in carcere per lo skipper che è stato accusato di violenza sessuale all'interno di uno yacht, a bordo di uno yacht, da parte di 2 ragazze dello staff.

0: che avrebbero subito questa violenza. Dopo una serata di festeggiamenti, l'uomo che è spagnolo di origine di Barcellona stava cercando di tornare nel suo paese, è stato fermato perché non aveva i documenti in ordine, non aveva la carta di identità, era scaduta, il passaporto gli era stato preso apposta da queste due ragazze vittima di violenza. Oggi il giudice ha confermato quindi il carcere a Ponte Decimo a Genova. La notizia del caldo, come sempre siamo a raccontare tutti i giorni del bollino rosso per caldo, dal 2 agosto a oggi sono quasi, sono 10 giorni, arriveremo a 12 come minimo, perché il bollino rosso è stato prorogato per la giornata di domani e quella di giovedì, quindi rimarremo con il livello massimo di allerta per quanto riguarda l'ondata di calore fino a giovedì, poi vedremo se la morsa rallenterà oppure no, quindi in tutto saranno 12 bollini rossi per caldo, mai successo nella storia della città, del capoluogo ligure, da quando il Ministero dal 2004 emana i bollini per ondata di calore. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata all'eclissi solare. Vi dico già, come avete sentito nei titoli, avremo modo di ribadirlo, come stiamo facendo in questi giorni, che domani il Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19, un'ora e mezza circa, un'ora e 40, per raccontare l'eclissi solare che torna a farsi vedere dopo decenni, torna dagli anni 90, quindi il Primo Canale la racconterà in diretta con le immagini, tanti collegamenti e tutto quello che ci sarà da dire, ma soprattutto da vedere. Speriamo anche ovviamente nel tempo. Allora, dicevo, partiamo con questa ampia pagina dedicata all'eclissi. Domani l'appuntamento torna visibile in Europa per la prima volta dal 1999, pensate quanti anni sono passati. In Liguria il fenomeno è particolarmente spettacolare, è previsto una copertura, il sole verrà offuscato per oltre il 90%, un appuntamento da non perdere su Primo Canale. Partiamo da qua, sentiamo.
1: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni, il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
2: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
0: E allora adesso avete sentito cosa ci aspetta domani, ripartiamo andando a sentire i consigli dell'esperto, l'oculista che spiega a Primo Canale come osservare l'eclissi solare e soprattutto l'attenzione che bisogna avere per osservare in sicurezza. Sentiamo.
3: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente

0: molto gravi sulla mia vista.
1: Quindi attenzione, domani ovviamente per chi volesse osservare l'eclissi solare, la grande curiosità, però attenzione, come diceva l'oculista. E dicevamo, c'è chi ricorda l'eclissi totale che si è realizzata nuovamente dopo molti anni, era il 60 anni fa, quando in Italia, a Genova, precisamente là si vede l'eclissi totale, si torna quasi, perché saremo al 94%, allora andiamo a sentire cosa ne pensano i genovesi, li abbiamo intervistati con Chiaro.
2: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
3: Sì, sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
4: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Piglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
5: Sì, l'ho vista al telegiornale.
6: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
7: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
8: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclisse totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
2: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
3: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
9: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
10: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino.
11: Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
2: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
12: Ah, bene allora.
2: Ci seguirà?
12: Sì, assolutamente.
8: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
4: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
3: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
1: E sono state tante le telefonate ricevute da Primo Canale che ricordano l'eclissi solare degli scorsi decenni. Avete sentito le voci dei cittadini, non solo, magari anche dei turisti per Genova. Andiamo a sentire invece in questo servizio racchiuse le voci di chi segue quotidianamente Primo Canale e ha ricordato così in queste ore l'eclissi.
13: E sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare.
14: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
15: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto per vedere era il posto, penso, giusto per poter vedere bene, e diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stata abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti, e comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo. Ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
1: Come sempre appuntamento con il calcio per raccontare come ci si sta avvicinando a passi veloci, svelti all'esordio in campionato, ma prima c'è la Coppa Italia, quindi gli appuntamenti ufficiali partiranno nel weekend per Genoa e Samp. Parte il Genoa domenica 16 con la Coppa Italia.

0: Lunedì 17 toccherà alla Samp. Partiamo dal Genoa. Quali sono le ultime novità? I rossoblù, che nelle ultime amichevoli non sono andate bene, stanno provando a recuperare in vista dell'appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Ci racconta tutto, come sempre ogni sera, Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, dopo due giorni di riposo è ripresa la preparazione al centro signorini. Scatta il conto alla rovescia verso il calcio vero. Aspettando il campionato, avanti con la Coppa Italia. Domenica alle 18.30 al Ferraris, la sfida da dentro o fuori all'Ascoli, rampante matricola della Serie B che sabato ha eliminato il Potenza. Fuori gioco senz'altro Maitri e Traoré, dovrebbe tornare a disposizione quantomeno Avel. Mercato rossoblù in fase di stallo. Norton Caffi è annunciato in uscita ormai da settimane, ma sul tavolo di Lopez ancora non è arrivata l'offerta adeguata per la partenza di Brook. Rimane poi il rebus punta. Dallinga ha preso la strada di Colonia, Piccoli è in direzione Bologna. L'ultimo nome accostato al Grifone è quello di Ferguson, ex Roma e ora al Brighton, ma al momento sembra una traccia e niente più. Abbonamenti in serata, si chiude la possibilità di cambiare posto. Il dato finale dei rinnovi sarà in linea con quello dell'anno passato, ossia attorno a quota 24.000. La società valuta ora l'eventuale apertura della vendita libera.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo ai blu cerchiati, novità importanti di mercato, c'è il disco verde con le visite mediche per il nuovo portiere e poi ci sono altri nomi che stanno circolando, una Samp che si sta preparando, come dicevo, alla sfida di Coppa Italia di lunedì sera con la Cremonese. Ci racconta tutto Simone Galdi invece sul fronte Sampdoria. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp ha dato la notizia intorno alle 12.30 di quest'oggi. Peter Vindal, portiere danese di 28 anni, è un giocatore blucerchiato, lo sarà fino al 30 di giugno del 2027. Allora si chiude così la querelle sul portiere, tanti nomi che erano stati fatti, Audero, Paleari, Turati, e invece è arrivato Peter Vindal dallo Sparta Praga, che è comunque titolare del cartellino del giocatore. Vindal, che sappiamo, viene da un brutto infortunio, una frattura al piede sinistro che lo ha tenuto fuori a metà febbraio dai campi di gioco fino a questo momento. Però ha superato le visite mediche che si sono tenute nella giornata di ieri e dunque sarà a disposizione già nelle prossime ore di Bernardo Corradi. Certamente per la Samp è importante avere in casa in questo momento un Andrei Krastev che sta mostrando buone cose, che può essere affidabile per esempio già nella partita contro la Cremonese. Il mercato però non si ferma qui, perché ci sono altri due nomi caldi in ballo: quello di Lico Giannis per la fascia sinistra, un esterno di difesa, e quello di Nicolas Pierini, il ritorno dell'attaccante che sarebbe molto gradito anche alla tifoseria che domani al Molo dell'Amicizia Quinto festeggerà gli 80 anni della Samp, gli 80 anni dell'Unione Calcio Sampdoria, che a sua volta il club, la società, ha deciso di festeggiare questo importante anniversario. Lo farà al Porto Antico con lo spettacolo dei droni. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio a te Giorgia.
0: Grazie Simone. Queste le notizie, c'è un nome che sta circolando proprio in questi minuti freschissimo, è quello che viene reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, che la Samp avrebbe trovato un principio di accordo con Jari Verscheren, che è il trequartista classe 2001 svincolato dopo lunga esperienza all'Anderlecht del Belgio, considerato un talento anche se è stato un po' falcidiato dagli infortuni. L'hanno rincorso per settimane i DS e Fredberg della Samp, pare che ci sia l'ok del giocatore dopo due no e che le visite mediche potrebbero tenersi nelle prossime ore, una notizia ancora che cerca conferma, però questa sembrerebbe l'ultimissima in casa Sampdoria. È tutto per il momento, come sempre l'appuntamento si rinnova domani stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi ricordo poi domani sera a partire dalle 19 la diretta dell'Eclissi Solare su Primo Canale. Buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: ancora un incidente mortale in Liguria, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla Centaura. Si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di carcere per Antonio Rasero, che nel 2010 ha ucciso il figlio della sua compagna, un riconoscimento per l'atteggiamento in carcere. L'eclissi solare torna a essere visibile dopo decenni, quindi anche Genova si prepara a questo evento. Primo Canale sarà in diretta domani dalle 19. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta con l'ennesimo incidente stradale mortale che è costato la vita a una giovane donna di 31 anni. Si tratta di un maresciallo ad Albenga, Sara Roba, molto conosciuta nella comunità. Si è scontrata con la sua moto contro un'auto ieri sera. Per lei non c'è stato nulla da fare, tanti i tentativi di rianimarla sul posto, però non sono serviti. Ci racconta tutto Elisa Ricci nel servizio di apertura.
1: Si chiamava Sara Roba ed era un maresciallo, la giovane aveva 31 anni, è lei la vittima dell'ennesimo tragico incidente avvenuto la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto tra Albenga e Ceriale. Secondo la ricostruzione della polizia statale, la giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Levante quando si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di via dell'agricoltura. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, inutili soccorsi sul posto che hanno provato invano a rianimare la giovane. Ormai non c'era più niente da fare, Sara Roba è deceduta sul luogo dell'incidente. La giovane aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, era una sportiva appassionata di equitazione e amante degli animali, molto conosciuta ad Albenga dove viveva. Tanti messaggi di cordoglio, tra questi anche quelli del sindaco Riccardo Tomatis, che ha espresso sui social vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa della ragazza.
0: Adesso il trasporto pubblico locale, perché c'è stato il disco verde, il via libera da parte di Regione Liguria, lo stanziamento di quasi 42 milioni di euro in favore del TPL, una buona parte servirà per far fronte a AMT. Il governatore ligure Marco Bucci aspetta di vedere il bilancio del 2020.

0: 24, una richiesta che torna quest'oggi a seguito di tante altre. Andrea Popolano.
1: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi delle diverse aziende.

0: Interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024 che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla giunta Salis la scorsa estate.
1: I 40 milioni sono messi lì che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
0: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
2: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
3: Rete del trasporto pubblico di AMT per i comuni nell'entroterra genovese, un focus che stiamo portando avanti in questi giorni. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì prossimo, il 19 agosto, per parlare dei tagli al trasporto pubblico. Lucrezia Marini.
4: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Sera Ricò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
5: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
3: Adesso la cronaca, ancora un episodio di violenza nel carcere genovese di Marassi, un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poco dopo i poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza un altro detenuto che stava tentando il suicidio. Denunciare l'ennesima giornata di emergenza al segretario della UIL PA della polizia penitenziaria Fabio Pagani: Marassi è oramai un istituto fuori controllo, le sue parole, ogni giorno il personale di polizia penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni con un sovraccarico di lavoro che non è più accettabile. Il governo deve intervenire, sempre il monito che arriva dalla UIL PA. Primo permesso premio dopo poco più di 10 anni di carcere per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo 2010. Rasero ha trascorso 8 ore fuori dal carcere a casa dei familiari. Per il suo legale si tratta di un premio vero e proprio per il suo comportamento impeccabile, dice il legale all'interno del carcere, Anissa De Filippi.
4: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina.

0: A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni, una condotta definita positiva e partecipativa con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità, a pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
1: Nel frattempo invece viene confermato la custodia in carcere per lo skipper che è stato accusato di violenza sessuale all'interno di uno yacht, a bordo di uno yacht, da parte di due ragazze dello staff che avrebbero subito questa violenza. Dopo una serata di festeggiamenti, l'uomo che è spagnolo di origine, di Barcellona, stava cercando di tornare nel suo paese, è stato fermato perché non aveva i documenti in ordine, non aveva la carta d'identità, era scaduta, il passaporto gli era stato preso apposta da queste due ragazze vittima di violenza. Oggi il giudice ha confermato quindi il carcere a Ponte Decimo a Genova. La notizia del caldo, come sempre siamo a raccontare tutti i giorni del bollino rosso per caldo, dal 2 agosto a oggi sono 10 giorni, arriveremo a 12 come minimo perché il bollino rosso è stato prorogato per la giornata di domani e quella di giovedì, quindi rimarremo con il livello massimo di allerta per quanto riguarda l'ondata di calore fino a giovedì, poi vedremo se la morsa rallenterà oppure no, quindi in tutto saranno 12 bollini rossi per caldo, mai successo nella storia della città, del capoluogo ligure, da quando il Ministero dal 2004 emana i bollini per ondata di calore. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata all'eclissi solare. Vi dico già, come avete sentito nei titoli, avremo modo di ribadirlo, come stiamo facendo in questi giorni, che domani il Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19, un'ora e mezza circa, un'ora e 40, per raccontare l'eclissi solare che torna a farsi vedere dopo decenni, torna dagli anni 90, quindi il Primo Canale la racconterà in diretta con le immagini, tanti collegamenti e tutto quello che ci sarà da dire, ma soprattutto da vedere. Speriamo anche ovviamente nel tempo. Allora, dicevo, partiamo con questa ampia pagina dedicata all'eclissi. Domani l'appuntamento torna visibile in Europa per la prima volta dal 1999, pensate quanti anni sono passati. In Liguria il fenomeno è particolarmente spettacolare, è previsto una copertura, il sole verrà offuscato per oltre il 90%, un appuntamento da non perdere su Primo Canale. Partiamo da qua, sentiamo.
2: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni, il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: E allora adesso avete sentito cosa ci aspetta domani, ripartiamo andando a sentire i consigli dell'esperto, l'oculista che spiega a Primo Canale come osservare l'eclissi solare e soprattutto l'attenzione che bisogna avere per osservare in sicurezza. Sentiamo.
4: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali, certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata. Non ci sono altri sistemi.

0: sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi LCD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Quindi attenzione, domani ovviamente per chi volesse osservare l'eclissi solare, la grande curiosità però, attenzione come diceva l'oculista, e dicevamo c'è cioè chi ricorda l'eclissi totale che si è realizzata nuovamente dopo molti anni, era il 60 anni fa quando in Italia, a Genova precisamente la si vede l'eclissi totale, si torna quasi perché saremo al 94%, allora andiamo a sentire cosa ne pensano i genovesi, li abbiamo intervistati con Chiara Orru.
2: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
3: Sì, sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
4: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Teglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
5: Sì, l'ho vista al telegiornale.
6: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
7: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
8: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica mi pare eclissi totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
2: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
3: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
9: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
10: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino.
11: Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
2: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
12: Ah, bene allora.
2: Ci seguirà?
12: Sì, assolutamente.
8: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
4: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
3: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
1: E sono state tante le telefonate ricevute da Primo Canale che ricordano l'eclissi solare degli scorsi decenni. Avete sentito le voci dei cittadini, non solo, magari anche dei turisti per Genova. Andiamo a sentire invece in questo servizio racchiuse le voci di chi segue quotidianamente Primo Canale e ha ricordato così in queste ore l'eclissi.
13: E sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare.
14: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e stretto. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
15: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto per vedere era il posto, penso, giusto per poter

0: vedere bene. E diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stato abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti. E comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
1: Come sempre appuntamento con il calcio per raccontare come ci si sta avvicinando a passi veloci, svelti all'esordio in campionato, ma prima c'è la Coppa Italia, quindi gli appuntamenti ufficiali partiranno nel weekend per Genoa e Samp. Parte il Genoa domenica 16 con la Coppa Italia, lunedì 17 toccherà alla Samp. Partiamo dal Genoa, quali sono le ultime novità? I rossoblù, che nelle ultime amichevoli non sono andate bene, stanno provando a recuperare in vista dell'appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Ci racconta tutto come sempre ogni sera Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, dopo due giorni di riposo è ripresa la preparazione al centro signorini. Scatta il conto alla rovescia verso il calcio vero. Aspettando il campionato, avanti con la Coppa Italia. Domenica alle 18.30 al Ferraris, la sfida da dentro o fuori all'Ascoli, rampante matricola della Serie B che sabato ha eliminato il Potenza. Fuori gioco senz'altro Maitri e Traoré, dovrebbe tornare a disposizione quantomeno Avel. Mercato rossoblù in fase di stallo, Norton Caffi è annunciato in uscita ormai da settimane, ma sul tavolo di Lopez ancora non è arrivata l'offerta adeguata per la partenza di Brook. Rimane poi il rebus punta, Dallinga ha preso la strada di Colonia, Piccoli è in direzione Bologna. L'ultimo nome accostato al Grifone è quello di Ferguson, ex Roma e ora al Brighton, ma al momento sembra una traccia e niente più. Abbonamenti in serata, si chiude la possibilità di cambiare posto, il dato finale dei rinnovi sarà in linea con quello dell'anno passato, ossia attorno a quota 24.000. La società valuta ora l'eventuale apertura della vendita libera.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo ai blu cerchiati, novità importanti di mercato, c'è il disco verde con le visite mediche per il nuovo portiere e poi ci sono altri nomi che stanno circolando, una Samp che si sta preparando, come vi dicevo, alla sfida di Coppa Italia di lunedì sera con la Cremonese, ci racconta tutto Simone Galdi. Invece sul fronte Sampdoria, ciao Simone, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp ha dato la notizia intorno alle 12.30 di quest'oggi. Peter Vindal, portiere danese di 28 anni, è un giocatore blucerchiato, lo sarà fino al 30 di giugno del 2027. Allora si chiude così la querelle sul portiere, tanti nomi che erano stati fatti, Audero, Paleari, Turati, e invece è arrivato Peter Vindal dallo Sparta Praga, che è comunque titolare del cartellino del giocatore. Vindal, che sappiamo, viene da un brutto infortunio, una frattura a metà febbraio dai campi di gioco fino a questo momento, però ha superato le visite mediche che si sono tenute nella giornata di ieri e dunque sarà a disposizione già nelle prossime ore di Bernardo Corradi. Certamente per la Samp è importante avere in casa in questo momento un Andrei Krastev che sta mostrando buone cose, che può essere affidabile per esempio già nella partita contro la Cremonese. Il mercato però non si ferma qui, perché ci sono altri due nomi caldi in ballo, quello di Lico Iannis per la fascia sinistra, un esterno di difesa, e quello di Nicolas Pierini, il ritorno dell'attaccante che sarebbe molto gradito anche alla tifoseria che domani al Molo dell'Amicizia Quinto festeggerà gli 80 anni della Samp, gli 80 anni dell'Unione Calcio Sampdoria, che a sua volta il club, la società, ha deciso di festeggiare questo importante anniversario, lo farà al Porto Antico con lo spettacolo dei droni.

0: Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio a te, Giorgia.
1: Grazie, grazie Simone. Queste le notizie, c'è un nome che sta circolando proprio in questi minuti freschissimo, è quello che viene reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, che la Samp avrebbe trovato un principio di accordo con Yari Verscheren, che è il trequartista classe 2001, svincolato dopo lunga esperienza all'Anderlecht del Belgio, considerato un talento, anche se è stato un po' falcidiato dagli infortuni. L'hanno rincorso per settimane i DS e Fredberg della Samp, pare che ci sia l'ok del giocatore dopo due no e che le visite mediche potrebbero tenersi nelle prossime ore, una notizia ancora che cerca conferma, però questa sembrerebbe l'ultimissima in casa Sampdoria. È tutto per il momento, come sempre l'appuntamento si rinnova domani stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi ricordo poi domani sera a partire dalle 19 la diretta dell'Eclissi Solare su Primo Canale. Buona serata.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: ancora un incidente mortale in Ligure, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla Centaura, si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di carcere per Antonio Rasero, che nel 2010 ha ucciso il figlio della sua compagna, un riconoscimento per l'atteggiamento in carcere. L'eclissi solare torna a essere visibile dopo decenni, quindi anche Genova si prepara a questo evento. Primo Canale sarà in diretta domani dalle 19. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta con l'ennesimo incidente stradale mortale che è costato la vita a una giovane donna di 31 anni. Si tratta di un maresciallo ad Albenga, Sara Roba, molto conosciuta nella comunità. Si è scontrata con la sua moto contro un'auto ieri sera. Per lei non c'è stato nulla da fare, tanti i tentativi di rianimarla sul posto, però non sono serviti. Ci racconta tutto Elisa Ricci nel servizio di apertura.
1: Si chiamava Sara Roba ed era un maresciallo, la giovane aveva 31 anni, è lei la vittima dell'ennesimo tragico incidente avvenuto la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto tra Albenga e Ceriale. Secondo la ricostruzione della polizia statale, la giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Levante quando si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di via dell'agricoltura. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, inutili soccorsi sul posto che hanno provato invano a rianimare la giovane. Ormai non c'era più niente da fare, Sara Roba è deceduta sul luogo dell'incidente. La giovane aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, era una sportiva appassionata di equitazione e amante degli animali, molto conosciuta ad Albenga dove viveva. Tanti messaggi di cordoglio, tra questi anche quelli del sindaco Riccardo Tomatis, che ha espresso sui social vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa della ragazza.
0: Adesso il trasporto pubblico locale.

0: Perché c'è stato il disco verde, il via libera da parte di Regione Liguria, lo stanziamento di quasi 42 milioni di euro in favore del TPL, una buona parte servirà per far fronte a AMT. Il governatore ligure Marco Bucci aspetta di vedere il bilancio del 2024, una richiesta che torna quest'oggi a seguito di tante altre. Andrea Popolano.
1: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi delle diverse aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla giunta Salis la scorsa estate.
2: I 40 milioni sono messi lì che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
1: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
3: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
0: Continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico di AMT per i comuni nell'entroterra genovese, un focus che stiamo portando avanti in questi giorni. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì prossimo, il 19 agosto, per parlare dei tagli al trasporto pubblico. Lucrezia Marini.
4: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
5: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
0: Adesso la cronaca, ancora un episodio di violenza nel carcere genovese di Marassi, un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poco dopo i poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza un altro detenuto che stava tentando il suicidio. Denunciare l'ennesima giornata di emergenza al segretario della UIL PA della polizia penitenziaria Fabio Pagani: Marassi è oramai un istituto fuori controllo, le sue parole, ogni giorno il personale di polizia penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni continua, un sovraccarico di lavoro che non è più accettabile. Il governo deve intervenire, sempre il monito che arriva dalla UIL PA. Primo permesso premio dopo poco più di 10 anni di carcere per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo 2010. Rasero ha trascorso 8 ore fuori dal carcere a casa dei familiari. Per il suo legale si tratta di un premio vero e proprio per il suo comportamento impeccabile, dice il legale all'interno del carcere, Anissa De Filippi.

0: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza, sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni, una condotta definita positiva e partecipativa, con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità. A pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
1: Nel frattempo invece viene confermato la custodia in carcere per lo skipper che è stato accusato di violenza sessuale all'interno di uno yacht, a bordo di uno yacht, da parte di 2 ragazze dello staff che avrebbero subito questa violenza. Dopo una serata di festeggiamenti, l'uomo che è spagnolo di origine, di Barcellona, stava cercando di tornare nel suo paese, è stato fermato perché non aveva i documenti in ordine, non aveva la carta d'identità, era scaduta, il passaporto gli era stato preso apposta da queste 2 ragazze vittima di violenza. Oggi il giudice ha confermato quindi il carcere a Ponteggio Decimo a Genova. La notizia del caldo, come sempre siamo a raccontare tutti i giorni del bollino rosso per caldo. Dal 2 agosto a oggi sono 10 giorni, arriveremo a 12 come minimo, perché il bollino rosso è stato prorogato per la giornata di domani e quella di giovedì, quindi rimarremo con il livello massimo di allerta per quanto riguarda l'ondata di calore fino a giovedì, poi vedremo se la morsa rallenterà oppure no, quindi in tutto saranno 12 bollini rossi per caldo, mai successo nella storia della città, del capoluogo ligure, da quando il Ministero dal 2004 emana i bollini per ondata di calore. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata all'eclissi solare. Vi dico già, come avete sentito nei titoli, avremo modo di ribadirlo, come stiamo facendo in questi giorni, che domani il Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19, un'ora e mezza circa, 1:40, per raccontare l'eclissi solare che torna a farsi vedere dopo decenni, torna dagli anni 90, quindi il Primo Canale la racconterà in diretta con le immagini, tanti collegamenti e tutto quello che ci sarà da dire, ma soprattutto da vedere. Speriamo anche ovviamente nel tempo. Allora, dicevo, partiamo con questa ampia pagina dedicata all'eclissi. Domani l'appuntamento torna visibile in Europa per la prima volta dal 1999, pensate quanti anni sono passati. In Liguria il fenomeno è particolarmente spettacolare, è previsto una copertura, il sole verrà offuscato per oltre il 90%, un appuntamento da non perdere su Primo Canale. Partiamo da qua, sentiamo.
2: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni. Il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui

0: disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare, arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: E allora adesso avete sentito cosa ci aspetta domani, ripartiamo andando a sentire i consigli dell'esperto, l'oculista, che spiega a Primo Canale come osservare l'eclissi solare e soprattutto l'attenzione che bisogna avere per osservare in sicurezza. Sentiamo.
2: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto: l'eclissi non va guardata se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Quindi attenzione domani, ovviamente, per chi volesse osservare l'eclissi solare, la grande curiosità, però attenzione, come diceva l'oculista. E dicevamo, c'è chi ricorda l'eclissi totale che si è realizzata nuovamente dopo molti anni, erano 60 anni fa, quando in Italia, a Genova, precisamente la si vide l'eclissi totale, si torna quasi, perché saremo al 94%, allora andiamo a sentire cosa ne pensano i genovesi, li abbiamo intervistati con Chiaro.
3: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto, sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
4: Sì, sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
5: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Teglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
6: Sì, l'ho vista al telegiornale.
7: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
6: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
8: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclissi totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
7: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
4: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
9: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
6: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino. Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
7: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
1: Ah, bene allora.
7: Ci seguirà?
1: Sì, assolutamente.
8: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
5: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
4: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
1: E sono state tante le telefonate ricevute da Primo Canale che ricordano l'eclissi solare degli scorsi decenni. Avete sentito le voci dei cittadini, non solo, magari anche dei turisti per Genova. Andiamo a sentire invece in questo servizio racchiuse le voci di chi segue quotidianamente Primo Canale e ha ricordato così in queste ore l'eclissi.
10: E sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e si è restata una goduria.

0: sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo, io non sapevo dove guardare.
1: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e stretto. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
2: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto per vedere era il posto penso giusto per poter vedere bene, e diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stato abbastanza lungo tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti. E comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
3: Come sempre appuntamento con il calcio per raccontare come ci si sta avvicinando a passi veloci, svelti all'esordio in campionato, ma prima c'è la Coppa Italia, quindi gli appuntamenti ufficiali partiranno nel weekend per Genoa e Samp. Parte il Genoa domenica 16 con la Coppa Italia, lunedì 17 toccherà alla Samp. Partiamo dal Genoa, quali sono le ultime novità? I rossoblù, che nelle ultime amichevoli non sono andate bene, stanno provando a recuperare in vista dell'appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Ci racconta tutto come sempre ogni sera Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, dopo due giorni di riposo è ripresa la preparazione al centro Signorini. Scatta il conto alla rovescia verso il calcio vero. Aspettando il campionato, avanti con la Coppa Italia. Domenica alle 18.30 al Ferraris, la sfida da dentro o fuori all'Ascoli, rampante matricola della Serie B che sabato ha eliminato il Potenza. Fuori gioco senz'altro Maitri e Traoré, dovrebbe tornare a disposizione quantomeno Havel. Mercato rossoblù in fase di stallo, Norton Caffi è annunciato in uscita ormai da settimane, ma sul tavolo di Lopez ancora non è arrivata l'offerta adeguata per la partenza di Brook. Rimane poi il rebus punta, Dallinga ha preso la strada di Colonia, Piccoli è in direzione Bologna. L'ultimo nome accostato al Grifone è quello di Ferguson, ex Roma e ora al Brighton, ma al momento sembra una traccia e niente più. Abbonamenti in serata, si chiude la possibilità di cambiare posto, il dato finale dei rinnovi sarà in linea con quello dell'anno passato, ossia attorno a quota 24.000. La società valuta ora l'eventuale apertura della vendita libera.
3: Grazie a Carlo Danani. Passiamo ai blu cerchiati, novità importanti di mercato, c'è il disco verde con le visite mediche per il nuovo portiere e poi ci sono altri nomi che stanno circolando, una Samp che si sta preparando, come vi dicevo, alla sfida di Coppa Italia di lunedì sera con la Cremonese, ci racconta tutto Simone Galdi. Invece sul fronte Sampdoria, ciao Simone, buonasera.
5: Buonasera Giorgia, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp ha dato la notizia intorno alle 12.30 di quest'oggi. Peter Vindal, portiere danese di 28 anni, è un giocatore blucerchiato, lo sarà fino al 30 di giugno del 2027. Allora si chiude così la querelle sul portiere, tanti nomi che erano stati fatti, Audero, Paleari, Turati, e invece è arrivato Peter Vindal dallo Sparta Praga, che è comunque titolare del cartellino del giocatore. Vindal, che sappiamo, viene da un brutto infortunio, una frattura al piede sinistro che lo ha tenuto fuori da metà febbraio dai campi di gioco fino a questo momento, però ha superato le visite mediche che si sono tenute nella giornata di ieri e dunque sarà a disposizione già nelle prossime ore.

0: di Bernardo Corradi. Certamente per la Samp è importante avere in casa in questo momento un Andrei Krastev che sta mostrando buone cose, che può essere affidabile per esempio già nella partita contro la Cremonese. Il mercato però non si ferma qui, perché ci sono altri due nomi caldi in ballo: quello di Lico Yannis per la fascia sinistra, un esterno di difesa, e quello di Nicolas Pierini, il ritorno dell'attaccante, che sarebbe molto gradito anche alla tifoseria. Tifoseria che domani al Molo dell'Amicizia Quinto festeggerà gli 80 anni della Samp, gli 80 anni dell'Unione Calcio Sampdoria, che a sua volta il club, la società, ha deciso di festeggiare questo importante anniversario. Lo farà al Porto Antico con lo spettacolo dei droni. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio a te, Giorgia.
1: Grazie, grazie Simone. Queste le notizie. C'è un nome che sta circolando proprio in questi minuti freschissimo, è quello che viene reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, che la Samp avrebbe Verscheren, che è il trequartista classe 2001, svincolato dopo lunga esperienza all'Anderlecht del Belgio, considerato un talento, anche se è stato un po' falcidiato dagli infortuni. L'hanno rincorso per settimane i DS e Fredberg della Samp. Pare che ci sia l'ok del giocatore dopo due no, e che le visite mediche potrebbero tenersi nelle prossime ore. Una notizia ancora che cerca conferma, però questa sembrerebbe l'ultimissima in casa Sampdoria. È tutto per il momento, come sempre l'appuntamento si rinnova domani stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi ricordo poi domani sera a partire dalle 19 la diretta dell'Eclissi Solare su Primo Canale. Buona serata.

0: Ti ricordi, Mario? Lo chiamavamo il cardinale principe, un po' esagerando, ma nella nostra percezione di bambini, di chierichetti, di studenti, poi di giovani coronisti, quel cardinale così forte, così imponente, che si stagliava nella città del lungo dopoguerra, Giuseppe Siri, genovese nato il 20 maggio 1906, da una famiglia modesta in Distacco Marsala, a due passi dalla sua chiesa dell'Immacolata in via Sarotti, aveva veramente le stigmate del principe della chiesa e forse di più.
1: Certo, Franco, aveva una severità insita nella sua immagine così forte, sempre impeccabile, nella sua veste porpora con tutte le insegne del ruolo, e poi sapevamo quanto aveva fatto durante la guerra per salvare

0: Genova, vicario del cardinale Pietro Boetto, giusto tra i giusti, che aveva protetto gli ebrei in fuga. Siri era stato decisivo per convincere i tedeschi a salvare il porto minato dalle bombe, con una trattativa anche a sprezzo della sua vita con gli invasori, ed era diventato prima arcivescovo, poi cardinale, giovanissimo. Aveva fama di grande maestro, di studioso, prima di quella di vescovo, che avrebbe conquistato con l'episcopato più lungo nella storia della Chiesa, dal 1945 al 1987 delle sue dimissioni, date solo per obbedienza, come disse dalla cattedra di San Lorenzo in quella giornata memorabile in cui lasciò il suo ruolo.
1: Questo non è un addio, è un commiato. Non sono io che vi abbandono. Io compio un dovere. Obbedisco.
2: Sì, Mario aveva una certa fama di severità. Vietava il clergyman, per esempio, quando in tutte le diocesi era ammesso. Teneva la sua diocesi in pugno, con forza, ed erano noti i contrasti con i preti emergenti di idee diverse dalle sue. Don Franco Costa, per esempio, che sarebbe diventato assistente generale dell'Azione Cattolica. Perfino Giacomo Lercaro, futuro cardinale di Bologna, Emilio Guano, vescovo di Livorno, Don Giovanni Cereti, che se ne andò a fare il missionario in Africa, Don Antonio Balletto, che trasmigrò al Benga, celebri i suoi scontri con Padre Arpa, il Re Sole, nel Cineforum dell'Arecco, e con Padre Nazareno Fabretti, un rivoluzionario ante litteram della Chiesa. Ma era circondato anche da assistenti e segretari fedelissimi, tutti d'un pezzo, come Don Pesce, Don Barabino. Il primo insegnava religione al Colombo, al Liceo Colombo, ed era una vera testa d'uovo della Chiesa. Barabino, il suo segretario, avrebbe fatto il vescovo di Ventimiglia. Poi c'erano Monsignor Grone, il suo scudiero, Padre Damaso, figura indimenticabile di cappellano del Gasolini, Monsignor Luigi Adrianopoli, il granitico direttore del Cittadino. Insomma, Siri aveva un curriculum formidabile, giovanile, di studi profondi in teologia e filosofia e di insegnamento anche al Liceo Doria.
0: Ma non possiamo dimenticare, soprattutto oggi, il conclave del 1958, quello che Siri visse a soli 52 anni, preceduto dalla voce che lo dipingeva come il prediletto di Papa Pio XII, Papa Pacelli, che lo avrebbe voluto addirittura nominare senza il conclave, direttamente suo successore, utilizzando una vecchia Costituzione Vaticana. Siri rifiutò perfino alcuni viaggi all'estero che Pio XII gli chiedeva per accreditarlo come suo candidato. E l'autorevolissimo cardinale francese Tisserand convinse il Papa a desistere. Scrivevano gli esperti alla vigilia di quel conclave del 28 ottobre 1958. Giuseppe Siri è considerato il numero uno dell'episcopato italiano, la massima espressione dell'aspetto culturale, giuridico e sociale, politico di un ecclesiastico. Quest'uomo severo, dotato di numeri eccezionali, ha solo un difetto, ha solamente 52 anni. Queste considerazioni non impedirono che, quando si stavano per chiudere le porte della Cappella Sistina, Giuseppe Siri fosse sollecitato a candidarsi al papato.
2: Come scrive Benny Lai, il biografo numero uno di Siri, forte di innumerevoli incontri con il cardinale genovese, a promuovere l'iniziativa furono i cardinali italiani Gaetano Cicognani e Benedetto Aloisi Masella e anche il cardinale orientale Ignace Gabriel Tappuny. Siri rifiutò i molteplici inviti, adducendo anche motivi di salute, e ritornò a Genova subito dopo i funerali, non andando a trovare i cardinali che chiedevano di consultarlo. Tornò a Roma alla vigilia del conclave. Entrò nella Sistina dopo l'extra omnes, assistito dai suoi segretari Mino Pesce e Giacomo Barabino, e andò ad alloggiare in quei soffittoni scomodissimi che erano la parte alta della Sistina e che gli fecero ironicamente raccontare molte volte e molti anni dopo

0: dopo che il conclave non può durare più di 3 giorni, perché i cardinali non resistono ai disagi e alla fine, pur di uscire, eleggerebbero perfino una sedia. In quel conclave i cardinali elettori erano 51, ridotti dopo le defezioni dell'ultima ora dello jugoslavo Stopinac e dell'ungherese Mindszenyski, prigioniero e rifugiato nell'ambasciata USA a Budapest. Partecipavano anche cardinali come il 90enne cileno Mario Caro Rodriguez e il cinese Thomas Tien Kiem-si, con ambedue le gambe ingessate.
1: Ma la rinuncia di Siri alle preghiere di Pio XII e il suo ritorno a Genova prima dell'extra omnes, che aveva anche un sapore di presa di distanza dai cardinali che premevano per lui, aveva lasciato aperta la strada a due soli candidati: il 77enne Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, e Gregorio Pietro Agagianiani, il 63enne patriarca degli Armeni. Per eleggere un papa che passerà alla storia, Giovanni XXIII, i cardinali impiegarono 3 giorni e 11 scrutini, un record. Siri diede un valido apporto a Roncalli. Divertente questo aneddoto: quando tutto fu finito, Siri andò dal cardinale Tappunì, che si era prodigato anche lui, come avevamo detto prima, per Roncalli, e si fece dare una lunga sigaretta. Sarebbe stata l'unica volta in cui il cardinale genovese avrebbe fumato. Roncalli vinse con 36 voti. Queste ricostruzioni spazzano via le voci fantasiose di una elezione di Siri, il quale addirittura avrebbe acconsentito alla nomina scegliendo per sé il nome di Gregorio XVII. Queste voci, riprese anche recentemente da qualche fantasioso biografo, riferivano che poi tutto fu fermato perché in epoca di guerra fredda la nomina di Giuseppe Siri avrebbe inasprito l'atteggiamento dell'URSS, dell'Unione Sovietica, verso la Chiesa. In realtà è vero che anche prima di quel conclave Siri aveva svolto per incarico di Pio XII delicatissime operazioni diplomatiche proprio con l'Unione Sovietica.
0: Peppino Orlando, un protagonista del tempo di Siri, possiamo definirlo, per il ruolo che ha assunto anche nella critica rispetto a questo grande cardinale che occupava la scena nel modo che abbiamo raccontato adesso. Un oppositore sei stato di Siri?
2: Ma in un certo senso sono stato il principale oppositore perché tutto il movimento dei camillini e della comunità di origina praticamente era nato da un episodio quando ero al Doria, che avevo disobbedito al precetto pasquale di metterci in ginocchio, e poi soprattutto quando ci fu l'occupazione della casa dello studente, interruppi la messa e dovevo essere denunciato, come capitò a Corsini nel Duomo di Parma.
0: E questo era il momento di maggiore importanza di Siri, di fulgore di Siri.
2: Ecco, questo però io naturalmente, essendo poi sposato con Nicolina Costa, ed è qui la figlia di Angelo Costa, si creò un dramma tra quelli che dicevano che doveva essere denunciato perché non si può interrompere la messa, e il fatto che la famiglia Costa, in particolare Giacomino Costa, era parte
0: Integrante.
2: influente, impegnatissima nella Nazione Cattolica, nella costruzione di nuove chiese, eccetera. A un certo punto sono intervenute delle cose, si è sospeso questo problema della denuncia. Io, tra l'altro, insegnavo al Doria, era ancora supplente annuale. E a un certo punto dovetti intervenire anch'io. Perché? Perché avevo conosciuto il Cardinal Siri ad Assisi, dove, proprio prima del concilio, aveva tenuto, io ero la Procivitate Cristiana, come volontario della Procivitate Cristiana, aveva fatto due corsi di esercizi spirituali che sono il documento più intimo e profondo del Cardinal Siri. Chi vuole capire la spiritualità del Cardinal Siri
0: Deve andare a leggere
2: deve vedere
0: questo.
2: questi i due che io ho seguito direttamente.
0: Quindi conoscevi Siri
2: E sono
0: in...
2: andato

0: a parlare con lui
1: prima di questa rivolta.
0: Ho detto cosa devo studiare, sì, molto, e quindi ero, lo conoscevo.
1: C'era un rapporto.
0: Ecco, a un certo punto, quando i Camillini dovevano incontrare in curia, gli fu detto: purché non entri Peppino Orlando? Io per fortuna avevo gli scrutini al Mazzini a quel punto.
1: Senti, volevo chiederti una cosa importante. Tu parli dei Camillini, però poi tu sei stato il leader di Regina.

0: a Regina erano migliaia di persone, salivano tutti. Perché
1: ecco,
0: poi,
1: ma cosa volevano quelli di Regina?
0: Regina puntava sul concilio come una riforma che desse spazio alla discussione durante la messa, alla partecipazione dei laici. Cioè era un movimento basato su un concetto fondamentale che io ritengo molto importante, al di là di tutti i papi che hanno anche fatto progresso nella Chiesa, come si dice, cioè il principio del sacerdozio comune dei fedeli, che vuol dire che ogni cristiano, maschio o femmina, schiavo, libero, giudeo o greco, diventava sacerdote, profeta e re.
1: Ecco, per il momento ci
0: questo
1: sì.
0: Era il punto della laicità radicale, con cui con Siri non ci si poteva trovare d'accordo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

gli anni tra il conclave che scelse Giovanni XXIII e quelli del 1963, quando al soglio di Pietro salì il cardinale di Milano Giovanni Battista Montini, Paolo VI, sono molto significativi, perché sono quelli nei quali matura il Concilio Vaticano II, voluto da Papa Giovanni, e si infiamma proprio il post-concilio, un passaggio chiave per la Chiesa, anche per questo cardinale, che non è uscito Papa dal conclave nel 58, ma è ancora presidente della CEI, il primo presidente della CEI nella storia, è un antagonista delle riforme conciliari, delle loro prorompenti conseguenze. Siri ne è protagonista molto dialettico. Dal suo diario, nel giorno precedente l'inaugurazione del Concilio Vaticano II, il 10 ottobre 1962, leggiamo queste parole: «Vengo con poche idee semplici. Temo di sentire il peso di un'abitudine attivistica, la quale fa pensare poco, studiare meno, gettare in zona oscura i grandi problemi dell'ortodossia e delle verità».

0: il pastoralismo pare una necessità, mentre è prima di tutto un metodo deteriore, una posizione mentale erronea. Sono parole come pietre quelle di Siri. A Genova lo spirito del Concilio creerà tensioni forti e Siri fronteggerà il caso di Oregina, una specie di seguito genovese del famoso isolotto di Firenze, dove il cardinale Florit contro Don Mazzi, che aveva creato una comunità autonoma dalla gerarchia ecclesiastica. A Genova stesso schema Oregina, intorno a Don Agostino Zerminati e Don Umberto Podestà, suo vice parroco, e nella piccola chiesa di San Camillo, dove un gruppo di studenti e due sacerdoti tenevano un'assemblea dove un po' si pregava, un po' si rifletteva sull'esperienza dell'isolotto. Erano i cosiddetti camillini.
1: E si riprese in pugno la situazione con il suo solito piglio. Un comunicato pubblicato sul Cittadino, in cui si ricordava ai responsabili degli edifici sacri il divieto di azioni collettive, liturgiche o extraliturgiche. Si fermarono i camillini e Oregina piano piano si spense dopo la ribellione di Zerbinati. Ma comunque era nato un germoglio di dissenso che si sarebbe propagato soprattutto poi al Carmine, e al quale Siri reagì da par suo con forza ma anche con diplomazia, con una lettera pastorale dai toni calmi e senza condanne, solo qualche sanzione canonica. Era quello il tempo di una chiesa in ebollizione. Il nuovo Papa Paolo VI, eletto nell'unico conclave il 19 giugno 1963, nel quale Siri non aveva corso da protagonista, forse uno degli unici in cui non corse da protagonista, ma aveva partecipato attivamente da moderatore, aveva una personalità molto diversa da quella del suo predecessore. Con Paolo VI non correvano buonissimi rapporti, si dice, e doveva gestire la conclusione del Concilio in un quadro complessivo difficile, nel quale, come si diceva allora, il Tevere si era ristretto, indicando la maggiore reciproca influenza tra le cose della politica italiana e il Vaticano. E a proposito, io chiederei proprio a Peppino Orlando, testimone di quei giorni, di quei tempi. Abbiamo parlato delle comunità, tu eri d'Oregina e c'erano tutte le altre, ma veramente era un apporto così duro col cardinale, oppure in fondo il cardinale poi vi voleva bene?
2: In realtà io mi trovavo in una forte contraddizione, perché ero all'origine del movimento di San Camillo, dove ci riunimmo dopo la messa per discutere sulla situazione del Concilio a Genova. Volevamo discutere. Naturalmente si decise di chiudere la chiesa di San Camillo.
0: Ma perché? Avveniva materialmente nella chiesa? Cioè, era come un'assemblea?
2: Si parlava, si discuteva.
0: E questo era quello che Siri...
2: si criticava, che era la più chiusa possibile.
1: E poi queste cose finivano sui giornali e quindi...
2: Finivano
1: evidentemente...
2: sui giornali. A un certo punto, dopo questo, noi avevamo bisogno di riunirci. E c'era la polizia oramai davanti alla chiesa. Dovevamo andare qui alla chiesa di via 20 settembre.
1: Alla Consolazione. Ah no, Santo Stefano.
2: Santo Stefano. E trovammo la polizia. Ma a questo fatto parteciparono Zerbinati, che era parroco francescano di Oregina, e Don Gallo.
1: Ecco,
2: e anche
1: che era al Carmine,
0: ecco, che spuntò lì.
2: Che era al Carmine, era controllato in tutte le sue prediche, eccetera. E poi c'era anche Don Giacomino Piana, che aveva un gruppo di giovani del Colombo.
0: Diciamo, la famosa gioventù studentesca genovese.
1: Piana insegnava al Colombo.
2: Sì, il libretto rosso del post-concilio, dove c'erano Penco,
0: Cifatte,
2: tutte le famiglie cattoliche genovesi più in vista. Allora, naturalmente io mi trovai, anche perché insegnavo filosofia e conoscevo Siri, mi trovai un po' nell'occhio del ciclone.
0: In mezzo, diciamo.
2: Ecco, e sono andato

0: in un tempo particolare, perché lui disse a Marini, che era il suo segretario, che è stato poi il segretario di vari papi,
1: certo, fino a voi, e adesso è vescovo a Tortona. Marina,
0: mi presentai alle 11 di mattina e disse il segretario, disse: ma professore, come faccio? Lo vede la coda? C'era la coda di preti da tutto il suo ufficio, c'erano due stanze e poi c'era la parte del salotto, del soggiorno. A un certo punto io dissi: però guardi, non vorrei, questa è la lettera di Siri, venga quando vuole, che la ricevo indipendentemente dagli altri. Allora dico: Don Marini, per favore telefoni al cardinale e gli dico: qui c'è Peppino Orlando che vorrebbe salutarla. Subito, sì, senz'altro. Io percorro la coda con consiglieri comunali, preti.
1: Supera tutti.
0: E non solo, ma lui dal suo salotto, dove c'erano poi due stanze, arrivò sulla porta
1: per accogliermi,
0: a prendermi. Sì. E tutta questa coda vide che mi faceva entrare lui, cosa che non faceva nemmeno per i vescovi. Lui aspettava.
1: Quindi sentiva l'urgenza della situazione.
0: Naturalmente, non ti dico, io ero imbarazzatissimo e mi fece sedere su un divano come questo, poi venne a mettersi vicino e disse: senta, Peppino, lo sai che non sono stato io con la storia di Oreggina, non c'entro niente, perché quello scemetto. Capo dei francescani a cui avevo telefonato, non prenda decisioni, che ci parlo io, lasciamo perdere. Invece io non ero a Genova e lo ha trasferito a Loano.
1: Ecco. E quindi
0: facendo
1: aveva preso
0: una grande assemblea sulla piazza e Zerbinati decise di restare. Allora lui mi disse: ma voi, caro Peppino, volete contestare me? Benissimo. Mm. Ci sono mille motivi.
1: Perché il Quindi concilio, molto aperto alla discussione.
0: Il concilio, se avessero veramente vinto quelli che dicono che sono i progressisti, la Chiesa Cattolica si potrebbe anche chiudere. Sì. Comunque lasciamo perdere questo. Il problema è che non esiste alcuna possibilità di modificare il dogma.
2: E questo era il segno.
0: Per il resto, come io sono amico suo, quando lei vuol venire, vede, non sono stato a vedere la gerarchia di chi doveva entrare.
2: Scusami, Pino.
0: Lei venga da me e ne parliamo.
2: Questo è
1: una grande apertura.
2: Questo era poi l'atteggiamento che aveva il cardinale Siri.
0: Vi devo fare una rivelazione.
2: Velocemente, perché dobbiamo chiudere.
0: Sì, che dice a Franco, ma in sostanza. Io sono dovuto venire dal suo cappellano, dal suo confessore, che era il frate Francescano.
2: Damaso.
0: Ecco, e portandogli una lettera di un prete di Albenga, in cui diceva, insomma, l'ho portata al cappellano e dice: ma quando anche qui a chiedere l'elemosina, aspettando che finisse la messa, poi mi venne incontro, dico: ma professor Orlando, ma lei è Peppino Orlando, il professor Orlando, ma perché non l'ha detto prima? Dico: io, questo prete ha detto solo lei posso dare questa lettera. C'era scritto in questa lettera che il cardinal Siri era stato invitato dalla massoneria, salvo pericolo di vita, di rinunziare.
2: Di fatto
0: che sul messaggero venne il giorno dopo il conclave.
1: Questa è una rivelazione non da poco.
0: Fumata bianca.
2: È vero.
0: È stato eletto il cardinale.
2: È vero, perché c'era stata una fumata bianca.
0: Fu scritto, però poi questo non è stato mai detto. Allora questo prete aveva scritto al confessore: lei, siccome è malato, e tu sai che poi gli dissi dov'era,
2: palla
0: è bene
2: grossa.
0: Che gli ricordi che lui non ha accettato di essere papa per paura di essere fatto fuori.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Fondazione Carige presenta...

0: continuando la storia di Siri, la lunga e complicata storia di Siri, soprattutto bisogna considerare che il lungo pontificato di Paolo VI, Papa Montini, dal 63 al 78, avrebbe visto Siri rafforzare la sua posizione di arcivescovo di Genova, da una parte, ma anche un po' arroccato in una posizione conservatrice, che era quella manifestata subito all'annuncio del Concilio, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, e che lo colse un po' impreparato in un giorno per lui indimenticabile, quando la notizia lo raggiunse a Cesino, pensate, in Alta Valpolcevera, dove si trovava per una funzione semplice. Precipitosamente in curia, Siri non era contrario alle nuove problematiche, ma temeva quello che Pio XII aveva già messo in luce: minaccia all'integrità dottrinale e al magistero della Chiesa. Sono gli anni nei quali a fianco di Siri emergono con forza la figura di Don Bagé Bozzo, cui nel 68 fu affidata la direzione di Renovatio, rivista teologica nata non senza discussioni fra Montini e Siri, per fare un po' da contraltare alle riviste post-conciliari. Bagé era un ex democristiano, divenuto sacerdote in età matura, ex resistente, di grande cultura, di ingegno intellettuale, che avrebbe fatto soffrire Siri più avanti, quando la sua vocazione politica sarebbe tornata prepotentemente.
1: I gesti forti di Siri, arcivescovo e pastore della sua diocesi, sono tanti. Dalla sua opposizione al centro-sinistra a Genova, 1961, che il sindaco di C. Vittorio Pertusio stava insediando a Tursi, e per il quale il

0: Cardinale vietò perfino al popolarissimo sindaco di partecipare con le insegne comunali alla processione del patrono di Genova, allo scioglimento blitz dell'Azione Cattolica di Genova il 27 giugno del 1969 per cancellare la riforma che Don Franco Costa aveva propugnato, affidando ai laici un'autonomia che Siri non gradiva. Il blitz capovolse la riforma e nominò altri dirigenti con quello che lui stesso definì ironicamente un colpo di Stato, e giunse anni più tardi anche a sospendere a divinis Don Bagé, il suo pupillo che si era candidato alla elezione di Bettino Craxi, socialista, e a esiliare all'isola d'Elba Don Andrea Gallo, il prete da marciapiede che al Carmine aveva creato la comunità della diocesi siriana. In tutta la fase post-conciliare il ruolo di Siri è sempre stato forte sulle sue posizioni contro chi metteva in discussione il magistero del Papa e chi voleva sostituire la liturgia con assemblee e riunioni, la collegialità, ecco. I rapporti con Paolo VI sono altalenanti, si va dall'affetto e la vicinanza alle contrapposizioni anche molto dure, ma il dialogo non manca mai e sarà anche aspro, soprattutto sul concetto di collegialità nella Chiesa, che Siri vuole limitare, mentre nei programmi di Montini è dell'ala più aperta della Chiesa conciliare. Il famoso catechismo olandese, che metteva in discussione anche l'elezione del Papa, pretendendo di estendere dal Sacro Collegio dei Cardinali a tutti i Vescovi il governo della Chiesa. Era il famoso cardinale Sunens, arcivescovo di Bruxelles, a spingere questa tesi, che Siri combatteva.
1: E si arriva così all'altro conclave, o meglio agli altri conclavi, perché furono due nello spazio di 40 giorni, nei quali, come vuole la cronaca, o meglio si potrebbe dire la storia, mente da Papa Paolo VI malato, indebolito anche dalle discussioni nella Chiesa e dal dramma di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, spirò da solo in una domenica di agosto del 1978 a Castel Gandolfo. Siri, che allora aveva 72 anni, partì per Roma solo 4 giorni dopo la morte del Papa, dopo aver celebrato in San Lorenzo una funzione in cui aveva tratteggiato con grande benevolenza la figura di Papa Montini.
0: Franco, ti ricordi, Siri era allora il più anziano dei cardinali dell'Ordine dei Preti, quindi con un ruolo chiave nella preparazione del conclave. Dopo Paolo VI, giudicato un pontefice un po' tentennante, ci voleva una figura forte. Sembra il ritratto del cardinale genovese, soprattutto di fronte alle polemiche sul pontificato che si era appena concluso. Giudicato appunto tentennante, accusato di aver limitato la forza del collegio cardinalizio. C'erano anche polemiche sulla gestione del patrimonio della Chiesa e sulla nomina del famoso Marcinkus allo IOR. Furono i cardinali Vagnò e Palazzini a chiedere a Siri la sua disponibilità. Quando venerdì 25 agosto i cardinali entrarono nella Cappella Sistina, solo due candidature godevano di consistenti appoggi, quella di Siri e quella del patriarca di Venezia, Albino Luciani.
1: Dopo una prima fumata nera e una seconda, erano previste pause di preghiera nel conclave, che infastidirono i cardinali, oppressi anche da un caldo intollerabile e dalle anguste sistemazioni nei soffittoni della Sistina. Tutto ciò accelerò le operazioni. Ci volevano 75 voti, 2/3 dei votanti più un voto. Nel terzo scrutinio i voti per Luciani improvvisamente raddoppiarono, mentre diminuivano quelli di Siri. Alla quarta votazione, quando il nome di Luciani fu pronunciato per la 75esima volta, un applauso scosse gli antichi muri. Poi il patriarca di Venezia raccolse una maggioranza regale e fu Siri tra i primi a salutarlo come papa eletto e a chiedergli che nome avrebbe scelto. Fu, come noto, Giovanni Paolo I. E Siri, per la seconda volta, usciva da quel conclave ancora cardinale.
0: Ma il vero grande colpo di scena arrivò solo 33 giorni dopo, quando il nuovo pontefice fu trovato morto nel suo letto,

0: esattamente 48 ore prima dell'udienza che aveva concesso proprio a Siri, con il quale esistevano da tempo ottimi rapporti, tali che Luciani stesso aveva chiesto a Siri di aiutarlo nel complesso governo della Curia. La Chiesa si trovava a dover scegliere subito un nuovo Papa, scossa da una morte così repentina ed anche seguita da sospetti e voci incontrollabili. Il paradosso era che tutte le riunioni che precedono alla elezione questa volta erano inutili, perché erano state appena compiute dopo la morte di Paolo VI. Siri, prima di partire per Roma, nel colloquio col direttore del lavoro, aveva previsto una elezione più meditata, anche per cercare un cardinale più dotato di energie fisiche indispensabili e alla domanda se la sua fama di conservatore gli avrebbe creato problemi per una eventuale nomina, aveva risposto che quella divisione tra progressisti e conservatori spesso non era fedele. Peppino Orlando, allora parliamo un po' di queste ultime cose che abbiamo detto. Il rapporto così immaginario, vero, di progressisti e conservatori e poi questo conclave così, insomma, sorprendente e scioccante per
1: questa sequenza di conclavi.
0: Questa sequenza di conclavi.
2: Io vi dico soltanto le cose che ho saputo direttamente da lui.
1: E beh, sono intanto, importanti.
2: Intanto, che Giovanni Paolo I, anche questo fu eletto su una proibizione ricevuta sempre da Siri di non candidarsi perché c'era la questione Marcinkus e compagnia.
1: Certo.
2: E Siri mi dice guardi Peppino, che il giorno in cui è morto io ero alla stazione Brignole perché il Papa mi aveva chiesto di dargli una mano.
1: Certo.
2: Perché gli avevo consigliato di confermare la burocrazia vaticana precedente, che era tutto, diciamo così, della linea progressista.
1: Era quella di Paolo VI.
2: E allora, praticamente, alla stazione ricevetti una telefonata in cui mi dissero, Eminenza, non stia a prendere il treno perché è mancato il Papa. Questa è una cosa grave perché, sempre per la storia della minaccia da lui ricevuta dai massoni, in cui parlava in quella lettera quel prete mandato al suo confessore, c'era il problema che Marcinkus era ancora in Vaticano, mentre Sindona e l'altro erano stati
1: eliminati,
2: diversi capi, il ponte dei frati neri Favoni,
1: certo. Ecco, Calvi,
2: allora,
1: sì.
2: A questo punto c'era il problema addirittura di dire guardi, non è questione di progressisti e conservatori, oramai il concilio è chiuso, solo che la teologia è andata avanti, la contestazione è andata avanti e ormai si sono rotti tutti i canali di comunicazione tra progressisti e conservatori. Non esiste, c'è il problema che c'è una rivolta nella Chiesa, delle donne, dei laici. Ecco, e tanto è vero che Don Gallo, io l'ho lasciato, io non mi sono mai messo contro, lo volevo mandare all'isola della Capraia. Però poi alcuni preti
1: l'hanno convinto che andava meglio San Benedetto.
2: E l'hanno accolto nella comunità.
1: Ecco, sì, beh, questi sono
2: della comunità del porto. Quindi la figura di Siri, da un lato, è il successore di Pio XII,
1: sì,
2: uomo, quindi, della tradizione,
1: certo, tale resta,
2: della,
1: certo.
2: E dall'altra parte c'è questo aspetto particolare contestatore,
0: è vero,
2: che rimaneva sempre un rapporto
0: forte, molto
2: amichevole.
0: È molto forte, aperto, molto amichevole.
1: È su questo
0: direi che è uno degli aspetti più, sì, interessanti. E così questo conclave numero 2 del 1978 si aprì ancora e di più con Siri indicato tra i favoriti, insieme all'ex sostituto della Segreteria di Stato diventato da poco Cardinale di Firenze, cioè Giovanni Benelli, che era considerato da molti un iperprogressista, ma serpeggiava già tra i cardinali l'idea di un Papa straniero. Quell'elezione così carica di incertezze era dominata da un profluvio di dichiarazioni di cardinali che, prima che si chiudessero le porte della Sistina, cercavano di comunicare all'esterno le loro idee sulla scelta. Siri,

0: era così un po' assediato da giudizi che lo dipingevano come campione di quel conservatorismo che un'ondata diversa di opinioni voleva superare nel conclave.
1: Ma ecco, a 24 ore dal conclave, il vero patatrac, Mario. Siri va a trovare nella sua casa di Roma Emilio Rossi, genovese, direttore del TG1, appena gambizzato dalle Brigate Rosse, tanto per ricordare in che tempi vivevamo, e nell'ascensore si imbatte in un giornalista della Gazzetta del Popolo, che lo assillava da una settimana, e Siri così, in piedi, nell'atrio di quella casa romana, di quell'abitazione, finisce per rispondere a qualche domanda, gli scappa, con l'impegno che le sue parole però siano usate solo dopo che le porte della Sistina si fossero chiuse. Le dichiarazioni di Siri erano precise e definivano meglio il ruolo collegiale dei vescovi rispetto al vertice della Chiesa, restringendolo contro le aspirazioni dei progressisti. Inoltre, il cardinale genovese chiariva la figura di un papa pastore, una definizione che secondo lui immiseriva il ruolo di successore di Pietro e non usava parole dolci per il dopo concilio. Quelle dichiarazioni, invece di restare coperte, incominciarono a essere subito pubblicate da un'agenzia di stampa e quindi da alcuni giornali, con pesanti commenti. I cardinali avevano così avuto modo di conoscere, prima di chiudersi nella Sistina, quelle parole, una bomba che Siri cercò di disinnescare con una smentita secca. Non voleva entrare in conclave con affermazioni così potenti, per di più pesantemente commentate.
0: Nonostante questo scandalo, aggravato dal fatto che i cardinali non avevano potuto leggere la smentita di Siri, le prime votazioni su 111 cardinali presenti davano molti voti a Siri e a Benelli. Quelli per il cardinale di Genova aumentarono nella seconda votazione. Era la volta buona? Invece lo scontro tra Benelli e Siri provocò un impasse che portò a emergere il nome a sorpresa, ma non troppo, di Karol Wojtyla, 58enne cardinale di Cracovia, figura fortissima, oltre Cortina, noto già a molti porporati, grande viaggiatore, frequentatore di sinodi e riunioni. Alla prima votazione di lunedì 16 ottobre il cardinale polacco incominciò a ricevere voti che aumentarono nettamente nella pausa per il pranzo. Così nella seconda votazione di quel lunedì Wojtyla raggiunse i 75 voti.
1: Siri, sconfitto per un soffio, fu di nuovo membro del comitato di accoglienza, quasi una beffa, che doveva chiedere all'eletto la disponibilità e il nome che avrebbe scelto per il suo pontificato. Solo quando il cardinale polacco si era recato nella sacrestia per indossare i nuovi paramenti bianchi, i cardinali parvero sorpresi, essi stessi, della scelta non prevista, che definitivamente il cardinale genovese che tornò a Genova a continuare il suo ministero, senza mai nessun rimpianto, nessun commento, se non qualche frase nei lunghi dialoghi con Benny Lai, nella quale aveva ammesso qualche ripensamento per non aver espresso in maniera più netta la sua disponibilità in uno dei tre conclavi nei quali aveva sfiorato il sommo soglio. Forse avrei evitato qualche grave errore, aveva confessato.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Questa sera raccontiamo sei storie di vite che sono rinate, grazie a un dono grandissimo che qualcuno ha deciso di fare in un momento drammatico, oppure si spera di aver deciso prima per tempo di diventare donatore di organo. Questa sera a People raccontiamo storie di doni e di rinascite.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dove parliamo di storie di rinascita, vite che sono ripartite grazie a un dono. Cercheremo di capire come stanno andando, come sono andate le donazioni, quali sono le novità nei trapianti. Cercheremo un po' di affrontare tanti punti di vista, tante prospettive diverse, come insomma è consuetudine qui a People. Partiamo con una storia che ne mette insieme tante, tutte insieme. Buonasera Francesco Iacono, trapiantato di rene, ma in attesa di un altro trapianto, mi hanno detto, ed Elisa Porcile, coordinatrice operativa regionale trapianti Liguria, che incidentalmente è anche la moglie.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Sì. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia. Francesco, partiamo da lei.
2: Allora, io ho iniziato a fare dialisi molto giovane, 18 anni circa, sono stato trapiantato.
0: Ah, vede, intanto non arriva al suo microfono, quindi do questo, okay. Vada.
2: Sono stato trapiantato nel 2006 per la prima volta, un trapianto che mi ha dato molte speranze, ma che è durato pochi mesi. Uh-huh. Dopo circa 8 mesi ho avuto un rigetto acuto, quindi sono dovuto tornare in dialisi. Ho iniziato quindi una nuova vita in emodialisi che è durata fino al 2012, sì, sì, quando sono stato chiamato dal centro di Genova per il secondo trapianto.
0: Però in quell'occasione...
2: In quell'occasione è successa una cosa un po' strana.
1: Sì.
0: Vai. No, lei forse il microfono forse funziona, vediamo.
1: Okay. La prima notte, una notte che facevo, perché io faccio l'anestesista, mi chiamano dicendo che il trapianto di rene del giorno prima ha dolore al torace, che per noi medici è una cosa un po' pesante, perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti. Quindi mi approccio a mezzanotte a questo giovane ragazzo che è lì nel letto e, aspettando gli esami e i controlli, abbiamo iniziato a parlare. Era molto giovane, i nostri pazienti di solito sono un pochino più anziani, e quindi mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo. Ragazzo, ai tempi quanti anni ne avevi?
2: 26.
0: Ma di solito sono i maschi che fanno queste domande.
1: Anche io me lo sono trovato più giovane.
0: Ah, anche io.
1: Esatto, vedi? E quindi ai tempi...

0: per cui ci siamo messi a parlare e poi piano piano nel tempo l'abbiamo tenuto ricoverato un bel po', perché René è partito con un po' di fatica, quindi è stato ricoverato un mese, abbiamo avuto modo di conoscerci anche perché lui è di Andorra e quindi i suoi genitori lo venivano a trovare però piccini, lontani, distante, riuscivano a venire, per cui magari ho iniziato a proporgli ti porto due libri, non lo so come possiamo fare, ci siamo innamorati.
1: Poi i controlli post trapianto erano molto ravvicinati e ho dovuto trovare una scusa per fermarmi.
0: Quindi
2: bravo, facciamo un applauso intanto. Allora, perché siamo partiti da questa storia e adesso poi insomma ce la facciamo raccontare meglio, che Elisa definisce un po' la Grey's Anatomy, no? In realtà anche in redazione, quando io ho un po' raccontato la vostra storia, mi hanno detto proprio come nei film eccetera eccetera, perché mette insieme tante fasi della vita di un paziente che è in attesa, che viene trapiantato, che conosce anche la fatica magari di un trapianto che non va, che incontra anche l'amore, quindi insomma c'è questa nota lieta. Però lei ci può anche raccontare questa sera che cosa significa essere in attesa un'altra volta.
0: Perché?
1: È spaventoso.
0: Racconta perché, amore.
1: Essere in attesa per la terza volta è molto spaventoso, perché bisogna trovare un rene o comunque un organo che sia perfetto per me, perché l'organismo ovviamente ha creato degli anticorpi verso tutti gli organi che ho già ricevuto. Quindi
0: sì, ma diciamo anche perché hai perso il rene, perché purtroppo in pieno Covid lui ha sviluppato febbre, è stato infamato da me malissimo perché pensavo si fosse preso il Covid perché era uscito.
1: In realtà era un linfoma.
0: Che è una malattia del sangue che è più facile venga ai pazienti immunodepressi e quindi è un rischio in tutti i trapiantati, perché fanno dei farmaci che riducono il sistema immunitario e quindi possono sviluppare questa che è un tumore del sangue. Quindi facendo chemio ha perso il rene secondo che avevamo trapiantato a dicembre 2012.
2: Ed è per questo che è
1: di nuovo in dialisi. Di nuovo in dialisi e quindi di nuovo in lista.
2: Che cosa significa la dialisi? Che cosa significa quel momento di attesa di una vita che è una vita limitante, giusto?
1: Assolutamente. È una sensazioni un po' contrastanti, nel senso sai benissimo che è l'unica cosa che ti tiene in vita, ma allo stesso tempo odi quel momento in cui sei in terapia. È un'attesa continua nella speranza che arrivi un organo.
0: Non possiamo andare in ferie, cioè dobbiamo. Possiamo andare in ferie perché esiste in realtà una rete che la gente non conosce, esistono le crociere con la dialisi, per esempio su alcune navi da crociera ci sono le crociere, i gruppi di dialisi, devi essere in buone condizioni, però puoi andare. Noi andiamo in vacanza tipicamente in Emilia Romagna, dove sono perfettamente organizzati per fare dialisi vacanze alla sera, quindi andiamo al mare e poi lui alle 18 lo attaccano e gli offrono la piadina e alle 24 è a letto, sì. Però bisogna un po' insomma organizzare.
1: Sì.
0: Noi abbiamo una figlia e anche lei, insomma, avere il papà che tre volte alla settimana non la può andare a prendere, è legato all'ospedale, insomma, è pesante.
1: Il ritmo della vita è scandito
0: dalla
1: dialisi, purtroppo.
2: Senta, lei che già ha ricevuto due organi, che cosa pensa, che cosa prova per chi ha deciso di dire quel sì? Lui oppure la sua famiglia?
1: L'estrema gratitudine. Mi ha ridato la vita a tutti gli effetti. I momenti di dialisi sono momenti, il periodo in cui sono stato in dialisi sono sempre stati molto pesanti e ricevere l'organo mi ha dato molta più forza di vivere, molta più energia, molta. Stavo effettivamente bene, mi sentivo una persona normale.
2: Che cosa vuol dire sentirsi una persona normale?
1: Una persona che non ha limitazioni, che non si sente stanco nel fare i gesti di tutti i giorni.
2: Senta, e questa moglie così medico e anche ironica, cioè la sprona o come riesce a tenerla un po' a bada?
1: Non ci riesco, semplicemente.

0: No, sa benissimo, come prendermi, quindi quando vede che sono giù fa di tutto per...
1: Perché ovviamente per cambiare. Io lo capisco perfettamente. A volte lui mi dice: tu non mi capisci, tu non capisci la vita che faccio. Io lo capisco perfettamente, ma se ci mettessimo a piangerci addosso non ne usciamo. È un padre, è una persona che lavora nonostante tutto, è un ragazzo giovane, cioè, quindi voglio dire, se si piange addosso non dobbiamo tirare avanti. E quindi a volte lo sprono fin esageratamente. Quindi insomma un po'
0: molto
1: molto,
2: ma molto vabbè, però... No, non vogliamo mica mettere litigio stasera.
1: No.
2: Però... Zizzagna. No, lungi da me. Però vorrei anche da lei, diciamo, l'appello, un appello, diciamo, che potrebbe essere insieme, proprio perché voi mettete i due punti di vista, no? Il sottotitolo di People è cambia il tuo punto di vista, ma vedere le cose da due punti di vista. Una coppia dove c'è un paziente, un trapiantato, un medico, una coordinatrice adesso insomma del centro. Qual è il vostro appello in questa serata?
1: Beh, sicuramente che riflettere bene prima di dire no, nel senso che davvero io non trovo un motivo per cui uno non debba donare da morto i suoi organi, e mentre invece qui avete l'esempio e le vedrete tutta la sera di come può cambiare la vita una persona giovane che altrimenti sana, che non ha fatto nulla nella vita. Lui è diventato insufficiente renale a 13 anni, cioè che colpa ha? Perché? Non dargli un'altra possibilità. Quindi questo chiedo a tutti di riflettere su questo pensiero. Pensate un attimo che il vostro no cosa comporta per persone come mio marito e come tutte le storie che sentirete stasera.
0: Direi che c'è poco da aggiungere.
1: Perché? Modestamente.
2: Ma senta un po', lei invece, Francesco, mi dica questo, ma quando, diciamo, chi è che si è dichiarato per primo? Perché a me le storie romantiche mi piacciono tanto.
0: Diciamo che lei ha fatto di tutto e io ero estremamente...
1: Sì, si è messa agli atti, siccome c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, sì. Che deontologicamente io mi sono studiata
0: bene. Ci ho messo un po' a capire.
1: Per me è stato anche un problema, perché in teoria...
2: Ah beh, certo, adesso non ci pensavo.
1: Il paziente può essere sotto l'effetto del fatto che io sono medico e quindi... Io me la sono poi studiata tanto, devo dire, un problema me lo sono fatto, ma lui è un paziente che ha sempre avuto contatto fin dai 17 anni col personale medico, cioè lui in dialisi vive a contatto costante con le nefrologhe, con gli infermieri. Per lui il medico non è questa figura che può avere un'altra persona che non
2: quindi
1: conosce.
2: Quindi è, diciamo, l'eroina,
1: il medico, esatto, per
2: salvatore.
1: Lui il medico è un compagno di vita praticamente. Ancora un'infermiera della dialisi di Albenga ci starà guardando probabilmente, sì. E si sentono ancora adesso che lei è in pensione, perché comunque si creano dei rapporti, e quindi mi sono detta
0: viviamo queste 12 ore a settimana a strettissimo contatto
1: col personale sanitario, quindi mi sono detta che l'influsso dell'idea del medico fa bene Alessandro irradia
2: no, ci mancherebbe, visto che insomma sei anche coordinatrice. Grazie a Francesco ed Elisa, grazie. Allora, Alessandro Bonsignore, coordinatore regionale trapianti Liguria, come vanno le donazioni in Liguria, Bonsignore?
3: Le donazioni vanno bene, nel senso che ci collochiamo in maniera crescente, quindi stiamo migliorando per il terzo anno consecutivo, siamo in termini assoluti al 10° posto in Italia e rapportata alla popolazione siamo al 7ª regione in Italia per trapianti, quindi dei numeri importanti, ma con un enorme margine di crescita, un margine di crescita che crediamo fortemente verrà facilitato da quella che è la nuova delibera regionale sui trapianti del dicembre 2025, che di fatto ci ha consentito di creare per la prima volta nella storia in Liguria una vera e propria rete regionale trapianti, quindi il procurement, quindi l'individuazione dei potenziali donatori e la successiva fase di trapianto, questo parliamo di organi ma anche di cellule e di tessuti, è diventato dal dicembre 2025 un obiettivo strategico di Regione Liguria e quindi avremo delle figure dedicate. Oggi non è stato così, oggi devo dire che abbiamo raggiunto questi numeri così importanti su base quasi volontaristica, quindi è un risultato straordinario nella nostra regione. Adesso diventa un sistema strutturato che abbiamo fortemente voluto, c'è stato un anno di lavoro dietro per scrivere quello che sono i contenuti di questa nuova legge. Devo ringraziare anche tutto il personale, gli infermieri del coordinamento che mi hanno aiutato, me ed Elisa, in questo percorso che ha portato poi la regione a deliberare questa legge, e ci aspettiamo quindi dei grandi risultati. La nostra speranza

0: è quella di riuscire a garantire a tutti i nostri cittadini liguri di avere nel minor tempo possibile quell'organo che in alcuni casi, penso al fegato, può essere salvavita, in altri, pensiamo al rene, può essere ciò che ti cambia radicalmente la vita. Quindi sono molto felice che sia stato recepito dalle istituzioni che questo è un obiettivo strategico che è fondamentale per la nostra, per i nostri cittadini, i nostri pazienti, per la società, e adesso sta a noi essere bravi a veicolare l'importanza del dono nella popolazione. Quindi vi ringrazio anzi per darci questo spazio, perché è l'occasione di far capire a chi ci ascolta quanto sia importante donare, perché è un gesto di grandissimo altruismo che viene fatto in un momento della vita in cui purtroppo non abbiamo una seconda possibilità, mentre ci sono tante persone che questa seconda possibilità l'aspettano, e credo, e lo sentiremo questa sera, quanto sia importante sentire poi le storie di chi ha vissuto dai vari punti di vista queste vicissitudini, perché credo che non ci sia miglior testimonianza di chi l'ha vissuto sulla propria pelle.
1: È così, grazie Monsignore, insomma poi ci sarà modo di parlare con lei anche dopo. Enzo Andorno, direttore del centro trapianti IRCCS AOM Policlinico San Martino di Genova. Mi dà un po' qualche dato, Andorno, di quanti trapianti diciamo e quanti sono in lista?
2: Ma sì, certamente. Prima di tutto però vorrei ringraziarla per questa iniziativa e la sensibilità che dimostra sempre verso questo problema.
1: Grazie.
2: Perché insomma la storia che abbiamo già sentito è significativa. I numeri del centro, intanto questo centro ha una grande storia, no? Si pensa che il primo trapianto di rene è stato fatto nel 1982, quindi tanti anni fa, e i numeri dei trapianti di rene sono ormai superiori ai 2400, quindi c'è una grossa esperienza. Il trapianto di fegato ha superato i 1000, siamo sui 1050, 1052, quindi sicuramente siamo in pratica sui 3500 trapianti, no? Quindi poi ci sono i trapianti di rene pancreas, ci sono i trapianti combinati, ci sono i trapianti pediatrici, perché in tutto questo sicuramente ha avuto un peso importante anche l'Istituto Gaslini, quindi come riferimento non solo nazionale ma anche per altri bambini da fuori Italia, soprattutto in questi periodi da Gaza. Quindi questi sono i numeri, dei professionisti, di tutti i professionisti che hanno lavorato, non mi riferisco solo ai medici, ai rianimatori, ma agli infermieri, a tutti. Quindi, però insomma sono anche numeri, sono 3500 trapiantati,
1: sì.
2: Quindi quasi tutti liguri, non tutti liguri, ma quasi tutti liguri, ma sono anche 3500 donazioni, 3500 sì, di quasi tutti liguri, non proprio tutti perché alcuni organi vengono da fuori regione, però sono quasi tutti, e purtroppo, purtroppo forse per fortuna, ma comunque la regola della regionalizzazione della sanità impone che, tranne i casi urgenti, la risorsa te la devi trovare nella tua regione. E finora questa Liguria, pur con dei numeri che vogliamo far crescere, però ha sempre stentato. Questi numeri, questi 3500 sono le pagine che abbiamo scritto, però ne dobbiamo scrivere altre, e queste sono le liste di attesa. Abbiamo più di, poi specificheranno meglio i chirurghi e la dottoressa Gandolfo, ma abbiamo più di 200 pazienti in attesa di trapianto di rene, 35 in attesa di trapianto di fegato, quindi questi per noi pesano molto.
1: Perché sono 235 persone che aspettano quel dono che può cambiare e salvare loro la vita. Grazie al dottor Andorno, insomma ci sarà modo durante la puntata di parlare ancora con voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e continuiamo nel racconto di queste storie. Storie che ci dimostrano fisicamente come quel sì abbia cambiato loro la vita. A tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubra?

0: Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci. Eccoci, allora l'avrete capito, in questo periodo voglio essere super romantica e quindi anche la seconda storia in qualche modo l'ho messa perché racconta il dono di un rene che una moglie ha fatto a un marito. Buonasera al signor Nestor, buonasera. Trapiantato di rene, buonasera. Vivente, buonasera signora Mercy.
1: Buonasera.
0: Allora ci raccontate un po' la vostra storia prima di arrivare a capire insomma con i medici chi può fare il trapianto da vivente. Ci raccontate un po' la vostra storia e quindi come siete arrivati a questa decisione?
1: Allora, la decisione l'ho presa io perché vedevo che mio marito ogni giorno andava avanti con il suo problema che peggiorava. Leggendo delle riviste ho visto una volta che una moglie aveva donato il suo rene al marito, ha detto sì, se lo propongo alla dottoressa, vediamo cosa mi dice. Infatti l'ho proposto e mi ha detto, ah, quando se l'ho proposto le ho portato anche gli esami miei, le ha guardato e mi ha detto, lei è perfetta per questa cosa, proviamo, mi ha detto così. E la dottoressa, a proposito della colletta dove ci hanno seguito, la dottoressa Denise Parodi, meravigliosa, e abbiamo cominciato a fare, almeno io ho cominciato a fare tutti gli esami pertinenti per poter vedere se eravamo compatibili.
0: Ma lei l'aveva detto a suo marito o all'inizio era una decisione che aveva all'inizio, un po' preso da sola?
1: All'inizio io se l'ho proposto alla dottoressa, a lui non le ho detto, o sea, lo
0: prima
1: sapevo.
0: Me ne occupo io con la dottoressa, esatto, come si fa, ecco.
1: Sì.
0: Ha preso l'iniziativa,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. E col tempo, andando al San Martino, hanno fatto tutti questi accertamenti, e il risultato che eravamo compatibili. Quando me l'hanno detto la dottoressa qui presente, quando mi ha dato la data è stata la prima volta che mi sono proprio spaventata. Il giorno che me lo ha detto ho detto, oh, sta a vedere che adesso sento paura, no? Però ho detto no, devo farlo. Con la dottoressa lì le ho chiesto, lei lo farebbe dottoressa? E mi ha detto, guadagnerebbe molto, mi ha detto, se si fa questa cosa. E allora lei mi ha dato come ancora il più il coraggio e abbiamo proseguito perché era già più o meno, si avvicinava la data. Io ho avuto paura, devo dire.
2: Prima no.
1: Sì. Però mio marito non voleva in quel periodo, una volta abbiamo anche bisticciato, perché mi ha detto io non voglio che tu col tempo soffra la stessa situazione mia, no? Mi dice no, io parlerò con i medici, io devo fermare questa cosa. E allora io mi sono arrabbiata perché era già vicina la cosa, no? Le ho detto, guarda, le ho detto, io non lo farò mai, io sono decisa. Se tu parli con i medici, io però no, io non lo faccio e io sono convinta. Lui mi ha guardato e ha pensato, non l'ho fatto, abbiamo continuato finché è arrivata la data in che...
0: Che avete fatto?
2: Abbiamo parlato con dei bravi medici, con il dottor Barotti, e lui come quien dice ci ha dato più speranza di che poteva andare tutto bene.
0: Senta, me la racconta la sua vita prima del trapianto?
2: La mia vita prima del trapianto.

0: pianta è stata un po' abbastanza fatigosa, sempre controlli medici, il problema mio della pressione. Mm-hmm. Poi sono arrivato a Renzano, nella dottoressa Denise Parodi.
1: Sì.
0: Che mi ha portato a fare tutti gli esami, sempre a controllare ogni mese. Mm-hmm. E poi sono arrivato a fare anche la dialisi peritoneale. Mm-hmm. E poi dopo di quello

0: siamo arrivati a...
1: Ma senta, quando sua moglie le l'ha detto quel giorno, se lo ricorda?
0: Sì.
1: E che cosa le ha risposto?
0: No.
1: Non si può dire televisione? Ah, no.
0: Ne sono preoccupato per lei, ah. Tanto. No, ne sono preoccupato.
1: Non era convinto lei?
0: Sì, sì. Ne sono preoccupato perché non vorrei che dopo che fa questa cosa qua mi viene... va a soffrire per colpa mia, no? Però poi dopo che i medici ci hanno parlato...
1: Allora, intanto vi facciamo un applauso, vi facciamo prendere un po' di fiato. Tra poco arrivo da voi per quel giorno, diciamo, del trapianto. Però prima volevo dare il buonasera anche a Giovanni Varotti, chirurgo dei trapianti, RCCS OM Policlinico San Martino di Genova, perché è giusto spiegare chi può fare un trapianto da vivente come quello di cui stiamo parlando.
2: Certo, buonasera. Beh, innanzitutto bisogna dire che il trapianto da vivente è un tipo di trapianto. Bisogna forse fare un piccolo cappello su dire che cos'è il trapianto di rene, innanzitutto. Uh-huh. Il trapianto di rene è ad oggi la terapia più efficace per chi soffre di un'insufficienza renale di tipo terminale. Ci sono purtroppo tantissime patologie che possono colpire il rene e... fin dall'infanzia fino all'età avanzata e che possono portare a deteriorare il rene fino ad arrivare a un'insufficienza uh-huh. renale di tipo terminale, che richiede quindi una terapia sostitutiva che può essere la dialisi o ancor meglio il trapianto. Il trapianto di rene infatti è la terapia più efficace, come ci diceva anche prima appunto Francesco, e sia in termini di sopravvivenza ma anche in termini proprio di qualità di vita, e oltre ad essere anche quella che richiede un costo minore per uh-huh. la società. E, ovviamente il problema è che non si può fare il trapianto di rene a tutti, perché c'è un gap tra gli organi disponibili e i pazienti in lista
1: d'attesa. E allora per qualcuno, in quali casi si può fare il trapianto da vivente?
2: Il trapianto da vivente si può fare quando si trova una persona, che normalmente è un caro, è un parente, che decide attraverso ovviamente una scelta libera, consapevole, e di donare il proprio rene per il proprio caro. E questa persona ovviamente viene sottoposta a un lungo screening che richiede settimane, mesi e comporta studi che riguardano i colleghi nefrologi, noi chirurghi, gli anestesisti, ma c'è anche un percorso psicologico.
1: Certo.
2: E una volta che si capisce che questa persona può donare perché è compatibile sia dal punto di vista del gruppo sanguigno uh-huh. ma anche che non ha patologie concomitanti, allora si può poi procedere per l'organizzazione di questo intervento, che ovviamente è un intervento molto particolare per noi medici, perché si tratta di andare ad operare una persona sana, quindi è un po'
1: un discorso etico forse,
2: un discorso etico, un discorso etico, perché noi ovviamente medici dobbiamo occuparci di chi è malato, e quindi operare una persona sana ci pone di fronte a un dilemma che però poi viene superato da quello che è controbilanciato, da tutto quello che è il beneficio
1: da quello che vediamo, esatto, diciamo anche esatto. qui questa sera. Senta, come si fa il trapianto da vivente? Cioè voi usate il robot, lo usate in generale anche per gli altri trapianti?
2: Allora, proprio perché appunto bisogna cercare di minimizzare il più possibile l'impatto di questa procedura sulla persona che dona, che appunto è una persona sana, e questo tipo di trattamento chirurgico ha preso particolare impulso negli ultimi due decenni attraverso delle metodiche mini-invasive, cioè sono quelle metodiche appunto come la laparoscopia o la laparoscopia uh-huh. robot assistita, in cui si minimizza il più possibile l'impatto della chirurgia sul paziente che dona.
1: E quindi qui diciamo abbiamo fatto l'assist per il dottor Marco Migino, che è chirurgo dei trapianti RCCS OM Policlinico San Martino, perché voi siete un grande team, no? Di

0: chirurghi dei trapianti, il che significa che poi ognuno di voi magari fa più il fegato, qualcuno fa un po' più il rene, ma in realtà lei mi hanno detto che è l'esperto del robot. È giusto o no? È giusto o no? Mi hanno detto così? Allora, come la chirurgia robotica in un intervento come questo ha cambiato l'intervento?
1: Beh, intanto...
0: Più vicino?
1: Intanto okay. Effettivamente sì, siamo un'equipe e non potrebbe essere altrimenti col lavoro che facciamo e con le ore che dedichiamo al nostro lavoro, notti perse insomma, e dobbiamo lavorare insieme in maniera unitaria. In particolare la donazione di vivente richiede un'equipe che preleva il rene e un'equipe che invece poi lo trapianta nel ricevente. Allora, il robot non dobbiamo immaginarci una cosa fantascientifica come si vede nei film, in realtà un robot è uno strumento, un'interfaccia tra il chirurgo e il paziente, quindi è il chirurgo che opera tramite le braccia robotiche e li comanda e li guida a distanza, insomma. E la chirurgia robotica in realtà offre tutti i vantaggi della chirurgia mini-invasiva come la laparoscopia e offre anche alcuni vantaggi in più, cioè la possibilità in effetti di avere una visione 3D. Quando ci si siede alla console robotica vediamo in 3D, cosa che la laparoscopia non è possibile, quindi abbiamo una visione particolarmente immersiva nel campo operatorio, abbiamo una riproduzione dei movimenti della mano, cosa che non abbiamo nella laparoscopia, che è una specie di leva, usiamo delle specie di bacchetti da sushi, insomma, e una riduzione dei movimenti della mano da 1 a 5, quindi riusciamo a operare come la mano, ma in più piccolo, insomma. E abbiamo una rotazione degli strumenti robotici a 360 gradi, quindi tutto questo ci permette di fare una chirurgia di grande precisione, uh-huh. E che nella donazione di vivente in particolare è piuttosto utile, insomma.
0: Okay. Grazie Prego. Al dottor Migino. Senta, com'è cambiata la sua vita dopo questo dono di sua moglie?
2: Bene. Mi sta andando bene, sono contento. Anche lei sta bene, sono più contento per lei anche. La mia vita ha cambiato totalmente. Come chien dice, ho ripreso a vivere, per dire una cosa così.
0: Senta, anche se il vostro è un trapianto diverso, no? Perché è un trapianto, insomma, tra un marito e una moglie, qual è il messaggio che voi volete dare in questa serata di sensibilizzazione alla donazione, anche se il vostro è un caso diverso, però?
3: Beh, incentivare le persone che non è tanto brutto come uno dovrebbe pensare, aver paura, no? Per questa cosa, perché... Quando mi hanno parlato che io continuavo a fare tutto quello che io avevo uh-huh. fatto e ora lo sto vedendo, ho cominciato a fare tutto, io penso che tutti dovremmo pensare qualche volta quando vediamo, io non lo potrei fare più perché l'ho fatto, infatti le dico a mio marito, con me non contare più.
0: Brava! Io ho già dato, ho già dato.
3: Non posso farlo più, ma è una cosa bella. Bella poter vedere, aiutare una persona.
0: Soprattutto vedere una vita che riprende.
3: Sì, esatto.
0: E quel giorno se lo ricorda, Nestor?
2: Sì.
0: Ce lo vuoi raccontare?
2: Del dono?
0: Sì.
2: Sì. Vabbè, siamo stati tutti e due ricoverati nello stesso momento, all'ospedale. Lei è andato prima di me e dopo sono andato io. E così è passato tutto.
0: E quando si è svegliato?
2: Mi sono svegliato lo prima che ho chiesto per lei, come stava lei.
3: La stessa cosa per
2: bene.
3: Me quando
2: mi hanno fatto... stava bene.
3: La mia preoccupazione era perché mio marito è già operato.
2: Del cuore.
3: Del cuore, no? E allora aveva una percentuale del rischio che ci hanno detto che poteva farlo perché lo hanno visto i chirurghi,
0: certo.
3: I cardiologi.
0: Però lei dice avevo un pensiero
3: avuto,
0: in più.
3: Sì,
0: ecco.
3: sì, sempre ho avuto questa paura. La paura mia era chissà che per fare il bene sto facendo una cosa che poi mi pento, che era meglio che continuasse così com'era, no? È stata sempre, non ho pensato tanto a me, ho pensato sempre a lui, che non ce la facesse. Io non so perché, io penso

0: pensavo di farmela, come si dice, no? Non lo so, ora che lo penso, dico anche io potevo, però non ho avuto paura tanto per me, tanto
1: Quanto
0: che,
1: per lui.
0: sì.
1: Grazie, grazie per averci raccontato questa storia. È una storia, insomma, di amore e di dono, un altro tipo di trapianti, di trapianto tra i tanti trapianti di cui parleremo questa sera. Grazie mille, ci rivediamo tra pochissimo.
0: Grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, il dono che cambia la vita. Buonasera a Serena Scaramella, trapiantata di rene, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, Serena.
1: Allora, io sono stata dializzata 8 anni e mezzo e sono sempre stato un caso difficile da trapianto perché ho una situazione anticorpale abbastanza complessa. Quindi per me era proprio un percorso molto difficile. Nella vita ho avuto tante delusioni. Dopo 5 anni si fece avanti mia sorella per donarmi il suo rene, facemmo tutti quanti accertamenti, poi andò tutto in fumo per un problema genetico, quindi poi vedevo che questa chiamata non arrivava mai. Ormai ero quasi rassegnata perché per me era la mia vita in part time, perché chi fa la dialisi tu vivi 12 ore alla settimana sempre attaccata a una macchina e è una vita. Io ringrazio la dialisi perché senza dialisi non si potrebbe vivere, però diciamo che uno si metterebbe una vita un po' più dignitosa, perché è una vita molto complessa che ti occupa tanto spazio, non puoi andare, come diceva prima la dottoressa, è sempre difficoltoso andare in vacanza, e non hai, ti manca, cioè c'è tanto dietro la dialisi che molti non sanno. Per esempio per me è stato il discorso del bere acqua, cioè l'acqua che è una cosa comunissima per tutti quanti, che ti insegno sin da piccola a bere acqua, da dializzato tu non puoi bere acqua, e per me era una cosa
0: non si beve acqua se si fa bene.
1: No, perché non funzionando i reni ovviamente tutti i liquidi che tu assumi da un caffè, dal mangiare
0: certo.
1: E non riesci a spellere, li spelli soltanto con la dialisi, quindi io proprio sono andata anche dalla psicologa perché non riuscivo a smettere di bere acqua, come quelli che vogliono smettere di bere alcol, io era l'acqua, cioè era quello il mio problema.
0: E sicuramente credo anche, facciamo una battuta, come dire, anche la psicologa forse sarà la prima volta, no?
1: Sì, spero di sì. Sicuro.
0: Però ecco, lei con molta semplicità e ironia ci ha fatto capire come in una cosa così semplice, no? Come per tutti noi, no? Bere un bicchiere d'acqua,
1: sì.
0: Soprattutto d'estate, dissetarsi, per chi fa la dialisi è qualcosa di complicato.
1: Sì, guardi, io quello che dico è vero che ci sono tante malattie peggiori, però guardi, la vita del dializzato non si conosce fino in fondo, perché molti non sanno cosa c'è dietro, e a parte il bere ti manca proprio la libertà delle cose. Organizzare un viaggio, io non sono mai stata all'estero per esempio, oppure andare appunto a bere mentre gli altri

0: E si mangiano tante cose e tu stai sempre là con i sensi di colpa, oddio mi sono mangiata questo, oddio ho bevuto questo, oddio quanto porterò in dialisi. Cioè io ho sempre vissuto con mille paranoie, sempre.
1: E così sono passati 8 anni e un pezzo.
0: 8 anni e un pezzo. E che poi... ormai ci avevo messo una croce sopra. Poi un giorno mi arriva una sera una chiamata da un numero di WhatsApp. Sì. Prima da dire una cosa, cioè sì. Devo ringraziare veramente di cuore la dottoressa Gandolfo che ha seguito tutto questo percorso e anche l'equipe di Milano che ha studiato questo caso, proprio il mio caso, perché io ho sempre avuto questo problema anticorpale dove appunto ho avuto sempre queste difficoltà per essere chiamata. E poi il mio angelo è il dottor Barotti che appunto mi chiamò una sera dicendomi guarda c'è un bel rene, io così cioè proprio scioccata mi preparai di corsa e cominciò tutta il 15 novembre incominciò il mio switch di vita.
1: Di che anno?
0: E quest'anno, dopo così sono 2 mesi.
1: Ah, fresca, sì, fresca. Sì,
0: si vede un po' dalla faccia, un po' dal cortisone, però insomma.
1: Allora, quindi un applauso diciamo per novembre, dicembre, gennaio, tre mesi.
0: Sì.
1: Che cosa si ricorda di quei momenti? Insomma, sono freschi, però la sensazione quando ha riaperto gli occhi.
0: Guardi, io sono stata un mese ricoverata. In questo mese ho vissuto in una bolla. Ero felice per ogni cosa, contenta per ogni cosa. Poi, pur sapendo che io non mi sento arrivata, perché arrivata non sono, però per me la chance è proprio un dono. Cioè, a me mi è stata data questa chance che non mi era mai stata data. E dopo 8 anni e mezzo per me veramente, cioè io mi sento miracolata e grata veramente a tutta l'equipe del San Martino, che chirurghi, nefrologi che hanno veramente, mi sono stati accanto in tutto questo percorso veramente con amore e con dedizione. E io tuttora sono felice, cioè sono felice da 2 mesi e mezzo che non faccio più la dialisi, che mi sento libera di vivere la quotidianità, mi sfondo di tisane, tè, faccio di tutto, bevo minestre, cioè veramente faccio tutto quello che non riuscivo a fare prima.
1: E poi... Qual è la prima cosa che ha fatto, che ha voluto fare? Quando è stata meglio dopo il trapianto?
0: Allora, la prima cosa è stata carina, ho detto mi voglio ordinare una bottiglia d'acqua da qualche parte del mondo. Allora mia sorella mi ha regalato, che costava troppo l'acqua da parte del mondo, mi ha regalato la bottiglia di Armani di acqua. Sì,
1: e me la sono bevuta.
0: E poi mi ricordo il mangiare dell'ospedale, mi sembrava tutto buonissimo, veramente, sì, le minestre, tutto, cioè ho mangiato tutto proprio, perché ero troppo felice, cioè veramente una felicità, ripeto, il percorso è ancora lungo,
1: certo.
0: E anche il trapianto, non si esce mai dalla malattia, questo ne sono consapevole, cioè non è che tu sei guarita, perché comunque ci sono anche dei farmaci abbastanza seri e devi comunque sempre avere un regime di vita comunque sano, che insomma non fa male quello.
1: Beh,
0: però,
1: certo.
0: però
1: l'inizio di una nuova,
0: sì,
1: vita.
0: È una nuova vita.
1: Senta, torno da lei tra poco, sì. Però vado a salutare la dottoressa Maria Teresa Gandolfo, responsabile lista d'attesa trapianto di Rene di RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buonasera. Allora, intanto ci racconta un po' questo caso difficile di Serena.
2: Certo, purtroppo nella lista d'attesa noi abbiamo pazienti che veramente hanno difficoltà a trovare un donatore. Sono pazienti già trapiantati come Francesco, o persone che hanno avuto tante gravidanze, o pazienti che hanno fatto tante trasfusioni. Sono pazienti che hanno difficoltà a trovare un donatore compatibile, perché hanno tanti anticorpi contro questi donatori. Oggigiorno, per fortuna, esiste la possibilità di una lista nazionale che dà una priorità a queste persone dopo tanti anni però di attesa in dialisi. E nonostante

0: esista questa lista nazionale, alcuni di questi pazienti ancora hanno difficoltà. Quindi il lavoro che diceva Serena, che è quello che facciamo per tanti pazienti, è proprio indagare in maniera approfondita questi anticorpi, catalogarli e vedere se possiamo effettivamente trovare anche un donatore verso cui il paziente ha degli anticorpi magari deboli che noi siamo in grado di combattere con la nostra terapia. E tutto questo viene fatto anche col laboratorio di immunologia di Milano, che è una parte fondamentale del nostro, diciamo, lavoro di trapianto.
1: Senta, quante sono oggi le persone in lista per un trapianto di rene?
0: Attualmente in Liguria noi abbiamo 221 pazienti in lista, di cui in lista attiva, cioè chiamabili, 108. Questo per la lista adulto.
1: Sì.
0: Invece abbiamo anche una ventina di pazienti in lista pediatrica.
1: E la media, diciamo, di attesa qual è?
0: Attualmente l'attesa media è circa 3 anni per ricevere un rene. Per i pazienti già trapiantati e immunizzati, quindi con tanti anticorpi, i tempi possono raggiungere anche e superare gli 8 anni.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Gandolfo. Serena, chiedo anche a lei l'appello. Prima però mi permetto, diciamo, di... cioè, per chi riceve un organo, chi è per lei il suo donatore? Lei se lo immagina mai?
2: Allora,
1: che cosa
2: io
1: prova?
2: Sì, io, a parte, provo gratitudine per questa persona che ha deciso di donare, perché è anche importante deciderlo in vita adesso per dare un futuro alle persone. E oltretutto voglio anche dire, ci tengo anche a dirlo, che è facilissimo anche dare il consenso, basta anche andare al comune, rinnovare la carta d'identità e dare il tuo consenso, è una cosa importantissima. E io questa persona so solo che è un uomo toscano, perché appunto io, venendo dalla lista speciale, il mio rene veniva da fuori.
1: Sì.
2: E tante, veramente sono grata a lui, tante volte penso, cioè io mi sento quasi il mio bambino incinta, cioè lo devo proteggere, ci parlo, tante volte accarezzo la parte del rene, perché per me fa parte di me, cioè veramente non so come ringraziare tutto questo.
1: L'appello per chi la sta ascoltando, in parte l'ha già detto, ma glielo faccio fare proprio mirato.
2: Sì, di donare adesso, subito, per un futuro, per dare futuro, così poi le liste di attesa si riducono e dà più possibilità alle persone di essere trapiantate, perché è giusto dare una seconda possibilità, perché ripeto, grazie sia alla dialisi, ma non è vita, non è vita, e è giusto dare l'opportunità. Io ringrazio, ripeto, la famiglia del donatore e il donatore di aver detto sì. Il sì è importante, è straimportante, e questo ci tengo, ecco.
1: Ha fatto bene a sottolinearlo, perché molte volte, no, anche con Andorno, con Bonsignore, diciamo, a volte anche quando uno fa, no, il rinnovo della carta d'identità, a volte nella fretta uno non ci pensa, dice quel no, e quel no pesa molto di più.
2: Sì.
1: Insomma, speriamo che questa sera possa portare, sì, diciamo, tanti sì,
2: sì,
1: tanti cambi di punti di vista. Grazie, grazie Serena. Bene. Per averci raccontato la sua,
2: grazie,
1: storia. Tanto era evidente che io sarei stata in super ritardo questa sera, come sempre, del resto tra poco.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di

0: quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsi perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
3: Ancora insieme per raccontare la storia di Marta Piazza, della sua famiglia, in particolare di uno dei suoi due figli, perché Marta, buonasera intanto, benvenuta.
4: Buonasera.
3: Buonasera, suo figlio ha vinto diverse medaglie agli ultimi giochi mondiali dei trapiantati, ma per arrivare, diciamo, a queste medaglie, ci racconta un po' la storia di suo figlio?
4: Sì, buonasera a tutti. Allora, Giona è nato che non aveva nulla, era un bimbo sano, all'età di 4 mesi, ci siamo svegliati una mattina, aveva la pancia gonfia in un modo strano e quindi in breve siamo arrivati al Gaslini, che approfitto per salutare e ringraziare per tutto quello che fanno e che fanno ogni giorno. E, è stato un mesetto al Gaslini, dopodiché ci hanno trasferito a Bergamo perché la situazione peggiorava e c'è una bellissima collaborazione tra il Gaslini e Bergamo, il Papa Giovanni di Bergamo, e i trapianti di fegato sui bambini vengono mandati appunto a Bergamo. Dopo circa un mese ha fatto il trapianto, dopodiché il primo periodo è andato bene, poi dopo qualche anno purtroppo ha cominciato a non funzionare più tanto bene il fegato e tutto il rigetto e nel 2022 ha fatto il secondo trapianto. Adesso va bene, sta bene e appunto quest'estate siamo andati a fare. Si è andata allo sport.
3: E come ci siete arrivati? Come ci è arrivato allo sport diversi? Insomma, poi adesso ci racconta, tanto stiamo vedendo le immagini e a questi campionati. Tra l'altro il più giovane, no? Anche portabandiera.
4: Sì, allora noi crediamo molto nello sport, che fa bene nella vita in generale e tanto più se c'è da affrontare una malattia, ci crediamo che serva, che faccia bene. Quindi abbiamo sempre cercato di fargli fare sport come a suo fratello, ecco. Chiaramente quando stava bene. Poi tramite Aned, che ci ha accolto, anche se noi siamo trapiantati di fegato, ci ha accolto e ci ha accolto a braccia aperte, l'hanno trattato un po' come la loro mascotte. E sono venuta a conoscenza dei World Transplant Games un po' per caso, poi tramite Aned ho preso i contatti e basta, se l'hanno iscritto. Era il più giovane, gli hanno fatto fare il portabandiera insieme al più vecchio, entrambi trapiantati di fegato, ed è stata una bellissima esperienza.
3: E ha vinto, mi sembra, 5 medaglie, giusto? In quali sport, in quali discipline?
4: Sì, ha fatto tennis, nuoto e atletica. Atletica la faceva già un po' a Varazze, dove viviamo, tennis anche, nuoto, diciamo che essendo liguri nuotava sempre in mare, quest'estate poi si è un po' allenato in piscina, perché comunque l'ha presa seriamente, si è andato un po' a allenare e è stato bello.
3: Insomma, certo. Senta, che cosa ha significato per la sua famiglia questo trapianto e anche che cosa le racconta suo figlio?
4: Allora, inizialmente è stato tutto molto veloce, ma non ci siamo resi molto conto. Il secondo trapianto sicuramente è stato più pensato e più capito. Lui, io credo che il trapianto tra bambini e adulti forse sia un po' diverso. Lui, per lui è normale essere trapiantato, perché chiaramente dall'età di 6 mesi e mezzo che è trapiantato. E,

0: E lui dice che ha cambiato un pezzettino e che per lui è la normalità.
1: E per lei, per suo marito, che cosa ha significato? Che cosa significa quel dono?
0: Beh, questo dono è una cosa importantissima, chiaramente siamo estremamente grati e, a chi ha detto sì, alla sua famiglia, e ha tenuto in vita mio figlio, quindi per ben 2 volte, e quindi non, è un sentimento che forse non si riesce neanche a esprimere a parole. Ai World Transplant Games erano presenti anche, oltre alle varie nazionali, un gruppo di donatori e familiari donatori. E questo ha portato momenti davvero emozionanti e ricchi di significato.
1: Perché ovviamente è il cerchio, no? È la vita che da una parte si ferma, ma dall'altra continua in un'altra forma, in un'altra persona. Senta, Marta, le lascio fare l'appello finale, come insomma ho fatto fare a tutti questa sera, proprio per sensibilizzare alla donazione.
0: Beh, io dico chiedo di dire sì quando si va a fare la carta d'identità e ringrazio tutte le famiglie che riescono a dire sì in un momento tragico della vita. Io posso dire che ho visto tanti bimbi aspettare un organo. Stare male e poi rinascere, e questo è una cosa bellissima. E un adulto col fegato addirittura può salvare 2 bambini, ed è una cosa gigante, è una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie a Marta.
0: Grazie a voi, grazie
1: Grazie per averci raccontato la storia di suo figlio e della sua famiglia e per la sua emozione, insomma, nel condividerla con noi. Buona serata.
0: Grazie, buona serata a voi.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, storie di doni che cambiano la vita. Buonasera, benvenuto a Renato Ambrogio, buonasera.
1: Buonasera.
0: Renato, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, nel 2014 mi viene diagnosticata in seguito ad analisi una colangite biliare che porta a incidere negativamente sulle vie biliari. Inizia così una fase di cure e di controlli periodici, inizialmente annuali, poi semestrali, per insomma tirare avanti. Dopodiché, nella primavera del 2024, in seguito proprio a una di queste verifiche e controlli programmati, emerge che la necessità urgente, inderogabile, di arrivare al trapianto, perché evidentemente era un periodo già che non stavo tanto bene e peggiorava continuamente. Quindi tramite il professor Rosina, che mi aveva seguito, prendiamo contatto. Io adesso uso quasi sempre, finché ci riesco, il plurale, per evidenziare il fatto che in un percorso come quello che di lì in poi ho affrontato, credo che da soli non si vada da nessuna parte senza l'aiuto di moglie, familiari, che nel caso mio c'è stato più

0: piuttosto importante. Quindi prendiamo contatto con il professor Enzo Andorno al San Martino di Genova e quindi ci troviamo nel suo studio per i primi analisi, controlli, eccetera. Emerge che mi restano 6-8 mesi di vita e che quindi è indispensabile il trapianto e che però occorre di lì in avanti affrontare un percorso di controlli, analisi, controlli strumentali, analisi e quant'altro per verificare lo stato generale di salute dell'organismo, letteralmente dalla testa ai piedi i controlli che vengono fatti. Quindi sotto il coordinamento del professor dottor Paolo Bontanelli e della dottoressa Simona Marenco iniziano tutte queste esami, controlli, visite che durano da metà fine maggio fino ai primi di luglio. Tutti questi controlli evidentemente hanno dato risultato positivo perché credo sono entrato in questa lista. E magicamente il 19 di luglio, proprio di quel mese lì, vengo chiamato. Io aspettavo questa chiamata.
1: Quindi
0: proprio
1: c'è
0: come...
1: stato poco,
0: sì,
1: pochissimo.
0: Sì, sì. Diciamo che questi controlli e analisi sono durati circa 2 mesi. Ma poi da quando...
1: Le hanno dato l'ok, diciamo.
0: Diciamo che io ho percepito che c'era questo ok. È passato proprio pochissimo, ma io lo sentivo, non so bene come mai, ma lo sentivo, perché quando il 19 di luglio al mattino ricevo...
1: Di che anno?
0: Del 2024.
1: 2024?
0: Sì.
1: Riceve la telefonata.
0: Ricevo la telefonata della dottoressa Marenco, mirata a preallarmarmi, mi dice: guardi che nel pomeriggio può darsi ci sia la possibilità di eccetera eccetera, e mirata anche a vedere come stavo, se c'era febbre o non febbre.
1: Sto bene,
0: sono già lì che sui blocchi di partenza. Pomeriggio ricevo poi questa telefonata e accompagnato appunto dai miei figli, da mia moglie, arriviamo a San Martino e quella sera stessa, quindi la notte tra le 19 e le 20, viene il trapianto. Il trapianto che è andato bene, io sono rimasto fino al 31 luglio in degenza, i primi giorni in terapia intensiva, poi in reparto, poi vengo dimesso, poi iniziano i controlli periodici, inizialmente diciamo settimanalmente, poi 15 giorni, poi 3 mesi, che peraltro continuano.
1: Ma com'è cambiata la sua vita?
0: È cambiata immediatamente, è diventata una vita diversa, un'altra vita, proprio rinato completamente. È ovvio che non sei in piena salute perché, come già detto qualcuno prima, diciamo le terapie sono importanti, non è che sono acqua fresca e quant'altro, però ti senti di avere un'altra vita davanti. Tu eri arrivato al termine, perché era chiaro, al termine del tuo percorso e improvvisamente qualcuno ti fa rinascere.
1: Senta, lei ci pensa al suo donatore?
0: Sì, no, certo. No, proprio tutto questo non sarebbe mai stato possibile se da qualche altra parte non ci fosse questo donatore, che io non so chi sia, di dove arriva, eccetera, eccetera. Ma che non smetto mai di ringraziare, ovviamente, per evidenziare proprio l'importanza di queste donazioni, senza le quali ovviamente la seconda vita di chi riceve la donazione non sarebbe mai stata possibile.
1: Devo dire che tutti voi, no? Mentre parlate del vostro donatore, avete gli occhi che si illuminano, no? Proprio perché, e questo è l'obiettivo di questa trasmissione, far vedere concretamente come la vita possa cambiare, possa rinascere grazie a quel sì, grazie a quel dono. Ed è vero che non si può sapere quell'organo a chi è andato, ma il ringraziamento, no, che abbiamo sentito di Serena, ringraziamento di Renato,

0: In realtà è un ringraziamento che magari questa sera arriva a qualcuno che ci sta guardando e che ha detto sì in un momento tragico in cui ha perso un familiare carissimo, se non c'era già l'indicazione prima. E quindi credo che in qualche modo anche questo vostro grazie possa arrivare e scaldare un po' questi cuori. Quindi facciamo anche un applauso in questo momento per tutte quelle famiglie che si sono trovate in questa situazione di difficoltà atroce, no? Di dover salutare prima del tempo un proprio caro e hanno deciso di donare. Ritorno da lei tra poco perché con il dottor Migino, sempre chirurgo dei trapianti, volevo un po' capire se sono cambiate anche le indicazioni, cioè ci sono nuove indicazioni, trapianti che magari una volta non si facevano, oppure no, non so se sia per il suo caso in generale, cioè è andato un po' avanti oppure no?
1: Sì, siamo andati avanti. Tanto mi faccio fare una premessa perché sì, sinceramente trovo anche per noi operatori emozionante sentire le storie dei nostri pazienti, perché li vediamo in effetti poi nel nostro ambito lavorativo in ospedale, poi vederli ritornare a una vita normale, lo vedo anche negli occhi dei miei colleghi, emozionante, e ci ripaga forse della fatica che si fa, insomma, e ci dà un senso di possiamo fare la differenza.
0: Bravo, applauso a tutti voi. Tutto il grande team dei trapianti. Non mi si commuova, Andorno, no. No. Ma lei no, aspetta, adesso non possiamo perché non abbiamo il microfono, aspetti, regia. Ma perché lei è proprio un cuore d'oro, tutte le trasmissioni poi mi dicono che la faccio sempre piangere.
2: Non lo so, evidentemente c'è qualcosa.
0: Solo io che la faccio piangere, no?
2: Evidentemente c'è qualcosa, o le storie che portiamo, ecco.
0: Però penso, credo, insomma, la sua emozione quelle, credo che sia anche quella, no, del dottor Migino.
2: Beh, l'ho vista negli occhi di Marco.
0: E anche negli
2: di Giovanni,
0: occhi,
2: di tanti altri, ecco. Quindi è veramente, è forse il più grande ringraziamento, ecco. Questo sì, grazie, veramente.
0: E Serena, come credo, insomma, Renato, dicevano grazie a voi,
3: sì,
0: no?
3: Sì, io vorrei dire la mia sensazione di dal primo giorno che sono entrato al San Martino, sì, e dei giorni successivi. Io ho sempre avuto la certezza immediata di essere, non so perché, di essere arrivata nel posto giusto per risolvere i miei problemi. Non so da dove mi venisse, ma quello era, ed aiuta molto. Infatti sono stato in cura presso un team veramente di persone, prima gentili, disponibili, poi professionalmente veramente bravi.
0: Anche perché lei viene da fuori regione, no? Direi,
3: sì,
0: dall'accento.
3: Io arrivo da fuori regione, ma non andiamo a
0: no, no,
3: capire,
0: vabbè, però,
3: perché,
0: lo dico,
3: per
0: no, no, non mi interessa, però insomma, l'accento si sente.
3: Non è il caso, non serve.
0: No, no, ma non volevo chiederlo, ma insomma, l'accento mi fa capire che lei viene da fuori regione.
3: Vengo,
0: ecco,
3: da fuori regione, vengo dal Piemonte, vengo dall'Albese, dove ci sono buoni vini che non posso più bere.
0: Ecco, vabbè, se ne fa la ragione. Ciao, però lei ha detto, io ho sempre avuto questa sensazione di essere nel posto giusto.
3: Sì, vorrei sottolineare proprio la professionalità e la competenza di queste persone che dedicano veramente. Ogni tanto qualcuno si lamenta della sanità, che ha dei problemi, ma quando vedi dentro come funzionano le cose, stai zitto e ringrazi solo.
1: Ritornando alla domanda, no, assolutamente sì, ci sono delle novità importanti in ambito trapiantologico e direi che le novità più importanti riguardano l'ambito oncologico, uh-huh, in quanto adesso riusciamo a trapiantare pazienti con metastasi epatiche da carcinoma colorettale. Allora, per dare una dimensione del problema, il tumore del colon è uno dei più diffusi e secondo in Italia per incidenza e per mortalità. E circa 50.000 nuovi casi all'anno, circa 500.000 persone si sono ammalate o sono ammalate di tumore del colon retto in Italia, insomma. Diciamo che il 50% di queste persone però sviluppa delle metastasi. che in gran, nel 50% dei casi sono trattabili con chirurgia e chemioterapia, l'associazione dei trattamenti con buoni risultati, ma c'è una grande fetta di

0: questi pazienti che ha metastasi che non sono trattabili chirurgicamente, ma solo con chemioterapia. Allora, sappiamo che solo la chemioterapia non dà sopravvivenze mediane così importanti, insomma. E quindi non sapevamo bene come trattare questi pazienti. Allora, sono usciti negli ultimi anni due studi, soprattutto uno norvegese e uno anche italiano, perché è italiano, francese e belga, che hanno dimostrato che in realtà trapiantando questi pazienti, se la malattia, ovviamente con criteri molto stretti,
1: certo,
0: se la malattia è confinata nel fegato, se il tumore del colon è già stato asportato e se abbiamo un tempo di latenza, insomma, non c'è malattia altrove.
1: È possibile,
0: è
1: diciamo.
0: Possibile.
1: Quello che prima non era possibile.
0: Esattamente. Paradossalmente i pazienti trapiantati fanno una terapia immunosoppressiva, quindi abbassiamo le loro difese, e trapiantarli con delle metastasi non sembrava di partenza una buona idea, insomma. E invece abbiamo visto che otteniamo risultati importanti con più di due pazienti su tre che sopravvivono a 5 anni, insomma.
1: Oh.
0: E quindi sono risultati veramente strabilianti per malati che in realtà prima non avevano assolutamente speranze, insomma.
1: Senta, dottor Mingino, prima il signor Renato diceva io ho avuto subito la sensazione di essere nel posto giusto, un posto giusto che insomma recentemente è anche riuscito a fare un intervento che mi sembra di aver capito sia tra i pochi al mondo che avete fatto, è così?
0: Sì.
1: Me lo dica semplicemente, sinteticamente, però insomma
0: sì,
1: ogni tanto bisogna dirsene queste
0: sì.
1: cose, no?
0: Sì, sinteticamente è difficile perché è un argomento abbastanza complesso. Diciamo che l'intervento si basa sull'utilizzo di nuove tecnologie,
1: okay,
0: che sono le macchine da perfusione. Allora, normalmente il fegato lo tenevamo in ghiaccio a meno 4 gradi, a 4 gradi insomma, ed era il freddo che conservava l'organo, ci permetteva però dei tempi di conservazione piuttosto brevi per il fegato, 8-10 ore, il rene,
1: esatto,
0: anche 24, per il cuore solo 4-6 ore per esempio,
1: okay,
0: insomma. E queste macchine di perfusione che sono entrate adesso in trapiantologia ci permettono di conservare il fegato, gli organi molto più a lungo, insomma.
1: Mm-hmm.
0: Praticamente come funzionano? Sono delle pompe che perfondono in continuazione l'organo con dell'ossigeno e con delle sostanze simili sangue, insomma. E questo ci permette di rigenerare l'organo, insomma,
1: mm-hmm,
0: e ci permette anche di studiarlo, perché quando è in macchina noi riusciamo a capire se il fegato effettivamente può funzionare dopo o meno. Questo ci permette a volte di utilizzare organi che prima pensavamo di non poter utilizzare, o troppo vecchi o troppo grassi, insomma, per dirsi atosici, e ci ha permesso di utilizzare questa tecnica. Cioè abbiamo attaccato, i primi a farlo in realtà erano stati dei cinesi, abbiamo deciso di provare anche noi a utilizzare questa metodica. Praticamente ci permette di mettere in macchina da perfusione il fegato direttamente nel donatore e di non staccarlo mai dalla perfusione, quindi il fegato non ha mai un tempo di ischemia, non ha mai un tempo in cui non è perfuso, e lo trapiantiamo nel ricevente sempre in macchina, non staccandolo mai dalla macchina, insomma. L'ischemia è collegata alle complicanze più frequenti nel trapianto di fegato,
1: sì,
0: quindi togliendo un po' questo tallone di Achille probabilmente
1: miglioriamo
0: i risultati del trapianto, insomma.
1: Grazie, bravissimo. Sintetico, si è capito, grazie. Ricordiamo anche Salvatore Giuffrida, proprio perché queste macchine che sono arrivate, insomma, questa battaglia che è stata fatta era stata accolta proprio da Salvatore Giuffrida. Il suo appello, Renato, per la donazione.
2: Sì, ovviamente tutto questo avviene solo se qualcuno dona i suoi organi. E questo gesto di altruismo, di gentilezza, costa poco, basta farlo andando in fase di rinnovo della carta d'identità, dichiarando di essere disponibile, iscrivendosi all'AIDO. È vero che cessa una vita, ma ne può nascere un'altra, anzi due, ho sentito prima.
1: Sì, certo, per esempio diceva del fegato, no, di un adulto si fa per due,
2: esatto,
1: bimbi. Certo.
2: E quindi facciamolo, se diciamo questa trasmissione porta anche qualcuno
1: anche uno
2: solo a pensare che il suo gesto di altruismo possa dare un grande risultato, beh, non è inutile.
1: Grazie, grazie signor Renato.

0: ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Serata per raccontare come un sì, come un dono possa cambiare la vita delle persone, raccontando un po' diversi tipi di trapianto. Buonasera Diego Ardenghi.
2: Buonasera.
0: Trapiantato di cornea, buonasera.
2: Di cornea.
0: Ci racconta un po' la sua storia.
2: Diciamo che fino, ho 66 anni, fino intorno ai 60 anni ci ho sempre visto benissimo, poi ho avuto un calo di vista e ho dato la colpa alla cataratta, diciamo,
0: all'età.
2: Ci potrebbe stare. E quindi mi sono rivolto alla clinica ostica e mi hanno diagnosticato una cornea guttata. Guttata penso che voglia dire goccia, ovvero sia, tanto per farci capire,
0: sì,
2: come se fosse un vetro, perché la cornea è trasparente, diciamo, mm-hmm, normalmente. Come se in un vetro, oggi è piovuto, tante gocce di pioggia vanno su questa cornea, che non sono gocce d'acqua ovviamente,
0: certo,
2: ma sono mancanza di cellule, e allora questa cornea si vede come se fosse un vetro dove in molti punti è offuscata. E il risultato di questo è che subito hanno detto aspettiamo un attimo, vediamo come va, poi ovviamente passando altri 2 anni eccetera è ancora peggiorata, e questa è una malattia congenita, è una distrofia corneale, penso che si chiami distrofia di Fuchs, se non sbaglio, qua ci sono dei medici, penso che,
0: vabbè,
2: che è una cosa,
0: okay,
2: è una cosa anche abbastanza rara, cioè,
0: ecco,
2: quindi voglio dire, magari
0: non anni, però questa non l'ho ancora
2: e quindi è arrivato il momento di dire, anche perché oramai era come guidare in Valpadana, cioè il risultato è che tu sei nella nebbia praticamente, cioè avendo questa cornea,
0: sì,
2: offuscata, praticamente
0: quindi
2: non,
0: anche fare le cose della vita quotidiana
2: non guidavo,
0: sì,
2: più, cioè voglio dire, no, soprattutto al mattino, mm-hmm, quando ti alzi proprio non vedi niente, perché durante la notte questo edema, cioè questo strato di cornea che non funziona fa passare liquidi dentro l'occhio e quindi praticamente non. Poi durante il giorno un po' la vista migliora, comunque insomma è una cosa abbastanza. E quindi mi è stato prospettato questo trapianto, l'ho accettato, e ad aprile dell'anno scorso il professor Venzano mi ha operato e il mattino quando ho aperto gli occhi ho rivisto i colori, la cosa, uno al mattino entra in bagno, la cosa più che mi è rimasta impressa è il bidet, che lo vedi nuovo lucido e non opaco come lo vedevo, cioè, quindi proprio una sensazione di
0: guardi, le facciamo un applauso, ma grazie a queste immagini. Grazie a queste immagini si capisce come cambia la vita e come cose normalissime, no? Come bere l'acqua per serena prima o anche vedere la lucidità di un bidet.
2: Sì, sì, era, cioè, non ti rendevi più conto,
0: esatto,
2: di come ci vedevi, no?
0: Esatto.
2: E quindi, oltretutto mi hanno fatto solo un occhio, però non uso più occhiali, già adesso sono in attesa dell'altro occhio, è già così, io adesso ha detto che assolutamente vi devono fare anche l'altro occhio perché funziona così, non ti possono fare un occhio solo eccetera,
0: okay,
2: e quindi penso di vederci ancora meglio. Devo però precisare che non è stato un trapianto di cornea tutto lo spessore della cornea, perché,
0: sì,
2: la cornea è formata da 5 strati,
0: sì,
2: e praticamente questo difetto mio è sull'endotelio, cioè la parte più interna,
0: mm-hmm,
2: e quindi praticamente è stato un trapianto lamellare, cioè solo

0: lo strato dove c'era questo difetto cellulare.
1: È diventato medico lei ormai, parla con l'ermologia.
0: Diciamo che ho letto qualcosa su internet prima di venire qua.
1: Non
0: perché,
1: si dice, cioè, davanti ai medici, non si dice.
0: No, nel senso che... Perché gli ho detto...
1: Gli ho chiesto
0: al professor Venzano, viene anche lei per supportarmi? No, allora
1: fai tutto. Senta, faccio anche a lei, prima di arrivare alla conclusione, questa domanda, cioè il suo messaggio per la donazione.
0: Beh, hanno già detto quelli che mi hanno preceduto quasi tutto, e credo che dire un sì non costi niente, cioè voglio dire... però dà la possibilità a molte persone di, nel mio caso cornea, se mi ha sentito fegato e reni, di riprendere, ovviamente forse i casi che abbiamo sentito, alcuni forse erano peggiori del mio, nel senso che, però anche nel mio caso riprendere a vederci bene, voglio dire,
1: certo,
0: è una cosa molto importante.
1: Grazie a Diego Ardenghi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, professor Bonsignore, il messaggio di questa serata e anche a lei, diciamo, no? Queste storie che cosa hanno lasciato?
2: Ma intanto c'è una cosa che ho sempre notato quando mi sono affacciato al mondo delle donazioni dei trapianti nella mia attività professionale, che è un mondo ancora molto intriso di umanità, di partecipazione, di quell'empatia medico-paziente che per vari motivi ogni tanto sfugge in sanità e nella percezione anche del cittadino. E quindi devo dire che mi piace molto, perché credo che è da qui che si debba ripartire per avvicinare i medici ai pazienti e viceversa. E quindi questo credo che sia un messaggio che vale per tutta la sanità, non solo per il mondo dei trapianti. Dopodiché abbiamo ascoltato delle storie che ci emozionano, perché ci fanno capire come da una vita che finisce e che non ha seconde possibilità, tante persone invece possono avere una seconda possibilità. E quindi questo ragionamento che noi facciamo sul dire sì è un ragionamento che vale anche nell'affrontare nelle case di tutte le famiglie i momenti di felicità e di serenità, affrontare questa tematica, ragionare insieme nell'ambito familiare sulla scelta del dono, per arrivare a dire sì in maniera convinta quando qualcheduno ce lo chiede, tipicamente al rinnovo della carta d'identità. Perché se non ci abbiamo mai ragionato, non ci abbiamo riflettuto, posso anche capire che nella fretta di io devo andare a lavorare, devo rinnovare la carta d'identità, mi chiedono vuol donare gli organi, ma anche no, perché sto bene e non ce n'è bisogno. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto: moltissimi soggetti dicevano no perché pensavano, cittadini, di dire sono ormai troppo grande per donare, quindi dico no. Attenzione, ormai si dona a qualsiasi età, quindi la possibilità di prelevare e di donare è ormai ha superato le barriere anagrafiche. Quindi se questo è uno dei motivi del no, facciamo chiarezza e diciamo a tutti: mi raccomando, dite sì, perché non c'è un limite all'età di donazione. E poi davvero io che facendo l'attività di coordinamento spesso mi interfaccio con le famiglie dei donatori, il fatto di dire sì alleggerisce in un momento drammatico l'assunzione di responsabilità di una scelta, perché se io so qual era la volontà del mio caro, è un pensiero in quel momento che ho in meno, perché anzi io non faccio altro che rispettare la volontà del mio caro. Se invece devo iniziare a ragionare che cosa avrebbe voluto e magari non lo so perché non abbiamo mai parlato e non c'era né un sì né un no in vita, diventa un ulteriore momento di stress in un momento già difficile. Quindi è anche una forma di altruismo verso i propri cari, quella di dire sì al momento di nuova la quantità, perché so che se mai dovesse succedere qualcosa li andrò ad alleggerire di un peso, di un fardello importante. Quindi questo è l'altra cosa che ci tenevo a dire. E da ultimo dei dati statistici, cioè è stato stimato che nel corso della vita, come abbiamo ascoltato questa sera tante famiglie, la probabilità di dover andare incontro, di ricevere un organo, un tessuto, delle cellule, è 7 volte superiore alla probabilità di essere il donatore, quindi di trovarsi in quella sfortunata situazione di essere il donatore. Bene, riflettiamoci, perché se noi con questo spirito diciamo sì, cioè allarghiamo la platea dei possibili donatori, i primi

0: beneficiari saremo proprio noi, perché avremo più probabilità di avere l'organo nel momento in cui dovessimo averne bisogno.
1: Grazie, grazie al professor Bonsignore. Andorno, qual è il messaggio finale di questa serata?
2: Il messaggio finale, abbiamo sentito tante cose.

0: è che la medicina, in particolare poi tutto questo ambito trapiantologico, è carica di molta umanità. E questo è, secondo me, è, la trapiantologia può insegnare questo a molta parte della medicina, perché mette insieme proprio queste storie, mette insieme le professionalità, mette insieme il senso di equipe, il senso di squadra, altrimenti non si riuscirebbe a ottenere questi risultati e a ridare quel. Noi professionisti dei trapianti abbiamo una fortuna, io lo dico sempre, riusciamo a trasformare in dono di un altruismo in una possibilità di vita. Questo è molto bello, è molto, diciamo, gratificante. Ecco, l'altra cosa che voglio dire è che noi spingiamo molto per i nostri pazienti, spingiamo molto, tuteliamo la salute, però la tuteliamo fino ad un certo punto. Oltre quel limite non possiamo andare, perché ne andrebbe di mezzo la dignità di quella persona. Saremmo nella, diciamo, nell'accanimento terapeutico, non saremo più in una proporzionalità delle cure, non lo faremo più per quella persona, e quindi a quel punto dobbiamo fermarci, ok? Questo è l'accertamento della morte, molto semplicemente, che può avvenire con una metodica neurologica o con una metodica cardiologica. A quel punto quegli organi per quel corpo non servono più, mentre invece possono essere la vita per poter continuare a respirare, continuare a vedere, continuare a vivere per il fegato, continuare la vita, togliersi dalla dialisi, riprendere una circolazione con il cuore. Questo è il messaggio che... E poi, siccome ho sempre un aneddoto per le spettatrici e gli spettatori e per lei, questo è il mio regalo, sì. lo faccio volentieri e chiudo, è anche sì. Molto semplice. Una settimana fa uno dei miei collaboratori mi chiama e mi dice: Enzo, ma guarda che hai visto, c'è un signore che ti sta cercando. Lo vado a vedere, era il signor Aloisio, che mi incontra e mi dice: dottor Andorno, sa, io ho 84 anni adesso. Poi mi si avvicina ancora di più e tutto fiero e mi dice: e il mio fegato ne ha 110.
1: Grazie a Enzo Andorno e al professor Alessandro Bonsignore, così come a tutti i medici e i sanitari che sono venuti qui questa sera e quelli che invece sono in corsia, sono in ospedale, quelli che sono a casa e che in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a fare quelle migliaia di trapianti di cui parlavamo all'inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui questa sera per raccontarsi, per far capire come può cambiare la vita grazie a quel sì, grazie a quel dono. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Ci rivediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dei. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: A casa. Nemmeno gli dei.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta che uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel serrotello, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì. Le prime volte vedi che
1: tu vedevi la pensione di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da...
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: È stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza. E ho avuto l'impatto con la piscina, che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sono in piscina?
0: Ah, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino, e che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte. E non si sapeva la lesione al midollo perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'è la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse perché non muovevo niente. Mi sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho... di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello che abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo.

0: Col sorriso, poi magari
1: piangevi da
0: ospedale,
1: solo.
0: In bagno, piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno. In un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano, comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo.
0: Sì.
1: Il tuo matrimonio,
0: esatto,
1: con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina,
0: sì,
1: che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella. In questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? Quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi,
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo.
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah, ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: no?
0: Una rivalsa, un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene. Quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
1: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
0: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
0: una
1: è successo?
0: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E com'è diventata dopo l'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che... Mi sembra come se fosse che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale.

0: Male, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà,
0: sì,
1: complicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo. E quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche.
1: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè proprio...
1: Non è normale, non capita da... Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo, non lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate, discoteca, mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: E tu che studi hai fatto?
0: Studi tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore
0: più grande, sì, giocavo a calcio.
1: Oh, bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: Cioè eri già juniore, sei già...
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Allora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò ho una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022, era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
1: Già, cioè, la domanda
0: era
1: già, ma
0: era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio,
1: ecco.
0: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme,
1: una... La magia.
0: Sì. Sì.
1: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no.
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, la domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in sei rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
1: però quando ti vedi,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a uscire
1: tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni un po' di paura ce l'hai naturalmente,
1: sì.
0: Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante,
0: sì,
1: no?
0: Per molto, no? Molto, ma...
1: Vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi, non troppi.
1: E Rina è d'accordo?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower.
0: Sì.
1: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì,
1: che lavoro fai? Lo dicevamo.
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
1: Ecco.
0: Casa della salute.
1: Ecco, torniamo a youtuber.
0: Meglio, forse.
1: È importante.

0: Cosa?
1: No, l'ho presa.
2: L'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4 che lo faccio, quindi poi piano piano in realtà sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, perché non video di cervello? Ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre. La cosa principale è andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone quando la prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nella rotella, un po' quei sguardi di pena che comunque ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
0: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
2: sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
0: tu vedevi l'attenzione su di te,
2: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso, e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
0: Ecco, hai riscontro?
2: Sì, tantissimo.
0: Cosa ti scrivono?
2: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
0: Da poco, è importante,
2: vero? No, assolutamente.
0: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
2: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
0: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
2: Sanità, lati positivi e negativi, come
0: Genova, tutto. Liguria, com'è andata?
2: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
0: Poi dai, a sufficienza?
2: Voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi, ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
0: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
2: Assolutamente.
0: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
2: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
0: Nell'acqua è bellissima.
2: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
0: Sì.
2: Cioè, fino a quando poi non esci, comunque non c'hai... sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
0: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
2: Matteo Casavecchia.
0: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
2: Grazie.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le

0: ancora un incidente mortale in Ligure, uno schianto tra moto e auto ad Albenga è costato la vita alla Centaura, si tratta del giovane maresciallo di 31 anni, Sara Roba. Disco verde da Regione Liguria per lo stanziamento da quasi 42 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, ma il presidente Bucci su MT chiede ancora il bilancio. Permesso premio dopo 10 anni di carcere per Antonio Rasero, che nel 2010 ha ucciso il figlio della sua compagna, un riconoscimento per l'atteggiamento in carcere. L'eclissi solare torna a essere visibile dopo decenni, quindi anche Genova si prepara a questo evento. Primo Canale sarà in diretta domani dalle 19. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta con l'ennesimo incidente stradale mortale che è costato la vita a una giovane donna di 31 anni, si tratta di un maresciallo ad Albenga, Sara Roba, molto conosciuta nella comunità, si è scontrata con la sua moto contro un'auto ieri sera. Per lei non c'è stato nulla da fare, tanti i tentativi di rianimarla sul posto, però non sono serviti. Ci racconta tutto Elisa Riccine. Il servizio di apertura.
1: Si chiamava Sara Roba ed era un maresciallo, la giovane aveva 31 anni, è lei la vittima dell'ennesimo tragico incidente avvenuto la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto tra Albenga e Ceriale. Secondo la ricostruzione della polizia statale, la giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Levante quando si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di via dell'agricoltura. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo, inutili soccorsi sul posto che hanno provato invano a rianimare la giovane. Ormai non c'era più niente da fare, Sara Roba è deceduta sul luogo dell'incidente. La giovane aveva prestato servizio tra gli alpini nel secondo reggimento Cuneo, era una sportiva appassionata di equitazione e amante degli animali, molto conosciuta ad Albenga dove viveva. Tanti messaggi di cordoglio, tra questi anche quelli del sindaco Riccardo Tomatis, che ha espresso sui social vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa della ragazza.
0: Adesso il trasporto pubblico locale, perché c'è stato il disco verde, il via libera da parte di Regione Ligure, lo stanziamento di quasi 42 milioni di euro in favore del TPL, una buona parte servirà per far fronte a AMT. Il governatore Ligure Marco Bucci aspetta di vedere il bilancio del 2024, una richiesta che torna quest'oggi a seguito di tante altre. Andrea Popolano.
2: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi delle diverse aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla giunta Salis la scorsa estate.
3: I 40 milioni sono messi lì che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
2: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
4: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
0: Continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico di AMT per i comuni nell'entroterra genovese, un focus che stiamo portando avanti in questi giorni, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

0: Per quanto riguarda il servizio per la stagione autunnale, la città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì prossimo, il 19 agosto, per parlare dei tagli al trasporto pubblico. Lucrezia Marini.
1: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
2: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia, direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate, ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
0: Adesso la cronaca, ancora un episodio di violenza nel carcere genovese di Marassi, un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poco dopo i poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza un altro detenuto che stava tentando il suicidio. Denunciare l'ennesima giornata di emergenza al segretario della UIL PA della polizia penitenziaria Fabio Pagani: Marassi è oramai un istituto fuori controllo, le sue parole, ogni giorno il personale di polizia penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni continua, un sovraccarico di lavoro che non è più accettabile. Il governo deve intervenire, sempre il monito che arriva dalla UIL PA. Primo permesso premio dopo poco più di 10 anni di carcere per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo 2010. Rasero ha trascorso 8 ore fuori dal carcere a casa dei familiari. Per il suo legale si tratta di un premio vero e proprio per il suo comportamento impeccabile, dice il legale all'interno del carcere, Anissa De Filippi.
1: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza, sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni. Una condotta definita positiva e partecipativa, con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità. A pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
0: Nel frattempo invece viene confermato la custodia in carcere per lo skipper che è stato accusato di violenza sessuale all'interno di uno yacht, a bordo di uno yacht, da parte di due ragazze dello staff che avrebbero subito questa violenza. Dopo una serata di festeggiamenti, l'uomo che è spagnolo di origine di Barcellona stava cercando di tornare nel suo paese, è stato fermato perché non aveva i documenti in ordine, non aveva la carta d'identità, era scaduta il passaporto, gli era stato preso a

0: da queste due ragazze vittima di violenza, oggi il giudice ha confermato quindi il carcere a Ponteggio Decimo a Genova. La notizia del caldo, come sempre siamo a raccontare tutti i giorni del bollino rosso per caldo, dal 2 agosto a oggi sono sono 10 giorni, arriveremo a 12 come minimo perché il bollino rosso è stato prorogato per la giornata di domani e quella di giovedì, quindi rimarremo con il livello massimo di allerta per quanto riguarda l'ondata di calore fino a giovedì, poi vedremo se la morsa rallenterà oppure no, quindi in tutto saranno 12 bollini rossi per caldo, mai successo nella storia della città, del capoluogo ligure, da quando il Ministero dal 2004 emana i bollini per ondata di calore. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata all'eclissi solare, vi dico già, come avete sentito nei titoli, avremo modo di ribadirlo, come stiamo facendo in questi giorni, che domani Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 19, un'ora e mezza circa, un'ora e 40 per raccontare l'eclissi solare che torna a farsi vedere dopo decenni, torna dagli anni 90, quindi Primo Canale la racconterà in diretta con le immagini, tanti collegamenti e tutto quello che ci sarà da dire, ma soprattutto da vedere, speriamo anche ovviamente nel tempo. Allora, dicevo, partiamo con questa ampia pagina dedicata all'eclissi, domani l'appuntamento torna, visibile in Europa per la prima volta dal 1999, pensate quanti anni sono passati, in Liguria il fenomeno è particolarmente spettacolare, è previsto una copertura, il sole verrà offuscato per oltre il 90%, un appuntamento da non perdere su Primo Canale, partiamo da qua, sentiamo.
1: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni, il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
2: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
0: E allora adesso avete sentito cosa ci aspetta domani, ripartiamo andando a sentire i consigli dell'esperto, l'oculista che spiega a Primo Canale come osservare l'eclissi solare e soprattutto l'attenzione che bisogna avere per osservare in sicurezza, sentiamo.
3: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali, certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata, se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore maggiore copertura appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
0: Quindi attenzione domani ovviamente per chi volesse osservare l'eclissi solare, la grande curiosità però, attenzione come diceva l'oculista. E dicevamo, c'è chi ricorda l'eclissi totale che si è...

0: realizzata nuovamente dopo molti anni, era il 1900, erano 60 anni fa, quando in Italia, a Genova, precisamente là si vede l'eclissi totale, si torna quasi, perché saremo al 94%. Allora andiamo a sentire cosa ne pensano i genovesi, li abbiamo intervistati con Chiara Urru.
1: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
2: Sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
3: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Piglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
4: Sì, l'ho vista al telegiornale.
5: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
4: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
6: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclisse totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
5: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
2: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
7: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
4: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronto.
8: Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
5: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
9: Ah, bene allora.
5: Ci seguirà?
9: Sì, assolutamente.
6: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
3: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
2: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
0: E sono state tante le telefonate ricevute da Primo Canale che ricordano l'eclissi solare degli scorsi decenni. Avete sentito le voci dei cittadini, non solo, magari anche dei turisti per Genova. Andiamo a sentire invece in questo servizio racchiuse le voci di chi segue quotidianamente Primo Canale e ha ricordato così in queste ore l'eclissi.
10: E sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo, io non sapevo dove guardare.
11: Immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
12: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto. E a Spianata Castelletto per vedere era il posto, penso, giusto per poter vedere bene. E diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stato abbastanza lungo tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti. E comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
0: Come sempre appuntamento con il calcio per raccontare come ci si sta avvicinando a passi veloci, svelti all'esordio in campionato, ma prima c'è la Coppa Italia, quindi gli appuntamenti ufficiali partiranno nel weekend per Genoa e Samp. Parte il Genoa domenica 16 con la Coppa Italia, lunedì 17 toccherà alla Samp. Partiamo dal Genoa, quali sono le ultime novità? I rossoblù, che nelle ultime amichevoli non sono andate bene, stanno provando a recuperare in vista dell'appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Ci racconta tutto come sempre ogni sera Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.

0: Buonasera, dopo due giorni di riposo è ripresa la preparazione al centro Signorini. Scatta il conto alla rovescia verso il calcio vero. Aspettando il campionato, avanti con la Coppa Italia. Domenica alle 18.30 al Ferraris, la sfida da dentro o fuori all'Ascoli, rampante matricola della Serie B che sabato ha eliminato il Potenza. Fuori gioco senz'altro Maitri e Traoré, dovrebbe tornare a disposizione quantomeno Havel. Mercato rossoblu in fase di stallo, Norton Caffi è annunciato in uscita ormai da settimane, ma sul tavolo di Lopez ancora non è arrivata l'offerta adeguata per la partenza di Brook. Rimane poi il rebus punta, Dallinga ha preso la strada di Colonia, Piccoli è in direzione Bologna. L'ultimo nome accostato al Grifone è quello di Ferguson, ex Roma e ora al Brighton, ma al momento sembra una traccia e niente più. Abbonamenti in serata, si chiude la possibilità di cambiare posto, il dato finale dei rinnovi sarà in linea con quello dell'anno passato, ossia attorno a quota 24.000. La società valuta ora l'eventuale apertura della vendita libera.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo ai blu cerchiati, novità importanti di mercato, c'è il disco verde con le visite mediche per il nuovo portiere e poi ci sono altri nomi che stanno circolando, una Samp che si sta preparando, come vi dicevo, alla sfida di Coppa Italia di lunedì sera con la Cremonese, ci racconta tutto Simone Galdi. Invece sul fronte Sampdoria, ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp ha dato la notizia intorno alle 12.30 di quest'oggi. Peter Vindal, portiere danese di 28 anni, è un giocatore blucerchiato, lo sarà fino al 30 di giugno del 2027. Allora si chiude così la querelle sul portiere, tanti nomi che erano stati fatti, Audero, Paleari, Turati, e invece è arrivato Peter Vindal dallo Sparta Praga, che è comunque titolare del cartellino del giocatore. Vindal, che sappiamo, viene da un brutto infortunio, una frattura al piede sinistro che lo ha tenuto fuori da metà febbraio dai campi di gioco fino a questo momento, però ha superato le visite mediche che si sono tenute nella giornata di ieri e dunque sarà a disposizione già nelle prossime ore di Bernardo Corradi. Certamente per la Samp è importante avere in casa in questo momento un Andrei Krastev che sta mostrando buone cose, che può essere affidabile per esempio già nella partita contro la Cremonese. Il mercato però non si ferma qui, perché ci sono altri due nomi caldi in ballo, quello di Lico Iannis per la fascia sinistra, un esterno di difesa, e quello di Nicolas Pierini, il ritorno dell'attaccante che sarebbe molto gradito anche alla tifoseria che domani al Molo dell'Amicizia Quinto festeggerà gli 80 anni della Samp, gli 80 anni del Unione Calcio Sampdoria, che a sua volta il club, la società, ha deciso di festeggiare questo importante anniversario. Lo farà al Porto Antico con lo spettacolo dei droni. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio a te, Giorgia.
1: Grazie Simone, queste le notizie, c'è un nome che sta circolando proprio in questi minuti freschissimo, è quello che viene reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, che la Samp avrebbe trovato un principio di accordo con Jari Verscheren, che è il trequartista classe 2001, svincolato dopo lunga esperienza all'Anderlecht del Belgio, considerato un talento anche se è stato un po' falcidiato dagli infortuni, l'hanno rincorso per settimane i DS e Fredberg della Samp, pare che ci sia l'ok del giocatore dopo due no e che le visite mediche potrebbero tenersi nelle prossime ore, una notizia ancora che cerca conferma, però questa sembrerebbe l'ultimissima in casa Sampdoria. È tutto per il momento, come sempre l'appuntamento si rinnova domani stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi ricordo poi domani sera a partire dalle 19 la diretta dell'Eclissi Solare su Primo Canale. Buona serata.

Si farà sentire temperature fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati. Temperature massime che raggiungeranno su queste zone punte di 34-35 gradi. Poi, per quanto riguarda la situazione prevista su Genova e dintorni, qui avremo la possibilità di qualche isolato fenomeno nelle zone interne. Anche su queste zone raggiungeremo punte di 35 gradi. Diamo uno sguardo al Tigullio, qui la situazione sarà tutto sommato tranquilla con il caldo che si farà sentire e raggiungeremo punte di 35 gradi per quanto riguarda le massime. Poi, dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, non mancheranno delle schiarite, ma da segnalare anche qualche fenomeno. Massime qui non oltre i 32-33 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da spazi assolati con cieli sereni o poco velati e caldo in aumento. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della...
2: Buonasera, edizione straordinaria del telegiornale.
1: Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono.
3: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
4: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
5: Il Presidente
4: regione.
5: Del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
6: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle
5: Vedo
6: di confermare
5: Vedo il Presidente del Consiglio, Silvia, ti devo interrompere.
7: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa. Non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: non siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Cioè non è che durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia del Covid.
2: E avevamo paura perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

Il Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato.

un numero adeguato di posti di terapia intensiva, una riorganizzazione dei servizi territoriali della medicina di base, che in qualche modo in quei periodi ebbe grossi problemi, un piano pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà

0: tornerà ad esserci. A Genova e in Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna, di pneumologia, ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè, quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano, che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre tra virgolette un filone che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita, abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza, i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio Hotel Belsit è tutto, grazie.
0: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
2: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020 dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, perché non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo, che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trapelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente anche di notte, non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra. Quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente sinché campo. 34 giorni rinchiusi senza vedere nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita. Non sai più come sei, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse, e di lì ecco, essendo solo, poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo come poteva essere, ecco. Sono stato graziato sicuramente, come sto dicendo a tutti, perché altri purtroppo non ce l'hanno fatta.

0: Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, il professor Ansaldi, il professor Bassetti, il dottor Grattarola, che era allora capo delle terapie intensive, oggi l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti. Non c'era giorno, non c'era notte, non c'erano orari. Qui lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria quando va a quei giorni è una memoria veramente pesante.

della Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19. Li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti di questi giorni.

0: È stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare a derogare denaro, sostenere le imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma, per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio

0: è stato rappresentato da quelli che sono stati i problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era secondo noi meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi, di fatto, il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
1: Facciamo un po' due numeri, Giovan Battista, perché di solito quanti posti dentro avete, quanti ne avete ora, quanti clienti di solito ci sono a quest'ora, quanti ce ne sono oggi?
2: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
1: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
2: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie, in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
3: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
4: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme al mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise. Diciamo che sulle decisioni possiamo parlarne, ma mi sembra che le abbiamo prese tutte quante nel senso giusto. E quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, perché c'era anche, non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Voltri e di Pegli, con la città completamente deserta, il mare che diceva come mai la città è deserta.

0: L'hai visto, no?
1: Sì.
0: Anche là c'è la figlia.

0: Io ero tra i privilegiati che potevano uscire, perché ricorderete che bisognava stare in casa, si poteva uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con gli occhi delle nostre telecamere ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura. Rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Cirone o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Bocca d'Asse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta ci ha chiesto Maria di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone, peraltro, che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare, fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione, disse che voleva vedere la mamma, io andai, avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile, e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra. Laura,
2: per compleanno!
0: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
3: Buongiorno.
4: Tra poco

0: La mettiamo in collegamento con Elisabetta, ci anticipi perché ha chiesto di vedere Camogli?
1: Perché ovviamente è il ricordo di mio papà, perché mio papà non c'è più, e quindi mi ricordo tanto quando mi portava al mare lì.
2: Se gira questa
3: ecco, finalmente siamo arrivati a Mezzemo, oltretutto salendo, abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano bravi, la strada è questa, è quella giusta.
1: Allora,
3: mio papà, siamo usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
1: Proprio un ottimo esempio in questo periodo.
4: No, ho emozionato, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
5: Grazie, grazie.
6: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
7: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
8: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid, e è stata una scelta netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo capito che non erano in grado di riaprire, quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico. Chiusura fisica, ma lezione a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community digitale, per cui i professori sapevano che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti. E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola Ligure ha potuto collegarsi e i ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica, e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet, perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
9: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato, perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato, perché la quantità di mascherine prodotte nel mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse, perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
10: È stato per me un periodo intensissimo, di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, vista la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica, e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'una, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora adesso, poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partì alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo, quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche.

0: che poi sono state distribuite a tutti i liguri, sia come cittadini, sia come associazioni, protezione civile, vi dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2. Furono giorni terrificanti, io ricordo che oltre a quelli che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio, c'erano sprovveduti che pensavano, beh, io dato che importo fazzoletti dalla Cina posso importare anche mascherine, che pure un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva, è fatto, il grosso era fatto, e si scatenò un altro problema, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia, però abbiamo dovuto poi, non so, spendere questa tematica qua, perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati, e a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparramenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo, magari arrivava l'aereo alle 6 di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane, e poi ci mettevano qualche ora, che adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente, perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa enorme. Lì facemmo un accordo con le dogane di Genova, per dire che facevano una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma. Quindi partivano scortate le nostre mascherine dalla protezione civile che le aspettava, se l'arrivavano alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano aspettare un giorno, due giorni. Era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più, perché i prezzi andavano, e quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grandi soddisfazioni, ma durissime, veramente durissime.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima, poco prima della caduta del Ponte Morandi, la Regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della Regione, in qualche modo mettendo a fattor comune il pronto soccorso e le zone di terapia intensiva, con un lavoro importante di sinergia con i colleghi, e quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la Regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e, nei casi più complessi, centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
2: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a formare dei fenomeni di trombosi, di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodo su molti malati.
3: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, e gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare

0: a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla rianimazione, generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati, e da quel momento noi sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro, che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera, eccetera.
1: Altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare, fra le decine di interventi che abbiamo fatto, mi sembra molto importante, è che in collaborazione con i medici di medicina generale e con il professor Bassetti siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulta e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia, di fronte a un non rispondere o un aggravamento, poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista, che già conosceva la situazione, lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello, se era purtroppo il caso, di ricovero invece all'ospedale.
2: Ci chiedevano di informare la famiglia, sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare, ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche per tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei che con la disperazione più assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
3: Io ricorderò sempre, perché comunque è una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo con la mia caposala, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate e videochiamate che facevamo. E a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti magari o per noi che vedevamo, anche brusco, ha detto: basta, adesso non voglio più parlare, le cose le ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente, ci siamo messi a piangere assieme.
2: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe, e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda, aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il passo per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura, negli occhi abbiamo letto sempre questa paura.
0: Dei vari, senza fare torto a nessuno, dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane, in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre, questa ragazza, e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre, che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale, perché ci ha lasciato, è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

0: Ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte, e in effetti mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare, mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2020, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuato a vedere nei grandi anziani, e li abbiamo continuato a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive italiani.
1: La tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica di dispositivi di protezione individuali, pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro. In un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra. Ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi, quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere la nostra area al Covid. È stato uno dei primi centri in Italia e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio è stato ingegnerizzato sul modello dell'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
2: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova, vedete.

sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: Beh, ho avuto la sensazione che fossimo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni e nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi, lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato l'infezione a Genova, non è stata una vittoria del singolo, una vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
0: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato. Nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica, la cosa che più mi riconosco è la capacità di tenere i nervi saldi in quel momento, di prendere decisioni, magari anche decisioni che potevano essere diverse, però fatte con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, come dire, ponderare queste decisioni.
2: Rifarebbe tutto?
3: Assolutamente sì, perché in quei paesi che hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi, tardi ahimè per loro, ma venire sulle nostre stesse posizioni, quindi adottare quelle misure.

0: tardivamente.
1: Conferenza cui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energie anche non solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima. Il paese non era mai stato sottoposto a queste misure. Un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
2: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che i lavoratori si sono trovati in una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico, e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Quello che abbiamo cercato è di creare dei criteri oggettivi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui vi parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo, e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine di grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese, sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
3: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita. Le persone che praticamente erano, da un punto di vista fisico, oramai da rottamare, hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte del, di,

0: tutta praticamente la comunità europea, da Londra a Parigi e quant'altro, è stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri long Covid sono sparsi in tutto il mondo, ma col Covid a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
1: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il Covid ci ha insegnato prima di tutto che bisogna fare squadra. Chi ha saputo fare squadra, e qua dentro c'è stata una grande squadra molto coesa, molto unita, tra medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale, e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera, quando si tornava a casa, uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel Covid. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il Covid, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
2: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale, dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni Covid sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del Covid. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, il nonno anziano e fragile, oppure i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro, va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualcosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa certamente a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto, ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
0: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: Il 1965 è stato un anno complicato, continua la guerra in Vietnam, Poumedien organizza un colpo di Stato in Algeria, quindi insomma abbastanza vicino a noi, arrestando Ben Bella, e i genovesi il 2 febbraio eleggono sindaco un ingegnere democristiano, Augusto Pedullà, di 49 anni, che inaugurerà la sopraelevata. Politicamente sarà un anno contagiato dal cosiddetto scandalo della Pedemontana, la grande strada del Levante cittadino, con un'ondata di arresti eccellenti. A gennaio c'era stata una spaventosa tragedia, un treno carico di esplosivo era saltato in aria nella stazione di Bonassola, bilancio di 9 morti. Ma una delle date che verrà ricordata di più, una data che potremmo davvero definire in qualche maniera internazionale, fu il 26 giugno.
1: Infatti, in quel giorno arrivarono a Genova i grandi Beatles, nel pieno della loro carriera, ma in una fase di transizione. Nel 1970 ci sarà poi la vera crisi che li separerà definitivamente, però nel 65 erano stati appena nominati baronetti dalla regina Elisabetta, un'incoronazione che suscitò anche moltissime polemiche, ma e non solo nel Regno Unito. Baronetti straordinari, ma già circondati da altre band che stavano crescendo rapidamente nel panorama musicale, ben giovanili, con proposte musicali molto innovative rispetto a quella che possiamo definire tranquillamente la classicità degli Scarafaggi di Liverpool.
0: Ebbene, i quattro straordinari musicisti adorati da immense folle,

di fans, realizzano un'unica tournée italiana di 5 giorni. Genova fu assieme a Milano e Roma l'unica città italiana nel loro giro mondiale. Il loro agente li voleva mandare a Bologna, ma secondo una delle tante leggende metropolitane che allora fiorirono anche sulla stampa, pare che sia stato proprio Paul McCartney a volere la nostra città, che allora era un grande porto, ricchissimo

0: British d'Italia fu fatta questa scelta. Abbiamo con noi il professor Ferdinando Fasce, storico contemporaneo, autore di due straordinari libri sui Beatles, uno in uscita proprio in questi giorni, edito da De Ferrari, e dedicato alla tournée italiana dei Beatles. Professor Fasce, allora, come nasce questa tournée, forse in un momento un po' critico per i Baronetti?
1: Beh, la tournée nasce in una fase di transizione per i Beatles. È una fase di transizione che è ben riassunta da due eventi che precedono la tournée stessa, proprio poche settimane prima. Uno è la loro nomina a membri dell'impero, il che riflette le lusinghe dell'establishment, soprattutto dell'establishment laburista, che vorrebbe democraticizzare le onorificenze. E l'altra è il fatto che due settimane prima dell'arrivo in Italia hanno inciso, o meglio, Paul McCartney da solo ha inciso Yesterday, il che apre una strada nuova verso sonorità più complesse, verso nuove sensibilità che in qualche misura confliggono con la Beatlemania, con le urla, le frenesie e così via. Quindi arrivano in una fase di transizione al loro interno.
0: Professore, come mai fu scelta Genova? È quello che ci si chiede un po', pensando a questo concerto.
1: La scelta delle tappe dava per scontato Milano, perché capitale morale e capitale dell'industria discografica ed editoriale. Roma, perché la capitale. Genova fu scelta perché pare che i Beatles e il loro entourage fossero attirati, uno, dal fatto che questa città presentava delle analogie con la loro Liverpool.
0: Beh, certo.
1: Ecco. E due, dal fatto che si era diffusa la notizia intorno al Palazzo dello Sport, che era stato completato di recente nel 63 e che già nell'ottobre del 64 aveva conosciuto una specie di battesimo del fuoco beat rock con un raduno di Ciao Amici con 20.000 persone. Questo dunque molto probabilmente indusse l'entourage dei Beatles a scegliere Genova.
2: Mario, poi abbiamo una testimonianza eccezionale, quella del
0: nostro... La testimonianza in casa.
2: In casa, del nostro Dario Vassallo, che era lì in quel concerto, quel giorno. A che età intanto e perché?
3: 11 anni, avevo 11 anni, nel 65 avevo 11 anni. E perché? Perché era nata, è stata mia madre, devo dire, a volermi mandare, perché la mia passione per i Beatles era nata un anno prima.
2: Quindi a 10 anni.
3: L'estate del 64, io tutte le estati andavo dai miei nonni in Sicilia e avevo una compagnia, diciamo così, di amici che erano tutti mediamente 2-3 anni più grandi di me. Nelle feste le donne, ovviamente, le ragazze ovviamente non mi filavano e il mio compito era quello di mettere i dischi.
0: Ed una di era un compito autorevole.
3: Era un compito autorevole, sì, ma marginale, se vogliamo, nell'ambito mentre vedevo i miei amici che si abbracciavano. E a un certo punto io non sapevo chi fossero, mi trovo questo 45 giri tra le mani, lo metto e rimango come San Paolo sulla via di Damasco, perché nel momento in cui sentivi Rita Pavone, per carità, Gianni Morandi, così, Hard Day's Night, l'attacco di Hard Day's Night, sul quale poi si sarebbero scritti quasi dei libri, comunque centinaia e centinaia di articoli, con la chitarra di 12 corde di George Harrison, che suonava prima un sol, poi un do, e mentre contemporaneamente il basso di Paul suonava un re, lo stesso re della chitarra ritmica. Insomma,
2: di John. Mi ha folgorato.
3: Mi ha folgorato, ho detto, ma che musica è questa? Era un sabato sera, io il lunedì sono andato a comprarmi il disco. Il 45 giri. Che avevo il giradischi dai miei nonni, ma qui a Genova non l'avevo il giradischi. Ed è stato quello lì che ha portato poi mio padre e mia madre a comprare un giradischi quando siamo tornati dalle vacanze. Perché... Quindi mia madre...
0: Ti ha portato?
3: Sì, perché...
0: Tra l'altro ti ha portato a quello al serale.
3: No, non mi ha portato mia madre, perché avevo un amico del cuore a scuola che aveva un fratello un po' più grande, e con questo fratello più grande, un amico del fratello, questo mio amico andava. Siete e mi ha detto, perché non vieni anche tu? Ho detto, lo dico ai miei, però non credo che mi manderanno. Invece mia madre ha detto sì, e ha pagato questi 750.
0: Ed era quello serale.
3: Sì, la cosa strana è che io me lo ricordavo di pomeriggio, poi sono andato a vedere il biglietto, invece il biglietto era di
0: sera. Senti, che cosa ti ricordi? Raccontacelo brevemente.
2: Com'era la scena?
3: Mi ricordo, posso dire, soltanto un enorme casino.
0: Cioè, si vede anche dalle immagini.
3: Io posso dire che non si sentiva quasi la musica. Non si sentiva quasi la musica perché era il periodo della Beatlemania, come sapete.

0: amano, quindi tutti si urlava sulle canzoni, loro suonavano, ma praticamente non si percepiva niente. E poi c'era alla fine la sensazione, da un lato, della delusione, perché avevano suonato, sembrava che fosse passato un attimo, in 35 minuti. Dall'altro, però, veramente potevi dire ai tuoi amici: sono andato
1: al concerto. Certo. Diciamo, però, Genova ha segnato un momento importante, diciamo, da questo punto di vista.
0: Beh, ma voi lo sapete meglio di me, sicuramente, che l'avete studiata. Cioè, Genova era una città in quel momento tra le più importanti d'Europa. Sì. Qua c'aveva un porto che tirava mille.
1: Senti, Dario, il tuo rapporto, ci hai raccontato com'è nato. E poi come è andato avanti, come si è sviluppato?
2: Forse è andato avanti tutta la vita.
0: Ecco. No, continua. È un rapporto che ti ha cambiato la vita. Perché,
2: addirittura.
0: Per forza, perché voglio dire, tu ami i Beatles, parlo di quando avevo 10 anni, e vuoi non cominciare a suonare la chitarra, certo, per suonare le canzoni dei Beatles e cantare le canzoni dei Beatles, vuoi non cominciare a imparare l'inglese per capire quello che dicevano i Beatles. C'era mia moglie che diceva con una battuta che il mio inglese era limitato alle canzoni di Beatles. Cioè, parola era in una canzone dei Beatles, sapevo cosa significava. Allora, è chiaramente una battuta, però è cominciato così in realtà.
2: Questa passione era solo tua o anche i tuoi amici erano coinvolti?
0: Alcuni miei amici e l'abbiamo poi alimentata molto da grandi, da maturi, certo, perché io, certo, voi si studia, leggi un sacco di libri, io voglio dire, non per fare, non, però che penso di sapere delle cose che non sa nemmeno Paul McCartney, che si è dimenticato. Io non credo che Paul McCartney... Paul McCartney non credo che sappia che in Forno One il corno inglese lo suonava Alan Seville, il fotografo della copertina di Biro era Ian McMillan. Non credo che... Forse magari lo sapeva, ma se lo sarà dimenticato.
1: Se lo saprai, quindi...
2: questa musica tu continui a sentire.
0: Assolutamente. E sono molto contento che anche figli di miei amici, io non ho figli, ma figli di miei amici, miei coetanei, con cui siamo cresciuti, amano fortemente, gente che adesso ha 30 anni, cioè 35 anni, amano fortemente questa musica.
1: Dario, per concludere, sei andato anche a sentire i Rolling Stones? Io
0: no.
1: C'ero stato i Rolling
0: Stones. No, io i Rolling Stones no. Io sono il sacerdote di un culto particolare. No, per carità, poi mi piacciono anche i Rolling Stones, certo, ci mancherebbe altro, perché però facevano un altro tipo di musica, secondo me. Li amo anche perché, insomma, per carità.
1: Grazie Dario.
0: Prego.
2: Grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Mario, ti ricordi, i Beatles erano alloggiati all'Hotel Columbia di Principe. Qui tennero anche una conferenza stampa e poi si racconta anche di un giro turistico fino ovviamente a Spianata Castelletto e addirittura, e questa è molto contestata, di un bagno notturno a Sori, ma solo di John Lennon. Professor Fasce, questa storia che Genova sia definita la città più inglese d'Italia, poi come è stato dimostrato dall'accoglienza che i Beatles hanno avuto in quelle ore, perché poi sono ore di permanenza nella nostra città?
1: È stato dimostrato, nel senso, dissero i giornali, che i genovesi non si scomposero. In realtà è una specie di profezia autoavverata, perché già prima dell'arrivo i giornali genovesi dicono che a Milano non è stato un grande successo, nonostante che soprattutto la sera fu quasi un pienone, insomma, circa 19-20 mila spettatori su 22 mila biglietti. Ecco, e allora si dice, a Genova i genovesi però si sapranno contenere, e in effetti il risultato a Genova è meno brillante dal punto di vista quantitativo, molto probabilmente
0: si tratta piccola, come, è anche una città più piccola,
1: però avendo questo Palasport che aveva 18.000, una capienza di 18.000 consentita dalla questura per l'occasione, ora sono due spettacoli, 36.000 su 36.000, molto probabilmente i biglietti venduti furono un po' più di un terzo, 13.000, quindi decisamente non fu un successo eclatante, anche se la presenza delle fan e dei fan si fece indubbiamente sentire.
0: Fatto sta che al Palasport, ormai lanciatissimo come palcoscenico di star musicali, i Beatles tennero due concerti, uno il pomeriggio e l'altro la sera, in tutto una esibizione di 35 minuti, Mario, preceduta da quella di un altro cantante. E allora a cantare prima dei Baronetti fu, udite udite, il collaudatissimo Peppino di Capri, re del night estivi della Riviera, e non solo.
2: Ecco che cosa scriveva il secolo XIX di questa giornata e di questo concerto. Una via di mezzo fra il tempio dello Ye Ye e la palestra di atletica leggera. Così ieri il Palasport del quartiere fieristico di Genova. Immaginate l'enorme padiglione circolare rintronato dal fragore disumano di 30 altoparlanti, oppresso da un caldo torrido, aggiungete i soliti odori di sudore, di fumo o di polvere, poi piazzate al centro di un palcoscenico e metteteci sopra il ritmo dei Beatles che batte sui nervi e avrete una pallida idea di quella che è stata in due riprese l'esibizione dei quattro zazzeruti di Liverpool. Si è saltato, si è strillato, si è contorti, si sono pestati i piedi per terra fino a farsi scoppiare le vele del collo in frenetiche danze tribali. Nell'allucinante atmosfera dei Beatles, i concetti di musica e di ritmo hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma che surf, alligalli e altra robaccia per vecchioni. Shake, urlavano le sedicenni, e con questo inglese scuotersi intendevano tutto, dal suono ossessivo delle chitarre elettriche al tremito che le pervadeva, facendole sobbalzare come tarantole.
0: Il successo fu veramente clamoroso tra le ragazzine, perché i Beatles segnarono non soltanto una rivoluzione nella musica, ma anche nella moda, come ben ci ricordiamo. Minigonne e pantaloni per le ragazze e capelli lunghi per i ragazzi. Scriveranno ancora i giornali, affascinati un po' da quel fenomeno, facevano spicco ragazzi che sfoggiavano fantasiosi abbigliamenti nati dalla fusione dei cupi furori eduardiani e del pionierismo pistolero americano. Pensa un po'. Pantaloni svolazzanti alla marinara, qualche

0: giacca esageratamente lunga, svasata in fondo, stivaletti da cowboy, basette malandrine e naturalmente zazzare beatlesiane. Come andò a Genova e nelle altre città?
1: Ecco, già il professor Fascia qualcosa ci ha detto, non fu un grandioso successo, però
2: sì,
1: fece parlare.
2: Fu un grandioso successo, ma non bisogna dimenticare, intanto la canicola, che era veramente
1: ecco,
2: sì, oltre 30
1: caldo
2: gradi.
1: Spaventoso.
2: Secondo, la stagione, perché qui siamo all'inizio delle vacanze e chi può andare...
1: Certo.
2: Non dimentichiamolo comunque che solo un quinto degli italiani all'epoca andava in vacanza. Ecco, ma chi può andare va in vacanza. Terzo, i biglietti che non erano esattamente popolari, insomma, perché all'epoca...
1: Ecco, cosa costava?
2: La retribuzione, beh, si andava dalle 4 alle 1000 lire, che scendevano a 750 con ciao amici, ma non bisogna dimenticare che all'epoca il reddito medio da lavoro era 85.000 lire al mese.
1: Certo.
2: E che... con 750 lire quasi si comprava un disco, quindi c'era questa battaglia tra andarli a vedere oppure comprarsi il 45. Ecco.
1: A proposito, sulla moda dei cappelloni, il professor Franco Bampi, presidente della Compagna, che 14enne assistette al concerto, ricordava in una puntata di Terza, la nostra trasmissione a Primo Canale, anche la curiosa storia di una poesia in genovese proprio sul quartetto di Liverpool.
3: Beh, intanto avevo 14 anni e sono andato di pomeriggio a vedere se si poteva vedere qualcosa, perché il mio biglietto era quello della sera. Eravamo lì, c'eravamo un mucchio di gente proprio, dove adesso è irriconoscibile perché c'era un pannello dove, piuttosto grande dove c'era scritto The Beatles, eccetera, e adesso non esiste più tutta questa cosa. Eravamo andati lì e c'era già un po' di tensione per questo fatto, perché si diceva stai attento alla mia raccomandazione dei miei che mi ha mandato da solo.
4: Tra l'altro il concerto dei Beatles, il puro concerto dei Beatles durava 35 minuti.
3: Sì, sì, sì. E io devo dire la verità, tu prima dicevi c'era Peppino Di Capri, io non mi ricordo nessuno di quelli che erano prima dei Beatles, io aspettavo i Beatles. Sono andato a vedere, anche una cosa curiosa, della mia compagnia, l'unico che è andato a vedere i Beatles, mi ero messo, ero diciamo un po' in lato, diciamo guardandoli verso il palco, io ero messo sulla sinistra, ed ero l'unico, ero lì, solo, che mi guardava i Beatles. Io ho guardato solo i Beatles, con le raccomandazioni, stai attento, non farti male, non è che poi svieni, perché chi ha questo? Perché
4: la
3: era,
4: folla,
3: era la folla, eccetera. Ecco. E quindi lì ricordo, e io mi ricordo, la cosa più impressa di tutte è quando Paul presenta Ringo, che dice, ecco voi, Ringo grida un grande applauso, lui canta I Wanna Be Your Man. E questo è stato un momento che mi ricordo. Dico ancora una cosa sui cappelloni, sì. Perché se non vado errato potrebbe essere stata la Gazzetta del Lunedì che ha pubblicato una poesia in genovese sui Beatles che comincia, poi non mi ricordo altro, curì curì sue notti, curì su un arrivè, quelli che portano l'itto o proprio perché, proprio che c'era i capelli. Poi si diceva dei capelli, io quando sono diventato fan dei Beatles, con She Loves You...
4: Non riesco a immaginarti cappellone.
3: Ecco, sì, capisco, io portavo i capelli lunghi piuttosto e ogni tanto il preside o la preside di turno mi chiamava, devi tagliarti i capelli, domani vieni... Io non ho mai obbedito, lo confesso.
1: Possiamo dire con certezza che quello che fecero i Beatles fu creare un netto distacco generazionale, dove i giovani non avevano più né bisogno né voglia di imitare i loro padri. Suonarono al pomeriggio e alla sera, 35 minuti per volta, che bastarono per lasciare un ricordo indelebile nel capoluogo ligure.
0: Poi la vita riprende dopo questo grande fatto, col solito tran tran, anche di brutte notizie per la verità. Il 19 giugno, tra l'altro, c'era stata la prima rivolta contro lo smog a Cornigliano e tre giorni prima del concerto una tremenda vampata di fuoco all'Itersider con tre operai morti. Il 9 aprile del 67, sempre nello stesso mitico Palasport, toccò ai Rolling Stone, i grandi rivali, ma fu una storia completamente diversa. Due spettacoli alle 16 e alle 21. Proposero circa un'ora di musica, concerto che fu aperto da un'altra band giovanile milanese, gli Stormy Six, e dal giovane, udite udite, Albano Carrisi. un concerto così così, con

0: bistecche e sbavature, ma pur sempre erano i Rolling Stones.
1: Ma Genova era davvero la città più inglese d'Italia, professor Fasce?
2: Beh, questa è una domanda da un miliardo di euro, ma sicuramente...
1: Dico perché la stessa domanda la feci qualche anno fa a Pippo Marcenaro, che mi rispose, forse sì, perché si mettevano le cravatte regimentali, sì. Stroncando questa...
2: Beh, che Genova avesse dei forti legami con l'Inghilterra è indubbio, perché se noi pensiamo ad esempio all'esportazione degli agrumi nel 600 è gestita dai genovesi e va in Inghilterra.
0: Se pensiamo al Genoa anche,
2: e poi
0: anche
2: appunto sta, no, perché c'è, il Genoa è compreso nella storia dell'Ansaldo, certo. Perché l'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, quindi sì. Inglese, Joe Ansaldo va in Inghilterra e poi l'Ansaldo diventa Ansaldo Armstrong nel 1903, e tra i fondatori del Genoa c'è un consulente ingegnere dell'Ansaldo che si chiama Charles de Gravesells, quindi sicuramente.
0: Concludiamo su questo tema con una pagina veramente indimenticabile, Mario, di Guido Piovene, il suo famosissimo viaggio in Italia. Piovene accosta, lui era sicuro, Genova a Londra. L'altra, e dice, e scrive, l'altra città europea fatta a compartimenti stagni. Londra è un incastro di ambienti segreti, l'uno all'altro. L'animo può così giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafisiche. Ma Genova è forse l'unica che susciti la fantasia di retroscena clandestini. A un libro giallo, se si svolge a Genova, si riesce a credervi o quasi. È proprio come Londra. Genova ha la speciale teatralità degli esseri e delle vicende cui si sente pendere qualcosa di occulto.
1: Questa è la storia dei Beatles a Genova. Cari amici, arrivederci alla prossima storia che vi racconteremo.
0: E ai prossimi ricordi.
1: E ai prossimi ricordi, si intende.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Questa sera raccontiamo sei storie di vite che sono rinate, grazie a un dono grandissimo che qualcuno ha deciso di fare in un momento drammatico, oppure si spera di aver deciso prima, per tempo, di diventare donatore di organo. Questa sera a People raccontiamo storie di doni e di rinascite.

Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dove parliamo di storie di rinascita, vite che sono

0: ripartite grazie a un dono. Cercheremo di capire come stanno andando, come sono andate le donazioni, quali sono le novità nei trapianti. Cercheremo un po' di affrontare tanti punti di vista, tante prospettive diverse, come insomma è consuetudine qui a People. Partiamo con una storia che ne mette insieme tante, tutte insieme. Buonasera Francesco Iacono, trapiantato di rene ma in attesa di un altro trapianto, mi hanno detto, ed Elisa Porcile, coordinatrice operativa regionale trapianti Liguria, che incidentalmente è anche la moglie.
1: Buonasera.
0: Sì. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia. Francesco, partiamo da lei.
2: Allora, io ho iniziato a fare dialisi molto giovane, a 18 anni circa. Sono stato trapiantato.
0: A vede, intanto non arriva il suo microfono, quindi do questo, vada.
2: Sono stato trapiantato nel 2006 per la prima volta, un trapianto che mi ha dato molte speranze, ma che è durato pochi mesi. Uh-huh. Dopo circa 8 mesi ho avuto un rigetto acuto, quindi sono dovuto tornare in dialisi. Ho iniziato quindi una nuova vita in emodialisi, che è durata circa fino al 2012, sì, sì, quando sono stato chiamato dal centro di Genova per il secondo trapianto.
0: Però in quell'occasione
2: è successa una cosa un po' strana.
1: Sì.
0: Il microfono funziona. Vediamo.
1: Okay. La prima notte, una notte che facevo, perché io faccio l'anestesista, mi chiamano dicendo che il trapianto di rene del giorno prima ha dolore al torace, che per noi medici è una cosa un po' pesante perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti. Quindi mi approccio a mezzanotte a questo giovane ragazzo che è lì nel letto e, aspettando gli esami e i controlli, abbiamo iniziato a parlare. Era molto giovane, i nostri pazienti di solito sono un pochino più anziani, quindi mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo. Ai tempi quanti anni avevi?
2: 26.
0: Ma di solito sono i maschi che fanno queste domande.
1: Perché io me lo sono trovato più giovane.
0: Ah, anche io.
1: Esatto, vedi? E quindi ai tempi, per cui ci siamo messi a parlare e poi piano piano nel tempo l'abbiamo tenuto ricoverato un bel po', perché il rene è partito con un po' di fatica, quindi è stato ricoverato un mese, abbiamo avuto modo di conoscerci, anche perché lui è di Andorra e quindi i suoi genitori lo venivano a trovare, però vicini, lontani, distante, riuscivano a venire, per cui magari ho iniziato a proporgli: ti porto due libri, non lo so, come possiamo fare? Ci siamo innamorati.
2: Poi i controlli post trapianto erano molto ravvicinati e ho dovuto trovare una scusa per fermarmi.
1: E quindi?
0: Bravo, facciamo un applauso intanto. Allora, perché siamo partiti da questa storia e adesso poi insomma ce la facciamo raccontare meglio, che Elisa definisce un po' la Grey's Anatomy, no? In realtà anche in redazione, quando io ho un po' raccontato la vostra storia, mi hanno detto proprio come nei film, eccetera eccetera, perché mette insieme tante fasi della vita di un paziente che è in attesa, che viene trapiantato, che conosce anche la fatica magari di un trapianto che non va, che incontra anche l'amore, quindi insomma c'è questa nota lieta. Però lei ci può anche raccontare questa sera che cosa significa essere in attesa un'altra volta.
1: Perché?
2: È spaventoso.
1: Racconta perché, amore.
2: Essere in attesa per la terza volta è molto spaventoso, perché bisogna trovare un rene o comunque un organo che sia perfetto per me, perché l'organismo ovviamente ha creato degli anticorpi verso tutti gli organi che ho già ricevuto. Quindi...
1: Sì, ma diciamo anche perché hai perso il rene, perché purtroppo in pieno Covid lui ha sviluppato febbre, è stato infamato da me malissimo perché pensavo si fosse preso il Covid perché era uscito.
2: In realtà era un linfoma.
1: Che è una malattia del sangue che è più facile venga ai pazienti immunodepressi e quindi è un rischio in tutti i trapiantati, perché fanno dei farmaci che riducono il sistema immunitario e quindi possono sviluppare questa, che è un tumore del sangue. Quindi facendo chemio ha perso il rene secondo che avevamo trapiantato a dicembre 2012,
0: ed è per questo che è
2: di nuovo in dialisi. Di nuovo in dialisi e quindi di nuovo in lista.
0: Che cosa significa la dialisi? Che cosa significa quel momento di attesa di una vita che è una vita limitante, giusto?

0: assolutamente. È una sensazioni un po' contrastanti, nel senso sai benissimo che è l'unica cosa che ti tiene in vita, ma allo stesso tempo odi quel momento in cui sei in terapia. È un'attesa continua nella speranza che arrivi un organo.
1: Non possiamo andare in ferie, cioè dobbiamo. Possiamo andare in ferie perché esiste in realtà una rete che la gente non conosce, esistono le crociere con la dialisi, per esempio, su alcune navi da crociera ci sono le crociere, i gruppi dialisi, devi essere in buone condizioni, però puoi andare. Noi andiamo in vacanza tipicamente in Emilia Romagna, dove sono perfettamente organizzati per fare dialisi vacanze alla sera, quindi andiamo al mare e poi lui alle 18 lo attaccano e gli offrono la piadina e alle 24 è a letto, sì. Però bisogna un po', insomma, organizzare.
0: Sì,
1: noi abbiamo una figlia e anche lei, insomma, avere il papà che tre volte alla settimana non la può andare a prendere, è legato all'ospedale, insomma, è pesante.
0: Il ritmo della vita è scandito
1: dalla
0: dialisi, purtroppo.
2: Senta, lei che già ha ricevuto due organi, che cosa pensa, che cosa prova per chi ha deciso di dire quel sì? Lui oppure la sua famiglia?
0: Estrema gratitudine. Mi ha ridato la vita a tutti gli effetti. I momenti di dialisi sono momenti, il periodo in cui sono stato in dialisi sono sempre stati molto pesanti, e ricevere l'organo mi ha dato molta più forza di vivere, molta più energia, molta. Stavo effettivamente bene, mi sentivo una persona normale.
2: Che cosa vuol dire sentirsi una persona normale?
0: Una persona che non ha limitazioni, che non si sente stanco nel fare i gesti di tutti i giorni.
2: Senta, e questa moglie così medico e anche ironica, cioè la sprona, o come riesce a tenerla un po' a bada?
0: Non ci riesco, semplicemente. No, sa benissimo come prendermi, quindi quando vede che sono giù fa di tutto
1: per cambiare. Io lo capisco perfettamente, a volte lui mi dice tu non capisci la vita che faccio, io lo capisco perfettamente, ma se ci mettessimo a piangerci addosso non ne usciamo. È un padre, è una persona che lavora nonostante tutto, è un ragazzo giovane, cioè, quindi voglio dire, se si piange addosso non dobbiamo tirare avanti, e quindi a volte lo sprono fin esageratamente. Quindi insomma un po'
0: molto
2: molto, però non vogliamo mica mettere litigio stasera.
1: No.
0: Però, zizzagna,
2: no lungi da me, però vorrei anche da lei, diciamo, un appello, diciamo, che potrebbe essere insieme, proprio perché voi mettete i due punti di vista, no? Il sottotitolo di People è cambia il tuo punto di vista, ma vedere le cose da due punti di vista. Una coppia dove c'è un paziente, un trapiantato, un medico, una coordinatrice adesso, insomma, del centro. Qual è il vostro appello in questa serata?
1: Beh, sicuramente che riflettere bene prima di dire no, nel senso che davvero io non trovo un motivo per cui uno non debba donare da morto i suoi organi, e mentre invece qui avete l'esempio e le vedrete tutta la sera di come può cambiare la vita una persona giovane che altrimenti sana, che non ha fatto nulla nella vita. Lui è diventato insufficiente renale a 13 anni, cioè che colpa ha? Perché? Non dargli un'altra possibilità. Quindi questo chiedo a tutti di riflettere su questo pensiero. Pensate un attimo che il vostro no cosa comporta per persone come mio marito e come tutte le storie che sentirete stasera.
0: Direi che c'è poco da aggiungere.
1: Perché te, modestamente.
2: Ma senta un po', lei invece, Francesco, mi dica questo: ma quando, diciamo, chi è che si è dichiarato per primo? Perché a me le storie romantiche mi piacciono tanto.
0: Diciamo che lei ha fatto di tutto e io ero estremamente...
1: Sì, si è messa agli atti, siccome c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, sì, che deontologicamente io mi sono studiata
0: bene. Ci ho messo un po' a capire che...
1: No, perché non vorrei... No, nel senso, per me è stato anche un problema, perché in teoria...
2: Ah, beh, certo, adesso non ci pensavo.
1: Il paziente può essere sotto l'effetto del fatto che io sono un medico, e quindi... Io me la sono poi studiata tanto, devo dire, un problema me lo sono fatto, ma lui è un paziente che ha sempre avuto contatto fin dai 17 anni col personale medico, cioè lui in dialisi vive a contatto costante con le nefrologhe, con gli infermieri. Per lui il medico non è questa figura che può avere un'altra persona.

0: che non
1: quindi
0: conosce,
1: quindi è diciamo l'eroina,
0: il medico, esatto, per lui il medico è un compagno di vita praticamente, ancora un'infermiera della dialisi di Albenga ci starà guardando probabilmente, sì. E lo si sentono ancora adesso che lei è in pensione, perché comunque si creano dei rapporti, e quindi mi sono,
2: sì,
0: detta
2: viviamo queste 12 ore a settimana a strettissimo contatto
0: col personale sanitario, quindi mi sono detta, certo, che l'influsso dell'idea del medico fa bene Alessandro, mi radia,
1: no, ci mancherebbe, visto che insomma sei anche coordinatrice. Grazie a Francesco ed Elisa, grazie. Allora, Alessandro Bonsignore, coordinatore regionale trapianti Liguria, come vanno le donazioni in Liguria, Bonsignore?
3: Le donazioni vanno bene, nel senso che ci collochiamo in maniera crescente, quindi stiamo migliorando per il terzo anno consecutivo, siamo in termini assoluti al 10° posto in Italia e rapportata alla popolazione siamo la 7ª regione in Italia per trapianti, quindi dei numeri importanti, ma con un enorme margine di crescita, un margine di crescita che crediamo fortemente verrà facilitato da quella che è la nuova delibera regionale sui trapianti del dicembre 2025, che di fatto ci ha consentito di creare per la prima volta nella storia in Liguria una vera e propria rete regionale trapianti, quindi il procurement, quindi l'individuazione dei potenziali donatori e la successiva fase di trapianto, questo parliamo di organi ma anche di cellule e di tessuti, è diventato dal dicembre 2025 un obiettivo strategico di Regione Liguria e quindi avremo delle figure dedicate. Oggi non è stato così, oggi devo dire che abbiamo raggiunto questi numeri così importanti su base quasi volontaristica, quindi è un risultato straordinario nella nostra regione, adesso diventa un sistema strutturato che abbiamo fortemente voluto, c'è stato un anno di lavoro dietro per scrivere quello che sono i contenuti di questa nuova legge, devo ringraziare anche tutto il personale, gli infermieri del coordinamento che mi hanno aiutato, me ed Elisa, in questo percorso che ha portato poi la regione a deliberare questa legge, e ci aspettiamo quindi dei grandi risultati. La nostra speranza è quella di riuscire a garantire a tutti i nostri cittadini liguri di avere nel minor tempo possibile quell'organo che in alcuni casi, penso al fegato, può essere salvavita, in altri, pensiamo al rene, può essere ciò che ti cambia radicalmente la vita. Quindi sono molto felice che sia stato recepito dalle istituzioni che questo è un obiettivo strategico che è fondamentale per i nostri cittadini, i nostri pazienti, per la società, e adesso sta a noi essere bravi a veicolare l'importanza del dono nella popolazione, quindi vi ringrazio anzi per darci questo spazio, perché è l'occasione di far capire a chi ci ascolta quanto sia importante donare, perché è un gesto di grandissimo altruismo che viene fatto in un momento della vita in cui purtroppo non abbiamo una seconda possibilità, mentre ci sono tante persone che questa seconda possibilità l'aspettano, e credo, e lo sentiremo questa sera, quanto sia importante sentire poi le storie di chi ha vissuto dai vari punti di vista queste vicissitudini, perché credo che non ci sia miglior testimonianza di chi l'ha vissuto sulla propria pelle.
1: È così, grazie Bonsignore, insomma poi ci sarà modo di parlare con lei anche dopo. Enzo Andorno, direttore del centro trapianti IRCCS AOM Policlinico San Martino di Genova, mi dà un po' qualche dato, Andorno, di quanti trapianti diciamo e quanti sono in lista?
4: Ma sì, certamente. Prima di tutto però vorrei ringraziarla per questa iniziativa e la sensibilità che dimostra sempre verso questo problema.
1: Grazie.
4: Perché insomma la storia che abbiamo già sentito è significativa. I numeri del centro, intanto questo centro ha una grande storia, no? Si pensa che il primo trapianto di rene è stato fatto nel 1982, quindi tanti anni fa, e i numeri dei trapianti di rene sono ormai superiori ai 2400, quindi c'è una grossa esperienza. Il trapianto di fegato ha superato i 1000, siamo sui 1052, quindi sicuramente siamo pratica sui 3500 trapianti, no? Quindi poi ci sono i trapianti di rene pancreas, ci sono i trapianti combinati, ci sono i trapianti pediatrici, perché in tutto questo sicuramente ha avuto un peso importante anche l'Istituto Gaslini, quindi come riferimento non solo nazionale ma anche per altri bambini da fuori Italia, soprattutto in questi periodi da Gaza, quindi

0: Questi sono i numeri, questi sono i numeri dei professionisti, di tutti i professionisti che hanno lavorato, non mi riferisco solo ai medici, ai rianimatori, ma agli infermieri, a tutti. Quindi, però insomma, sono anche numeri, sono 3.500 trapiantati,
1: sì.
0: Quindi quasi tutti liguri, non tutti liguri, uh-huh. ma quasi tutti liguri, ma sono anche 3.500 donazioni, 3.500 sì, di quasi tutti liguri, non proprio tutti perché alcuni organi vengono da fuori regione, però sono quasi tutti e purtroppo, purtroppo, forse per fortuna, ma comunque la regola della regionalizzazione della sanità impone che, tranne i casi urgenti, la risorsa te la devi trovare nella tua regione. Uh-huh. E finora questa Liguria, pur con dei numeri che vogliamo far crescere, però ha sempre stentato. Questi numeri, questi 3.500 sono le pagine che abbiamo scritto, uh-huh. però ne dobbiamo scrivere altre e queste sono le liste di attesa. Abbiamo più di, poi specificheranno sì. meglio i chirurghi e la dottoressa Gandolfo, ma abbiamo più di 200 pazienti in attesa di trapianto di rene, 35 in attesa di trapianto di fegato, quindi questi per noi pesano molto.
1: Perché sono 235 persone che aspettano quel dono che può cambiare e salvare loro la vita. Grazie al dottor Andorno, insomma ci sarà modo durante la puntata di parlare ancora con voi, noi ci fermiamo per una piccola pausa e continuiamo nel racconto di queste storie, storie che ci dimostrano fisicamente come quel sì abbia cambiato loro la vita. A tra poco.

0: Eccoci. Eccoci, allora l'avrete capito, in questo periodo voglio essere super romantica e quindi anche la seconda storia in qualche modo l'ho messa perché racconta il dono di un rene che una moglie ha fatto a un marito. Buonasera al signor Nestor, buonasera. Trapiantato di rene, buonasera. Vivente, buonasera signora Mercy.
1: Buonasera.
0: Allora ci raccontate un po' la vostra storia prima di arrivare a capire insomma con i medici chi può fare il trapianto da vivente. Ci raccontate un po' la vostra storia e quindi come siete arrivati a questa decisione?
1: Allora, la decisione l'ho presa io perché vedevo che mio marito ogni giorno andava avanti con il suo problema che peggiorava. Leggendo delle riviste ho visto una volta che una moglie aveva donato il suo rene al marito, ha detto sì, se lo propongo alla dottoressa, vediamo cosa mi dice. Infatti l'ho proposto e mi ha detto, ah, quando se l'ho proposto le ho portato anche gli esami miei, le ha guardato e mi ha detto, lei è perfetta per questa cosa, proviamo, mi ha detto così. E la dottoressa, a proposito della colletta dove ci hanno seguito, la dottoressa Denise Parodi, meravigliosa, e abbiamo cominciato a fare, almeno io ho cominciato a fare tutti gli esami pertinenti per poter vedere se eravamo compatibili.
0: Ma lei l'aveva detto a suo marito o all'inizio era una decisione che aveva all'inizio, un po' preso da sola?
1: All'inizio io se l'ho proposto alla dottoressa, a lui non le ho detto, o sea, lo
0: prima
1: sapevo.
0: Me ne occupo io con la dottoressa, esatto, come si fa, ecco.
1: Sì.
0: Ha passato, preso l'iniziativa,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. E col tempo, andando al San Martino, hanno fatto tutti questi accertamenti, e il risultato che eravamo compatibili. Quando me l'hanno detto la dottoressa qui presente, quando mi ha dato Gandolfo, e mi ha dato la data, è stata la prima volta che mi sono proprio spaventata il giorno che me lo ha detto. Ho detto, oh, sta a vedere che adesso sento paura, no?

0: Però ho detto, no, devo farlo. Con la dottoressa lì le ho chiesto, lei lo farebbe, dottoressa? E mi ha detto, guadagnerebbe molto, mi ha detto, se si fa questa cosa. E allora lei mi ha dato come ancora il più il coraggio. E abbiamo proseguito perché era già più o meno si avvicinava la data. Io ho avuto paura, devo dire.
1: Prima no.
0: Sì, però mio marito non voleva in quel periodo, una volta abbiamo anche bisticciato perché mi ha detto io non voglio che tu col
2: Ecco.
0: tempo soffra la stessa situazione mia, no? Mi dice no, io parlerò con i medici, io devo fermare questa cosa. E allora io mi sono arrabbiata perché era già vicina la cosa, no? Le ho detto, guarda, le ho detto, io non lo farò mai. Io sono decisa, se tu parli con i medici, io però no, io non lo faccio e io sono convinta. Lui mi ha guardato e ha pensato, non l'ho fatto, abbiamo continuato finché è arrivata la data
2: Che avete fatto il
1: Abbiamo parlato con dei bravi medici, come il dottor Barotti, e lui, come quien dice, ci ha dato più speranza di che poteva andare tutto bene.
2: Senta, me la racconta la sua vita prima del trapianto?
1: E la mia vita prima del trapianto è stata un po' abbastanza faticosa, sempre controllo i medici, il problema mio della pressione. Poi sono arrivato a Renzano, nella dottoressa Denise Parodi, che
2: Sì.
1: mi ha portato a fare tutti gli esami, sempre a controllare ogni mese. E poi sono arrivato a fare anche la dialisi peritoneale. E poi dopo di quello ci hanno mandato al San Martino, abbiamo trovato dei bravi medici, un bravo dottore, ci ha consigliato che se poteva fare questa cosa qua, di mia moglie. E così siamo arrivati.
2: Giorno se lo ricorda?
1: Sì.
2: E che cosa le ha risposto?
1: No.
2: Non si può dire televisione? Ah, no.
1: Me sono preoccupato per lei
2: Ah.
1: tanto. No, me sono
2: Non
1: preoccupato
2: era
1: tanto per lei.
2: convinto
1: Sì,
2: lei.
1: sì. Me sono preoccupato perché non vorrei che dopo che fa questa cosa qua va a soffrire per colpa mia, no? Però poi dopo che i medici ci hanno parlato.
2: Allora, intanto vi facciamo un applauso, vi facciamo prendere un po' di fiato. Tra poco arrivo da voi per quel giorno, diciamo, del trapianto, però prima volevo dare il buonasera anche a Giovanni Varotti, chirurgo dei trapianti, RCCS OM Policlinico San Martino di Genova, perché è giusto spiegare chi può fare un trapianto da vivente come quello di cui stiamo parlando.
3: Certo, buonasera. Beh, innanzitutto bisogna dire che il trapianto da vivente è un tipo di trapianto. Bisogna forse fare un piccolo cappello su dire che cos'è il trapianto di rene, innanzitutto. Il trapianto di rene è ad oggi la terapia più efficace per chi soffre di un'insufficienza renale di tipo terminale. Ci sono purtroppo tantissime patologie che possono colpire il rene fin dall'infanzia fino all'età avanzata e che possono portare a deteriorare il rene fino ad arrivare a un'insufficienza renale di tipo terminale, che richiede quindi una terapia sostitutiva che può essere la dialisi o ancor meglio il trapianto. Il trapianto di rene, infatti, è la terapia più efficace, come ci diceva anche prima appunto Francesco, e sia in termini di sopravvivenza, ma anche in termini proprio di qualità di vita, e oltre ad essere anche quella che richiede un costo minore per la società. Ovviamente il problema è che non si può fare il trapianto di rene a tutti perché c'è un gap tra gli organi disponibili e i pazienti in lista
2: E allora per
3: d'attesa.
2: qualcuno, per quali casi, in quali casi si può fare il trapianto da vivente?
3: Il trapianto da vivente si può fare quando si trova una persona che normalmente è un caro, è un parente, che decide attraverso ovviamente una scelta libera, consapevole, e di donare il proprio rene per il proprio caro. E questa persona ovviamente.

0: mente viene sottoposta a un lungo screening che richiede settimane, mesi e comporta studi che riguardano i colleghi nefrologi, noi chirurghi, gli anestesisti, ma c'è anche un percorso psicologico.
1: Certo.
0: E una volta che si capisce che questa persona può donare, perché è compatibile sia dal punto di vista del gruppo sanguigno, ma anche che non ha patologie concomitanti, allora si può poi procedere per l'organizzazione di questo intervento, che ovviamente è un intervento molto particolare per noi medici, perché si tratta di andare ad operare una persona sana, quindi è un po'
1: un discorso etico, forse.
0: Un discorso etico, perché noi ovviamente medici dobbiamo occuparci di chi è malato, e quindi operare una persona sana ci pone di fronte a un dilemma che però poi viene superato da quello che è controbilanciato, da tutto quello che è il beneficio.
1: Da quello che vediamo, esatto, diciamo anche qui questa sera. Senta, come si fa il trapianto da vivente? Cioè, voi usate il robot, lo usate in generale anche per gli altri trapianti?
0: Allora, proprio perché appunto bisogna cercare di minimizzare il più possibile l'impatto di questa procedura sulla persona che dona, che appunto è una persona sana, e questo tipo di trattamento chirurgico ha preso particolare impulso negli ultimi due decenni attraverso delle metodiche mini-invasive, cioè sono quelle metodiche appunto come la laparoscopia o la laparoscopia robot assistita, in cui si minimizza il più possibile l'impatto della chirurgia sul paziente che dona.
1: E quindi qui, diciamo, abbiamo fatto l'assist per il dottor Marco Migino, che è chirurgo dei trapianti RCCS OM Policlinico San Martino, perché voi siete un grande team, no? Di chirurghi dei trapianti, il che significa che poi ognuno di voi magari fa più il fegato, qualcuno fa un po' più il rene, ma in realtà lei mi hanno detto che è l'esperto del robot. È giusto o no?
2: Sì, sì.
1: È giusto o no? Mi hanno detto così? Allora, come la chirurgia robotica in un intervento come questo ha cambiato l'intervento?
3: Beh, intanto...
1: Più vicino?
3: Intanto, okay. Effettivamente sì, siamo un'equipe e non potrebbe essere altrimenti col lavoro che facciamo e con le ore che dedichiamo al nostro lavoro, notti perse, insomma. E dobbiamo lavorare insieme in maniera unitaria, in particolare la donazione di vivente richiede un'equipe che preleva il rene e un'equipe che invece poi lo trapianta nel ricevente. Allora, il robot non dobbiamo immaginarci una cosa fantascientifica come si vede nei film, in realtà è un robot, uno strumento, un'interfaccia tra il chirurgo e il paziente, quindi è il chirurgo che opera tramite le braccia robotiche e li comanda e li guida a distanza, insomma. E la chirurgia robotica in realtà offre tutti i vantaggi della chirurgia mini invasiva come la laparoscopia e offre anche alcuni vantaggi in più, cioè la possibilità in effetti di avere una visione 3D. Quando ci si siede alla console robotica vediamo in 3D, cosa che la laparoscopia non è possibile, quindi abbiamo una visione particolarmente immersiva nel campo operatorio, abbiamo una riproduzione dei movimenti della mano, cosa che non abbiamo in laparoscopia, che è una specie di leva, usiamo delle specie di bacchetti da sushi, insomma, e una riduzione dei movimenti della mano da 1 a 5, quindi riusciamo a operare come la mano ma in più piccolo, insomma. E abbiamo una rotazione degli strumenti robotici a 360 gradi, quindi tutto questo ci permette di fare una chirurgia di grande precisione e che nella donazione di viventi in particolare è piuttosto utile, insomma.
1: Okay. Grazie al dottor Migino. Senta, com'è cambiata la sua vita dopo questo dono di sua moglie?
4: Bene. Mi sta andando bene, sono contento. Anche lei sta bene, sono più contento per lei anche. La mia vita ha cambiato totalmente. Come chien dice, ho ripreso a vivere, per dire una cosa così.
1: Senta, anche se il vostro è un trapianto diverso, no? Perché è un trapianto, insomma, tra un marito e una moglie, qual è il messaggio che voi volete dare in questa serata di sensibilizzazione alla donazione?

0: anche se il vostro è un caso diverso, però.
1: Beh, incentivare le persone che non è tanto brutto come si uno dovrebbe pensare, aver paura, no? Per questa cosa, perché quando mi hanno parlato che io continuavo a fare tutto quello che io avevo fatto, e ora lo sto vedendo, ho cominciato a far tutto, io penso che tutti dovremmo pensare qualche volta quando vediamo, io non lo potrei fare più perché l'ho fatto, infatti le dico a mio marito, con me non contare più.
0: Brava! Io ho già dato, ecco, sì, ho già dato.
1: Non posso farlo più, ma è una cosa bella. Bella poter vedere, aiutare una persona. E soprattutto
0: vedere una vita che riprende.
1: Sì, esatto.
0: E quel giorno se lo ricorda, Nestor?
2: Sì.
0: Ce lo vuoi raccontare?
2: Del dono?
0: Sì.
2: Sì. Vabbè, siamo stati tutti e due ricoverati nello stesso momento, all'ospedale. Lei è andato prima di me e dopo sono andato io. E così è passato tutto.
0: E quando si è svegliato?
2: Mi sono svegliato lo prima che ho chiesto per lei, come stava lei.
1: La stessa cosa per
2: bene,
1: me quando mi
2: hanno
1: fatto...
2: Che stava bene.
1: La mia preoccupazione era perché mio marito è già operato.
2: De cuore.
1: De cuore, no? E allora aveva una percentuale del rischio che ci hanno detto che poteva farlo perché... Lo hanno visto i chirurghi,
0: certo.
1: I cardiologi.
0: Però lei dice, avevo
1: un
0: pensiero avuto, in più,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, sempre ho avuto questa paura. La paura mia era, chissà che per fare il bene, sto facendo una cosa che poi mi pento, che era meglio che continuasse così com'era, no? È stata sempre, non ho pensato tanto a me, ho pensato sempre a lui, che non ce la facesse. Io non so perché, io pensavo... De farmela, come si dice, no? Non lo so, ora che lo penso, dico, anche io potevo, però non ho avuto paura tanto per me, tanto
0: quanto per lui.
1: Sì.
0: Grazie per averci raccontato questa storia. Che è una storia, insomma, di amore e di dono, un altro tipo di trapianti, di trapianto tra i tanti trapianti di cui parleremo questa sera. Grazie mille, ci rivediamo tra pochissimo.
1: Grazie.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, il dono che cambia la vita. Buonasera a Serena Scaramella, trapiantata di rene, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, Serena.
1: Allora, io sono stata dializzata 8 anni e mezzo e sono sempre stato un caso difficile da trapianto perché ho una situazione anticorpale abbastanza complessa. Quindi per me era proprio un percorso molto difficile. Nella vita ho avuto tante delusioni. Dopo 5 anni si fece avanti mia sorella per donarmi il suo rene, facemmo tutti quanti gli accertamenti, poi andò tutto in fumo per un problema genetico, quindi poi vedevo che questa chiamata non arrivava mai. Ormai ero quasi rassegnata perché per me era la mia vita in part time, perché chi fa la dialisi tu vivi 12 ore alla settimana sempre attaccata a una macchina e è una vita. Io ringrazio la dialisi perché senza dialisi non si potrebbe vivere, però diciamo che uno si metterebbe una vita un po' più dignitosa, perché è una vita molto complessa che ti occupa tanto spazio, non puoi andare, come diceva prima la dottoressa, è sempre difficoltoso andare in vacanza, e non hai, ti manca, cioè c'è tanto dietro la dialisi che molti non sanno. Per esempio per me è stato il discorso del bere acqua, cioè l'acqua che è una cosa comunissima per tutti quanti, che ti insegno sin da piccola a bere acqua, da dializzato tu non puoi bere acqua, e per me era una cosa
0: non si beve acqua se si fa
1: no, perché non funzionando i reni ovviamente tutti i liquidi che tu assumi da un caffè, dal mangiare
0: certo,

0: e non riesci a espellerli, li espelli soltanto con la dialisi. Quindi io proprio sono andata anche dalla psicologa perché non riuscivo a smettere di bere acqua, come quelli che vogliono smettere di bere alcol, io era l'acqua, cioè era quello il mio problema.
1: E sicuramente credo anche, facciamo una battuta, come dire, anche la psicologa forse sarà la prima volta, no?
0: Sì, penso di sì, sicuro.
1: Ecco, sicuro. Però ecco, lei con molta semplicità e ironia ci ha fatto capire come in una cosa così semplice

0: sicuramente malattie peggiori, però guardi, la vita del dializzato non si conosce fino in fondo, perché molti non sanno cosa c'è dietro, e a parte il bere ti manca proprio la libertà delle cose, e dalle stupidaggini, appunto, da potersi organizzare un viaggio. Io non sono mai stata all'estero, per esempio, oppure andare appunto a bere mentre gli altri si mangiano tante cose e tu stai sempre là con i sensi di colpa: oddio, mi sono mangiata questo, oddio, ho bevuto questo, oddio, quanto porterò in dialisi. Cioè, io ho sempre vissuto con mille paranoie, sempre.
1: E così sono passati 8 anni e un pezzo.
0: 8 anni e un pezzo. E poi... ormai ci avevo messo una croce sopra. Poi un giorno mi arriva una sera una chiamata da un numero di WhatsApp. Sì. Anzi, però c'è prima da dire una cosa, cioè, sì, devo ringraziare veramente di cuore la dottoressa Gandolfo, che ha seguito tutto questo percorso, e anche l'equipe di Milano che ha studiato questo caso, proprio il mio caso, perché io ho sempre avuto questo problema anticorpale, uh-huh, dove appunto ho avuto sempre queste difficoltà per essere chiamata. E poi il mio angelo è il dottor Barotti, che appunto mi chiamò una sera dicendomi: guarda, c'è un bel rene. Io così, cioè, proprio scioccata, mi preparai di corsa e cominciò tutta il 15 novembre incominciò il mio switch di vita.
1: Di che anno?
0: È quest'anno, dopo quest'anno. Sì, sono 2 mesi.
1: Ah, fresca, sì, fresca.
0: Sì. Si vede un po' dalla faccia, un po' dal cortisone,
1: Allora, quindi un applauso, diciamo, per novembre, dicembre, gennaio, tre mesi.
0: Sì.
1: Che cosa si ricorda di quei momenti? Insomma, sono freschi, però la sensazione quando ha riaperto gli occhi.
0: Guardi, io sono stata un mese ricoverata. In questo mese ho vissuto in una bolla. Ero felice per ogni cosa, contenta per ogni cosa. Poi, pur sapendo che io non mi sento arrivata, perché arrivata non sono, però per me la chance è proprio un dono. Cioè, a me mi è stata data questa chance che non mi era mai stata data. E dopo 8 anni e mezzo, per me veramente, cioè, io mi sento miracolata e grata veramente a tutta l'equipe del San Martino, che chirurghi, nefrologi, che hanno veramente, mi sono stati accanto in tutto questo percorso, veramente con amore e con dedizione. E io tuttora sono felice, cioè, sono felice da due mesi e mezzo che non faccio più la dialisi, che mi sento libera di vivere la quotidianità, mi sfondo di tisane, tè, faccio di tutto, bevo minestre, cioè veramente faccio tutto quello che non riuscivo a fare prima.
1: E poi, qual è la prima cosa che ha fatto, che ha voluto fare? Quando è stata meglio dopo il trapianto?
0: Allora, la prima cosa è stata carina: ho detto, mi voglio ordinare una bottiglia d'acqua da qualche parte del mondo. Allora mia sorella mi ha regalato, che costava troppo l'acqua da parte del mondo, mi ha regalato la bottiglia di Armani di acqua. Cioè, sì,
1: e me la sono bevuta.
0: Sì. E poi mi ricordo il mangiare dell'ospedale, mi sembrava tutto buonissimo, veramente, sì, le minestre, tutto, cioè ho mangiato tutto proprio, perché ero troppo felice, cioè veramente una felicità. Ripeto, il percorso è ancora lungo,
1: certo,
0: e anche il trapianto, non si esce mai dalla malattia, questo ne sono consapevole, cioè non è che tu sei guarita, perché comunque ci sono anche dei farmaci abbastanza seri, e devi comunque sempre avere un regime di vita comunque sano, che insomma non fa male quello, però
1: l'inizio di una nuova,
0: sì,
1: vita.
0: È una nuova vita.
1: Senta, torno da lei tra poco, sì, però vado a salutare la dottoressa Maria Teresa Gandolfo, responsabile liste d'attesa trapianto di Rene, di RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buonasera. Allora, intanto ci racconta un po' questo caso difficile di Serena.
2: Certo. Purtroppo nella lista d'attesa noi abbiamo pazienti che veramente hanno difficoltà a trovare un donatore. Sono pazienti già trapiantati come Francesco, o persone che hanno avuto tante gravidanze, o pazienti che hanno fatto tante trasfusioni. Sono pazienti

0: che hanno difficoltà a trovare un donatore compatibile perché hanno tanti anticorpi contro questi donatori. Oggigiorno, per fortuna, esiste la possibilità di una lista nazionale che dà una priorità a queste persone dopo tanti anni però di attesa in dialisi. E nonostante esista questa lista nazionale, alcuni di questi pazienti ancora hanno difficoltà. Quindi il lavoro che diceva Serena, che è quello che facciamo per tanti pazienti, è proprio indagare in maniera approfondita questi anticorpi, catalogarli e vedere se possiamo effettivamente trovare anche un donatore verso cui il paziente ha degli anticorpi magari deboli che noi siamo in grado di combattere con la nostra terapia. E tutto questo viene fatto anche col laboratorio di immunologia di Milano, che è una parte fondamentale del nostro, diciamo, lavoro di trapianto.
1: Senta, quante sono oggi le persone in lista per un trapianto di rene?
0: Attualmente in Liguria noi abbiamo 221 pazienti in lista, di cui in lista attiva, cioè chiamabili, 108. Questo per la lista adulto.
1: Sì.
0: Invece abbiamo anche una ventina di pazienti in lista pediatrica.
1: E la media, diciamo, di attesa qual è?
0: Attualmente l'attesa media è circa 3 anni per ricevere un rene. Per i pazienti già trapiantati e immunizzati, quindi con tanti anticorpi, i tempi possono raggiungere anche e superare gli 8 anni.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Gandolfo. Serena, chiedo anche a lei l'appello. Prima però mi permetto, diciamo, di... cioè, per chi riceve un organo, chi è per lei il suo donatore? Lei se lo immagina mai?
2: Allora,
1: che cosa
2: io
1: prova?
2: Sì, io, a parte, provo gratitudine per la famiglia e per questa persona che ha deciso di donare, perché è anche importante deciderlo in vita, adesso, per dare un futuro alle persone. E oltretutto voglio anche dire, ci tengo anche a dirlo, che è facilissimo anche dare il consenso, basta anche andare al comune, rinnovare la carta d'identità e dare il tuo consenso, è una cosa importantissima. E io questa persona so solo che è un uomo toscano, perché appunto io, venendo dalla lista speciale, il mio rene veniva da fuori,
1: sì.
2: e tante, veramente sono grata a lui, tante volte penso, cioè io mi sento quasi il mio bambino incinta, cioè lo devo proteggere, ci parlo, tante volte accarezzo la parte del rene, perché per me fa parte di me, cioè è veramente... Non so come ringraziare tutto questo.
1: L'appello per chi la sta ascoltando, in parte l'ha già detto, ma glielo faccio fare proprio mirato.
2: Sì, di donare adesso, subito, per un futuro, per dare futuro, così poi le liste di attesa si riducono e dà più possibilità alle persone di essere trapiantate, perché è giusto dare una seconda possibilità, perché ripeto, grazie sia alla dialisi, ma non è vita, non è vita, e è giusto dare l'opportunità. Io ringrazio, ripeto, la famiglia del donatore e il donatore di aver detto sì. Il sì è importante, è straimportante. E questo ci tengo, ecco.
1: È fatto bene a sottolinearlo, perché molte volte, no, anche con Andorno, con Bonsignore, diciamo, a volte anche quando uno fa, no, il rinnovo della carta d'identità, a volte nella fretta uno non ci pensa, dice quel no, e quel no pesa molto di più.
2: Sì.
1: Insomma, speriamo che questa sera possa portare, diciamo, tanti sì.
2: Sì.
1: Tanti cambi di punti di vista. Grazie, grazie Serena per averci raccontato la sua storia. Tanto era evidente che io sarei stata in super ritardo questa sera, come sempre, del resto tra poco.

0: Eccoci ancora insieme per raccontare la storia di Marta Piazza, della sua famiglia, in particolare di uno dei suoi due figli, perché Marta, buonasera intanto, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera, suo figlio ha vinto diverse medaglie agli ultimi giochi mondiali dei trapiantati, ma per arrivare, diciamo, a queste medaglie, ci racconta un po' la storia di suo figlio?
1: Sì, buonasera a tutti. Allora, Giona è nato che non aveva nulla, era un bimbo sano, all'età di 4 mesi. Ci siamo svegliati una mattina, aveva la pancia gonfia in un modo strano e quindi in breve siamo arrivati al Gasrini, che approfitto per salutare e ringraziare per tutto quello che fanno e che fanno ogni giorno. E, è stato un mesetto al Gasrini, dopodiché ci hanno trasferito a Bergamo perché la situazione peggiorava e c'è una bellissima collaborazione tra Gasrini e Bergamo, il Papa Giovanni di Bergamo e i trapianti di fegato sui bambini vengono mandati appunto a Bergamo. Dopo circa un mese ha fatto il trapianto, dopodiché il primo periodo è andato bene, poi dopo qualche anno purtroppo ha cominciato a non funzionare più tanto bene il fegato e il rigetto e nel 2022 ha fatto il secondo trapianto. Adesso va bene, sta bene e appunto quest'estate siamo andati a fare... Si è andata allo sport.
0: E come sì. Ci siete arrivati? Come ci è arrivato allo sport diversi? Insomma, poi adesso ci racconta, tanto stiamo vedendo le immagini sì. E a questi campionati. Tra l'altro il più giovane, no? Anche portabandiera.
1: Sì, allora noi crediamo molto nello sport, che fa bene nella vita in generale e tanto più se c'è da affrontare una malattia, ci crediamo che serva, che faccia bene. Quindi... abbiamo sempre cercato di fargli fare sport come a suo fratello, ecco. Chiaramente quando stava bene. Poi tramite Aned, che ci ha accolto, anche se noi siamo trapiantati di fegato, ci ha accolto e ci ha accolto a braccia aperte, l'hanno trattato un po' come la loro mascotte. E sono venuta a conoscenza dei World Transplant Games un po' per caso, poi tramite Aned ho preso i contatti e basta, l'hanno iscritto. Era il più giovane, gli hanno fatto fare il portabandiera insieme al più vecchio, entrambi trapiantati di fegato, ed è stata una bellissima esperienza.
0: E ha vinto, mi sembra, 5 medaglie, giusto? In quali sport, in quali discipline?
1: Sì, ha fatto tennis, nuoto e atletica. Atletica la faceva già un po' a Varazze, dove viviamo, tennis anche, nuoto, diciamo che essendo liguri nuotava sempre in mare, quest'estate poi si è un po' allenato in piscina, perché comunque l'ha presa seriamente, si è andato un po' a allenare e... È stato bello.
0: Insomma, certo. Senta, che cosa ha significato per la sua famiglia questo trapianto e anche che cosa le racconta suo figlio?
1: Allora, inizialmente è stato tutto molto veloce, secondo me non ci siamo resi molto conto. Il secondo trapianto sicuramente è stato più pensato e più capito. Lui, io credo che il trapianto tra bambini e adulti forse sia un po' diverso. Per lui è normale essere trapiantato, perché chiaramente dall'età di 6 mesi e mezzo che è trapiantato. E lui dice che ha cambiato un pezzettino e che per lui è la normalità.
0: E per lei, per suo marito, che cosa ha significato, che cosa significa quel dono?
1: Questo dono è una cosa importantissima.

0: chiaramente siamo estremamente grati a chi ha detto sì, alla sua famiglia, e ha tenuto in vita mio figlio, quindi per ben 2 volte, e quindi non, è un sentimento che forse non si riesce neanche a esprimere a parole. Ai War Transplant Games erano presenti anche, oltre alle varie nazionali, un gruppo di donatori e familiari donatori. E questo ha portato momenti davvero emozionanti e ricchi di significato.
1: Perché ovviamente è il cerchio, no? È la vita che da una parte si ferma, ma dall'altra continua in un'altra forma, in un'altra persona. Senta, Marta, le lascio fare l'appello finale, come insomma ho fatto fare a tutti questa sera, proprio per sensibilizzare alla donazione.
0: Beh, io dico di chiedo di dire sì quando si va a fare la carta d'identità e ringrazio tutte le famiglie che riescono a dire sì in un momento tragico della vita. Io posso dire che ho visto tanti bimbi aspettare un organo, stare male e poi rinascere e questo è una cosa bellissima. E un adulto col fegato addirittura può salvare 2 bambini ed è una cosa gigante, è una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie a Marta.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.
1: Grazie per averci raccontato la storia di suo figlio e della sua famiglia e per la sua emozione, insomma, nel condividerla con noi. Buona serata.
0: Grazie, buona serata a voi.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, storie di doni che cambiano la vita. Buonasera, benvenuto a Renato Ambrogio. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Renato, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, nel 2014 mi viene diagnosticata in seguito ad analisi una colangite biliare che porta a incidere negativamente sulle vie biliari. Inizia così una fase di cure e di controlli periodici, inizialmente annuali, poi semestrali, per insomma tirare avanti. Dopodiché nella primavera del 2024, in seguito proprio a una di queste verifiche e controlli programmati, emerge che la necessità urgente, inderogabile, di arrivare al trapianto, perché evidentemente era un periodo già che non stavo tanto bene e peggiorava continuamente. Quindi tramite il professor Rosina, che mi aveva seguito, prendiamo contatto. Io adesso uso quasi sempre, finché ci riesco, il plurale, per evidenziare il fatto che in un percorso come quello che di lì in poi ho affrontato, credo che da soli non si vada da nessuna parte, senza l'aiuto di moglie, familiari, che nel caso mio c'è stato piuttosto importante. Quindi prendiamo contatto con il professor Enzo Andorno al San Martino di Genova. E quindi ci troviamo nel suo studio per i primi analisi, controlli, eccetera. Emerge che mi restano 6-8 mesi di vita, e che quindi è indispensabile il trapianto, e che però occorre di lì in avanti affrontare un percorso di controlli, analisi, controlli strumentali, analisi e quant'altro, per verificare lo stato generale di salute dell'organismo, letteralmente dalla testa ai piedi i controlli.

0: vengono fatti. Quindi sotto il coordinamento del professor del dottor Paolo Bontanelli e della dottoressa Simona Marenco iniziano tutte
1: Esami,
0: questi
1: visite,
0: esami,
1: certo.
0: controlli, visite. Che durano siamo più o meno a metà fine maggio, durano da metà fine maggio fino ai primi di luglio. Tutti questi controlli evidentemente hanno dato risultato positivo perché credo sono entrato in questa lista e magicamente il 19 di luglio, proprio di quel mese lì, vengo chiamato. Io aspettavo questa chiamata
1: Quindi
0: proprio
1: c'è stato
0: come.
1: poco, pochissimo.
0: Sì, diciamo che questi controlli e analisi sono durati circa 2 mesi, ma poi da quando
1: Le hanno dato l'ok,
0: diciamo
1: diciamo.
0: che io ho percepito che c'era questo ok, è passato proprio pochissimo, ma io lo sentivo, non so
1: Se lo
0: bene come
1: sentiva.
0: mai, ma lo sentivo perché quando il 19 di luglio al mattino ricevo
1: Di che anno?
0: del 2024,
1: 2024?
0: sì.
1: Riceve la telefonata.
0: Ricevo la telefonata della dottoressa Marenco, mirata a preallarmarmi, mi dice guarda che nel pomeriggio può darsi ci sia la possibilità di eccetera eccetera. E mirata anche a vedere come stavo, se c'era
1: Certo.
0: febbre o non febbre.
1: Va
0: Sto
1: bene.
0: bene, sono già lì che sui blocchi di partenza. Pomeriggio ricevo poi questa telefonata e accompagnato appunto dai miei figli e da mia moglie, arriviamo a San Martino e quella sera stessa, quindi la notte tra le 19 e le 20, viene il trapianto. Il trapianto che è andato bene, e io sono rimasto fino al 31 luglio in degenza, i primi giorni in terapia intensiva, poi in reparto, poi vengo dimesso, poi iniziano i controlli periodici, inizialmente diciamo settimanalmente, poi 15 giorni, poi 3 mesi, che peraltro continuano. Io
1: Senta, ma
0: adesso
1: com'è cambiata la sua vita
0: è
1: dopo il trapianto?
0: cambiata immediatamente, è diventata una vita diversa, un'altra vita, proprio rinato completamente. È ovvio che non sei in piena salute perché, come già detto qualcuno prima, diciamo le terapie sono importanti, non è che sono acqua fresca e quant'altro, però ti senti di avere un'altra vita davanti. Tu eri arrivato al termine, perché era chiaro, al termine del tuo percorso e improvvisamente qualcuno ti fa rinascere.
1: Senta, lei ci pensa al suo donatore?
0: Sì, no, certo. No, proprio tutto questo non sarebbe mai stato possibile se da qualche altra parte non ci sia, non ci fosse questo donatore che io non so chi sia, di dove
1: Certo, perché non
0: arriva,
1: si può
0: eccetera,
1: sapere.
0: eccetera, ma che non smetto mai di ringraziare, ovviamente. Per evidenziare proprio l'importanza di queste donazioni, senza le quali ovviamente la seconda vita di chi riceve la donazione non sarebbe mai stata possibile.
1: Devo dire che tutti voi, no? Mentre parlate del vostro donatore, avete gli occhi che si illuminano, no? Proprio perché, e questo è l'obiettivo di questa trasmissione, far vedere concretamente come la vita possa cambiare, possa rinascere grazie a quel sì, grazie a quel dono. Ed è vero che non si può sapere quell'organo a chi è andato, ma il ringraziamento, no, che abbiamo sentito di Serena, ringraziamento di Renato, in realtà è un ringraziamento che magari questa sera arriva a qualcuno che ci sta guardando e che ha detto sì in un momento tragico in cui ha perso un familiare carissimo, se non c'era già l'indicazione prima. E quindi credo che in qualche modo anche questo vostro grazie possa arrivare e scaldare un po' questi cuori. Quindi facciamo anche un applauso in questo momento per tutte quelle famiglie che si sono trovate in questa situazione di difficoltà atroce, no? Di dover salutare prima del tempo un proprio caro e hanno deciso di donare. Ritorno da lei tra poco perché con il dottor Migino, sempre chirurgo dei trapianti, volevo un po' capire se sono cambiate anche le indicazioni, cioè ci sono nuove indicazioni, trapianti che magari una volta non si facevano, oppure no.

0: non so se sia per il suo caso in generale, cioè è andato un po' avanti oppure no?
1: Sì, siamo andati avanti. Tanto mi faccio fare una premessa, perché sì, sinceramente trovo anche per noi operatori emozionante sentire le storie dei nostri pazienti, perché li vediamo in effetti poi nel nostro ambito lavorativo in ospedale, poi vederli ritornare a una vita normale, lo vedo anche negli occhi dei miei colleghi, emozionante, ci ripaga forse della fatica che si fa, insomma, e ci dà un senso di possiamo fare la differenza.
0: Bravo, applauso a tutti voi. Tutto il grande team dei non mi si commuova Andorno, no. No, ma lei no, aspetta, adesso non possiamo perché non ci abbiamo il microfono, aspetti regia, ma perché lei è proprio un cuore d'oro, tutte le trasmissioni poi mi dicono che la faccio sempre piangere.
2: Non lo so, non, evidentemente c'è qualcosa.
0: Solo io che la faccio piangere, no?
2: Evidentemente c'è qualcosa, o le storie che portiamo, ecco.
0: Però credo, insomma, la sua emozione, quelle, credo che sia anche quella, no, del dottor Migino.
2: Beh, l'ho vista negli occhi di Marco.
0: E anche negli
2: di Giovanni,
0: occhi suoi.
2: Di tanti altri, ecco. Quindi è veramente, è forse il più grande ringraziamento, ecco. Questo sì, grazie, veramente.
0: E Serena, come credo, insomma, Renato, dicevano grazie a voi,
3: sì,
0: no?
3: Sì, io vorrei dire la mia sensazione del primo giorno che sono entrato al San Martino, sì, e dei giorni successivi. Io ho sempre avuto la certezza immediata di essere, non so perché, di essere arrivata nel posto giusto per risolvere i miei problemi. Non so da dove mi venisse, ma quello era, ed aiuta molto. Infatti sono stato in cura presso un team veramente di persone, prima gentili, disponibili, poi professionalmente veramente bravi.
0: Anche perché lei viene,
3: sì,
0: da fuori regione, no? Direi,
3: sì,
0: dall'accento.
3: Io arrivo da fuori regione, ma non andiamo a
0: no, no, vabbè,
3: capire,
0: però
3: perché,
0: lo dico,
3: per
0: no, no, non mi interessa, però insomma, l'accento si sente,
3: non è,
0: quindi.
3: Non è il caso, non serve.
0: No, no, ma non volevo chiederlo, ma insomma, l'accento mi fa capire che lei viene da fuori regione.
3: Vengo da fuori regione, vengo dal Piemonte, vengo dall'Albese, dove ci sono buoni vini che non posso più bere.
0: Ecco, vabbè, se ne fa la ragione. Però lei ha detto, io ho sempre avuto questa sensazione di essere nel posto giusto.
3: Sì, vorrei sottolineare proprio la professionalità e la competenza di queste persone che dedicano veramente. Ogni tanto qualcuno si lamenta della sanità, che ha dei problemi, ma quando vedi dentro come funzionano le cose, stai zitto e ringrazi solo.
1: Ritornando alla domanda, no, assolutamente sì, ci sono delle novità importanti in ambito trapiantologico e direi che le novità più importanti riguardano l'ambito oncologico, uh-huh, in quanto adesso riusciamo a trapiantare pazienti con metastasi epatiche da carcinoma colorettale. Allora, per dare una dimensione del problema, il tumore del colon è uno dei più diffusi e secondo in Italia per incidenza e per mortalità. E circa 50.000 nuovi casi all'anno, circa 500.000 persone si sono ammalate o sono ammalate di tumore del colon retto in Italia, insomma. Diciamo che il 50% di queste persone però sviluppa delle metastasi, uh-huh, che nel 50% dei casi sono trattabili con chirurgia e chemioterapia, l'associazione dei trattamenti, con buoni risultati, uh-huh, ma c'è una grande fetta di questi pazienti che ha metastasi che non sono trattabili chirurgicamente, ma solo con chemioterapia. Allora, sappiamo che solo la chemioterapia non dà sopravvivenze mediane così importanti, insomma, e quindi non sapevamo bene come trattare questi pazienti. Allora, sono usciti negli ultimi anni due studi, soprattutto uno norvegese e uno anche italiano, perché è italiano, francese e belga, che hanno dimostrato che in realtà trapiantando questi pazienti, se la malattia, ovviamente con criteri molto stretti,
0: certo,
1: se la malattia è confinata nel fegato, se il tumore del colon è già stato asportato e se abbiamo un tempo di latenza, insomma, non c'è malattia altrove.
0: È possibile,
1: è
0: diciamo,
1: possibile.
0: Quello che prima non era possibile.
1: Esattamente. Paradossalmente i pazienti trapiantati fanno una terapia immunosoppressiva, quindi abbassiamo le loro difese, e trapiantarli con delle metastasi non sembrava di partenza una buona idea.